Odio per lui virtuale della stagione, meritato perché sta facendo un bel weekend, ma è fuori Liberini, anzi fuori sicuramente dalla lotta per la vittoria. Si è rialzato, sì, si è rialzato, lo stavamo vedendo, lo vediamo anche adesso dall'onboard. Si rialza Andrea Liberini, che perde una chance incredibile per i suoi punti nel campionato, adesso dovrà rimontare, si trova in fondo. Peccato, peccato davvero per Andrea Liberini, stava facendo veramente molto bene, era scattato dalla seconda posizione, non aveva sicuramente il passo che aveva Perotti, però i primi due che sono partiti nelle prime due posizioni sono fuori. Perotti subito, Liberini fuori subito, non subito, ma comunque appena dopo. Passa Ventura quindi in solitaria sul traguardo, che ha un circa un secondo e mezzo di vantaggio nei confronti di Alberto Bettella, che a questo punto vediamo se magari si accontenta per il campionato oppure no, perché comunque sarebbero punti presi molto importanti per lui. Eccoci qua con Liberini, che a questo punto cercherà di prendere più posizioni possibili e cercare di magari prendere più punti possibili a questo punto, perché non si mette benissimo. Sappiamo che per il campionato abbiamo i punti del giro veloci, i punti della pole position, che però Liberini ovviamente non prende in questo caso perché l'ha fatta Perotti, e quindi si arriva a un punto che per Liberini, da un punto di vista, gli stava andando bene il fatto che Perotti era fuori e quindi poteva guadagnare dei punti. Però a questo punto rimane la stessa situazione, dove Liberini prenderebbe solamente due punti nei confronti di Perotti. Siamo arrivati qui a Modena, che Perotti aveva 65 punti e mezzo, Liberini aveva 71 e mezzo, e come dicevo Bettella si può accontentare perché Bettella è il leader del campionato con 78 punti. Sarebbero punti pesantissimi presi per lui, quindi veramente sarebbe una gara 1 che già regala colpi di scena, e la gara 2 allora a questo punto porterebbe altri punti in palio molto importanti, dove Liberini questa volta non dovrà sbagliare. Siamo qua con le due sport bike in scena. Abbiamo... Oh, si imbarca un pochino la moto. Eravamo con Chiarena lì in questo duo, mentre qua davanti invece torniamo con il numero 7, Lorenzo Ventura, che ha chiuso il suo ultimo passaggio in 1:10.292. Buon ritmo, 1:10.5 sempre per Bettella, un orologio svizzero Bettella, perché ha chiuso in 1:10.5 l'ultimo passaggio, 1:10.6, 1:10.7, sicuramente paga qualcosina nei confronti di Ventura, quel decimo e mezzo, quei due decimi. Poi arriviamo nel rettilinetto intanto che ci porta verso l'ultimo settore del circuito di Modena, ma come dicevo, per Bettella la situazione secondo me può essere molto adagiante, può essere di gestione, perché non ha senso cercare di rischiare di riprendere Ventura, sicuramente anche quando l'adrenalina gioca un bel fattore, però secondo me a vedere i passi gara sembra che Ventura ne abbia qualcosa di più, mentre invece siamo qua on board con Liberini, che sta cercando la rimonta in qualsiasi modo, cerca di andare sulla sport bike di Emanuele Lovato. Si trova in questo momento Liberini in decima posizione, Liberini nono, va un pelo largo Liberini, ma comunque è una sport bike che in confronto a una 600 un po' di differenza la fa, quindi sarà un sorpasso facile per Liberini. Sono due gare totalmente diverse. Lovato che si trova in quarta posizione per quanto riguarda la categoria sport bike, quinta Sara Guerrieri. Intanto non c'è più in classifica purtroppo Pietro Aloisio, colui che ha avuto il contatto con Perotti di gara ovviamente all'inizio della gara in curva 1, non vediamo più neanche lui, quindi cade anche Pietro Aloisio, ha avuto un problema, non l'abbiamo visto, e quindi niente, peccato. Fuori anche Lorenzini per la categoria rookies, dove c'è Bertini in testa in questo momento, e quindi sì, gara che ha dato abbastanza imprevisti colpi di scena, che per il campionato sicuramente sia anche rookies, sport bike invece tutto regolare, hanno dato comunque vari spunti che non portano buona aria per i vari piloti, perché Lorenzini comunque è il leader della categoria rookies per quanto riguarda la risata 600, e Bertini allora a questo punto con la sua quarta posizione assoluta e la prima della categoria rookies prende punti molto importanti. Passa sul traguardo intanto Ventura, inizia l'ultimo giro per il pilota numero 7, che è transitato adesso sul traguardo in 1:10.610. Buon ritmo il suo, 1:10.729 per Bettella. Passa anche adesso Francesco Aloisio con un altro ritmo, 1:12.048, ma è un buon weekend come dicevo anche all'inizio per Francesco Aloisio, perché sarebbe addirittura d'arrivo verso il suo primo podio stagionale, dopo che comunque è sempre stato nelle posizioni di mezzo. Intanto si è voltato appena Ventura per capire com'è la situazione. Dicevo di Francesco Aloisio, che è sempre stato un po' fra la quinta e la sesta posizione, un po' più attardato rispetto al fratello Pietro, che purtroppo in questa gara, anche in questo weekend in generale, non sta avendo il solito passo smagliante che di solito ha Francesco, il fratello Francesco questa volta ne ha un pelo di più.

Però comunque, per quanto riguarda la categoria Resata 600, Liberini sarebbe in quarta posizione, perché ovviamente andiamo per categorie e sarebbe in questo momento in non assoluta. Quindi sicuramente Perotti che non perde punti abbastanza importanti, e ancora dovremo poi capire se la moto avrà dei danni o meno per la seconda gara. Ma comunque vince Lorenzo Ventura, vince questa gara 1 delle Sazze 600 davanti ad Alberto Bettella, che prende punti pesanti per il campionato. Aspettiamo anche Francesco Aloisi, allora primo podio stagionale per lui, bravo Francesco, numero 6 che passa adesso ma tiene sempre alta la bandiera della famiglia Aloisio. Bravi, bravi tutti, bravi. Peccato per Perotti, Pietro, Aloisio, Lorenzini e soprattutto Liberini. Ci sarà anche una gara 2 sicuramente da vivere.

0: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport S.p.A. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
1: Ci prendiamo cura noi della tua auto.
2: Allora in buone mani. Ma i ricambi sono di qualità originale o equivalente?
1: Certo!
2: Ma da Punto Pro, la garanzia della casa auto viene mantenuta?
1: Naturale! La tua auto è pronta!
2: Che professionalità!
1: Officine Punto Pro, metterci alla prova conviene.
3: Garantisco io! Punto Pro!
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento. Una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche,

di nuovo collegati con il MES. Eccoci per la seconda manche della categoria 300 Super Mono e Promo 4. Dalla pole position assoluta c'è, come preannunciavamo all'inizio, la Super Mono di Stefano Salvetti davanti alle altre due Super Mono della wild card, Mattia Angeli e di Roberto. Quarta posizione per Giacomo Valnegri, anche lui sulla Super Mono, e poi arrivano in seconda fila la 300 di Tommaso Pagano, vincitore di categoria per la categoria 300, e poi Michele De Novellis, sesto vincitore di categoria per la Promo 4. E dunque sarà molto interessante vedere questa gara, ci sarà tanto da vivere, andiamo! Arrivano i piloti per schierarsi nella griglia della categoria 300 Super Mono e Promo 4. Angeli è il primo ad arrivare. Angeli, bravo, una wild card molto buona sul circuito di Modena in gara 1, chiuso in seconda posizione dopo aver tenuto alle spalle Francesco Bartolomeo Roberto. Arrivano anche gli altri piloti, c'è Valnegri dalla quarta posizione, poi Pagano De Novellis, arriva Bonecchi dalla settima casella, là in fondo sta per arrivare l'ultima Super Mono, quella di Niccolò Sorbino. Ci dovrà rifare anche Ginevra Minelli in questa seconda manche dopo una prima non così facile

messa fuori, così dovrà recuperare dei punti sulla rivale Cecilia Scottini per il campionato. Sventola la bandiera verde. Adesso possiamo dare la parola ai piloti. Aspettiamo solamente il semaforo rosso, il Gasly. Andiamo con la seconda manche. Un buono scatto da parte di Bonecchi dalla settima casella. Ottimo scatto il suo. E siamo on board invece adesso con Dennis Picci, partito dalla 22esima posizione. Lui che è il numero 76. Si arriva in curva 1 con i piloti che affrontano. C'è un contatto. Attenzione, contatto, caduta. Caduta De Pieri, preso in pieno. Si rialza subito, meno male. Però è entrata abbastanza non killer, ma non ho ancora percepito bene chi fosse il pilota. Ma comunque un ingresso totalmente sbagliato in curva 1. Contatto con un pilota che poi ha purtroppo centrato in maniera inevitabile Nicola De Pieri. Povero Nicola, che non sta affrontando una stagione facile. L'anno scorso sicuramente era messo meglio, ci deliziava di grande rimonta. Anche qua c'è un pilota che va per prati. E sì, dicevo che quindi peccato, sfortunato sicuramente Nicola ad essere stato preso. Si è rialzato subito, meno male. Si andava a velocità abbastanza ridotta, però comunque un ingresso in curva 1 abbastanza sbagliato che ha portato al contatto con un pilota. E poi ha inevitabilmente poi preso Nicola De Pieri, che adesso a questo punto vediamo se ripartirà. Non avrà danni alla moto, potrà continuare la sua corsa. Però non mi sembra, mi sembra che stia andando via. E quindi niente, gara finita subito per Nicola De Pieri, durata pochissimi metri. Occhio qua intanto, duello Supermono 300 qua intanto, occhio all'ingresso qua, inizia il secondo giro di questa gara con Salvetti sempre davanti a tutti. Eravamo nelle zone appena più indietro, eravamo con Tumia, lui che è proprio della categoria Promo 4, e qua c'è la battaglia che ci aspettavamo di vedere tra Roberto e Mattia Angeli, che hanno battagliato anche in gara 1, non così tanto. Magari adesso Roberto avrà la chance di aver capito un po' come guida Angeli qui sul circuito tortuoso tecnico di Modena e di avere qualche spunto in più. Magari dopo la terza posizione di gara 1, lui che ha chiuso dietro Angeli, adesso magari Roberto si mette in testa e andrà a prendere Salvetti, però Salvetti in gara 1 ha dimostrato totalmente un altro passo che Angeli e Roberto non hanno saputo tenere. Salvetti sta dominando letteralmente questo weekend qui a Modena. Angeli dentro, no, Angeli dentro no, ma Roberto sa che lì il numero 93, quello che ci ricorda Marc Marquez. E allora entriamo nella fase finale del circuito, si arriva alla penultima curva per poi entrare all'ultima. E qua Angeli c'è, Angeli esce subito addirittura dalla penultima curva e si infila, neanche a uscire prima, è uscito proprio dalla curva per passare Roberto in maniera molto pulita. Andiamo a vedere anche i primi passaggi sul traguardo, perché Salvetti chiude in 1:11.700 pieno. E è un giro fantastico. Roberto dentro di nuovo. Intanto Roberto è ripassato. Stavo guardando il monitor dei tempi, ma purtroppo non ho quattro occhi per capire bene. Ma l'1:11.7 pieno, spaccato di Salvetti, è molto molto buono. Bella anche la bagarre buona tra Angeli e Roberto. E qua invece c'è un bel gruppettino di piloti comandato da Leonardo Bonecchi, che si porta dietro un bel gruppone di piloti lì insieme tra Promo 4 e 300, mentre invece Tommaso Pagano è andato via, come sempre è il leader della categoria 300, così come Michele De Novellis è il leader della Promo 4. Ma qua c'è un bello stormo di piloti all'interno. Intanto qua arriva l'attacco, si mette dentro e passa all'interno. È buono quell'attacco che abbiamo visto. Piloti qua davanti, tanto le Supermono fanno sempre la loro gara a parte. C'è anche Valnegri in quarta posizione, che magari con una bagarre di piloti che ha davanti potrebbe rientrare in lotta per il podio. Qua vediamo passare anche Pagano, poi passa Lorenzo Corti, passa Sorbino, ed eccoli qua gli altri piloti in lotta con De Novellis, che si mette dentro, passa Michele De Novellis, si butta dentro, lui che è il leader della categoria Promo 4 insieme a questi la 300. Forse fa un segno di attaccarsi, si è voltato appena De Novellis, forse a fare il segno, venitemi dietro che passiamo davanti e andiamo via. Vediamo se magari era quel segno, oppure se è tolto solamente il tiro off, oppure non lo so, magari mi sbaglio. Bello questo gruppettino con De Novellis, Cecilia Scottini, Giacomo Tumia, c'è anche Ginevra Minelli qua in mezzo. Occhio intanto qua dietro con... C'è stata una caduta, però l'abbiamo vista appena di strisce, quindi non abbiamo visto bene. Non abbiamo visto bene intanto qua, ancora una volta, bello, ancora questo stormo di piloti, sempre in piena bagarre, c'è di tutto, qua c'è tutto il moto estate, qua c'è 300, c'è Promo 4, e veramente bello, bello, bello vedere anche queste categorie in lotta insieme. Si arriva in curva 2,
in questo momento, per il momento, gara che nelle prime posizioni è tranquilla come in gara 1, forse no, perché Roberto e Angeli si daranno ancora battaglia fino alla fine. L'ultimo passaggio di Roberto in 1:12.270, 1:11.912 per Mattia Angeli, il giro più veloce personale, addirittura a 2 decimi dal più veloce che ha fatto l'uomo inquadrato in questo momento, Stefano Salvetti. Ha preso un po' di metri, ha preso un po' di metri Francesco Bartolomeo Roberto, anzi no, è Angeli, non è, sì, vedo una moto bianca, invece mi sbaglio, è Angeli che riesce a portarsi, infatti aveva fatto 1:11.9, ha fatto un giro super nei confronti di Roberto, che ha girato appena più piano, e infatti ha preso qualche metro di distanza. Peccato, peccato, adesso dovrà ricucire questo gap, e vediamo Val Negri se da dietro, magari con la sua livrea del team Leopard, ha l'opportunità per magari risucchiare qualche problemino che magari ha la gomma dietro Roberto, non lo so, me lo immagino, piloti che arrivano intanto in fondo alla curva numero 2, alla 1, poi alla 2, di nuovo Roberto, intanto si è rimesso davanti con l'attacco che può arrivare da parte di Angeli, di nuovo, grande bagarre fra i due piloti della Supermono, mentre invece là dietro Pagano sempre leader della 300 e De Novellis sempre leader della Promo 4 con Tumia secondo di categoria, mentre invece Corti è secondo di categoria per la 300. Bravissima invece Cecilia Scottini, che in questo momento è davanti ancora una volta Ginevra Minelli ed è leader di categoria per quanto riguarda il derby femminile, ma è terza di categoria 300. Bravissima Cecilia Scottini con il suo numero 28, e arriviamo qua in fondo, intanto sul finale di questa gara, con arriva l'attacco di Angeli all'ultima curva, può arrivare, si mette dentro, passa Angeli l'ultima curva, può incrociare Roberto, incrocia Roberto, è volata allora sul traguardo, stava arrivando là, volata in lì sul finale, arriviamo verso le ultime, gli ultimi valzer per questa categoria sul circuito di Modena, stava arrivando fortissimo Roberto sul traguardo, eccoli qua di nuovo comparire, è Roberto davanti che è riuscito a ripassare sul pilota numero 55 wildcard, e questa volta è Angeli che avrà l'opportunità di rifare di nuovamente il sorpasso. Arriviamo in fondo nelle ultime curve del circuito di Modena, ancora una volta di nuovo Angeli dentro, si butta dentro l'ultima curva, può ricrociare allora Roberto, lo fa, è volata allora sul traguardo, è volata, passano sul traguardo insieme, Roberto chiude in seconda posizione in volata, riesce a beffare di 10-12 millesimi Mattia Angeli, questa volta il duello lo vince lui, vince Salvetti comunque la gara. Eccolo qua inquadrato, Salvetti doppietta, ha vinto tutto, giro veloce, pole position, gara 1, gara 2, ha vinto tutto Salvetti questo weekend, punti importantissimi per il campionato, ma riesce ad accorciare appena Roberto, bravo, che ha appena accorciato nel campionato con qualche punticino perso in meno rispetto a gara 1. Pagano primo di categoria 300, invece De Novellis primo di categoria promo 4, bravi, bravi tutti, bravissimi i piloti. Corti secondo di categoria 300, Cecilia Scottini terza di categoria 300, Tumia secondo di categoria promo 4 e Flammini terzo per la promo 4.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo mi sono messo la giacca e visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima Marco Carena, la sigla naturalmente fresca.
4: Se non sai cosa

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Garlanda. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGM Television, siamo qui a Garlanda al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, mostre.
1: Si mangia pure bene.
0: Si mangia pure bene. Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dove deve venire?
0: Basta. Mare,
1: piscina, montagna,
0: piscina, acqua fan, perché c'è le caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: anni di Sabato Rock. Allora, due, tre, vieni avanti.
1: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Ah, ci sono anche dei cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica, maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dalla

0: altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica. Quello che non sei te, ricordati di me,
5: forse non credo. Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente. Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci
6: penso e più mi incasino, tra capre panche il tuo sorriso, se ti avvicini con... Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
3: Ciao, mi chiamo Daria Zorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
7: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello. Io che ti cerco tra la gente soddisfatta
8: che non aveva avuto sogni o non li meritava. Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.

0: in attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare,
2: sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti,
1: con troppa America sui manifesti, con le dolore e l'ora la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti
6: ma
3: a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che le pezze al culo.
3: Ma vedo lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No, voi l'avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed e cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed, col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa, guardandomi negli occhi, ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante e artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: poco tempo.
1: Luca, abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
2: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
3: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
4: Ma è peggio di quanto credessi.
2: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
5: Ciao, sono la tua guida.
4: Dove andiamo, Mando?
5: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio Damiage, e andremo anche al lago Damiage.
4: Partiamo.

0: testa, queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno.
1: Cioè qua una volta c'erano i ghiacciai qua, no?
0: Qua il ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega della Salunga.
2: Ciao Luca.
3: Voglio sapere di più, Oscar. Sarà sempre peggio qua.
2: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo. Da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
3: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
4: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione e 20 anni fa erano 100 parti per milione di meno.
3: Cosa possiamo fare al riguardo noi?
4: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
3: La ringrazio, professore.
5: Le televendite, le sapete cosa sono le televendite? Fanno parte della nostra vita quotidiana. Ormai in qualsiasi canale televisivo c'è un venditore, ma noi siamo rimasti agganciati al primo, il grande baffo dei baffi. Non dico altro perché adesso godiamoci il servizio, rendiamo omaggio a questo grande personaggio, ma soprattutto cerchiamo di capire se i televenditori sono anche tra di voi. Noi in piazza l'abbiamo fatto il test, scimmiottando la TV.
6: Italiani, ci siamo! Qui è arrivato Alessandro per vendervi un fantastico scopettin Cessin. Può essere usato come spazzolino, per chi direte voi, per le facce di culo che no! Voi stanno sulle palle.
3: Alta televisione, questo... alta televisione, picco che va alle stelle qua. Vai,
6: quindi,
3: siamo su Raino.
6: Compratelo!
3: Sì!
6: Lo scopettin Cessin, solo per voi a 29,99 €.
5: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
7: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
8: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. Un concentrato di energia pura.
9: Alassio da vedere e da scoprire.
10: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
11: Vengo qua da quando 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
12: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
13: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
14: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
15: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
16: Sì. Viviamo a Alassio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
17: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
18: Grazie.
7: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme, oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
5: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace. Socializziamo, è il caso di dirlo. Se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao. Non fa caldo.
19: Ciao. Questo programma è stato offerto da
20: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
21: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, 4.

che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata. Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta.

0: Meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con le ultime novità sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni ucciso ad Eboli. Li ascoltiamo nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Luigi Luca

0: Esposito respirava ancora quando il suo corpo è stato dato alle fiamme. Questo è l'elemento più agghiacciante che emerge dagli accertamenti medico-legali eseguiti sul corpo del giornalista 53enne ritrovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Nei polmoni della vittima, infatti, sarebbero state riscontrate delle tracce di fumo, un dato che indicherebbe che Esposito fosse ancora in vita nel momento in cui è divampato il rogo. Un elemento destinato a cambiare il quadro di un delitto già caratterizzato da un'estrema violenza. Esposito sarebbe stato prima brutalmente aggredito, poi cosparso di liquido infiammabile e incendiato. Resta ancora da stabilire quale fosse il suo livello di coscienza in quei terribili istanti. L'autopsia, eseguita dal medico Giovanni Casaburi alla presenza del consulente della famiglia Giuseppe Raimo, aveva inizialmente lasciato aperto proprio il principale interrogativo: capire se il giornalista fosse morto prima dell'incendio oppure se fosse ancora in vita. Il ritrovamento di fumo nelle vie respiratorie rappresenterebbe un elemento determinante nella ricostruzione degli ultimi istanti della vittima. Restano comunque fondamentali gli esami istologici e tossicologici, per i quali sono stati effettuati numerosi prelievi. I risultati completi potrebbero arrivare entro 2 mesi e serviranno anche a distinguere le lesioni provocate dall'aggressione da quelle poi determinate dalle altissime temperature raggiunte durante la combustione. Un altro punto sembra invece quasi chiarito: Esposito non sarebbe stato raggiunto da armi da fuoco, ma colpito con un oggetto contundente. Inoltre si sta ancora cercando di capire con chi era a bordo dell'auto, chi era l'uomo misterioso con il quale ha raggiunto il luogo dove poi è deceduto. E infine, altro mistero, chi ha spostato o riacceso il suo cellulare che ancora non si trova.
1: Il TG torna dopo questa breve pausa di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca con una serie di incidenti che si sono verificati nel Salernitano. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Serie di gravi incidenti in provincia di Salerno nella giornata di ieri. Lungo la strada Bussentina, nel comune di Sanza, un furgone con a bordo padre e figlia di Centola è andato a finire nel guardrail. Il guardrail ha attraversato l'intero veicolo, ferendo la donna seduta sul lato passeggero. Fondamentale è stato l'intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caporeparto Bruno Mancini per estrarre la ferita nel modo più sicuro possibile. Un altro incidente si è registrato a Buccino nella serata di ieri con un nuovo intervento da parte dei vigili del fuoco. Un'auto è andata in fiamme, 2 persone a bordo, entrambe di Avellino, sono state tratte in salvo. L'auto è andata completamente distrutta. E completamente distrutta è andata anche la vettura a San Cipriano Picentino in uno scontro con una motocicletta, ferito gravemente il centauro. Un altro incidente si è registrato poi a Sala Consilina lungo la strada statale 19, uno scontro tra un camion e un'auto, nessun ferito ma tanta paura. Inoltre un sinistro si è registrato anche a Villammare lungo la strada statale 18, un ragazzo di 17 anni è stato investito. Il giovane, che lavora come bagnino, è stato travolto da un'auto dopo essere sceso dal pullman, è stato trasferito in eli soccorso all'ospedale Cardarelli di Napoli.
1: Ed ora ci spostiamo a Salerno, dove nella mattinata sono sbarcati 6 migranti provenienti dalla Somalia. Ascoltiamo l'intervista al prefetto Francesco Esposito. Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
3: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire

0: Procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove un direttore amministrativo scolastico di Matera è stato accusato di peculato e gli sono stati sequestrati oltre 11.000 euro. Sentiamo. Avrebbe percepito indebitamente compensi e indennità attraverso documentazione falsa, attribuendosi incarichi mai svolti. Per questo i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 11.116 euro nei confronti di un direttore dei servizi amministrativi scolastici della provincia, indagato per il reato di peculato. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera, su richiesta della Procura, al termine di un'attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle attraverso acquisizioni documentali, audizioni di persone informate sui fatti e approfonditi accertamenti bancari. Secondo l'ipotesi accusatoria, il dirigente avrebbe prodotto falsa documentazione per ottenere compensi non dovuti, simulando lo svolgimento di incarichi e attività mai eseguiti all'interno dell'istituto scolastico di appartenenza. Le verifiche avrebbero fatto emergere false attestazioni relative a corsi e progetti finanziati nell'ambito del miglioramento dell'offerta formativa, del PNRR, del programma Erasmus e della formazione del personale scolastico sulla transizione digitale. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato mandati di pagamento e schede di attività contenenti date, orari e informazioni ritenuti non corrispondenti alla realtà, utilizzati per giustificare una rendicontazione ritenuta fittizia. La Guardia di Finanza ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che nei confronti dell'indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i

0: Vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati in studio. Il Comune di Sant'Arsenio amplia il sistema di videosorveglianza presente sul territorio attraverso dei fondi regionali. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Prosegue il potenziamento della sicurezza urbana a Sant'Arsenio. Grazie ad un nuovo finanziamento ottenuto in sede prefettizia con fondi regionali, il Comune sta ampliando il sistema di videosorveglianza per coprire anche le aree finora non servite. Il sindaco Donato Pica illustra gli interventi in corso e gli obiettivi del progetto.
2: Le novità sono relative a un secondo finanziamento che abbiamo ottenuto in sede prefettizia con i fondi messi a disposizione a livello regionale e si va ad implementare il sistema generale che è stato già realizzato alcuni anni fa e che porta a monitorare puntualmente ogni angolo del paese. C'erano però delle aree, delle strade secondarie che non erano servite e per cui con queste nuove installazioni che sono già in corso da alcuni giorni e che termineranno in breve tempo, diciamo già ai primi di agosto avremo il sistema completo, andremo anche ad intercettare diciamo delle altre criticità che spesso ci vengono segnalate, momenti diciamo di disturbo alla quiete pubblica o episodi di microcriminalità o di disturbi diciamo a quella che è il normale svolgimento della vita quotidiana o dei pericoli per la sicurezza urbana nelle zone un po' più decentrate, quindi diciamo all'interno del paese ed in tratti secondari. Ovviamente è un aiuto notevole che va anche a supporto delle forze dell'ordine, dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato e quant'altro, ma non è sufficiente perché l'appello che noi vogliamo rivolgere ai nostri concittadini è quello di non avere timore, di segnalare qualsiasi episodio, qualsiasi presenza sospetta.
0: Spiagge libere e accesso gratuito agli stabilimenti balneari per i bambini sotto i 12 anni. Questa è la richiesta contenuta in una nota della Regione Campania ai comuni costieri. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Federica Pistone.
3: Rafforzare i controlli sul litorale campano e garantire il rispetto dei diritti dei cittadini a partire dall'accesso gratuito agli stabilimenti balneari per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto. E questa è la richiesta contenuta nella nota inviata dalla Regione Campania ai comuni costieri e all'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. Il documento sottoscritto dall'assessore al governo del territorio e al patrimonio Vincenzo Cuomo e dall'assessore al turismo e promozione del territorio Vincenzo Maraio richiama gli enti competenti a intensificare la vigilanza sul corretto utilizzo del demanio marittimo lungo l'intera costa regionale e tra i punti evidenziati nella nota assume particolare rilievo il rispetto di quanto previsto da una legge regionale, quella del maggio del 2012, la numero 10, che garantisce l'accesso gratuito agli stabilimenti balneari ai minori di 12 anni accompagnati da una persona maggiorenne. La richiesta riguarda anche la piena e gratuita fruizione delle spiagge libere nel rispetto dei piani di utilizzo delle aree demaniali, evitando che il noleggio di ombrelloni, lettini o altre attrezzature si trasformi in un'occupazione impropria di spazi pubblici destinati alla libera balneazione. L'obiettivo è quello di assicurare un equilibrio tra l'attività degli operatori del settore e il diritto dei cittadini ad accedere liberamente al mare, contrastando eventuali comportamenti non conformi alla legge. Le spiagge rappresentano un patrimonio collettivo, ha sottolineato l'assessore Cuomo, che deve rimanere accessibile a tutti nel rispetto delle regole e dei diritti dei cittadini. Sulla stessa linea anche l'assessore Maraio. È importante, ha detto, valorizzare il lavoro della stragrande maggioranza degli operatori balneari che agiscono nel rispetto delle regole e contribuiscono con professionalità all'offerta turistica della Campania.
0: Si è conclusa la campagna di scavi archeologici sul sito di Roscigno Montepruno. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Si è conclusa la campagna di scavi archeologici 2026 nell'area di Montepruno a Rossigno, al termine di settimane di intensa attività che hanno visto impegnati ricercatori, studenti e istituzioni in un importante progetto di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico del territorio. Le ultime giornate sono state dedicate alle operazioni che tradizionalmente chiudono ogni campagna di scavo: la sistemazione della documentazione scientifica, la realizzazione dei rilievi finali e la completa copertura dell'area interessata dalle indagini, attività fondamentali per garantire la conservazione del sito e preservare quanto emerso durante i mesi di lavoro in vista delle future campagne di ricerca. L'edizione 2026 ha rappresentato un ulteriore passo avanti nello studio dell'antica città di Montepruno, grazie al progetto Rossigno-Montepruno Geophysical Analysis and Remote Sensing for Future Research, promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Rossigno, il CNR di Napoli e Lecce e con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Particolarmente innovative sono state le indagini geofisiche effettuate nel settore settentrionale del sito attraverso magnetometria e georadar, tecnologie di ultima generazione che consentono di individuare strutture archeologiche sepolte senza ricorrere allo scavo diretto. I dati raccolti costituiranno una preziosa base scientifica per pianificare le future attività di ricerca e approfondire la conoscenza dell'antico insediamento lucano. Determinante il ruolo della Banca Montepruno, che ha sostenuto concretamente il progetto, confermando la propria attenzione verso la tutela del patrimonio culturale del Vallodidiano e degli Alburni. L'istituto di credito, da sempre vicino alle iniziative di valorizzazione del territorio, ha contribuito alla realizzazione di una campagna che unisce ricerca scientifica, formazione universitaria e promozione culturale, consolidando una sinergia ormai pluriennale con il mondo accademico e le istituzioni.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità con il conto alla rovescia per la demolizione del viadotto Tiera. Vediamo.
3: Mancano poche ore.

0: lavorare alla demolizione del viadotto Tiera, passaggio decisivo per il ripristino della circolazione ferroviaria sulla tratta Potenza-Melfi-Foggia, interrotta dal cedimento strutturale di un pilone avvenuto nell'agosto del 2025. La data fissata per la riattivazione del collegamento è il 13 settembre, alla vigilia della riapertura delle scuole in Basilicata, come annunciato dall'assessore regionale Pasquale Pepe al termine di un tavolo tenutosi in prefettura. Il momento chiave però sarà domenica 26 luglio, quando alle 10 il viadotto verrà abbattuto attraverso un brillamento controllato con microcariche esplosive. L'operazione è coordinata dalla prefettura di Potenza insieme a RFI e rappresenta il primo passo per consentire la rimozione della struttura pericolante e l'avvio dei lavori di ripristino della linea ferroviaria. Per garantire la sicurezza, il Comune di Potenza ha disposto lo sgombero obbligatorio delle abitazioni e delle attività entro un raggio di 130 metri dal punto di detonazione. L'evacuazione dei 38 residenti interessati dovrà concludersi entro le ore 7 di domenica mattina, mentre l'area resterà interdetta fino al completamento delle verifiche tecniche successive all'esplosione. Saranno inoltre attivati un centro di raccolta gestito dalla Protezione Civile, un servizio navetta per le persone con difficoltà di spostamento e il COC per coordinare tutte le operazioni. Sul campo saranno impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e volontari della Protezione Civile. Importanti anche le modifiche alla viabilità. Dalle 9 di domenica scatteranno le chiusure temporanee delle strade comunali e della ex strada statale 93 nell'area interessata, mentre la strada statale 658 Potenza Melfi vedrà il traffico prima rallentato e poi sospeso per circa 20 minuti prima del brillamento. Sarà riservata attenzione anche agli animali ospitati nel canile comunale situato nelle vicinanze del viadotto. Ultimate le operazioni di demolizione, i tecnici verificheranno l'assenza di ordigni inesplosi e insieme a Vigili del Fuoco e RFI procederanno ai controlli di sicurezza prima di consentire il rientro dei residenti e la riapertura della viabilità.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta.

0: scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con lo sport. L'ultramaratoneta Giuseppe De Rosa, originario di Sala Consilina, è pronto a partire alla volta della Norvegia per affrontare la prossima sfida. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: 8 mesi di stop segnati dagli infortuni non hanno cambiato l'obiettivo. Giuseppe De Rosa torna a gareggiare e lo fa nella sfida più dura, l'Ultra Norway Race 2026. L'ultra maratoneta di Sala Consilina sarà l'unico italiano al via della competizione, in programma da oggi fino al 26 luglio nelle Alpi di Lingen, oltre il circolo polare artico con un traguardo storico nel mirino: conquistare il 5º titolo consecutivo della Roadside Continental Challenge, il prestigioso circuito internazionale di ultramaratone disputato nei 5 continenti. 4 volte campione del circuito, vincitore delle edizioni 2022, 2023, 2024 e 2025, De Rosa si presenta alla partenza dopo un lungo periodo di riabilitazione che ha inevitabilmente condizionato la preparazione. Una sfida impegnativa, 125 km senza soste, 7.000 metri di dislivello positivo, altrettanto in discesa, e un tempo massimo di 48 ore per completare il percorso. Accanto all'atleta, anche nei mesi più difficili, è rimasta Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, azienda che ha continuato a sostenerlo con convinzione. Un rapporto che, come sottolineano gli stessi protagonisti, è andato ben oltre la semplice sponsorizzazione. L'amministratore delegato, Alfeo Nola, ha scelto di accompagnare De Rosa nel percorso di recupero, però confermando la fiducia nel campione anche quando il ritorno alle gare sembrava lontano. Alla soglia dei 50 anni voglio rimettermi in gioco, ha raccontato Giuseppe De Rosa. Non voglio vivere di rendita dopo 4 titoli consecutivi. Per il campione valdianese quello con la Norvegia è una sfida dal sapore speciale. Sarà infatti la 4ª partecipazione all'Ultra Norway Race. Solo nel 2018 riuscì a tagliare il traguardo, mentre nelle edizioni del 2022-2024 fu costretto al ritiro. L'Ultra Norway Race attraversa montagne, fiordi e vallate fino all'arrivo sul lungomare di Tromsø. Giuseppe De Rosa affronta questa impresa completamente da solo, senza squadre e senza compagni di viaggio. A sostenerlo ci sarà ancora Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, partner che ha creduto nel suo ritorno quando gli infortuni sembravano aver interrotto il percorso vincente. Ora l'obiettivo è condividere una nuova impresa, difendere il titolo del Roadside Continental Challenge ed inseguire un record mai raggiunto, quello del 5º successo consecutivo nel circuito mondiale.
0: Ed ora la sanità. La Basilicata è la prima regione in Italia a rispettare i tempi delle liste d'attesa per le visite specialistiche. I dettagli nel servizio.
1: La Basilicata è la regione italiana che registra le migliori performance nel rispetto dei tempi di attesa per le prime visite specialistiche. È quanto emerge dal primo bollettino nazionale sul monitoraggio delle liste d'attesa pubblicato da Genas, elaborato sulla base dei dati raccolti dalla nuova piattaforma nazionale. Il report fotografa un miglioramento complessivo a livello nazionale. Nei primi 6 mesi del 2026 sono state erogate in Italia circa 1,6 milioni di prestazioni in più entro i tempi di garanzia rispetto allo stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda le prime visite, la Basilicata conquista il primo posto della graduatoria nazionale con il 98,9% delle prestazioni erogate entro i tempi previsti, superando Marche, Lazio e Veneto. Positivo anche il dato relativo agli esami diagnostici. In questo ambito la regione si colloca al 3° posto in Italia con il 94,6% delle prestazioni effettuate nei tempi di garanzia, preceduta soltanto da Veneto e Campania. Il monitoraggio di Agenas evidenzia un miglioramento diffuso nella maggior parte delle regioni italiane, pur segnalando il permanere di criticità, soprattutto per alcune prestazioni urgenti e significative differenze territoriali nell'accesso ai servizi sanitari. Per quanto riguarda i dati della Basilicata, è arrivato il commento dell'assessore regionale alla salute Latronico, che ha definito il risultato la certificazione della qualità del lavoro svolto dal servizio sanitario regionale. Dietro queste percentuali, ha detto, ci sono cittadini che ricevono risposte nei tempi corretti ed è un risultato che premia l'impegno di tutto il sistema sanitario lucano.
0: Adesso è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 48 ore la circolazione è mutata sulla nostra regione con il ritiro del promontorio subtropicale africano e l'inserimento di correnti relativamente fresche in quota dal settore nord-occidentale. Abbiamo assistito a una diminuzione sensibile delle temperature a 1500 metri fin sulle alte colline questa diminuzione è stata avvertibile, mentre sulle altre località, specie quelle pianeggianti esposte ad ovest della nostra regione, abbiamo assistito addirittura anche a temporanei aumenti, ma con tasso di umidità molto basso, e in questi casi dunque l'ondata di caldo sembrava non terminare. In realtà l'ondata di caldo africana è terminata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per venerdì 24 luglio, osservato come il promontorio subtropicale ha spostato il proprio asse verso ovest, espandendosi sì verso nord ma in direzione della penisola iberica e delle isole britanniche. Nel contempo, correnti fresche in quota da nord-ovest e da nord nel corso della giornata di venerdì saranno anche più attive e determineranno un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul versante orientale della nostra regione. Chiaramente sul versante occidentale sarà mascherata questa diminuzione dai moti subsidenti, dalla compressione dell'aria verso il basso e quindi da questo surriscaldamento, ma in realtà vivremo comunque una giornata, quella di venerdì e nella prima parte di sabato, con temperature gradevoli, non avremo umidità, quindi la cappa di umidità non ci sarà. Anche se questo sarà solo un episodio, ritorneremo poi a subire il gran caldo. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per questo weekend, partendo da venerdì 24 luglio. Cielo sereno poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, con ventilazione anche moderata, localmente forte da nord e da nord-est. Qualche addensamento sarà probabile nelle aree interne montuose, ma ai confini con il Molise e la Lucania, dove potrebbe verificarsi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature in diminuzione sensibile in montagna e in alta collina. Nelle ore centrali della giornata, tuttavia, arriveremo ancora, specie lungo la costa, nell'immediato entroterra, valori prossimi a 30 gradi Celsius. Sarà molto fresca la serata di venerdì e le prime ore, la notte e le prime ore di sabato. Passiamo alla giornata di sabato 25 luglio, sarà la giornata migliore. Inizialmente avremo ancora correnti settentrionali, temperature fresche al primo mattino, ma da metà giornata avremo un aumento anche sensibile delle temperature per via del promontorio subtropicale africano che piegherà il proprio asse verso sud-est, dunque ingloberà l'intera nostra regione prima di abbandonarla temporaneamente. È molto complessa questa previsione per questo fine settimana. La ventilazione da prima da nord e da nord-est nel pomeriggio si orienterà da ovest e dunque aumenterà anche il tasso di umidità tra il pomeriggio e la serata. Per la giornata di domenica, passando alla successiva cartina, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani lungo la dorsale dell'Appennino, e in serata, con l'abbandono, il ritiro del promontorio subtropicale verso sud-est, avremo l'inserimento, la caduta diciamo temporanea dei geopotenziali in quota e potrebbero esserci rovesci temporaleschi nel corso della tarda serata o nottata di domenica su lunedì. La giornata di lunedì potrebbe risultare parzialmente instabile, ma caldo nuovamente, farà caldo, non avremo più un cambiamento delle temperature. Dopo l'aumento di sabato si manterranno pressappoco stazionarie le temperature. In attesa poi, come possiamo apprezzare sull'ultima analisi, questa è un'analisi prevista per la giornata di lunedì, osservate come il promontorio subtropicale africano sarà ormai padrone dell'intero settore occidentale dell'Europa, esteso fino alle isole britanniche. Che cosa accadrà in seguito? L'alta pressione si rinforzerà, il promontorio si rinforzerà ulteriormente sul Nord Africa, si espanderà verso nord-est e dalle isole britanniche, dal settore occidentale verso est, dunque ingloberà interamente la nostra penisola come la nostra regione. Inizierà soprattutto da martedì o al massimo mercoledì una nuova ed intensa onda di calore, eccolo. Potete osservarlo, l'ho scritto, questa ondata di caldo sarà pressappoco paragonabile a quella che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, ovvero dal 17 al 21 di luglio. Eventualmente poi potremo avere anche della instabilità lungo la dorsale dell'Appennino nel corso della prossima settimana, ma questo non inficerà, non cambierà le carte in tavola, farà sempre caldo e sarà anche molto umido, quindi caldo afoso per l'intera prossima settimana, a partire da martedì, mercoledì. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italia2news.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene.

0: Nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso! Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

Buonasera e benvenuti a tutti voi. Sta per concludersi un altro anno scolastico e al termine del nostro primo ciclo di istruzione siamo lieti di rappresentare una versione riveduta ed adattata del famoso musical di Sal da Vinci, C'era una volta Scugnizzi. Recital teatrale rientrante nel progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, a cui la nostra classe ha aderito. La storia è ambientata nella bellissima Napoli, città dalle mille sfaccettature, dove alcuni ragazzi, vivendo per strada, si trovano a dover fare i conti con la malavita locale. Per loro fortuna, però, uno scugnizzo del posto, dopo essere uscito dal carcere, decide di diventare prete, al fine di aiutare i ragazzi ad uscire dal giro malavitoso capeggiato dal boss del rione, suo ex compagno, che però lo mette in guardia, dicendogli che

si sarebbe vendicato. La realizzazione di questo spettacolo ha entusiasmato tutti noi, perché ci siamo potuti dilettare nella recitazione, nel canto e nel ballo. Nel contempo abbiamo potuto riflettere su argomenti attuali, quali la violenza, la droga e la camorra in generale, che inquinano Napoli, e di contro il coraggio, la volontà di farcela e la possibilità di riscatto da parte di ragazzi stanchi di essere sottomessi alle continue minacce fatte dal loro capo. Godetevi il nostro spettacolo e buon divertimento!

0: difficile di sangue dalla nostra realtà. Gente magnifica, gente di questa città.
1: Guaiu, ma non è troppo basso.
2: No, sarà... ma chi ce la fa, cavolo?
1: Va boia, facciamone una tavola. Però, sbattimi in mano.

0: di tanto aggiungi. Strada Ryan o strada Gandan?
1: Savè, ma tu che pretendi? Mica teniamo una voce tua, no?
0: Raffaele, non si tratta di voce, è passione. Quello che stai facendo, ti dà piacere, non le fa tanto per fare.
2: Come una bella femmina.
1: Ma no, appena siamo le stesse cose, Geppi, ma rabusa.
0: Quindi mi fa una bella figura, quello che ricordo. Oh, caccia, c'è stata una questa bella opportunità. Facciamo una cosa, diversa di lavoretti e disegni. I ragazzi di Nisi rappresentano
3: Scurnizzi!

0: Wow, troppo bella, sai? Ci pensi quando c'è?
1: Quando ha femmine!
2: Forse, ma triste!
0: Bravo, una femmina, con tanta gente! E allora forse, a me fa bella figura! Diamo che l'esaminatore sta a qua, a momento posso in il porto!
3: Willow, che è isso?
2: Oh, mamma!
3: Allora, chi abbiamo? Ingrata, Esposito, Capasso, De Lucia, tu sei?
4: Raffaele!
3: Non ho capito!
4: Raffaele!
3: Raffaele come?
4: Capasso!
3: Orus!
0: Uè, ragazzi, non incominciamo! Dimmi, Raffaele, perché ti trovi qui?
4: Ma che vuoi?
0: E all'eccesso non ci sono più posti! Che fai, lo spiritoso?
4: Rapina malarmata e spazio!
0: Capisco, la tua famiglia!
4: Quale?
0: Andiamo bene, come qua?
4: Quella di mio padre e quella di mia madre?
0: Quella dove vivi?
4: Ah, allora quella di mia zia!
0: Andiamo avanti, c'è qualcosa che ti manca qui dentro? La famiglia, gli amici.
4: E i soldi.
0: I soldi. E cosa ti servono i soldi qui dentro?
4: I soldi servono sempre.
0: Lasciamo stare, andiamo avanti, tu?
1: Geppino, in prota, Geppino. Oh, bazooka!
0: E perché ti trovi qui?
1: Mi hanno preso che ne appena un appartamento con mio padre.
0: E che famiglia lì è? Ragazzi, siamo seri. A te, Geppino, cosa ti manca qui dentro?
1: Una bella femmina.
0: Ho detto, non esageriamo, ma basta. Tu sei sposo, se non sbaglio.
5: Cicci.
0: E cosa farai una volta uscito da qui?
5: Cucinata.
0: Ah, giochi a pallone.
5: Sono uomo.
0: E per quale sfera fai, tipo?
5: Non me lo ricordo tanto bene. Ma che domanda fa chi?
0: Saverio De Lucia, perché ti trovi qui?
6: Ship e qualche furto.
0: Quanti anni hai?
6: 17 e mezzo.
0: E c'è qualcosa che vorresti fare?
6: O cantante!
2: Sì!
0: Sì, sì, ma finché sei qui dentro hai qualche desiderio particolare?
6: Naturale, voglio sci!
0: Ho una bella notizia per voi, questi sono i vostri fogli di uscita. Da questo momento siete liberi.
4: O triste, pazziano!
5: O vero faio!
6: Sto sognando! Un regolor rincontra innamorata mia! Giusi, giusi! Chissà se mi aspettate! Giusi, giusi! Oi vita mia! Da oggi sarà per sempre
2: sì!

0: chiamato lui, Susè, Susetta, pulito e sta fermo. Come vi faccio aggiustare se mi siete sposa se abbiamo un
1: tempo?
2: Signora, scusate, ma non occhio. Stavo pensando al mio ex, che se venasse a pegare mio sposo. Sa che succede? Ora vi racconto tutto. Sapete, prima stavo con un guaglione che si chiamava Saverio. Saverio de Lucia. Poi questo è stato chiuso in una carcere in Isida. E io mangio mi so con Tonino. Ma io conoscete a Tonino? Tonino Scarrafone. Ora ve lo descrivo. Sotto è stretto, mano a mano a salire si allarga, si stringe la tavola, va dritto per andare di centimetri, si allarga la tavola e fa una curva a salire e finisce tutta la pane con una montagnella di capelli riccio piezzo. Troppo bello, ci tieni troppo a me. Infatti, dopo da 6 mesi che stavamo assieme, mi portò subito a cena fuori.
1: E facette buono, dovevo aspettare ancora.
2: Ascoltate, dicettis, che tu mangiate? A pizza o e cozzi? Dicetti, me veramente mi volesse mangiare una bella pizza. Dicettis, ok, andiamo a mangiare cozzi. E così, siamo andati a mangiare cozzi. Dicettis, questa storia non può continuare così. Dicetti, perché? Dicetti, ma mi conosco non ci potremmo venire a mangiare i cozzi. Dicetti, ma chi sei proprio scemo e mi volevo mangiare la pizza. Dicetti, ma io ho bisogno di qualcosa di più. Dicetti, se ero per dire ancora fame ci potremmo venire a mangiare pure una zuppa di pesce. Dicetti, bella, io ho il brivido lungo il corpo, la febbre che sai e il sangue che vuoi. Dicetti, oh mia mamma, sono state cozze.
1: Signorina Susè, che ti ha detto?
2: Che mi ha detto? Comunque, per non portarvela troppo alla lunga, le venne subito in casa, perché si voleva sposare, e così andammo dal prete.
1: Da Don Gennaro.
2: Da Don Gennaro. Dice, tuo prete, dovete fare prima il corso prematrimoniale. Dice, tuo Tonino, io non posso venire, tenga che fa, tengo tornei calcetto. Dice, sì, mia suocera, non fa niente, bella mamma, vengo io a posto tuo. E così, mandami mia suocera. Dice, tuo prete, chi delle due si deve sposare? Dice, sì, io naturalmente. Dice il tuo prete, lo sposo dov'è? Dice, se mia suocera, Don Gennaro, Tonino non poteva venire, teneva che fa, se non è al posto suo, devo vedere se è la donna giusta. Dicetti, per favore, non facciamo un giudice in casa sacristia. Dicetti, mia suocera, mi hai chiamato un giudicessa? Dicetti, io parlo in faccia, no, al reto. Dicetti, mia suocera, stai scostumata. Dicetti, oh, prevede, zitte, che il signore l'ascolta. Dicetti, mia suocera, non va niente, che già l'ascolta e meglio è. Dicetti, io sono una signora e non alzo la voce nella sacrestia. Vai assa! Dicetti, mia suocera, vai assa a me, vai assa a me. Dice il tuo prete, cessa la tua ira. Ovviamente ce l'aveva con mia suocera. Cessa la tua ira, perché l'ira genera il lutto, il dialogo genera la pace. Dicetti, Don Gennaro, ma che strada il tuo master? Dice il tuo prete, no, è detto Matteo. Dicetti, oh fratello master? Dice il tuo prete, no, l'apostrofo Matteo.
1: Ma come chiuda fuori sta storia?
2: Chiuda fuori che poi siamo arrivati alla promessa. Un ricevimento bellissimo. Sono capoli, due famiglie ci facevano appiccicare per le bombiniere. Le bombiniere di matrimonio. Perché con noi vuole trovare pure mia suocera. Io scelsi una bellissima bombiniera. Un cane d'argento con le zampe alzate e la lingua da fuori. Ricettessa, hai scelto proprio una bella bombiniera, complimenti. Poi si girò verso il figlio e aggiunse, non ha saputo proprio scegliere, sapevo. Ricetti, ma perché parlate a rete e non parlate in faccia? Ricetto Tonino, basta, non rispondere a questo a mamma. Dice, c'è mia suocera. Che stiamo rispondendo così, figurati se ti spus.
1: E poi che diceste?
2: Gli parlo in faccia, no, arredo.
1: Essa che dicette?
2: Dicette essa, tu sono ignorante, ma che parla fa?
1: E voi non avete detto niente?
2: Io subito ricetto, bella, ignorante, tu sei una sciocquetta.
1: Ovvero, avete detto proprio così?
2: Dice essa, i figli miei hanno studiato, tengono a casa, che ne è libri?
1: E Tonino che dicette?
2: Dicette Tonino, basta, la volete fornì?
1: E voi, signorina Giusti?
2: Allora falla scegliere a mamma dalla pompiniera.
1: E essa che sceglie?
2: Lo purpo
1: di ceramica?
2: No, lo purpo fresco, lo voleva fare un dispetto. Solo che è stato peggio per lei, perché le due famiglie si sono sciarrate per chi doveva pagare il conto.
1: E poi com'è chiuso a fornì?
2: È chiuso a fornì, a pur bacio. Uè, scostumata, cosa stai dicendo?
3: Oh, mamma, non mi è venuto fino a qua.
2: Mi stavi nominando, è vero? Mi fischiano ancora le orecchie.
3: Il guaio è che mi sono innamorata del figlio. Eravamo troppo assai!
2: Se fosse pensa, mo mi sposasse con Tonino!
4: Ah, lo ami e non sai cucinare! Come lo ami se non sai cucinare?
3: Ma che ne sapete? Voglio so cucinare!
4: Ah, sai cucinare! A carbonara, sai carbonare! L'orecchietto lo sai orecchiare! Lo so buco, lo sai bucare! Io purpo internazionale! Usi a fuà o non usi a fuà?
3: No!
4: Purpo l'affoga Tonino! Come? Tonino mi affoga lo purpo! Quello si deve svegliare presto la mattina per andare a fare footing! Secondo te ti affoga lo purpo a te?
3: L'affoga il pomeriggio!
4: Il pomeriggio! Scostumata, quello si deve riposare perché è stanco! Che si sposa fa se non è una migliore che affoga lo purpo?
3: Ma perché uno si sposa a purpo?
4: Io le tanto affogava 10 purpi al giorno!
3: Ah, che significa? Che io sono una donna del futuro, mica so come a voi!
4: Ah, c'è una donna del futuro! Allora, Memo, stati zitta, quando viene il suo futuro poi parli!
3: E quando viene il suo futuro con voi?
4: Quando viene il suo futuro poi ti faccio una telefonata!
3: Devo ridere?
4: Scostumata, cammino in cucina, a lavorare! Un, due, un, due, un, due! Ma mi sta scostumata, si vuole sposare e non sa cucinare, non sa affogare lo purpo, le manca proprio la piccina!
1: Ma i vostri erano altri tempi.
4: Come erano altri tempi?
1: Certo.
4: Vecchio Mario non ne tiene più pure.
1: Ma che avete capito, signor? Volevo dire che le ragazze sono cambiate. Capille sempre fatte, ex-session, massaggi, massaggine, palestre.
4: Voi dite, scusate, ma voi chi siete?
1: Ah, esatto, chi voglio essere?
4: Ah, e voi ho purpo sapete a fuoco.
1: E certo che sono stato affogato, tutti quanti stanno affogato purpo.
4: Ebbene, sentiamo, come si affoga?
1: Nell'acqua, come si affoga?
4: Ma purpo non si affoga nell'acqua!
1: E come si affoga, già da cui sapete cucinare?
4: Un purpo si affoga nell'aria!
1: Come nell'aria?
4: Un purpo via così, un purpo nell'aria, un purpo così!
1: Signora Bella, voi siete proprio un ignorante che ignora!
4: Ignorando a me? Ma vedetelo poco! I figli mi hanno studiato, tengo una casa, che ne è? Tengo libri dappertutto, in coppa scrivania, in coppa l'armadio, in coppa il bicchiere, in coppa il bomboniere, in da cantina, a basso garage. Quando è vera vista mia, i figli mi hanno fatto tutti l'università, sono universali.
1: Innanzi, voi pensate solo alla cucina.
4: Certo, le donne devono sapere solo cucinare e poi vogliono le belle opportunità. Voi un'opportunità tenete, andate a cucinare, voi sapete cucinare. A matriciana sapete matriciana, a imbaiata sapete imbaiata, a scapeggia sapete scapecciare, un pizzo sapete pestare, e un purpo sapete affuare.
1: Ancora, signora Bella, a me un vestito da sposa, chi l'ha da fare?
4: Un vestito da sposa? Ma non lo sapete che c'è la crisi? Tiè, ti do un anticipo, da un su bello polpetiello, è fresco, dai, guarda qua.
1: Ma che sta purpo feta? Mi viene da vomitare.
4: Feta, questo è freschissimo, te ne sono 15 giorni. Ma te ne va, prima che ci riprendiamo prima da volta. Ma veri sta scostumato.
2: costumata. Dici che i vecchi sembrano terribili, sono i giovani che sono tremendi. Mamma, ma che puzza!
5: Persona, persona, persona, persona, persona, persona.

0: è nuovo.
1: Donna no, quello sta lui
2: il cane. Chiamami.
3: Uè, Saverio!
4: Uè, donna Maya, come sto?
3: Come sto?
5: Alice, non va bene.
3: Scusa, Saverio, non può farmi fatti tu. Ma tu non sei all'isida.
1: Ai loga, comment, avi, step, e mostro can.
3: Già, stai can, e che la povera mamma abbia telefonato per stare in giro. Crema, ma partendo ancora, a muri così picciolella, avrete motorino a farmi uscire. Ma non è stato colpa tua. Certo, un motorino più carino, ma che ne puoi sapere?
1: Donna, ma lo so, ci cominciate tutti quando a questa cosa. E comunque non so faccio le cose.
3: No, no, scusatevi, io non volevo essere invadente.
1: Insomma, dici, o no, resta.
3: Ma tu dico. Quelle sono venute le guardie e se la sono portate a Poggio Reale.
1: Nota vuoto!
3: Gesù! Nota vuoto!
1: E un cane!
3: E pure un cane!
1: Poggio Reale!
3: E un cane a Poggio Reale! No, al canile!
4: Sai che c'è di nuovo? Andiamo da mia zia, che sta a sola. Lì possiamo salire e dormire fino a domani mattina.
1: No, aspetta, vai, andiamo da Giuse. Oh, quelli tiene una bella casa, che scordate. Ci sta pure il re. Una casa coperta.
4: Oh, vasce!
1: Sì, oh, vasce! Un pasce grande però!
4: No, sai, facci tu da Giussi, che ci faccio? Che la voglio una torre!
1: E che ne sì? Lo sai che Giussi per me facesse qualsiasi cosa, io!
3: Uè, ma vedi che Giussi si è fidanzato!
1: No, non è possibile, che femmine lì! Ma aspettavo, diceva che mi aspettavo! Con chi stiamo, con chi?
3: Col figlio del banchiere!
4: Con Tonino Scarrafo!
3: Bravo, esattamente!
4: Sai, è meglio che andiamo da mia zia!
3: Ma quella tua zia si è trasferita.
4: Ha cambiato cosa?
3: No, nazione. È scappata in America.
1: Scusatemi, donna Mario, ma non poi che faccio voi? Non me li sapete fare.
3: Uè, e va fa buono sta gente. State buono, là. Non c'è sta niente. Io conosco gli uomini e c'è gli animali.
4: Hanno capito. Non essere rosa. No, mi ne va.
1: Chiama, vieni a casa, non puoi uscire.
4: No, state buono.
1: State buono, Raffa. Mamma, quando ci vediamo?
4: Sapete, e che ne so, chissà, domani, dopodomani, provi a indarmi.

0: tutti, forse avremo mangiato, perché c'è qualche passaggio che non va. Vi ricordavate cosa abbiamo detto ieri? Basta queste lacrime e non deve finire che te guarda. Ragazzi, sì,
1: non ci devo piangere al boss. E mi raccomando, dolce dolce, quando dici chiama a me, e poi forse, quando dici chiama da ammazzare prima e da buscare.
2: Ma sta passando niente, ma sono fatto so!
3: Sì, siamo guaiati. Cici, tu c'è vita normale.
0: Ragazzi, significa che le mazzate le dobbiamo dare prima che le danno a noi. Uaiù, non c'è mio papà.
4: Ma Rosa,
0: che Rosa, che resta voce?
5: Ma sei sicuro che ci riusciamo?
0: E certo, certo che ci riusciamo. Ve li ricordate tutti che fa Rosa. Buonasera, che è successo? È successo qualcosa?
6: Non è successo niente.
0: E perché sono arrivato in quel modo? Tenete la faccia,
6: stai zitto, bene. Ci si dice.
0: Io sono Savelli.
6: Vito Armando.
7: Vito Gelli.
0: Qui qua andiamo, facciamo la musica. Sono 20 anni che sto porto aperto.
8: Qui, siamo tra di noi.
5: Tra amici.
0: Dobbiamo ridere? Venite, cantate con noi.
6: E non so ci cantò.
7: E non so ci cantò, se no.
0: E c'è un bar.
7: Ma non datemi il parole.
0: E ti do
7: la sistemata.
0: Allora, ve li ricordate tutti le parole?
9: Sì! Insomma.
0: E tu ci ti ricordi le parole? Ma quando parli tu?
9: Quanto?
0: Dimmi.
9: Ecco, lui.

0: vedere il topologico, ho più strumenti in più.
1: Sapevamo quale sordo.
0: Ma la ragioncici, ma che fa sordo? Non ce ne stanno.
2: Non ci pensiamo noi.
3: E per finire?
4: Susetti, non andare a cagliare, non fu
0: buio. Dove andate?
5: Ci arrangiamo, papà Lucino. Vieni con me.
0: Jenny, e mo cosa ci farò io?
6: Ma che ne sai?
0: Poi tu mi fai certe domande.
6: Se non avete dove andare, potete restare qui. Potete dormire qui stanotte.
0: Questo posto è molto difficile. E io ne sarei contento.
1: No, no, su posto non ci sei. Lui non volimmo niente, tanto qualcosa a tua mamma.
0: No, che la trovo?
6: A dopo?
1: Chi sta sempre per mille toia?
0: Tu stasera rimanete qua.
1: Tu, andare in cieco male.
0: E vabbò, stiamo qua.
7: Vabbè, ci sta il commissario.
0: Lo so, quello mi vuole parlare.
1: E che vuoi?
0: Non lo so, Cicci, forse va trovando a voi. Capito, fatti niente.
7: No, sei pazziano.
0: Falla entrare, va.
7: Aiuto, perché non mi devo mettere?
0: Permesso? Prego, commissario, prego, accomodatevi, ispettore.
8: Buongiorno, Don Saverio. Ogni tanto ci vediamo, E per fortuna che ci vediamo.
0: Don Saverio, di questi ragazzi che voi riunite, abbiamo già numerose segnalazioni. Insomma, Don Saverio, la gente si lamenta del chiasso. Chiasso, commissario, e non poche musica. Non faccio male a nessuno.
8: Tutti così dicono, Don Saverio, e non poche musica.
0: E poi...
8: Sì, ma dicono che è diventato un covo di ladri e di prostitute. Insomma, Don Saverio, ma voi, dopo una giornata di lavoro, a sera, ancora voglio arrivare a musica.
0: Ma allora non capito, la musica è l'unico modo per tenere uniti. Con la musica stanno lontani dalla strada e per un'ora stanno bene tutti insieme.
8: Cercate di capirmi voi, Don Saverio. La gente ha ragione e va bene, li togliete dalla strada, ma cercate di fare poco rumore e ricordatevi, Don Saverio, chi entra in carcere, prima o poi ci ritorna.
0: È qui che vi sbagliate!
8: No, no, fidatevi, ci ritorna.
0: Don Saverio, lo volete sapere meglio di noi?
8: Purtroppo è così.
0: Sì, che so, beh. Allora, pure io ci avessi tornato.
8: Voi?
0: Sì.
8: Voi, Don Saverio? Ma proprio voi? Ma chi si dirige?
0: E perché voi siete stati in carcere?
8: Cappellano?
0: E certo, commissario.
8: Ma che domande fate?
0: No, commissario! Detenuto!
8: E bravo, Don Saverio! Pure in carcere siete stati.
0: Cose pazzi, non prevede
8: in carcere. E cagnato uno.
0: Vabbè, lasciamo stare. Alla prossima volta. E non costringetemi a venire un'altra volta. Buonasera, commissario. E ricordate che qua sono tutti bravi ragazzi.
8: Come si dice a Napoli.
0: Sono tutte figlie di malafemmine.
8: No, commissario.
0: Ma Napoli è chiena di malafemmine.
8: Ah, ora così si chiama.

0: tengo la pianoforte, oh.
1: Sì, eccomi, mo calo con la banana.
0: Io non sono tonero, è pure spiritoso, ma è un poco. Prima ti chiedono le cose e poi ti rispondono male. Non mi imparo mai. Te voglio la prossima volta che mi viene a chiedere qualcosa.
2: Ma...
3: Non per il porco,
1: ma hai capito, non sono che fa la musica.
3: Ah, figurati, quando trovando il strumento per fare la musica, che canna fa, cosa la pazzi?
1: Don Geppi, Don Geppi, Don Geppi.
3: Oh,
1: tieni qualche strumento per suonare.
3: Pure tu, non cancassa la voce, ronco con piacere.
1: Ma cancassa sorta. Don Geppi.
3: Di mamma, da Donna Maria.
1: Ma venite un poco, Cristi, quanto sei?
3: Ma vi rindo poco, che scosso una testa. Se me ne tenne sempre, andrei mai.
0: Ma chi è? Tanta cosa che tengo e che faccia pure perdere, non ti fa rispondere.
4: E vuole rispondere sì o no?
0: Chi sta andando a rispondere, ma non ce ne sai che per un tempo fa.
4: Mamma, ma ci re quando parli però, o mica bussa ancora.
0: Uè, ma chi è?
4: Mimi, Mimi, finalmente, anche la mandolina.
0: La mandolina, semmai la mandola.
5: Boh, a me è quella da A me per aver chiamato Mariola, ma sta buona chiste.
4: Mimi, a chi Mariola? Da Git, a che l'ho un mandolino.
0: Ma quale Mariola e Mariola? Chi lo che tengo non è un mandolino, è una mandola.
4: Che non me lo stesso.
0: No, me lo scordi, mi dispiace.
4: Oh Gesù, e come mi scordo? E poi, ma tu posso scordare? Ma?
0: E che ci parlo a fare con chi stava?
5: Ma chi è Fischer, chi stia mangiando, tu sei?

0: ma che è? Ti sono fatto prendere.
1: Sì, sai com'è. 10 minuti fa non ci sapevo che fa e mi sono detto, mamma faccio prego. Sono 20 anni che sono preso. Come avete passato la notte?
0: Dormen!
2: Bene, bene.
1: E mo, dove andate?
0: Non sapete.
1: Poche parti tu, non te stai fa? Sono un breve, non mi saccio fa. Dove andate?
0: Ad un appuntamento.
1: Sì, ma di lavoro.
3: Sì, sì, sì, ma di che si trova?
0: Non sapete, fatti vedere foto.
4: Ad un appuntamento con un amico della zona che è
0: consegni, andiamo a consegnare
1: la consegna. Voi lo sapete che quello che consegnate rovineggi i ragazzi come voi. Fuori le scuole mettete la notte in piccole cose. Non tenete pietà, non venite qua da giù la cercano ogni giorno, no?
5: Gianni, a mangiare.
1: Voi non gli avete da nessuna parte e non mi state a seguire. Volete uscire da questo giro? Per che cosa poi? Schiavo ai servizi di una persona che non sa manco chi sia, che esistite, che non si ricorda manco. Vi prego, lasciatelo aiutare, datemi fiducia.
0: Sì, e che ce l'hai? La musica? Ma come primo gambà?
1: Che di dove? Che ti posso dare io? Jenny, è tardi, dobbiamo andare.
0: Sì, a Moncene, non è mai tardi per capire.
1: Noi lavoriamo per Raffaele Capasso.
0: Hai capito bene? Orus.
1: E congegniamo per lui. E tu, il rito fai fatto tuoi. Sta porta non si chiude, sta aperta vinda. E ricordate che noi siamo qui alle 9 e vi aspettiamo puntuali. Agenda che si posta, non ci sta mai bene niente. Facciamo la musica e se facciamo troppo a noi, stiamo in mezzo a lì e dammo fastidio. Dai Rosa, lo sai come va la vita del quartiere? Allora, ve li ricordate tutte le parole delle canzoni?
6: No, vabbè, ma noi ci stiamo imparando tutte queste canzoni. Ma c'è camera in televisione?
1: La televisione, non è per questo che noi cantiamo. Possibile, capivo, se una cosa non passa per la televisione, non esiste. Non è una cosa importante.
6: E che andiamo a fare se poi non ci sente mai nessuno?
1: Cantiamo perché la musica ci fa restare uniti. Ti fa sentire meglio perché la musica amore.
6: Ma tu a musica come te l'hai imparato?
7: Ha studiato, Susè, che domande.
1: Ma no, la musica l'ha imparato proprio come tu. Senti, ero piccolo quando un gruppo di ragazzi avevano fatto il spettacolo. Naturalmente ci seguo pure io, che si chiamava Scunnizzi.
6: E poi ha fatto Don Zavè.
1: E certo.

0: stavo più rosso. Ognuno ha piato strade diverse. Mio che le canzoni non me l'ho più ascoltato.
1: Non te l'hai mai, sembra che andano all'interno teatro.
2: E certo,
0: ogni volta che canto, chiudo i luoghi. E magia, resti di un intorno teatro. Sentite qua, or se non me niente, or se non me niente.
3: Wow, com'è bella donna me.
0: Belle rosse?
3: Sì, assai.
1: Ma che significa?
0: Le parole ancora le devo mettere, devo trovare l'occasione giusta. No, non chiudere, questa parte è aperta a tutti. Mi fa piacere che siete ritornati. Dai, cominciamo.
4: Ah, comunque sono Jenny.
3: E io sono Rosa.
5: Io sono Jenny.
3: E io sono Rosa.
4: Quindi ora ci conosciamo, eh?
3: Eh già, ci conosciamo.
4: Stavamo dicendo io sono Jenny.
3: Sì, sì.
6: Io sono Rosa e tu sei Jenny.
0: Oh, Jenny, che sto facendo? Io non so.
4: Oh, ma non vedi che sto parlando? Senti, sei con qualcuno?
6: Ti ho visto? No.
3: Quando?

0: Buonasera, don Saverio. Scusateci dell'intrusione improvvisa, ma dovremmo fare una perquisizione.
1: Buonasera, don Saverio. Abbiamo fatto presto ritorno.
0: E siete venuti così, senza dirci.
1: Oh, Giachino, mi sono scordato. Capo è venuto sui delinquenti. Non ci serviva un altro uniforme. Comunque, leggete qui.
0: I cotti.
1: Non è supporto.

0: sapere.
1: Aspettate un attimo. Mamma, non mi perquisite. Tenete un'igiene e pazienza.
0: Don Savè, andiamo un giorno, andiamo.
2: Arrivederci, Don Savè. A presto.
1: Per stasera, la stampa sta. Si è fatto tardi. Asperoso, ho saputo di tuo figlio. Come stiamo, piccirino?
3: Bene, bene, grazie. Il dottore che mi avete mandato si è messo a disposizione. Grazie mille, Don Savè. Non finirò mai di ringraziarvi.
1: Vai, piccirino. Ho stai coperto di indugore a chi ne è. Allora, buonanotte.
3: Buonanotte, Don Savè.
1: Buonanotte anche a voi, ragazzi.
0: Vabbè, perché no? Ma ne vede che ti sei capito qualcosa, no, eh?
1: Che mi sto scusando? Forse è tardi, sto mancando a qualche mio dovere.
0: No, Savè.
1: Non fu spiritoso. In un bacino, sono stato proprio così serio.
3: Savè, tu non sai con chi è che fare.
1: Cucchi con Raffaele Capasso, o Russo. Io, dici di gelle qui. Carro, ma tenghio.
0: Savè, a volte tirano troppo a storia.
3: Savè, a cuore spezzato, mo paghi le conseguenze.

0: cose sbagliate stavolta. Forse non è cosa mia. Cosa non ci potessi dare? Non può che musica. Come fanno a campare solo con la musica? La musica non è pari. È serenità. E poi chi vuole sapere il sistema a tutti quanti. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vuole?
1: Salve, tu qua stai?
0: Uè, Raffaele!
1: Quando ti è mai passato?
0: Fin d'anno.
1: Già, fin d'anno. Sono passate fin d'anno e le scordai con manetore.
0: È stata questione di sé. Abbiamo preso strade diverse.
1: Para ieri, che stavamo a Nisi, ti sei scordato.
0: Il formatore? No, non me l'ho scordato.
1: Saverio il moschillo, Saverio, ti ricordi? Un coppo motorino. E come portava bene. Ad che Valentino Rossi.
0: Altri tempi.
1: Certo, mi dispiacette per fronte. No, no, non sei stato tu.
0: Per fortuna abbiamo preso strade diverse.
1: Già, tu sei diventato buono e io faccio cattivo, beh.
0: O stai dicendo tu?
1: Tu fai la musica e ti è sempre piaciuto a cantare e io penso a fare soldi.
0: Coppa la pelle di Wagyu.
1: Se stessi Wagyu che si mettono lì in la sacca, i soldi cangerono. Savè, scegliete, chi lo sono potenti e chi lo da fai?
0: Raffaele, io mi faccio potenti, li faccio prete.
1: Già, tu sei un prete. Sai qual è la differenza tra me e te? È una questione di palle. Io sono un uomo perché tengo il palle e tu sei un prete perché ne ti.
0: Sei sicuro che se viene palle perché la capa mi fai bene?
1: Vabbè, non bacia con me, ti può fare male.
0: Ciao, sto tremando!
2: Comunque, non mi dimmi dire, tu dire qualcosa con me. Io, vabbè, non so come mai sapere. La soffiata e ti ritrovi in mezzo ai cuori, lo dico per te.
0: Hai ragione, ti fa capire.

0: ecco fatto, mo sto più tranquillo.
1: Ma tu sei pazzo, non avevi posa, beh. E non per quelli 4 soldi e roba che tolgo. E push guard, essere niente che occhio si vuole. Ma ricordati, vabbè, ti giorni con dati.
0: Tutti abbiamo i giorni con dati. L'importante è capire chi li conta.
2: Paura, non è successo niente.
1: Niente, buona fortuna.

Grazie.

0: E che giornata, per fortuna è fornuta.
1: Ovvero, commissario, ritirate, perché ci sa che la santa donna di vostra moglie che vi sta aspettando.
0: Allora, andiamo in genere, che tengo un appuntamento con un amico mio.

0: signora, per permesso?
1: Buonasera, accomodatevi. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto.
0: Che dobbiamo fare voi? Che siete venuto a fare?
2: Giorni fa è mollato vostro marito,
3: mio amico carissimo, e compagno di scuola che non vedevo da tanto.
2: Come stai, come lo sai? E sta mollato da circa 2 anni, disse lui.
0: Bene, mi fa piacere, tu?
2: Io sto qua.
3: Bene, allora quando ti vorrà con un caffè, disse lui.
2: Ti aspetto, rimana a casa mia, al faccio conoscere pure la moglie la mia. Ed eccomi qui.
1: Arturo, adesso bene e potete parlare.
3: Allora lo aspetto e appena lo vedo mi faccio i complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi.
2: E mo che vedete, ero un fiore. Poi mi sono fatta a cadinta e non mi riconosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta.
3: Ha sparato?
2: Sì, ha pigliato la pistola d'ordinanza e mi ha sparato. Il miracolo non mi ha pigliato. Perché va a trovare chissà non mi protegge.
3: Con me stamattina va sparato.
2: Pure stamattina. Kill, ma spara sempre. Ho primo colpo di rivoltella, me lo dice il primo giorno di matrimonio, a tavola dopo il secondo piatto.
3: Kill, Beretta frutta e non va a ferire.
2: Per fortuna il proiettile chissà dove andò a finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace e finì lì. La seconda volta, a prima mattina,
3: ho caffè.
2: La terza volta, il giorno del mio onomastico,
3: vodò.
2: Ma voi che ne volete sapere?
3: Ma da quanto tempo è che vostro marito vi spara?
2: Morica, dal primo giorno di matrimonio, 2 anni.
3: E non lo coglie mai?

0: 是那个硬啊。Se ne toglieva e stessa ancora qua. Fino a mo, no, non ti segua la voce che sta. Eccolo qua, speriamo che stai di buon umore.
1: Beh, Gigi, tu mi scusavi se non mi ho fatto più andare a casa.
2: Niente, per carità, ma tu sei chiuso.
1: Sono chiuso a cattare il polvere, volve, come erano per noi.
2: Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo a te.
1: Eccomi qua, siediti. Ce l'hai fatta avere la casa a Cicillo? Ce l'hai fatta avere?
2: No, no, non è importanza.
1: Ma come non è importanza?
0: Sì, non ce la servi nessuno. Mo se ne è chiusa pure la cameretta. Tenga a casa un coppi spalle. A sera mi corco che gambe che non mi sento più.
1: Ma perché? Io non fatica.
0: Fatica? Tu torni fresco fresco all'ufficio e ti metti a comanna. Fatica.
1: Fresco fresco. Hai ragione. Vedete che io vengo fresco fresco.
2: Va, va. Non mi fai toccare l'erba.
0: Oh, beh. E come ti attaccano a me in erba? È nervosetto il signorino?
1: Signor, signor.
2: Non rispondi.
1: Come credi, Gigi? Ma che ti dà certe risposte che ti fanno andare sempre nella testa? È meglio che mi sto zitto. Ma l'hai preso il caffè?
2: No, veramente no.
1: E me lo piglio anch'io volentieri. Portaci due caffè.
0: Ah, ha ordinato il signorino due caffè. Uno per il Lord Strong e un altro per il Cadigi. Oh, caffè, se lo volete, ve l'andate a pigliare al bar.
1: Uè, Filomè! Uè, Filomè! Va piglio il caffè!
0: E perché tu sei ciungo? Oh, caffè, ma tu piglia tu!
1: Uè, Filomè! Uè, Filomè! Va piglio il caffè! Tu mi conosci!
0: Te conosco, te conosco! Ma ha ridotto ossa e pelle. A sera torno all'ufficio e mi rai solo veleno. Per me non esiste un divertimento, un cinematografo, niente! Oh, il caffè, non doveva capire, schiaccia!
1: Uè, Filomè! Uè, Filomè! Va piglio il caffè! Non mi metti con spalle in faccia al culo!
2: Amico mio, sei pazzo? Venga, è una razzina e caffè! No, la pena! Sì, non lo vuoi, non lo vuoi! Non va niente!
1: Lasciamo, Gigi, stavolta a Daverni!
0: E fornisci, fornisci! Almeno ci accuidiamo tutti e due!
1: Filomè, stavolta non hai scappo!
2: Signor, signor, state bene!
0: Non è niente, che ci scambata pure stavolta! Adesso vi porto il caffè. Ne avevo fatto una macchinetta fresca fresca perché sapevo che tornavo. Oh mamma, mamma, tu sei tutto sudato, ti vuoi cambiare?
1: No, sono appena un po' caldato.
0: Attento a non metterti in mezzo alla corrente d'aria. Povero marito mio, lavora tutto il giorno.
1: Ma perché? Tu non fatica?
0: Ma fammi piacere. E che faccio io? Io sto sempre chiusa in una casa. Tu avresti bisogno di un po' di riposo. Povero marito mio, adesso vi porto il caffè.
1: Allora, è da tanto che non ci vediamo. Come ti trovi?
2: Come mi trovo? Io un altro poco morì, capirai, vedere un colpo di coltello verso una donna.
1: Ma che... no! Ma dico che ti ha fatto impressione rivedermi dopo tanto tempo.
2: Come no? Sono rimaste ghiacciate!
0: Ecco il caffè. Lo faccio con la mano del cuore.
1: Squisito, prelibato.
0: Gesù, il vestito nuovo! Ti sei rovinato il vestito nuovo?
1: Mi sono dimenticato di dirtelo. Non so nemmeno come sia successo.
0: E certo, perché tu cammini come un baccalà.
1: Uè, Filomè! Uè, Filomè! Guarda come parli! E vedi se sono termini da usare, boccala!
0: E allora come ti dovrei dire? Bravo, si è rovinato il vestito nuovo, mi fa piacere! Che qua non è che teniamo una rendita di ricconi, cose da pazzi!
1: Ma devi capire che se è successo, colpa mia, non c'è me! Pare che vado a rompere i vestiti per divertimento!
0: Giusto! Ma la questione è che sei sbadato! Il calzone di flanella non lo portassi a casa con un buco e il vestito marrone non ci facessi una mancia d'inchiostro?
1: E vabbè, combinazione, dacci due pugni e basta.
0: Io piuttosto mi taglio la punta delle dita. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze di erba.
1: Uè Filome! Uè Filome! Vai a mettere due punti alla giacca!
0: Io dovrei essere pazza. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciata con le pezze dietro. E domani questa, così te la metti. Stracciata!
1: Dio me, stasera ti mando a camposanto, aggiustami la giacchetta.
2: Amico mio, calma, di quello della notizia tra noi.
1: Lasciami Cicci, voglio prese farne più. Voglio andare in galera. Aiuto!
2: Signor, signor, non siete morto nemmeno stavolta, vero?
0: Cancella. Cancella, una fortunata grazie.
2: Ma possiamo morire proprio tutte e due.
0: Dammi sta giacchetta. Oh, te l'ho giusto sotto i tessuti. E ci faccio un rammendo che non si vede niente, nemmeno con la lente di granule. Quando è brutta.
1: Cicci, non ti vedo bene.
2: E no, però. Quello che devo dire, non devo dire. Questa è violenza da delinquente. Neanche mezzo due colpi di rivoltella verso la moglie. Ti dà bene, ti denuncio e ti faccio perdere un po'. State buoni, io me la pago. E ricordati che tra noi e ci sono una forza d'amicizia.
1: Dai, vieni qua, Aruari. Ma che delinquente è delinquente? Io lo faccio apposta. Ma vedi come è venuto? È una buonissima donna, ma tiene un carattere invalido. E soprattutto, una cosa che mi fa sempre dalla capo maggiormente, che di d'accetto le risposte che uno veramente ucciderebbe. Il primo giorno di matrimonio avevamo una di quelle discussioni animate che io avevo andato a una di quelle rivolte scacciacane. Poi, un po' per inerzia, un po' per spazio, sparai un volo e intravidi un cambiamento. Lei mi vede gentile e sorridente con me. Allora io me ne sono trovato. Perciò, per sta guiato con le moglie, salta a sparare per fuori.
2: Quindi la pistola è caricata a salve!
1: Ci credete? Gli voglio bene, moglie mia! Non la toccherei nemmeno con un dito!
2: E me lo potevi dire prima! Io non ho più sangue nelle vene!
0: Ecco qua la giacchetta. Sei contento?
1: Grazie!
2: Caspita, è tardi, devo andare!
1: Non puoi vedere la casa!
2: No, no, sarà per la prossima volta!
1: Daria.
2: Esci?
1: Sì, perché? Ti dispiace?
0: Vada! Tu, quando vuoi lasciarmi da solo in casa, si sempre contento.
1: Che cosa vuoi adesso? Stasera esco con un amico e ceneremo pure.
0: Ah, non torni nemmeno per cena, ci diamo proprio alla bella vita.
1: Tu, non esci! Io esco.
0: Tu, non esci! Hai capito?
2: Come sta? Farà le gambe!
1: Oh, Gigi, vai a fare una se no se ne accorgi. E se no,
3: ma se no, sarà una tragedia.
0: Tu, non esci!
1: Tu dici, ma è te, te.
0: Aiuto! Ho già avuto un'altra grazia. Allora, passaci buono. Ma per chi la dormi?
1: Verso mezzanotte.
0: Chi vecchi?
1: Ma tu ci vuoi? Aspetta.
0: Aiuto!

0: quando ha fatto Nigel.
1: No, perché i quattordici da nessuno ne voglio lui.
2: Sancenna, mi hai fatto una ta grazia.
1: Ma per fare Natalino! Oh. E che giornata strada stamattina?
0: Babbo, a cui mangiamo che tardi?
1: Non hai capito? A cui mangiamo che tardi? Quando è che...
0: Quanto è?
1: E che...
0: Poi ci vengo.
1: Dunque... Abbiamo detto 8 per 12.
0: Se fosse per io ci faccio soltanto, vero?
1: E chi lo vuoi? Dunque, 88, 88, facciamo centimetri quadrati.
0: Eh sì, signore, 88.
3: Ma che state facendo?
1: Guarda, levati le nante e non toccare.
3: E chi tocca niente?
1: E che la scarpa faceva camminare messa sola.
3: Bravo, bravo, cammina messa sola.
1: Ma va a tirare, ma cammina messa sola.
0: Ma no, e mo penso che per venire a fare te
1: dai! Uè, mo sto arrivando!
0: Mo sto arrivando!
1: Ma che stai facendo?
0: Dobbiamo ristorare il locale!
1: Capito qua?
0: Dobbiamo presto la locale! Qua venire a pesare il posto!
1: E noi?
0: Chi non?
4: Noi!
1: Noi!
0: E voi chi siete? I cinquilini?
5: È una specie! Siamo sempre qua!
0: E mo penso che ne dovete tornare, ne dovete dai!
1: Basta! E tu state zitto!
0: Com'è state zitto?
1: Lui parla quando gli va!
0: Sì, l'uomo parla!
1: No, non va a parlare!

0: adesso la vogliamo finire? Forse io non mi sono spiegato bene. Lavoriamo per Raffaele Capasso.
1: Orus!
2: Orus!
3: Orus!
4: Orus! Orus! E chi è?
5: E che ci vuole a questo?
0: Dicono che il nostro locale sta diventando una sala delle corse.
6: E per noi ce ne dobbiamo andare.
7: Sì, però non sai. Si sono cagati sotto.
5: Hanno capito che qua non si scherza.
6: Non sei pazzia.
8: Ma che significa questa sera?
0: Questa è la storia di Saverio. Favore di strada, perché noi siamo sempre in mezzo alla strada.
5: Pure di scognizzi, pure di speranza e pure di strada va a cuore.

0: capizzo me, a noi non ci devono ascoltare. Se già vado una cervella, non sai che è la cosa succede.
1: Non sanno di che cosa siamo capaci di fare. Facciamo una lista.
2: Di volta la città.
3: Forse no,
2: tu forse noi non ci conosci tanto bene.
0: E come, non vi conosco. A fa pure
4: te. Sai che novità? Questa vita che vita fa, dovete camminare tutti quanti a testa. Senza parlare.
0: Tante lui parole ti mi ha scritto in bacio.
5: Bella idea, non sapere.
6: Allora, così facciamo, why you? Yeah, my yeah.

0: cose. Ma perché ci sta tutto assaggiando il vino?
1: Niente, non li vuoi.
2: Ma allora che cosa vogliono?
0: E non si sa.
2: Secondo me sotto sotto c'è qualcosa di colpa.
0: È possibile che non vanno lì?
1: Ci guardano, non aspetti.
0: Non possono lì.
2: Veramente sembra gente di qua. Non vedi che faccia tenere.
0: Allora perché non vanno? Non ci muore. Tengono la testa rivolta sull'altro.
2: Forse hai ragione, non è gente di qua.
0: Comunque la situazione è sotto controllo.
2: Allora vediamo di più.
1: Ci sono novità, la situazione è tornata alla normalità, non c'è più nessuno.
0: E dove sono andati?
2: Boh, se ne sono andati.
0: E tu?
2: E non si sa.
0: Chi sono? Non si sa. Dove sono andati?
2: E non si sa.
0: Voglio capire tu a chi sei. Andiamo in cima, via, che me.
2: Vai, Dior.
0: Sono 20 anni che cerco di smassi con lui. E ora fai le capasse, per se vendica non voglio fare più.
2: E capite, sai? Finalmente io mi ritorno a fede, me ne sono andato.
0: Non per molto, purtroppo, torneranno.
2: Lo so, Horus, non per te.
0: Ormai dimmi la vita, ma tu hai ucciso qualcuno?
2: No.
0: E se ti dicessi di uccidere una persona che non ti ha fatto niente? Tu lo faresti?
2: Sì, non so.
0: Sì, sicuro.
2: Come no?
0: Ormai tu lo sai che ci sono vari modi per ammazzare.
2: Con un colpo solo,
0: uno poco a volte, per un motivo, ma senza motivo. Ricordati che ammazzi sempre un assassino.
2: Ma tu che vuoi?
0: Ormai tu lo sai, quello che vuoi consegnare a destra e a sinistra è morto. Tu porti solo la rovina e il dolore.
2: Ormai che ti succede?
0: Non posso. Ormai tu lo sai che non puoi andare avanti così. Devi uscire da questo inferno. Ti ho già trovato un lavoro, quindi non va bene. Certamente, non puoi dare stessi soldi. Ma chi se ne può? Dai, stiamo a stringere, vieni con me.
2: Ne convinto, non so, andiamo.
3: Sove, mo sarei contento. Che se succederà che si mette contro la bella capossa?
2: Dicendo.
1: È vero, guarda, c'è scritto un colpo giornale.
4: Madonna mia, povero Aiuna.
0: Se da zero si faceva un po' che patisse questa cosa non succedeva.
1: Forse hai ragione.
0: Io ancora, non so, sono sbagliato o no, ma ci dovevo provare, che ci potevo fare? Dovevo vedere un ammazzarsi con le mani su, dovevo stare a guardare. Voi non volete più parlare con me. Ho già sbagliato, dicete a me.
1: Armando vuole bene a Don Saverio.
5: Vuole Don Saverio d'Armando?
0: Sì, come no? O vuole bene la fattura?
5: Don Saverio si doveva fare i fatti suoi e non sapeva mettere niente.
1: Ma chi è un prevede? Non si fa i fatti suoi.
0: Ma ancora non avete capito che Don Saverio è uno di noi.
1: Non siamo stati capaci di ricevere neanche la parola. E che potevamo dire?
2: Qualunque cosa non ero detto.
1: E non dice niente. Avete visto che lei adesso uccise?
2: Povero Armando, non so meritava proprio di te.
1: Armando, povero Armando.
5: Abbiamo capito che non si può nemmeno più andare a lavorare.
6: Ma poi, io me ne vado. Se ti vediamo per un po' di tempo, date una mano a Rosa e pure al figlio.
2: Ma dove va?
6: Non ti preoccupare, perché io...
5: Da un'ora, Jenny, che succede?
1: Niente.
5: Ma vattene, va. Te conosco troppo buono, che succede?
1: Non mi piacciono tante cose.
5: Anche a me piacciono tante cose, ma certe foto te ne fa piacere. E ho sempre detto io quello che devo fare, a me dici non merito niente.
2: Ma parli a fare capasso.
5: È uscito pazzo. Penso di essere pazzo di tutto e di tutti. Vedete tutti sotto a esse. Ma io sono sotto a esse, perché ma me non faccio la gente.
2: Jenny, non ho mai sentito un discorso così da te.
5: Rosa, mi devo nascondere.
2: Vieni, ti faccio nascondere io.
5: No, Rosa, stane fuori. È meglio per te. Chi è pazzo? Pesa la capo.
2: Ma io ho bisogno di te, non me la sa solo.

capito, sapete, quello che siamo odiato è disordine, quando cantano è troppo caldo. Qua ultimamente nel quartiere girava troppa gente, il popolo voleva vedere chi comanda e io l'ho condannato. Mo' sono sicuro che hai capito. Pure tu, sapete, te l'è passata quando si cantò. A proposito, si vira Jenny, dille per affare capasse, o russo, o stai ancora aspettando, e dince l'anga con compagna soia, a Rosa, che le capisci. Lo piace a fare la musica, e cantate, cantate. Voi solo che le potete fare, a musica e basta.

0: fobico, mi sto.
1: Che possiamo fare? Ogni volta è così. Un altro devono vendere con i peccati.
0: Provo della zona.
1: E la carne vicina. E la cosa bella che non ci sta mai una prova, mai un destino.
0: È sempre la solita metà, ma mai il solito, non ce lo so, e visto di.
1: Ma non sapevo, voi avete dei sospetti. Prove no, certezze sì. Gli stessi che avete pure voi.
0: Non sapete, in certezze la sua, lo sé.
1: Non sapete, la giustizia non vuole le certezze, vuole le prove. E voi lo sapete.
0: E lo sa pure la pelle papas.
1: Allora, se non abbiamo prove, dobbiamo lasciare stare.
0: Io non voglio lasciare stare, commissario.
2: Non sapete, se da signore commissario, vi conviene.
3: Fidatevi, vi conviene se non volete fare la brutta fine.

0: mamma mia, come sta?
1: Ciao Maria!
2: Ciao Maria!
0: Ciao, sono Maria. Io devo andare a prendere il figlio di Rosanna.
1: Vai, va! Non te preoccupare, non ti preoccupare. Qua ce la vediamo noi.
0: Vai, va, chiama.
2: Lui ti aspetta a mancare.
1: Come è attaccato lo suo figlio?
2: Ci credo, quando l'ho fatto ne avevo 15 anni. Poteva essere la sorella.
3: Invece la mamma.
2: E la siamo pure fa, mamma.
1: Ma è una mammona!
4: Vi ricordate quanti siti sociali?
5: Io lo portai perché già era troppo piccolo.
2: Come no? Si faceva per la papà!
5: Sì, dice sempre.
1: La Satana, la Satana! Ad avanzare il capo lo sapevi, non esiste!
2: Forse il tabello era tutto un modo vano brutto!
1: Ah!
5: Ma poi, perché ce l'ho scusa? E mo, cosa ti montare?
1: Essa solo perché la famiglia non vuole sapere niente!
2: Ma padre Picciarello chi è?
5: Chi lo sa? Rosa, ma parlate di questo.
6: Tutti i miei Rosa hanno sicuramente di sangue. Hanno detto che si sono presentati e uno di loro città. E uno di questi diceva di essere lo zio.
5: Ma quale zio?
6: Non lo sanno dovrebbe andare. Stamattina. Stamattina, mamma mia, stiamo agendo così. Ho capito il giovedì a Rosa. Ma Rosa, che è successo? Chi lo dice a Rosa?
7: Buongiorno.
6: Rosa, non riesco ad andare. Non capo che adesso non ci sta.
7: Oh, scusami Maria, mi sono scordata di avvisare. Quello stamattina ascoltavo un po', aveva qualche linea di febbre e

0: Scusa, Marie, ma non è solo questo. Dico che si sono presentati due uomini che non trovavano. E uno di questi diceva di essere lo zio.
1: Ma quale zio? Mio figlio non li ha zii.
2: Ma allora ho voluto una figlia.
3: No, ho figlio mio.
2: Sapete, figlio, due uomini voleva più figli di Rosa all'asilo. E uno di questi c'era il suo zio, ma non era lo zio, mamma.
3: Chi erano questi due?
0: E chi lo sa? Non diceva di essere lo zio. Ma quando mai ha rustato, zio?
3: E Rosa dov'è?
2: È corsa a casa il figlio per vedere.
4: Tutto a posto, tranquilli, il bambino sta a casa che sta giocando. Ora Rosa lo veste e lo porta fuori.
2: Jenny, hai saputo che guardi il figlio di Rosa all'asilo?
4: Sì, lo so, ma chi è? Sapete? Penso io.
5: Sì, la sorella da quelle che posso, Rusi. E se volevo prendere con Ross, perché ti ha fatto uno sconto? E se volevo prendere con Piacchino e Triano, che schifo!
0: Ma che facciamo, Danzare?
5: Facciamo quello che ci ha detto lui di fare. Noi solo questo sappiamo fare. E questo facciamo.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. Come sempre in apertura c'è la rubrica dedicata all'informazione in breve, Info Salerno.
1: In vista dell'esodo estivo, ANAS ha ridotto del 50% i cantieri in Campania rispetto a giugno. Tra le novità principali, l'apertura della nuova canna della galleria Montepergola ad Avellino e la rimozione del senso unico sul ponte Soranna e Spani. Monitoraggio garantito H24 e presidi speciali nei weekend sulla statale 517 a Caselle in Pittari. Nuovi servizi al porto di San Marco di Castellabate. Il comune ha attivato wifi gratuito per i diportisti, potenziato la videosorveglianza e installato nuovi bagni pubblici con docce. A Buonabitacolo nasce il polo integrato di comunità nell'ex asilo comunale ristrutturato. La struttura ospiterà servizi per l'infanzia, una mensa scolastica e una mensa sociale ispirata al piatto sospeso. Raccolti quasi 28.000 euro a favore del reparto di pediatria e neonatologia dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. L'iniziativa, nata dalla generosità di cacciatori, imprenditori e sponsor locali, consentirà l'acquisto di un moderno ecografo con sonde polmonari e venose. Si è insediata a Salerno la consulta provinciale delle politiche sociali, presieduta dalla consigliera Anna Rita Ferrara. L'incontro ha segnato la ripartenza ufficiale dell'organismo con l'obiettivo di definire le nuove linee guida per gli interventi sul territorio. Castellabate rilancia per l'estate 2026 A Mare Tutti, il progetto di spiaggia inclusiva ad accesso gratuito per persone con disabilità, fino al 15 settembre presso l'Arenile dello Scario a Santa Maria di Castellabate. Nuova campagna di scavi archeologici a Caselle in Pittari, in località Laurelli. L'iniziativa è condotta dall'Università di Salerno in collaborazione con il Ministero della Cultura e il Comune e punta a portare alla luce nuovi dettagli di un antico insediamento di epoca lucana. Inaugurato a Baronissi un nuovo parcheggio di circa 1.000 metri quadrati a servizio di cittadini e studenti universitari. L'opera mette a disposizione 43 nuovi posti auto, tra cui uno riservato alle persone con disabilità. Il comune di Caggiano rinnova il trasporto scolastico con un nuovo scuolabus Iveco completamente elettrico. Il veicolo consentirà agli studenti di viaggiare in modo più sicuro e moderno.
0: Ora una breve intervista al presidente della Proloco di Castel San Lorenzo, Gianfranco Miano, su una iniziativa organizzata nei giorni scorsi.
2: Stasera parte la prima serata qua al centro del paese in un progetto molto più ampio, che è quello del laboratorio creativo realizzato ad hoc per i bambini. Un progetto finanziato dal Ministero della Cultura attraverso un progetto del Comune di Castel San Lorenzo, un progetto indicato proprio in Buino del Principe, luogo di intrattenimento per i bambini, luogo di aggregazione e cooperazione, che sono le

0: finalità della Proloco, ma anche del progetto stesso di cui parlavamo prima. Lo stiamo facendo attraverso laboratori creativi, educativi, attraverso l'arte pittorica della lettura, della scrittura, lo accennava l'altro giorno la dottoressa Copiello, la quale ha scritto questo programma legato per l'appunto al laboratorio creativo. Stasera la serata è dedicata all'intrattenimento per i bambini, abbiamo i gonfiabili, il trucca bimbi ed altre attività per favorire anche il divertimento, e tutto questo passa attraverso, diciamo, un entusiasmo che si è creato intorno alla Proloco Kids. Stasera c'è stato questo passaggio da Vincenzo Peduto, siamo passati a Maria Giovanna Peduto, c'è stato un piccolo momento anche speciale dove abbiamo visto i genitori che avevano, diciamo, le lacrime agli occhi, le ricordate, perché si sentono coinvolte. L'obiettivo della Proloco Kids dei bambini è proprio quello, fare rete fra genitori, bambini e la comunità, e ci stiamo riuscendo attraverso proprio questo coinvolgimento, attraverso le attività che andiamo a praticare.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo della Lambretta di Capaccio Pestum. Capaccio Pestum, dove siamo oggi, Andrea, non siamo venuti in Lambretta, anche se la tensione c'è. E perché lo diciamo? Perché oggi siamo in un museo unico nel suo genere, il Museo della Lambretta, che si trova appunto a Capaccio Pestum.
2: È un museo, secondo me, eccezionale, anche unico, non credo ce ne siano tanti in Italia, e praticamente che attraverso appunto la storia della Lambretta, anche la storia d'Italia, no? E anche la storia, per esempio, del cinema, perché in molti film ci sono, come vediamo qui alle nostre spalle, c'è la Lambretta, quindi da Vacanze Romane con Audrey Hepburn fino a Caro Diario con Nanni Moretti, c'è insomma la storia di un'epoca e quindi di un paese.
3: Nasce nel 2001 come passione da parte di alcuni associati, perché prima avevamo costituito un'associazione che era il Lambretta Club Salerno, poi il Lambretta Club Campania, e da quel momento da parte mia personale, in qualità anche di presidente regionale, nasce questa voglia di promuovere questa passione per la Lambretta, fino a giungere all'idea, quando avevo circa 17-18 anni, di collezionare piano piano queste lambrette, fino poi a raggiungere l'obiettivo, quello di costituire un museo a tutti gli effetti.
1: Ora invece l'appuntamento con luoghi comuni, gli spazi che uniscono, appuntamento questa settimana dedicato alla grotta di San Michele Arcangelo di Sant'Angelo a Fasanella.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo verza con i ceci. La lavo accuratamente e per questa ricetta utilizzo solo la parte più tenera. La sminuzzo. In una padella metto olio extravergine di oliva, tuffo un aglio, dei pomodorini tagliati a pezzi che condisco con sale e pepe, lascio soffriggere e poi aggiungo la verza. Aggiusto ancora un po' di sale, un bicchiere d'acqua e lascio cuocere. E il piatto è pronto!
0: Non c'è altro per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Vi ricordo anche la nostra mail vocidalcilento@gmail.com. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Namastê! Benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga. Io sono Sayonara Motta e sono qui in questa puntata a praticare con voi una lezione speciale che andiamo a toccare un niyama molto importante che si chiama Svadhyaya, che è lo studio di sé. I niyama sono un codice etico nello yoga che noi guardiamo verso noi stessi, quindi come posso imparare da un'autoconsapevolezza, un'autoconoscenza dei miei limiti, di quello che faccio, della mia forza, delle mie debolezze, della mia fragilità. Quindi studio di sé, Svadhyaya, ci aiuta attraverso la pratica, quando sto facendo l'asana, capire come sono, se ho forza, se ho debolezza, se ho grinta, se ho più resilienza, e capire come siamo ci aiuta poi, quando usciamo dal tappetino, a relazionarsi bene, meglio con il mondo esterno. Quindi vi invito a trovare il tuo tappetino, sederci bene in Sukhasana, con le ginocchia più alte delle tue anche, oppure in Siddhasana con le ginocchia più basse. Addrizza sempre portando bene le ischie al pavimento, la colonna molto dritta, rilassa bene le spalle, andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, andiamo a portare le mani al plesso solare, più basso un attimino, e andiamo a portare questa energia, occhi chiusi, porta lo sguardo verso il incrocio fra le sopracciglia, e osserva sempre i tuoi cinque corpi, body sensation, quindi osserva il tuo corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli, organi interni, osserva se hai tensione. Comincia a studiare il tuo corpo, che cosa ho, come è costituito le mie ossa, i miei muscoli, cosa sento, cosa non sento, osserva bene il tuo corpo fisico, osserva, fai questo studio sulla tua energia, come la tua energia vitale oggi, osserva la tua mente, i pensieri che hai, i pensieri di paura, di ansietà, i pensieri che sono rimuginanti, e lo sai che sono solo i pensieri che passano, ma non sei i tuoi pensieri. Osserva e studia l'emozione, quali sono le emozioni che ti danno tanta gioia, le emozioni, e come reagisci alle emozioni, come reagisci anche alle emozioni degli altri, come riflette questo dentro di te. E studia e osserva la tua connessione con la parte più divina, con le stagioni, con la natura, con gli animali, con il nostro pianeta.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare,

0: densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Con ogni persona. Da qui porto lo sguardo verso la punta del naso, nasigrai, verso il pavimento, andiamo a inspirare, porto le braccia verso l'alto, incrocio le dita, allungo e da qua vado aprendo, aprendo, portando le mani dietro, dita girate, apro il petto, espiro fortemente avanti e faccio una grande curva portando il braccio destro sopra, incrocio. Quindi inspiro, apro, porto le dita indietro, apro il petto, espiro, faccio una curva in avanti, adesso incrocio il lato opposto, avanti, spalla lontana, inspiro, apro, porto le braccia dietro, porto inspirando le braccia verso l'alto e vado a portare il gomito, afferrare il gomito destro e sinistro, portando le spalle più dietro possibile, inspiro, inclino verso la destra, esclino verso la sinistra, lascio che questo movimento sia fluido. E da qui andiamo a fare adesso un piccolo cerchio in avanti, quindi inclino, vado avanti quello che riesco senza toccare il pavimento, e torno indietro, solo tre cerchi, e torno indietro, torno l'ultima volta, cambio. Vado verso il lato opposto e vedi che ogni volta vai un pochettino più basso, apro e ancora ultima volta, se le ginocchia salgono porto verso il basso, apro in centro, da qua adesso apro le spalle, palmo verso il soffitto, appoggio con le mani, pollice tocca le spalle, le quattro dita avanti, inspiro. Espiro, ruoto verso la tua destra, inspiro, ruoto verso la sinistra, inspiro, ruoto verso, porto le mani a terra e aumento la torsione, torno testa, porto le braccia, tocco il dito, espiro, entro in ispirazione, porto la mano a terra, una sul ginocchio, torno con la testa e spalle. Benissimo. E adesso andiamo a portarci in quadrupedia, ok? Portando sempre le mani sotto le tue spalle, ginocchio sotto le anche. I talloni non sono, sono nascosti sotto dietro la linea dell'ischio. E da qua semplicemente con il neutro vado a portare il ginocchio che tocca la caviglia, i gomiti. Abbiamo già fatto questo con le ginocchia sollevate. Quindi tocco questo per mantenere solo questa mobilità dell'anca in avanti. Da qui lascio le gambe divaricate, inspiro, punto le dita, espiro. Gatto mukha, quindi per un po' di volta. Inspiro, espiro. Concentra bene, inspiro. La energia del tuo movimento. Ok, adesso riporto e vado a portare la tua gamba destra verso l'alto, 90 gradi, ok? Estendo e vado a portare il ginocchio là dietro, il ginocchio che vado a incrociare dietro proprio e vado a sedermi in diagonale. Riporto le mie spalle sopra le mani, porto la gamba distesa, espiro ginocchio verso il naso, inspiro allungo e riporto adesso ginocchio al petto, aiuto con le mie mani e vado a fare un passo in avanti, inspiro e vado in Lowanjanayasana, porto le braccia aperte, braccia 90 gradi,

in cactus position, gomito in linea con le spalle, e qua facciamo una sorta di gatto mukha shirsha. Quindi porto in torpetto 90 gradi, quindi gatto mukha in anjanayasana. E espiro la colonna che si allunga e che si flette, che si allunga, inspiro e espiro. Un'altra variante, poggio le braccia verso l'alto, distendo, apro bene e espiro. Inspiro anche qua, gatto mukha, espirando, mento al petto, 90 gradi, anche chiusa, e espiro. Inspiro, apro le braccia, porto le mani verso il pavimento e da qua distendo in Ardha Uttanasana, Ardha Hanumasana e vado a portare la gamba flessa lateralmente e arrivo nella posizione di Parigasana. Estraruoto la gamba di base, la gamba distesa, piedi dita verso l'alto, porto le braccia in linea, inspira e scivolo lateralmente quello che riesco. Guardo là la mia scella e torno in linea. Inspiro a lungo per 3, 2 respiri ancora. Senti il respiro che va tutto sotto il polmone destro. Ujjayi o Dirgha Breath. E espirando torno. Vado a portare adesso la mia mano in linea con il mio ginocchio di terra e sollevo la gamba portando i bracci in linea. Piedi flex. Da qua ritorno, piedi avanti, extra ruoto, passo in Parigasana, crio un arco inclino, torno adesso. Adesso la mia mano va a mettere in linea con i miei piedi, quindi indietro, piedi intraruota, stacco il ginocchio e vado a distendere per entrare in Vasisthasana, che è la posizione del plank laterale. Spingi bene le anche verso il soffitto, spalla lontana, piede a taglio, braccio vicino. Posso anche lasciare qua o qua le mani. Da qui giro le mani, entro in Plankasana, ginocchio a terra, Ashtanga Namaskara, mento petto, Bhujangasana, torno, quadrupedia, flauta in Balasana e vado in Adho Mukha. Respira per uno, per due. Per tre, sollevo i talloni, piego le ginocchia e vado avanti. Da qua distendo la mia gamba opposta. Inspiro. E vado a espirare, porto il ginocchio al petto. Inspiro. E vado a flettere il ginocchio. E vado a solo allungare dall'altra parte. Come Kasana. Inspiro, torno avanti, distendo la gamba. Intraruoto, porto il ginocchio al petto, aiuto con le mani, vado inspirando in Anjanayasana. 90 gradi, gatto mukha, con cactus position, quindi la colonna apre il petto, espiro. Apro il petto, espiro. Apro il petto, distendo le braccia, afferro il gomito lato opposto. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro, porto le braccia verso il lato e vado a distendere la gamba in Ardha Hanumanasana, posizione della mezza spaccata, giro i piedi, il ginocchio, allineo il mio la gamba extra rotata in linea, braccio in linea e vado in gamba extra rotata in Parigasana, cancello. Crio tutto questo allungamento, respira della tua polmone sinistro. E se riesci a respirare solo della polmone, narice sinistra. Ritorno con le mie braccia, porto la mano in linea con le mie ginocchia, sollevo la gamba e vado a portare il braccio, piede flex, distendo, flex, torno, extra ruoto, Parigasana,

senti il respiro, torno. Piede flex, distendo, torno in Parigasana. Abbiamo fatto un po' di più da questo lato. Guardo sotto sopra l'ascella. Porto adesso, vado in Parigasana, linea. Le mie mani adesso vanno in direzione al mio piede, là dietro. E stacco la gamba per andare qua a infilare i piedi a taglio per andare in Vashisthasana, posizione del saggio. Spingi bene le anche, sono verso il soffitto. Mani qui, qua o vicino. Guardo il soffitto. Poso le mani. Ginocchio, ashtanga namaskara nel tuo petto. Scivolo avanti. Torno. Float in balasana, tocco le ginocchio. E vado in Adho Mukha. Inspira per uno. Per due. Sollevo i talloni, piego le ginocchia e vado a incrociare le gambe per entrare in Dandasana. Dandasana, le gambe sono distese, tronco a linea, mani vicino. Da qua facciamo un passaggio che abbiamo già fatto altre volte. Apro le braccia, sposto il peso del corpo all'indietro e vado in posizione di Ardhanavasana. Stendo bene la colonna. Da qua vado nel boat, quindi la testa e le gambe non poggiano a terra e poi rilasso completamente. Passo un secondo, un respiro, tre respiri su Shavasana. Io ricordo di studiare studio di sé, è il tema della nostra pratica di oggi. E da qua piego la gamba e porto adesso il mio terzo dito che tocca vicino al tallone. Gambe devaricate, larghezza del tuo bacino, ok? Posso afferrare anche con la mano. E da qua, portando le braccia lungo del tronco, vado a sollevare nel Dewi, che è Setu Bandhasana. Quindi Dewi, quando io avrò testa e spalle, e sono molto inclinate, vedi? Quindi si chiama metà, una Setu Bandhasana metà, non c'è una estensione della colonna. E le mie mani vanno in direzione ai piedi. Saldi, sollevo le dita dei piedi, sento bene le braccia e da qua inspiro, espirando scendo prima la zona lombare e poi la zona toracica, poi lombare, poi sollevo avanti. Adesso da qua prepariamoci per entrare in Setu Bandhasana classico, quindi la testa e mente lontano, porto le mie mani all'interno proprio, incrocio le dita delle mani, adesso c'è una estensione, questo è Setu Bandhasana. E mente lontano dal petto, io qua al microfono, quindi spingo le mani in direzione ai piedi, le gambe non collassano, sono in avanti, e stendo la colonna, senti i glutei, respiro di pancia. Senti il rumore dello stomaco. Da qua riporto adesso. Le braccia fuori, benissimo. Posso camminare con i piedi vicino, sollevo i talloni e vado a infilare la mia mano all'interno con le dita in direzione ai piedi. Porto la gamba verso il soffitto. Tocco il dito con le mani. Le braccia gravi e appoggio bene con le dita. Da parte di tutto il corpo. Tocco il dito con le mani.

dietro, là. Isorotolando una vertebra alla volta. E porto le gambe distese per arrivare completamente in Shavasana. Palmo verso il soffitto e anche qua. Osserva adesso, studia di sé, come senti il tuo corpo.

corpo? Cosa c'è di energia diverso nel tuo corpo fisico? Cosa avviene? Il studio di sé, Svadhyaya, è capire ogni respiro, ogni azione, ogni movimento. Capire la mia connessione con il mio momento presente, capire le reazioni che ho nel mio corpo, di succa e stira del muscolo che è alcune volte rilassato da una parte ma in tensione dall'altra. Quindi succa e stira è un grande principio importante nello yoga da applicare e capire dove tira, dove rilasso. E guardare, accettare, santosha, va tutto bene, e mettere questo in pratica. Ahimsa, non faccio violenza contro di me. Quindi già con questi tre yamas, con yamas di ahimsa, e due niyama, no? Che è esattamente santosha e svadhyaya, inizi già a portare una grande pratica nella tua vita. Da qua adesso piego la mia gamba destra, porto il braccio dietro, mi giro sul fianco, vengo seduta in Siddhasana o Sukhasana. Benissimo, allungo bene la schiena, senti bene il tuo corpo, inspiro, porto le braccia verso l'alto, porto la mano in mezzo e presso cardiaco, occhi chiusi. E osserva qua Svadhyaya, la tua studio di sé, e osserva cosa ti hai scoperto di te stessa oggi, te stesso, cosa hai notato, cosa hai imparato di te stesso, cosa hai conosciuto, dove puoi andare di più o di meno in quell'asana. E questo è un grande insegnamento che portiamo nella nostra pratica, fuori del tappetino nella vita. E con questo la nostra pratica è giunta alla fine e ti invito sempre che siamo su Web TV e ti invito a partecipare nello stesso orario, stesso canale, tutti i giorni e anche a seguirmi e a iscrivermi sui social, su Instagram.

la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al MITUR soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo. Il Mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al Mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. 2 trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a 3 gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e ci è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto.
I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che

bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014. Gli attacchi informatici contro il sistema sanitario italiano stanno crescendo a un ritmo allarmante. Secondo l'analisi elaborata da Energineering, azienda specializzata nella cyber security delle infrastrutture critiche, gli eventi cyber registrati contro le strutture sanitarie sono passati da 27 nel 2023 a 57 nel 2024, con un incremento del 111%. Sulla base del trend rilevato dai dati ufficiali dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la stima per il 2025 è di circa 84 attacchi, il più 47,4%, mentre la proiezione elaborata da Energineering porta il 2026 a circa 124 eventi. Il settore sanitario continua infatti a essere quello economicamente più colpito dalle violazioni informatiche. Secondo gli ultimi report, ogni violazione dei dati in sanità costa in media 7,42 milioni di dollari, il valore più elevato tra tutti i settori economici. Quasi un italiano su quattro ha modificato i propri profili social prima di candidarsi a un nuovo impiego. È quanto emerge da una nuova indagine di Indeed, portale per chi cerca e offre lavoro, che ha indagato il legame tra social media e colloqui per una assunzione. Dall'indagine, che ha coinvolto 500 aziende e 500 persone interessate a trovare una nuova occupazione, emerge come chi è in cerca di lavoro, oltre al CV, riveda anche i propri profili social prima di candidarsi per una nuova posizione. Le modifiche più comuni riguardano la revisione dei contenuti per apparire più professionali, il 46%, la sostituzione della foto profilo o della biografia, il 45%, l'impostazione della privacy, il 22% e in alcuni casi la rimozione o l'oscuramento di post e fotografie, il 16%. La generazione Z mostra una maggiore propensione a questo tipo di interventi. Il 38% dichiara di aver modificato i propri profili prima di candidarsi, contro il 17% della generazione X. Le differenze emergono anche per genere, con il 27% degli uomini che ha apportato cambiamenti rispetto al 21% delle donne. L'Italia cresce nello spazio e guarda al futuro con ambizione. Con 10 miliardi di euro di investimenti entro il 2028, Four Space Factory, una rete di 16 distretti industriali che attraversa il paese da nord a sud, stiamo investendo nelle tecnologie strategiche del futuro, creando occupazione qualificata e consolidando il suo ruolo tra i leader del settore in Europa. Lo ha scritto su X il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo il quale il nostro paese può contare su una filiera completa, dalla ricerca e

progettazione alla realizzazione di satelliti e lanciatori, fino ai servizi e alle applicazioni spaziali. Una leadership, quella dell'Italia, che troverà ulteriore impulso il prossimo 15 dicembre con la ministeriale dell'Agenzia Spaziale Europea a Roma. Lo spazio è oggi una frontiera industriale decisiva dove si misura la competitività dell'Europa, ha concluso Urso. La conservazione del ghiaccio durante la stagione estiva è fondamentale per garantire la stabilità degli ecosistemi alpini e per preservare la risorsa nevosa necessaria allo sviluppo del turismo invernale sostenibile. Proteggere il manto nevoso e il ghiaccio significa infatti contrastare gli effetti del riscaldamento globale e ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici sulle montagne, tutelando habitat fragili e contribuendo alla regolazione delle risorse idriche. Il progetto per la conservazione della neve attraverso l'utilizzo di geotessili innovativi realizzati con fibre cellulosiche biodegradabili certificate ha individuato in Alpine Arena Senalis il partner con cui applicare per la prima volta sul territorio italiano questa metodologia. I materiali utilizzati garantiscono eccellenti proprietà isolanti e resistenza alle condizioni climatiche estreme tipiche dell'alta quota, con un impatto ambientale significativamente ridotto rispetto ai tradizionali geotessili di origine fossile. "26 anni di musica, paesaggi e incontri" è Musica sulle bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto alla Sinara di Danilo Rea. Là Fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte, torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti pensati per un pubblico di ogni età. Una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in 2 sedi e con 2 titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e Lavande dei Templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonteriso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con le ultime novità sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni ucciso ad Eboli. Li ascoltiamo nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Luigi Luca Esposito respirava ancora quando il suo corpo è stato dato alle fiamme. Questo è l'elemento più agghiacciante che emerge dagli accertamenti medico-legali eseguiti sul corpo del giornalista 53enne ritrovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Nei polmoni della vittima, infatti, sarebbero state riscontrate delle tracce di fumo, un dato che indicherebbe che Esposito fosse ancora in vita nel momento in cui è divampato il rogo. Un elemento destinato a cambiare il quadro di un delitto già caratterizzato da un'estrema violenza. Esposito sarebbe stato prima brutalmente aggredito, poi cosparso di liquido infiammabile e incendiato. Resta ancora da stabilire quale fosse il suo livello di coscienza in quei terribili istanti. L'autopsia, eseguita dal medico Giovanni Casaburi alla presenza del consulente della famiglia Giuseppe Raimo, aveva inizialmente lasciato aperto proprio il principale interrogativo: capire se il giornalista fosse morto prima dell'incendio oppure se fosse ancora in vita. Il ritrovamento di fumo nelle vie respiratorie rappresenterebbe un elemento determinante nella ricostruzione degli ultimi istanti della vittima. Restano comunque fondamentali gli esami istologici e tossicologici, per i quali sono stati effettuati numerosi prelievi. I risultati completi potrebbero arrivare entro 2 mesi e serviranno anche a distinguere le lesioni provocate dall'aggressione da quelle poi determinate dalle altissime temperature raggiunte durante la combustione. Un altro punto sembra invece quasi chiarito: Esposito non sarebbe stato raggiunto

0: d'armi da fuoco, ma colpito con un oggetto contundente. Inoltre si sta ancora cercando di capire con chi era a bordo dell'auto, chi era l'uomo misterioso con il quale ha raggiunto il luogo dove poi è deceduto. E infine, altro mistero, chi ha spostato o riacceso il suo cellulare che ancora non si trova.
1: Il TG torna dopo questa breve pausa di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca con una serie di incidenti che si sono verificati nel Salernitano. I dettagli nel prossimo servizio.
0: Serie di gravi incidenti in provincia di Salerno nella giornata di ieri. Lungo la strada Bussentina nel comune di Sanza, un furgone con a bordo padre e figlia di Centola è andato a finire nel guardrail. Il guardrail ha attraversato l'intero veicolo ferendo la donna seduta sul lato passeggero. Fondamentale è stato l'intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caporeparto Bruno Mancini per estrarre la ferita nel modo più sicuro possibile. Un altro incidente si è registrato a Buccino nella serata di ieri con un nuovo intervento da parte dei vigili del fuoco. Un'auto è andata in fiamme, due persone a bordo, entrambe di Avellino, sono state tratte in salvo. L'auto è andata completamente distrutta. E completamente distrutta è andata anche la vettura a San Cipriano Picentino in uno scontro con una motocicletta, ferito gravemente il centauro. Un altro incidente si è registrato poi a Sala Consilina lungo la strada statale 19, uno scontro tra un camion e un'auto, nessun ferito ma tanta paura. Inoltre un sinistro si è registrato anche a Villammare lungo la strada statale 18, un ragazzo di 17 anni è stato investito. Il giovane, che lavora come bagnino, è stato travolto da un'auto dopo essere sceso dal pullman, è stato trasferito in eli soccorso all'ospedale Cardarelli di Napoli.
1: Ed ora ci spostiamo a Salerno, dove nella mattinata sono sbarcati 6 migranti provenienti dalla Somalia. Ascoltiamo l'intervista al prefetto Francesco Esposito. Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
3: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione e asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove un direttore amministrativo scolastico di Matera è stato accusato di peculato e gli sono stati sequestrati oltre 11.000 euro. Sentiamo. Avrebbe percepito indebitamente compensi e indennità attraverso documentazione falsa, attribuendosi incarichi mai svolti. Per questo i finanzieri del nucleo di polizia economico

finanziaria di Matera hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 11.116 euro nei confronti di un direttore dei servizi amministrativi scolastici della provincia, indagato per il reato di peculato. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera su richiesta della Procura, al termine di un'attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle attraverso acquisizioni documentali, audizioni di persone informate sui fatti e approfonditi accertamenti bancari. Secondo l'ipotesi accusatoria, il dirigente avrebbe prodotto falsa documentazione per ottenere compensi non dovuti, simulando lo svolgimento di incarichi e attività mai eseguiti all'interno dell'istituto scolastico di appartenenza. Le verifiche avrebbero fatto emergere false attestazioni relative a corsi e progetti finanziati nell'ambito del miglioramento dell'offerta formativa, del PNRR, del programma Erasmus e della formazione del personale scolastico sulla transizione digitale. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato mandati di pagamento e schede di attività contenenti date, orari e informazioni ritenuti non corrispondenti alla realtà, utilizzati per giustificare una rendicontazione ritenuta fittizia. La Guardia di Finanza ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che nei confronti dell'indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentrovati in studio. Il Comune di Sant'Arsenio amplia il sistema di videosorveglianza presente sul territorio attraverso dei fondi regionali. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Prosegue il potenziamento della sicurezza urbana a Sant'Arsenio. Grazie ad un nuovo finanziamento ottenuto in sede prefettizia con fondi regionali, il Comune sta ampliando il sistema di videosorveglianza per coprire anche le aree finora non servite. Il sindaco Donato Pica illustra gli interventi in corso e gli obiettivi del progetto.
2: Le novità sono relative a un secondo finanziamento che abbiamo ottenuto in sede prefettizia con i fondi messi a disposizione a livello regionale e si va ad implementare il sistema generale che è stato già realizzato alcuni anni fa e che porta a monitorare puntualmente ogni angolo del paese. C'erano però delle aree, delle strade secondarie che non erano servite e per cui con queste nuove installazioni che sono già in corso da alcuni giorni e che termineranno in breve tempo, diciamo già ai primi di agosto avremo il sistema completo, andremo anche ad intercettare diciamo delle altre criticità che spesso ci vengono segnalate, ci momenti diciamo di disturbo alla quiete pubblica o episodi di microcriminalità o di disturbi diciamo a quella che è il normale svolgimento della vita quotidiana o dei pericoli per la sicurezza urbana nelle zone un po' più decentrate, quindi diciamo all'interno del paese ed in tratti secondari. Ovviamente è un aiuto notevole che va anche a supporto delle forze dell'ordine, dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato e quant'altro, ma non è sufficiente perché l'appello che noi vogliamo rivolgere ai nostri concittadini è quello di non avere timore, di segnalare qualsiasi episodio, qualsiasi presenza sospetta.
0: Spiagge libere e accesso gratuito agli stabilimenti balneari per i bambini sotto i 12 anni. Questa è la richiesta contenuta in una nota della Regione Campania.

0: ai comuni costieri. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Federica Pistone.
1: Rafforzare i controlli sul litorale campano e garantire il rispetto dei diritti dei cittadini, a partire dall'accesso gratuito agli stabilimenti balneari per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto. E questa è la richiesta contenuta nella nota inviata dalla Regione Campania ai comuni costieri e all'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. Il documento, sottoscritto dall'assessore al governo del territorio e al patrimonio Vincenzo Cuomo e dall'assessore al turismo e promozione del territorio Vincenzo Maraio, richiama gli enti competenti a intensificare la vigilanza sul corretto utilizzo del demanio marittimo lungo l'intera costa regionale, e tra i punti evidenziati nella nota assume particolare rilievo il rispetto di quanto previsto da una legge regionale, quella del maggio del 2012, la numero 10, che garantisce l'accesso gratuito agli stabilimenti balneari ai minori di 12 anni accompagnati da una persona maggiorenne. La richiesta riguarda anche la piena e gratuita fruizione delle spiagge libere, nel rispetto dei piani di utilizzo delle aree demaniali, evitando che il noleggio di ombrelloni, lettini o altre attrezzature si trasformi in un'occupazione impropria di spazi pubblici destinati alla libera balneazione. L'obiettivo è quello di assicurare un equilibrio tra l'attività degli operatori del settore e il diritto dei cittadini ad accedere liberamente al mare, contrastando eventuali comportamenti non conformi alla legge. Le spiagge rappresentano un patrimonio collettivo, ha sottolineato l'assessore Cuomo, che deve rimanere accessibile a tutti nel rispetto delle regole e dei diritti dei cittadini. Sulla stessa linea anche l'assessore Maraio: è importante, ha detto, valorizzare il lavoro della stragrande maggioranza degli operatori balneari che agiscono nel rispetto delle regole e contribuiscono con professionalità all'offerta turistica della Campania.
0: Si è conclusa la campagna di scavi archeologici sul sito di Roscigno Montepruno. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
2: Si è conclusa la campagna di scavi archeologici 2026 nell'area di Montepruno a Roscigno, al termine di settimane di intensa attività che hanno visto impegnati ricercatori, studenti e istituzioni in un importante progetto di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico del territorio. Le ultime giornate sono state dedicate alle operazioni che tradizionalmente chiudono ogni campagna di scavo: la sistemazione della documentazione scientifica, la realizzazione dei rilievi finali e la completa copertura dell'area interessata dalle indagini, attività fondamentali per garantire la conservazione del sito e preservare quanto emerso durante i mesi di lavoro in vista delle future campagne di ricerca. L'edizione 2026 ha rappresentato un ulteriore passo avanti nello studio dell'antica città di Montepruno grazie al progetto Roscigno Montepruno Geophysical Analysis and Remote Sensing for Future Research, promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Roscigno, il CNR di Napoli e Lecce e con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Particolarmente innovative sono state le indagini geofisiche effettuate nel settore settentrionale del sito attraverso magnetometria e georadar, tecnologie di ultima generazione che consentono di individuare strutture archeologiche sepolte senza ricorrere allo scavo diretto. I dati raccolti costituiranno una preziosa base scientifica per pianificare le future attività di ricerca e approfondire la conoscenza dell'antico insediamento lucano. Determinante il ruolo della Banca Montepruno, che ha sostenuto concretamente il progetto, confermando la propria attenzione verso la tutela del patrimonio culturale del Vallodidiano e degli Alburni. L'istituto di credito, da sempre vicino alle iniziative di valorizzazione del territorio, ha contribuito alla realizzazione di una campagna che unisce ricerca scientifica, formazione universitaria e promozione culturale, consolidando una sinergia ormai pluriennale con il mondo accademico e le istituzioni.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità con il conto alla rovescia per la demolizione del viadotto Tiera. Vediamo.
1: Mancano poche ore alla demolizione del viadotto Tiera, passaggio decisivo per il ripristino della circolazione ferroviaria sulla tratta Potenza-Melfi-Foggia, interrotta dal cedimento strutturale di un pilone avvenuto nell'agosto del 2025. La data fissata per la riattivazione del collegamento è il 13 settembre, alla vigilia della riapertura delle scuole in Basilicata, come annunciato dall'assessore regionale Pasquale Pepe al termine di un tavolo tenutosi in prefettura. Il momento chiave però sarà domenica 26 luglio, quando alle 10 il viadotto verrà abbattuto attraverso un brillamento controllato con microcariche esplosive. L'operazione è coordinata dalla prefettura di Potenza insieme a RFI e rappresenta il primo passo per consentire la rimozione della struttura pericolante e l'avvio dei lavori di ripristino della linea ferroviaria. Per garantire la sicurezza, il Comune di Potenza ha disposto lo sgombero obbligatorio delle abitazioni e delle attività entro un raggio di 130 metri dal punto di detonazione. L'evacuazione dei 38 residenti interessati dovrà concludersi entro le ore 7 di domenica mattina, mentre l'area resterà interdetta fino al completamento delle verifiche tecniche successive all'esplosione. Saranno inoltre attivati un centro di raccolta gestito dalla Protezione Civile, un servizio navetta per le persone con difficoltà di spostamento e il COC per coordinare tutte le operazioni. Sul campo saranno impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Volontari della Protezione Civile. Importanti anche le modifiche alla viabilità. Dalle 9 di domenica scatteranno le chiusure temporanee delle strade comunali e della ex strada statale 93 nell'area interessata, mentre la strada statale 658 Potenza-Melfi vedrà il traffico prima rallentato e poi sospeso per circa 20 minuti prima del brillamento. Sarà riservata attenzione anche agli animali ospitati nel canile comunale situato nelle vicinanze del viadotto. Ultimate le operazioni di demolizione, i tecnici verificheranno l'assenza di ordigni inesplosi e insieme a Vigili del Fuoco e RFI procederanno ai controlli di sicurezza prima di consentire il rientro dei residenti e la riapertura della viabilità.
0: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentrovati, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con lo sport. L'ultramaratoneta Giuseppe De Rosa, originario di Sala Consilina, è pronto a partire alla volta della Norvegia per affrontare la prossima sfida. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: 8 mesi di stop segnati dagli infortuni non hanno cambiato l'obiettivo. Giuseppe De Rosa torna a gareggiare e lo fa nella sfida più dura, l'Ultra Norway Race 2026. L'ultra maratoneta di Sala Consilina sarà l'unico italiano al via della competizione, in programma da oggi fino al 26 luglio, nelle Alpi di Lingen, oltre il circolo polare artico, con un traguardo storico nel mirino, conquistare il 5º titolo consecutivo della Roadside Continental Challenge, il prestigioso circuito internazionale di ultramaratone disputato nei 5 continenti. 4 volte campione del circuito, vincitore delle edizioni 2022, 2023, 2024 e 2025, De Rosa si presenta alla partenza dopo un lungo periodo di riabilitazione che ha inevitabilmente condizionato la preparazione. Una sfida impegnativa, 125 km senza soste, 7.000 metri di dislivello positivo, altrettanto in discesa, e un tempo massimo di 48 ore per completare il percorso. Accanto all'atleta, anche nei mesi più difficili, è rimasta Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, azienda che ha continuato a sostenerlo con convinzione. Un rapporto che, come sottolineano gli stessi protagonisti, è andato ben oltre la semplice sponsorizzazione. L'amministratore delegato, Alfeo Nola, ha scelto di accompagnare De Rosa nel percorso di recupero, però confermando la fiducia nel campione anche quando il ritorno alle gare sembrava lontano. Alla soglia dei 50 anni voglio rimettermi in gioco, ha raccontato Giuseppe De Rosa. Non voglio vivere di rendita dopo 4 titoli consecutivi. Per il campione valdianese quello con la Norvegia è una sfida dal sapore speciale. Sarà infatti la 4ª partecipazione all'Ultra Norway Race. Solo nel 2018 riuscì a tagliare il traguardo, mentre nelle edizioni del 2022-2024 fu costretto al ritiro. L'Ultra Norway Race attraversa montagne, fiordi e vallate fino all'arrivo sul lungomare di Tromsø. Giuseppe De Rosa affronta questa impresa completamente da solo, senza squadre e senza compagni di viaggio. A sostenerlo ci sarà ancora Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, partner che ha creduto nel suo ritorno quando gli infortuni sembravano aver interrotto il percorso vincente. Ora l'obiettivo è condividere una nuova impresa, difendere il titolo del Roadside Continental Challenge ed inseguire un record mai raggiunto, quello del 5º successo consecutivo nel circuito mondiale.
0: Ed ora la sanità. La Basilicata è la prima regione in Italia a rispettare i tempi delle liste d'attesa per le visite specialistiche. I dettagli nel servizio.
1: La Basilicata è la regione italiana che registra le migliori performance nel rispetto dei tempi di attesa per le prime visite specialistiche. È quanto emerge dal primo bollettino nazionale sul monitoraggio delle liste d'attesa pubblicato da Genas, elaborato sulla base dei dati raccolti dalla nuova piattaforma nazionale. Il report fotografa un miglioramento complessivo a livello nazionale. Nei primi 6 mesi del 2026 sono state erogate in Italia circa 1,6 milioni di prestazioni in più entro i tempi di garanzia rispetto allo stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda le prime visite, la Basilicata conquista il primo posto della graduatoria nazionale con il 98,9% delle prestazioni erogate entro i tempi previsti, superando Marche, Lazio e Veneto. Positivo anche il dato relativo agli esami diagnostici. In questo ambito la regione si colloca al 3° posto in Italia con il 94,6% delle prestazioni effettuate nei tempi di garanzia, preceduta soltanto da Veneto e Campania. Il monitoraggio di Agenas evidenzia un miglioramento diffuso nella maggior parte delle regioni italiane, pur segnalando il permanere di criticità, soprattutto per alcune prestazioni urgenti e significative differenze territoriali nell'accesso ai servizi sanitari. Per quanto riguarda i dati della Basilicata, è arrivato il commento dell'assessore regionale alla salute Latronico, che ha definito il risultato la certificazione della qualità del lavoro svolto dal servizio sanitario regionale. Dietro queste percentuali, ha detto, ci sono cittadini che ricevono risposte nei tempi corretti ed è un risultato che premia l'impegno di tutto il sistema sanitario lucano.
0: Adesso è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ.
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 48 ore la circolazione è mutata sulla nostra regione con il ritiro del promontorio subtropicale africano e l'inserimento di correnti relativamente fresche in quota dal settore nord-occidentale. Abbiamo assistito a una diminuzione sensibile delle temperature a 1500 metri fin sulle alte colline, questa diminuzione è stata avvertibile, mentre sulle altre località, specie quelle pianeggianti esposte ad ovest della nostra regione, abbiamo assistito addirittura anche a temporanei aumenti, ma con tasso di umidità molto basso, e in questi casi dunque l'ondata di caldo sembrava non terminare. In realtà l'ondata di caldo africana è terminata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per venerdì 24 luglio, osservato come il promontorio subtropicale ha spostato il proprio asse verso ovest, espandendosi sì verso nord ma in direzione della penisola iberica e delle isole britanniche. Nel contempo, correnti fresche in quota da nord-ovest e da nord nel corso della giornata di venerdì saranno anche più attive e determineranno un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul versante orientale della nostra regione. Chiaramente sul versante occidentale sarà mascherata questa diminuzione dai moti subsidenti, dalla compressione dell'aria verso il basso e quindi da questo surriscaldamento, ma in realtà vivremo comunque una giornata, quella di venerdì, e nella prima parte di sabato con temperature gradevoli, non avremo umidità, quindi la cappa di umidità non ci sarà. Anche se questo sarà solo un episodio, ritorneremo poi a subire il gran caldo. Ma passiamo velocemente al tempo previsto per questo weekend, partendo da venerdì 24 luglio. Cielo sereno, poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, con ventilazione anche moderata, localmente forte da nord e da nord-est. Qualche addensamento sarà probabile nelle aree interne montuose, ma ai confini con il Molise e la Lucania, dove potrebbe verificarsi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature in diminuzione sensibile in montagna e in alta collina. Nelle ore centrali della giornata, tuttavia, arriveremo ancora, specie lungo la costa, nell'immediato entroterra, valori prossimi a 30 gradi Celsius. Sarà molto fresca la serata di venerdì e le prime ore, la notte e le prime ore di sabato. Passiamo alla giornata di sabato 25 luglio, sarà la giornata migliore. Inizialmente avremo ancora correnti settentrionali, temperature fresche al primo mattino, ma da metà giornata avremo un aumento anche sensibile delle temperature per via del promontorio subtropicale africano che piegherà il proprio asse verso sud-est, dunque ingloberà l'intera nostra regione prima di abbandonarla temporaneamente. È molto complessa questa previsione per questo fine settimana. La ventilazione da prima da nord e da nord-est nel pomeriggio si orienterà da ovest e dunque aumenterà anche il tasso di umidità tra il pomeriggio e la serata. Per la giornata di domenica, passando alla successiva cartina, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani lungo la dorsale dell'Appennino, e in serata, con l'abbandono, il ritiro del promontorio subtropicale verso sud-est, avremo l'inserimento, la caduta diciamo temporanea dei geopotenziali in quota, e potrebbero esserci rovesci temporaleschi nel corso della tarda serata o nottata di domenica su lunedì. La giornata di lunedì potrebbe risultare parzialmente instabile, ma caldo nuovamente, farà caldo, non avremo più un cambiamento delle temperature. Dopo l'aumento di sabato si manterranno pressappoco stazionarie le temperature. In attesa poi, come possiamo apprezzare sull'ultima analisi, questa è un'analisi prevista per la giornata di lunedì, osservate come il promontorio subtropicale africano sarà ormai padrone dell'intero settore occidentale dell'Europa, esteso fino alle isole britanniche. Che cosa accadrà in seguito? L'alta pressione si rinforzerà, il promontorio si rinforzerà ulteriormente sul Nord Africa, si espanderà verso nord-est e dalle isole britanniche, dal settore occidentale verso est, dunque ingloberà interamente la nostra penisola come la nostra regione. Inizierà soprattutto da martedì o al massimo mercoledì una nuova ed intensa onda di calore, eccolo. Potete osservarlo, l'ho scritto, questa ondata di caldo sarà pressappoco paragonabile a quella che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, ovvero dal 17 al 21 di luglio. Eventualmente poi potremo avere anche della instabilità lungo la dorsale dell'Appennino nel corso della prossima settimana, ma questo non inficerà, non cambierà le carte in tavola, farà sempre caldo e sarà anche molto umido, quindi caldo afoso per l'intera prossima settimana a partire da martedì, mercoledì. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
0: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi.

0: Rosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.
1: Ok, vediamo cosa puoi fare.
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: Sua Altezza è giovane?
1: Oh sì, giovane e molto bello.
2: Ah, ed è ricco?
1: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina

0: andarono in giro per la città con la loro figlia.
1: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
1: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
1: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
1: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
3: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabasso, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
1: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
1: Buongiorno, Vostra Altezza.
4: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
1: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
4: Sì, esatto.
1: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
4: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
1: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
1: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
4: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
1: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante.

0: Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
2: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
3: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
4: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
3: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
4: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
3: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere:
5: mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!
3: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
6: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
7: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
3: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
7: Vuoi correre contro la lepre?
8: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
9: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
3: La tartaruga andò dalla lepre.
9: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
3: La lepre, incuriosita, chiese:
4: dimmi, perché mi stavi cercando?
9: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che pensi. Ma perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
3: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
4: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
9: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
4: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
3: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
7: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
9: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
3: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura

0: portando con sé una carota.
1: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
0: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
2: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
0: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
1: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
0: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
1: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
0: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga invece continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e senza fermarsi proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
1: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
0: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
3: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
1: Hai ragione! D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
3: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
0: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

Al via il 20 luglio in Colombia la nuova legislatura, con una maggioranza parlamentare che si sposta da sinistra a destra. Il 7 agosto, poi, ci sarà il giuramento del nuovo presidente Abelardo de la Espreia. Per la prima volta, la cerimonia non dovrebbe svolgersi nella Plaza de Bolívar di Bogotà, cuore delle istituzioni, ma in una base militare. Mentre la

0: Colombia cambia guida politica, restano aperte le sfide della pace, della lotta alla povertà e della tutela dei minori. È un terreno sul quale continuano a operare tante organizzazioni locali, sostenute anche dalla cooperazione internazionale e dalla Chiesa italiana. Negli ultimi 35 anni la CEI ha sostenuto quasi 700 progetti per un valore di 71 milioni di euro. Tra questi la casa famiglia Mamma Margherita a Medellin, che accoglie 150 adolescenti e bambine in condizioni di vulnerabilità.
1: Qui posso stare con tante compagne. È importante perché mi insegna a leggere, a scrivere, a giocare insieme alle altre bambine e a fare tante amicizie.
0: Casa Mamma Margherita è sostenuta dall'organizzazione salesiana Vides, grazie ai fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta preziosa anche in Colombia, compatibile con il 5 per mille. Laboratori di matematica, arte, sport e riciclo nelle scuole del piccolo regno africano di Eswatini. A organizzarli 20 ragazzi bolognesi accompagnati dai volontari dell'associazione Visuali. Parte dell'esperienza di 2 settimane è stata la realizzazione di lavori utili alla comunità.
2: Riusciremo oggi a comprare tutto il materiale per fare le grondaie nuove, per evitare che piova nelle classi.
0: Sono state poi acquistate scorte di riso, olio, fagioli e farina per il pranzo che i bambini fanno a scuola, spesso l'unico della giornata. C'è stato anche tempo per divertirsi alla Pacamani Primary School.
3: Bandiera, facendo tipo le addizioni, tutti i calcoli, sono divertiti, adesso abbiamo fatto la break.
0: Una scuola dei sogni ai Eswatini, almeno per 2 settimane. Chiunque può fare sport, nessuno escluso, bastano passione e forza di volontà. È lo spirito di Run Challenge, progetto di corsa sociale. Lanciato a Milano nel 2016 dall'organizzazione Play More, oggi conta 10 punti in Italia e 7 in altri paesi d'Europa. Al progetto gratuito hanno già aderito oltre 1000 persone, tra cui 400 con disabilità. Incontriamo Riccardo Rizzoli, atleta ed event manager nel Parco Logina di Varsavia, in occasione del primo raduno della Run Challenge in Polonia.
4: Si tratta di un running club inclusivo in cui non c'è solo corsa ma anche camminata aperta a tutti, e corre e cammina anche chi non può muoversi in carrozzina accompagnato da un volontario se si è ciechi.
0: Sono 4 milioni e 700 mila i cittadini italiani che fanno volontariato, circa 147 mila invece gli enti iscritti nel registro del terzo settore, impegnati in attività di solidarietà, lotta alle nuove povertà, tutela dell'ambiente e promozione culturale. Questi numeri sono contenuti in un rapporto presentato alla Camera dei Deputati. Si intitola L'Atlante del Terzo Settore, conoscere l'Italia del bene comune, ed è curato dagli esperti di Fondazione Tertius e Italia Non Profit. Accanto a mappe che illustrano il radicamento territoriale di ciascun ente, sottolinea Mara Moglioli, cofondatrice di Italia Non Profit, ci sono le storie, perché senza le esperienze dirette i dati rischiano di restare solo numeri.
5: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera da Italia 2 News, apriamo questa edizione del telegiornale con le ultime novità sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni ucciso ad Eboli. Li ascoltiamo nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Luigi Luca Esposito respirava ancora quando il suo corpo è stato dato alle fiamme. Questo è l'elemento più agghiacciante che emerge dagli accertamenti medico-legali eseguiti sul corpo del giornalista 53enne ritrovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Nei polmoni della vittima, infatti, sarebbero state riscontrate delle tracce di fumo, un dato che indicherebbe che Esposito fosse ancora in vita nel momento in cui è divampato il rogo. Un elemento destinato a cambiare il quadro di un delitto già caratterizzato da un'estrema violenza. Esposito sarebbe stato prima brutalmente aggredito, poi cosparso di liquido infiammabile e incendiato. Resta ancora da stabilire quale fosse il suo livello di coscienza in quei terribili istanti. L'autopsia, eseguita dal medico Giovanni Casaburi alla presenza del consulente della famiglia Giuseppe Raimo, aveva inizialmente lasciato aperto proprio il principale interrogativo: capire se il giornalista fosse morto prima dell'incendio oppure se fosse ancora in vita. Il ritrovamento di fumo nelle vie respiratorie rappresenterebbe un elemento determinante nella ricostruzione degli ultimi istanti della vittima. Restano comunque fondamentali gli esami istologici e tossicologici, per i quali sono stati effettuati numerosi prelievi. I risultati completi potrebbero arrivare entro 2 mesi e serviranno anche a distinguere le lesioni provocate dall'aggressione da quelle poi determinate dalle altissime temperature raggiunte durante la combustione. Un altro punto sembra invece quasi chiarito: Esposito non sarebbe stato raggiunto da armi da fuoco, ma colpito con un oggetto contundente. Inoltre si sta ancora cercando di capire con chi era a bordo dell'auto, chi era l'uomo misterioso con il quale ha raggiunto il luogo dove poi è deceduto. E infine, altro mistero, chi ha spostato o riacceso il suo cellulare che ancora non si trova.
0: Il TG torna dopo questa breve pausa di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti a

0: adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca con una serie di incidenti che si sono verificati nel Salernitano. I dettagli nel prossimo servizio.
2: Serie di gravi incidenti in provincia di Salerno nella giornata di ieri. Lungo la strada Bussentina nel comune di Sanza, un furgone con a bordo padre e figlia di Centola è andato a finire nel guardrail. Il guardrail ha attraversato l'intero veicolo, ferendo la donna seduta sul lato passeggero. Fondamentale è stato l'intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caporeparto Bruno Mancini per estrarre la ferita nel modo più sicuro possibile. Un altro incidente si è registrato a Buccino nella serata di ieri con un nuovo intervento da parte dei vigili del fuoco. Un'auto è andata in fiamme, due persone a bordo, entrambe di Avellino, sono state tratte in salvo. L'auto è andata completamente distrutta. E completamente distrutta è andata anche la vettura a San Cipriano Picentino in uno scontro con una motocicletta, ferito gravemente il centauro. Un altro incidente si è registrato poi a Sala Consilina lungo la strada statale 19, uno scontro tra un camion e un'auto, nessun ferito ma tanta paura. Inoltre un sinistro si è registrato anche a Villammare lungo la strada statale 18, un ragazzo di 17 anni è stato investito. Il giovane, che lavora come bagnino, è stato travolto da un'auto dopo essere sceso dal pullman, è stato trasferito in eli soccorso all'ospedale Cardarelli di Napoli.
1: Ed ora ci spostiamo a Salerno, dove nella mattinata sono sbarcati 6 migranti provenienti dalla Somalia. Ascoltiamo l'intervista al prefetto Francesco Esposito. Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
3: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori. Mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove un direttore amministrativo scolastico di Matera è stato accusato di peculato e gli sono stati sequestrati oltre 11.000 euro. Sentiamo. Avrebbe percepito indebitamente compensi e indennità attraverso documentazione falsa, attribuendosi incarichi mai svolti. Per questo i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 11.116 euro nei confronti di un direttore dei servizi amministrativi scolastici della provincia, indagato per il reato di peculato. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera su richiesta della Procura, al termine di un'attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle attraverso acquisizioni documentali, audizioni di persone informate sui fatti e approfonditi accertamenti bancari. Secondo l'ipotesi accusatoria, il dirigente avrebbe prodotto falsa documentazione per ottenere compensi non dovuti, simulando lo svolgimento di incarichi e attività mai eseguiti all'interno dell'istituto scolastico di appartenenza. Le verifiche avrebbero fatto emergere false attestazioni relative a corsi e progetti finanziati nell'ambito del miglioramento dell'offerta formativa, del PNRR, del programma Erasmus e della formazione del personale scolastico sulla transizione digitale. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato arrivato mandati di pagamento e schede di attività contenenti date, orari e informazioni ritenuti non corrispondenti alla realtà, utilizzati per giustificare una rendicontazione ritenuta fittizia. La Guardia di Finanza ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che nei confronti dell'indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati in studio. Il Comune di Sant'Arsenio amplia il sistema di videosorveglianza presente sul territorio attraverso dei fondi regionali. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Prosegue il potenziamento della sicurezza urbana a Sant'Arsenio. Grazie ad un nuovo finanziamento ottenuto in sede prefettizia con fondi regionali, il Comune sta ampliando il sistema di videosorveglianza per coprire anche le aree finora non servite. Il sindaco Donato Pica illustra gli interventi in corso e gli obiettivi del progetto.
2: Le novità sono relative a un secondo finanziamento che abbiamo ottenuto in sede prefettizia con i fondi messi a disposizione a livello regionale e si va ad implementare il sistema generale che è stato già realizzato alcuni anni fa e che porta a monitorare puntualmente ogni angolo del paese. C'erano però delle aree, delle strade secondarie che non erano servite e per cui con queste nuove installazioni che sono già in corso da alcuni giorni e che termineranno in breve tempo, diciamo già ai primi di agosto avremo il sistema completo, andremo anche ad intercettare diciamo delle altre criticità che spesso ci vengono segnalate, ci momenti diciamo di disturbo alla quiete pubblica o episodi di microcriminalità o di disturbi diciamo a quella che è il normale svolgimento della vita quotidiana o dei pericoli per la sicurezza urbana nelle zone un po' più decentrate, quindi diciamo all'interno del paese ed in tratti secondari. Ovviamente è un aiuto notevole che va anche a supporto delle forze dell'ordine, dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato e quant'altro, ma non è sufficiente perché l'appello che noi vogliamo rivolgere ai nostri concittadini è quello di non avere timore, di segnalare qualsiasi episodio, qualsiasi presenza sospetta.
0: Spiagge libere e accesso gratuito agli stabilimenti balneari per i bambini sotto i 12 anni. Questa è la richiesta contenuta in una nota della Regione Campania ai comuni costieri. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Federica Pistone.
3: Rafforzare i controlli sul litorale campano e garantire il rispetto dei diritti dei cittadini a partire dall'accesso gratuito agli stabilimenti balneari per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto. E questa è la richiesta contenuta nella nota inviata dalla Regione Campania ai comuni costieri e all'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. Il documento sottoscritto dall'assessore al governo del territorio e al patrimonio Vincenzo Cuomo e dall'assessore al turismo e promozione del territorio Vincenzo Maraio richiama gli enti competenti a intensificare la vigilanza sul corretto utilizzo del demanio marittimo lungo l'intera costa regionale e tra i punti evidenziati nella nota assume particolare rilievo il rispetto di quanto previsto da una legge regionale, quella del maggio del 2012, la numero 10, che garantisce l'accesso gratuito agli stabilimenti balneari ai minori di 12 anni accompagnati da una persona maggiorenne. La richiesta riguarda anche la piena e gratuita fruizione delle spiagge libere nel rispetto dei piani di utilizzo delle aree demaniali, evitando che il noleggio di ombrelloni, lettini o altre attrezzature si trasformi in un'occupazione impropria di spazi pubblici destinati alla libera balneazione. L'obiettivo è quello di assicurare un equilibrio tra l'attività degli operatori del settore e il diritto dei cittadini ad accedere liberamente al mare, contrastando eventuali comportamenti non conformi alla legge. Le spiagge rappresentano un patrimonio collettivo, ha sottolineato l'assessore Cuomo, che deve rimanere accessibile a tutti nel rispetto delle regole e dei diritti dei cittadini. Sulla stessa linea anche l'assessore Maraio. È importante, ha detto, valorizzare il lavoro della stragrande maggioranza degli operatori balneari che agiscono nel rispetto delle regole e contribuiscono con professionalità all'offerta turistica della Campania.
0: Si è conclusa la campagna di scavi archeologici sul sito di Roscigno Montebruno. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Si è conclusa la campagna di scavi archeologici 2026 nell'area di Montepruno a Rossigno, al termine di settimane di intensa attività che hanno visto impegnati ricercatori, studenti e istituzioni in un importante progetto di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico del territorio. Le ultime giornate sono state dedicate alle operazioni che tradizionalmente chiudono ogni campagna di scavo: la sistemazione della documentazione scientifica, la realizzazione dei rilievi finali e la completa copertura dell'area interessata dalle indagini, attività fondamentali per garantire la conservazione del sito e preservare quanto emerso durante i mesi di lavoro in vista delle future campagne di ricerca. L'edizione 2026 ha rappresentato un ulteriore passo avanti nello studio dell'antica città di Montepruno grazie al progetto Rossigno-Montepruno Geophysical Analysis and Remote Sensing for Future Research, promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Rossigno, il CNR di Napoli e Lecce e con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Particolarmente innovative sono state le indagini geofisiche effettuate nel settore settentrionale del sito attraverso magnetometria e georadar, tecnologie di ultima generazione che consentono di individuare strutture archeologiche sepolte senza ricorrere allo scavo diretto. I dati raccolti costituiranno una preziosa base scientifica per pianificare le future attività di ricerca e approfondire la conoscenza dell'antico insediamento lucano. Determinante il ruolo della Banca Montepruno, che ha sostenuto concretamente il progetto, confermando la propria attenzione verso la tutela del patrimonio culturale del Vallodidiano e degli Alburni. L'Istituto di Credito, da sempre vicino alle iniziative di valorizzazione del territorio, ha contribuito alla realizzazione di una campagna che unisce ricerca scientifica, formazione universitaria e promozione culturale, consolidando una sinergia ormai pluriennale con il mondo accademico e le istituzioni.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità con il conto alla rovescia per la demolizione del viadotto Tiera. Vediamo.
3: Mancano poche ore alla demolizione del viadotto Tiera, passaggio decisivo per il ripristino della circolazione ferroviaria sulla tratta Potenza-Melfi-Foggia, interrotta dal cedimento strutturale di un pilone avvenuto nell'agosto del 2025. La data fissata per la riattivazione del collegamento è il 13 settembre, alla vigilia della riapertura delle scuole in Basilicata, come annunciato dall'assessore regionale Pasquale Pepe al termine di un tavolo tenutosi in prefettura. Il momento chiave però sarà domenica 26 luglio, quando alle 10 il viadotto verrà abbattuto attraverso un brillamento controllato con microcariche esplosive. L'operazione è coordinata dalla Prefettura di Potenza insieme a RFI e rappresenta il primo passo per consentire la rimozione della struttura pericolante e l'avvio dei lavori di ripristino della linea ferroviaria. Per garantire la sicurezza, il Comune di Potenza ha disposto lo sgombero obbligatorio delle abitazioni e delle attività entro un raggio di 130 metri dal punto di detonazione. L'evacuazione dei 38 residenti interessati dovrà concludersi entro le ore 7 di domenica mattina, mentre l'area resterà interdetta fino al completamento delle verifiche tecniche successive all'esplosione. Saranno inoltre attivati un centro di raccolta gestito dalla Protezione Civile, un servizio navetta per le persone con difficoltà di spostamento e il COC per coordinare tutte le

0: operazioni. Sul campo saranno impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e Volontari della Protezione Civile. Importanti anche le modifiche alla viabilità. Dalle 9 di domenica scatteranno le chiusure temporanee delle strade comunali e della ex strada statale 93 nell'area interessata, mentre la strada statale 658 Potenza Melfi vedrà il traffico prima rallentato e poi sospeso per circa 20 minuti prima del brillamento. Sarà riservata attenzione anche agli animali ospitati nel canile comunale situato nelle vicinanze del viadotto. Ultimate le operazioni di demolizione, i tecnici verificheranno l'assenza di ordigni inesplosi e insieme a Vigili del Fuoco e RFI procederanno ai controlli di sicurezza prima di consentire il rientro dei residenti e la riapertura della viabilità.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentrovati, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con lo sport. L'ultramaratoneta Giuseppe De Rosa, originario di Sala Consilina, è pronto a partire alla volta della Norvegia per affrontare la prossima sfida. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: 8 mesi di stop segnati dagli infortuni non hanno cambiato l'obiettivo. Giuseppe De Rosa torna a gareggiare e lo fa nella sfida più dura, l'Ultra Norway Race 2026. L'ultra maratoneta di Sala Consilina sarà l'unico italiano al via della competizione, in programma da oggi fino al 26 luglio nelle Alpi di Lingen, oltre il circolo polare artico con un traguardo storico nel mirino, conquistare il 5º titolo consecutivo della Roadside Continental Challenge, il prestigioso circuito internazionale di ultramaratone disputato nei 5 continenti. 4 volte campione del circuito, vincitore delle edizioni 2022, 2023, 2024 e 2025, De Rosa si presenta alla partenza dopo un lungo periodo di riabilitazione che ha inevitabilmente condizionato la preparazione. Una sfida impegnativa, 125 km senza soste, 7.000 metri di dislivello positivo, altrettanti in discesa e un tempo massimo di 48 ore per completare il percorso. Accanto all'atleta, anche nei mesi più difficili, è rimasta Foodspace, l'universo delle scarpe da lavoro, azienda che ha continuato a sostenerlo con convinzione. Un rapporto che, come sottolineano gli stessi protagonisti, è andato ben oltre la semplice sponsorizzazione. L'amministratore delegato, Alfeo Nola, ha scelto di accompagnare De Rosa nel percorso di recupero, però confermando la fiducia nel campione anche quando il ritorno alle gare sembrava lontano. Alla soglia dei 50 anni voglio rimettermi in gioco, ha raccontato Giuseppe De Rosa. Non voglio vivere di rendita dopo 4 titoli consecutivi. Per il campione valdianese quello con la Norvegia è una sfida dal sapore speciale. Sarà infatti la 4ª partecipazione all'Ultra Norway Race. Solo nel 2018 riuscì a tagliare il traguardo, mentre nelle edizioni del 2022-2024 fu costretto al ritiro. L'Ultra Norway Race attraversa montagne, fiordi e vallate fino all'arrivo sul lungomare di Tromsø. Giuseppe De Rosa affronta questa impresa completamente da solo, senza squadre e senza compagni di viaggio.

0: A sostenerlo ci sarà ancora Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, partner che ha creduto nel suo ritorno quando gli infortuni sembravano aver interrotto il percorso vincente. Ora l'obiettivo è condividere una nuova impresa, difendere il titolo del Roadside Continental Challenge ed inseguire un record mai raggiunto, quello del 5° successo consecutivo nel circuito mondiale.
1: Ed ora la sanità. La Basilicata è la prima regione in Italia a rispettare i tempi delle liste d'attesa per le visite specialistiche. I dettagli nel servizio.
0: La Basilicata è la regione italiana che registra le migliori performance nel rispetto dei tempi di attesa per le prime visite specialistiche. È quanto emerge dal primo bollettino nazionale sul monitoraggio delle liste d'attesa pubblicato da Genas, elaborato sulla base dei dati raccolti dalla nuova piattaforma nazionale. Il report fotografa un miglioramento complessivo a livello nazionale. Nei primi 6 mesi del 2026 sono state erogate in Italia circa 1,6 milioni di prestazioni in più entro i tempi di garanzia rispetto allo stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda le prime visite, la Basilicata conquista il primo posto della graduatoria nazionale con il 98,9% delle prestazioni erogate entro i tempi previsti, superando Marche, Lazio e Veneto. Positivo anche il dato relativo agli esami diagnostici. In questo ambito la regione si colloca al terzo posto in Italia con il 94,6% delle prestazioni effettuate nei tempi di garanzia, preceduta soltanto da Veneto e Campania. Il monitoraggio di Agenas evidenzia un miglioramento diffuso nella maggior parte delle regioni italiane, pur segnalando il permanere di criticità, soprattutto per alcune prestazioni urgenti e significative differenze territoriali nell'accesso ai servizi sanitari. Per quanto riguarda i dati della Basilicata, è arrivato il commento dell'assessore regionale alla salute Latronico, che ha definito il risultato la certificazione della qualità del lavoro svolto dal servizio sanitario regionale. Dietro queste percentuali, ha detto, ci sono cittadini che ricevono risposte nei tempi corretti ed è un risultato che premia l'impegno di tutto il sistema sanitario lucano.
1: Adesso è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 48 ore la circolazione è mutata sulla nostra regione con il ritiro del promontorio subtropicale africano e l'inserimento di correnti relativamente fresche in quota dal settore nord-occidentale. Abbiamo assistito a una diminuzione sensibile delle temperature a 1500 metri fin sulle alte colline, questa diminuzione è stata avvertibile, mentre sulle altre località, specie quelle pianeggianti esposte ad ovest della nostra regione, abbiamo assistito addirittura anche a temporanei aumenti, ma con tasso di umidità molto basso, e in questi casi dunque l'ondata di caldo sembrava non terminare. In realtà l'ondata di caldo africana è terminata, come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per venerdì 24 luglio, osservato come il promontorio subtropicale ha spostato il proprio asse verso ovest, espandendosi sì verso nord ma in direzione della penisola iberica e delle isole britanniche. Nel contempo correnti fresche in quota da nord-ovest e da nord nel corso della giornata di venerdì saranno anche più attive e determineranno un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul versante orientale della nostra regione. Chiaramente sul versante occidentale sarà mascherata questa diminuzione dai moti subsidenti, dalla compressione dell'aria verso il basso e quindi da questo surriscaldamento, ma in realtà vivremo comunque una giornata, quella di venerdì e nella prima parte di sabato, con temperature gradevoli, non avremo umidità, quindi la cappa di umidità non ci sarà, anche se questo sarà solo un episodio, ritorneremo poi a subire il gran caldo. Ma passiamo velocemente al tempo previsto Per questo weekend, partendo da venerdì 24 luglio, cielo sereno poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, con ventilazione anche moderata, localmente forte da nord e da nord-est. Qualche addensamento sarà probabile nelle aree interne montuose, ma ai confini con il Molise e la Lucania, dove potrebbe verificarsi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature in diminuzione sensibile in montagna e

0: In alta collina, nelle ore centrali della giornata, tuttavia, arriveremo ancora, specie lungo la costa, nell'immediato entroterra, a valori prossimi a 30 gradi Celsius. Sarà molto fresca la serata di venerdì e le prime ore, la notte e le prime ore di sabato. Passiamo alla giornata di sabato 25 luglio, sarà la giornata migliore. Inizialmente avremo ancora correnti settentrionali, temperature fresche al primo mattino, ma da metà giornata avremo un aumento anche sensibile delle temperature per via del promontorio subtropicale africano che piegherà il proprio asse verso sud-est, dunque ingloberà l'intera nostra regione prima di abbandonarla temporaneamente. È molto complessa questa previsione per questo fine settimana. La ventilazione dapprima da nord e da nord-est nel pomeriggio si orienterà da ovest e dunque aumenterà anche il tasso di umidità tra il pomeriggio e la serata. Per la giornata di domenica, passando alla successiva cartina, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani lungo la dorsale dell'Appennino e in serata, con l'abbandono, il ritiro del promontorio subtropicale verso sud-est, avremo l'inserimento, la caduta, diciamo, temporanea dei geopotenziali in quota e potrebbero esserci rovesci temporaleschi nel corso della tarda serata o nottata di domenica su lunedì. La giornata di lunedì potrebbe risultare parzialmente instabile, ma caldo nuovamente, farà caldo. Non avremo più un cambiamento delle temperature. Dopo l'aumento di sabato si manterranno pressappoco stazionarie le temperature. In attesa poi, come possiamo apprezzare sull'ultima analisi, questa è un'analisi prevista per la giornata di lunedì. Osservate come il promontorio subtropicale africano sarà ormai padrone dell'intero settore occidentale dell'Europa esteso fino alle isole britanniche. Che cosa accadrà in seguito? L'alta pressione si rinforzerà, il promontorio si rinforzerà ulteriormente sul Nord Africa, si espanderà verso nord-est e dalle isole britanniche, dal settore occidentale verso est, dunque ingloberà interamente la nostra penisola come la nostra regione. Inizierà soprattutto da martedì o al massimo mercoledì una nuova ed intensa onda di calore. Eccolo, potete osservarlo, l'ho scritto. Questa ondata di caldo sarà pressappoco paragonabile a quella che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, ovvero dal 17 al 21 di luglio. Eventualmente poi potremo avere anche della instabilità lungo la dorsale dell'Appennino nel corso della prossima settimana, ma questo non inficerà, non cambierà le carte in tavola. Farà sempre caldo e sarà anche molto umido, quindi caldo afoso per l'intera prossima settimana, a partire da martedì, mercoledì. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile

da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico. La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL, che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario. La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution. Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le

0: valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfette.

0: perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle

scale, evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che

0: parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente

0: finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selci.

Selce per le cave di Selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era serragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

la popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque, venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

Una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci che alla pratica militare.

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La porta romana, o porta santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del santuario giubilare delle sette chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla porta santa: Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale, decorata da bassorilievi, è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo alla villa, sul lato destro, l'oratorio di San Giorgio.

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e, contestualmente, il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura, e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto e in un certo qual modo accompagnato la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti. La notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.

Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza, se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Ikmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla Filctem CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Ecco, molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Ikmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica, dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite PEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha permesso di ricostruire correttamente i fatti e di garantire la tutela dei diritti delle persone coinvolte.
0: Rafforzare la presenza sul territorio per dare più forza all'azione sindacale e coinvolgere nuovi iscritti. È questo l'obiettivo indicato dall'Assemblea Generale dello SPI-CGIL Ticino Olona, che ha approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2025 dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.

Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Si riaprono le porte dell'albo ai medici radiati per avere diffuso terapie antiscientifiche durante la pandemia. È polemica in Commissione Affari Sociali, dove è in corso la discussione sulla riforma delle professioni sanitarie. La norma, promossa da Fratelli d'Italia e approvata dalla maggioranza, consentirà ai sanitari radiati di chiedere la reiscrizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge. Critico il presidente dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli. Siamo sconcertati. Opposizioni all'attacco. È un provvedimento che rompe il patto di fiducia che deve esistere tra personale sanitario, cittadini e istituzioni, dice Ilenia Malavasi, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali. Le riforme sull'autonomia non mettono in discussione il Servizio Sanitario Nazionale, né consentono di esercitare

di dare maggiore autonomia a danno di altre regioni. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci davanti alle commissioni riunite Affari Costituzionali di Camera e Senato. I maggiori poteri riconosciuti agli enti locali, ha precisato Schillaci, non comportano il venir meno della programmazione nazionale, degli standard nazionali e dei livelli essenziali di assistenza, ma vanno intesi come maggiore flessibilità nell'utilizzo di risorse già stanziate. In altri termini, ha concluso il ministro, la riforma non modifica il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e non altera il riparto delle risorse. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato gli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il Governo e le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia e Veneto. Le intese riguardano ambiti strategici quali la protezione civile, le professioni, la previdenza complementare e integrativa, la tutela della salute e il coordinamento della finanza pubblica. Si tratta di un passaggio che segue l'accordo già raggiunto in conferenza unificata tra il Governo e le regioni interessate e che consente alle prime quattro regioni di avviare concretamente questo percorso. Dagli investimenti per il Sud all'uso dell'intelligenza artificiale, Gianmarco Mazzi stila i 10 comandamenti per il turismo italiano. Un sogno per il ministro, arrivato al Mitur soltanto 3 mesi fa. Ho davanti forse un anno di lavoro intenso, non abbastanza per promettere tutto, ma sufficiente per imprimere una direzione chiara, dice durante la sua audizione sulle linee programmatiche. Il settore nel 2025 ha registrato 477 milioni di presenze, con una spesa dei viaggiatori stranieri che ha sfiorato i 57 miliardi di euro. È una vera industria strategica dell'Italia che il governo ha scelto di mettere al centro, spiega il ministro che dà appuntamento ai protagonisti della filiera il 27 settembre, giornata mondiale del turismo.

0: camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
1: Mi consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera da Italia 2 News. Apriamo questa edizione del telegiornale con le ultime novità sull'omicidio di Luca Esposito, il giornalista di 53 anni ucciso ad Eboli. Li ascoltiamo nella copertina a cura di Pasquale Sorrentino.
1: Luigi Luca Esposito respirava ancora quando il suo corpo è stato dato alle fiamme. Questo è l'elemento più agghiacciante che emerge dagli accertamenti medico-legali eseguiti sul corpo del giornalista 53enne ritrovato carbonizzato nelle campagne di Eboli. Nei polmoni della vittima, infatti, sarebbero state riscontrate delle tracce di fumo, un dato che indicherebbe che Esposito fosse ancora in vita nel momento in cui è divampato il rogo. Un elemento destinato a cambiare il quadro di un delitto già caratterizzato da un'estrema violenza. Esposito sarebbe stato prima brutalmente aggredito, poi cosparso di liquido infiammabile e incendiato. Resta ancora da stabilire quale fosse il suo livello di coscienza in quei terribili istanti. L'autopsia, eseguita dal medico Giovanni Casaburi alla presenza del consulente della famiglia Giuseppe Raimo, aveva inizialmente lasciato aperto proprio il principale interrogativo: capire se il giornalista fosse morto prima dell'incendio oppure se fosse ancora in vita. Il ritrovamento di fumo nelle vie respiratorie rappresenterebbe un elemento determinante nella ricostruzione degli ultimi istanti della vittima. Restano comunque fondamentali gli esami istologici e tossicologici, per i quali sono stati effettuati numerosi prelievi. I risultati completi potrebbero arrivare entro 2 mesi e serviranno anche a distinguere le lesioni provocate dall'aggressione da quelle poi determinate dalle altissime temperature raggiunte durante la combustione. Un altro punto sembra invece quasi chiarito: Esposito non sarebbe stato raggiunto da armi da fuoco, ma colpito con un oggetto contundente. Inoltre si sta ancora cercando di capire con chi era a bordo dell'auto, chi era l'uomo misterioso con il quale ha raggiunto il luogo dove poi è deceduto. E infine, altro mistero, chi ha spostato o riacceso il suo cellulare che ancora non si trova.
0: Il TG torna dopo questa breve pausa di pubblicità. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati in studio, proseguiamo con la cronaca con una serie di incidenti che si sono verificati nel Salernitano. I dettagli nel prossimo servizio.
1: Serie di gravi incidenti in provincia di Salerno nella giornata di ieri. Lungo la strada Bussentina, nel comune di Sanza, un furgone con a bordo padre e figlia di Centola è andato a finire nel guardrail. Il guardrail

0: ha attraversato l'intero veicolo, ferendo la donna seduta sul lato passeggero. Fondamentale è stato l'intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina con il caporeparto Bruno Mancini per estrarre la ferita nel modo più sicuro possibile. Un altro incidente si è registrato a Buccino nella serata di ieri con un nuovo intervento da parte dei vigili del fuoco. Un'auto è andata in fiamme, due persone a bordo, entrambe di Avellino, sono state tratte in salvo. L'auto è andata completamente distrutta e completamente distrutta è andata anche la vettura a San Cipriano Picentino in uno scontro con una motocicletta, ferito gravemente il centauro. Un altro incidente si è registrato poi a Sala Consilina lungo la strada statale 19, uno scontro tra un camion e un'auto, nessun ferito ma tanta paura. Inoltre un sinistro si è registrato anche a Villammare lungo la strada statale 18, un ragazzo di 17 anni è stato investito. Il giovane, che lavora come bagnino, è stato travolto da un'auto dopo essere sceso dal pullman, è stato trasferito in heli soccorso all'ospedale Cardarelli di Napoli.
1: Ed ora ci spostiamo a Salerno, dove nella mattinata sono sbarcati 6 migranti provenienti dalla Somalia. Ascoltiamo l'intervista al prefetto Francesco Esposito. Questa mattina la nave Open Arms, che nella notte tra martedì e mercoledì ha soccorso nel Mediterraneo centrale un piccolo gommone con a bordo 6 persone, 4 uomini e 2 minorenni provenienti dalla Somalia, è approdata al porto di Salerno. Allo sbarco era presente anche il prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: Sono 6 migranti, confermo, dovrebbero essere tutti provenienti dalla Somalia, o meglio di origine somala, solo 2 minori, gli altri sono adulti. L'organizzazione, benché noi diciamo che la macchina organizzativa è rodata, invece ora deve seguire procedure nuove, procedure che sono state introdotte col patto migrazione asilo a livello europeo, per cui ci saranno screening sanitari molto più approfonditi da questo momento in poi, ci saranno procedure di identificazione molto più approfondite, ci saranno, quando ricorrono i presupposti, in questo caso non sembrerebbe, le procedure accelerate di frontiera. Quindi diciamo che oggi è un nuovo inizio che parte con numeri piuttosto contenuti, perché sono 6 unità. Saranno collocate le 4 persone adulte tutte in provincia di Salerno, perché sarebbe stato inutile con numeri così bassi far sopportare loro anche il sacrificio di un ulteriore trasferimento in altri territori, mentre i 2 minori saranno presi in carico dai progetti FAMI, cioè il fondo migrazione che è asilo, che è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno attraverso la rete dei comuni.
1: La prossima notizia arriva dalla Basilicata, dove un direttore amministrativo scolastico di Matera è stato accusato di peculato e gli sono stati sequestrati oltre 11.000 euro. Sentiamo. Avrebbe percepito indebitamente compensi e indennità attraverso documentazione falsa, attribuendosi incarichi mai svolti. Per questo i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Matera hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di 11.116 euro nei confronti di un direttore dei servizi amministrativi scolastici della provincia, indagato per il reato di peculato. Il provvedimento è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Matera su richiesta della Procura, al termine di un'attività investigativa condotta dalle Fiamme Gialle attraverso acquisizioni documentali, audizioni di persone informate sui fatti e approfonditi accertamenti bancari. Secondo l'ipotesi accusatoria, il dirigente avrebbe prodotto falsa documentazione per ottenere compensi non dovuti, simulando lo svolgimento di incarichi e attività mai eseguiti all'interno dell'istituto scolastico di appartenenza. Le verifiche avrebbero fatto emergere false attestazioni relative a corsi e progetti finanziati nell'ambito del miglioramento dell'offerta formativa, del PNRR, del programma Erasmus e della formazione del personale scolastico sulla transizione digitale. Gli investigatori avrebbero inoltre riscontrato mandati di pagamento e schede di attività contenenti date, orari e informazioni ritenuti non corrispondenti alla realtà, utilizzati per giustificare una rendicontazione ritenuta fittizia. La Guardia di Finanza ricorda che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che nei confronti dell'indagato vale il principio di presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva. Diamo linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati in studio. Il Comune di Sant'Arsenio amplia il sistema di videosorveglianza presente sul territorio attraverso dei fondi regionali. Scopriamo di più nel prossimo servizio.
1: Prosegue il potenziamento della sicurezza urbana a Sant'Arsenio. Grazie ad un nuovo finanziamento ottenuto in sede prefettizia con fondi regionali, il Comune sta ampliando il sistema di videosorveglianza per coprire anche le aree finora non servite. Il sindaco Donato Pica illustra gli interventi in corso e gli obiettivi del progetto.
2: Le novità sono relative a un secondo finanziamento che abbiamo ottenuto in sede prefettizia con i fondi messi a disposizione a livello regionale e si va ad implementare il sistema generale che è stato già realizzato alcuni anni fa e che porta a monitorare puntualmente ogni angolo del paese. C'erano però delle aree, delle strade secondarie che non erano servite e per cui con queste nuove installazioni che sono già in corso da alcuni giorni e che termineranno in breve tempo, diciamo già ai primi di agosto avremo il sistema completo, andremo anche ad intercettare diciamo delle altre criticità che spesso ci vengono segnalate e c'è momenti diciamo di disturbo alla quiete pubblica o episodi di microcriminalità o di disturbi diciamo a quella che è il normale svolgimento della vita quotidiana o dei pericoli per la sicurezza urbana nelle zone un po' più decentrate, quindi diciamo all'interno del paese ed in tratti secondari. Ovviamente è un aiuto notevole che va anche a supporto delle forze dell'ordine, dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato e quant'altro, ma non è sufficiente perché l'appello che noi vogliamo rivolgere ai nostri concittadini è quello di non avere timore, di segnalare qualsiasi episodio, qualsiasi presenza sospetta.
0: Spiagge libere e accesso gratuito agli stabilimenti balneari per i bambini sotto i 12 anni. Questa è la richiesta contenuta in una nota della Regione Campania ai comuni costieri. Scopriamo di cosa si tratta nel servizio di Federica Pistone.
3: Rafforzare i controlli sul litorale campano e garantire il rispetto dei diritti dei cittadini a partire dall'accesso gratuito agli stabilimenti balneari per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto. E questa è la richiesta contenuta nella nota inviata dalla Regione Campania ai comuni costieri e all'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. Il documento sottoscritto dall'assessore al governo del territorio e al patrimonio Vincenzo Cuomo e dall'assessore al turismo e promozione del territorio Vincenzo Maraio richiama gli enti competenti a intensificare la vigilanza sul corretto utilizzo del demanio marittimo lungo l'intera costa regionale e tra i punti evidenziati nella nota assume particolare rilievo il rispetto di quanto previsto da una legge regionale, quella del maggio del 2012, la numero 10, che garantisce l'accesso gratuito agli stabilimenti balneari ai minori di 12 anni accompagnati da una persona maggiorenne. La richiesta riguarda anche la piena e gratuita fruizione delle spiagge libere nel rispetto dei piani di utilizzo delle aree demaniali, evitando che il noleggio di ombrelloni, lettini o altre attrezzature si trasformi in un'occupazione impropria di spazi pubblici destinati alla libera balneazione. L'obiettivo è quello di assicurare un equilibrio tra l'attività degli operatori del settore e il diritto dei cittadini ad accedere liberamente al mare, contrastando eventuali comportamenti non conformi alla legge. Le spiagge rappresentano un patrimonio collettivo, ha sottolineato l'assessore Cuomo, che deve rimanere accessibile a tutti nel rispetto delle regole e dei diritti dei cittadini. Sulla stessa linea anche l'assessore Maraio. È importante, ha detto, valorizzare il lavoro della stragrande maggioranza degli operatori balneari che agiscono nel rispetto delle regole e contribuiscono con professionalità all'offerta turistica della Campania.
0: Si è conclusa la campagna di scavi archeologici sul sito di Roscigno Montepruno. Vediamo com'è andata nel prossimo servizio.
1: Si è conclusa la campagna di scavi archeologici 2026 nell'area di Montepruno a Rossigno, al termine di settimane di intensa attività che hanno visto impegnati ricercatori, studenti e istituzioni in un importante progetto di ricerca, tutela e valorizzazione del patrimonio storico del territorio. Le ultime giornate sono state dedicate alle operazioni che tradizionalmente chiudono ogni campagna di scavo: la sistemazione della documentazione scientifica, la realizzazione dei rilievi finali e la completa copertura dell'area interessata dalle indagini, attività fondamentali per garantire la conservazione del sito e preservare quanto emerso durante i mesi di lavoro in vista delle future campagne di ricerca. L'edizione 2026 ha rappresentato un ulteriore passo avanti nello studio dell'antica città di Montepruno grazie al progetto Rossigno-Montepruno Geophysical Analysis and Remote Sensing for Future Research, promosso dal Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Comune di Rossigno, il CNR di Napoli e Lecce e con l'autorizzazione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino. Particolarmente innovative sono state le indagini geofisiche effettuate nel settore settentrionale del sito attraverso magnetometria e georadar, tecnologie di ultima generazione che consentono di individuare strutture archeologiche sepolte senza ricorrere allo scavo diretto. I dati raccolti costituiranno una preziosa base scientifica per pianificare le future attività di ricerca e approfondire la conoscenza dell'antico insediamento lucano. Determinante il ruolo della Banca Montepruno, che ha sostenuto concretamente il progetto, confermando la propria attenzione verso la tutela del patrimonio culturale del Vallodidiano e degli Alburni. L'Istituto di Credito, da sempre vicino alle iniziative di valorizzazione del territorio, ha contribuito alla realizzazione di una campagna che unisce ricerca scientifica, formazione universitaria e promozione culturale, consolidando una sinergia ormai pluriennale con il mondo accademico e le istituzioni.
0: Cambiamo pagina e ci occupiamo di viabilità con il conto alla rovescia per la demolizione del viadotto Tiera. Vediamo.
3: Mancano poche ore alla demolizione del viadotto Tiera, passaggio decisivo per il ripristino della circolazione ferroviaria sulla tratta Potenza-Melfi-Foggia, interrotta dal cedimento strutturale di un pilone avvenuto nell'agosto del 2025. La data fissata per la riattivazione del collegamento è il 13 settembre, alla vigilia della riapertura delle scuole in Basilicata, come annunciato dall'assessore regionale Pasquale Pepe al termine di un tavolo tenutosi in prefettura. Il momento chiave però sarà domenica 26 luglio, quando alle 10 il viadotto verrà abbattuto attraverso un brillamento controllato con microcariche esplosive. L'operazione è coordinata dalla Prefettura di Potenza insieme a RFI e rappresenta il primo passo per consentire la rimozione della struttura pericolante e l'avvio dei lavori di ripristino della linea ferroviaria. Per garantire la sicurezza, il Comune di Potenza ha disposto lo sgombero obbligatorio

0: delle abitazioni e delle attività entro un raggio di 130 metri dal punto di detonazione. L'evacuazione dei 38 residenti interessati dovrà concludersi entro le ore 7 di domenica mattina, mentre l'area resterà interdetta fino al completamento delle verifiche tecniche successive all'esplosione. Saranno inoltre attivati un centro di raccolta gestito dalla Protezione Civile, un servizio navetta per le persone con difficoltà di spostamento e il COC per coordinare tutte le operazioni. Sul campo saranno impegnati Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale e volontari della Protezione Civile. Importanti anche le modifiche alla viabilità. Dalle 9 di domenica scatteranno le chiusure temporanee delle strade comunali e della ex strada statale 93 nell'area interessata, mentre la strada statale 658 Potenza Melfi vedrà il traffico prima rallentato e poi sospeso per circa 20 minuti prima del brillamento. Sarà riservata attenzione anche agli animali ospitati nel canile comunale situato nelle vicinanze del viadotto. Ultimate le operazioni di demolizione, i tecnici verificheranno l'assenza di ordigni inesplosi e insieme a Vigili del Fuoco e RFI procederanno ai controlli di sicurezza prima di consentire il rientro dei residenti e la riapertura della viabilità.
1: Diamo nuovamente linea alla regia per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati, apriamo quest'ultima parte del nostro telegiornale con lo sport. L'ultramaratoneta Giuseppe De Rosa, originario di Sala Consilina, è pronto a partire alla volta della Norvegia per affrontare la prossima sfida. Scopriamo di cosa si tratta nel prossimo servizio.
1: 8 mesi di stop segnati dagli infortuni non hanno cambiato l'obiettivo. Giuseppe De Rosa torna a gareggiare e lo fa nella sfida più dura, l'Ultra Norway Race 2026. L'ultra maratoneta di Sala Consilina sarà l'unico italiano al via della competizione, in programma da oggi fino al 26 luglio nelle Alpi di Lingen, oltre il circolo polare artico con un traguardo storico nel mirino. Conquistare il quinto titolo consecutivo della Roadside Continental Challenge, il prestigioso circuito internazionale di ultramaratone disputato nei 5 continenti. 4 volte campione del circuito, vincitore delle edizioni 2022, 2023, 2024 e 2025, De Rosa si presenta alla partenza dopo un lungo periodo di riabilitazione che ha inevitabilmente condizionato la preparazione.

0: Una sfida impegnativa, 125 km senza soste, 7000 metri di dislivello positivo, altrettanti in discesa e un tempo massimo di 48 ore per completare il percorso. Accanto all'atleta, anche nei mesi più difficili, è rimasta Foodspace, l'universo delle scarpe da lavoro, azienda che ha continuato a sostenerlo con convinzione. Un rapporto che, come sottolineano gli stessi protagonisti, è andato ben oltre la semplice sponsorizzazione. L'amministratore delegato Alfeo Nola ha scelto di accompagnare De Rosa nel percorso di recupero, confermando la fiducia nel campione anche quando il ritorno alle gare sembrava lontano. Alla soglia dei 50 anni voglio rimettermi in gioco, ha raccontato Giuseppe De Rosa. Non voglio vivere di rendita dopo 4 titoli consecutivi. Per il campione valdianese quello con la Norvegia è una sfida dal sapore speciale. Sarà infatti la quarta partecipazione all'Ultra Norway Race. Solo nel 2018 riuscì a tagliare il traguardo, mentre nelle edizioni del 2022-2024 fu costretto al ritiro. L'Ultra Norway Race attraversa montagne, fiordi e vallate fino all'arrivo sul lungomare di Tromsø. Giuseppe De Rosa affronta questa impresa completamente da solo, senza squadre e senza compagni di viaggio. A sostenerlo ci sarà ancora Foodspace, l'universo delle scarpe da lavoro, partner che ha creduto nel suo ritorno quando gli infortuni sembravano aver interrotto il percorso vincente. Ora l'obiettivo è condividere una nuova impresa, difendere il titolo del Roadside Continental Challenge ed inseguire un record mai raggiunto, quello del 5° successo consecutivo nel circuito mondiale.
1: Ed ora la sanità. La Basilicata è la prima regione in Italia a rispettare i tempi delle liste d'attesa per le visite specialistiche. I dettagli nel servizio.
0: La Basilicata è la regione italiana che registra le migliori performance nel rispetto dei tempi di attesa per le prime visite specialistiche. È quanto emerge dal primo bollettino nazionale sul monitoraggio delle liste d'attesa pubblicato da Genas, elaborato sulla base dei dati raccolti dalla nuova piattaforma nazionale. Il report fotografa un miglioramento complessivo a livello nazionale. Nei primi 6 mesi del 2026 sono state erogate in Italia circa 1,6 milioni di prestazioni in più entro i tempi di garanzia rispetto allo stesso periodo del 2025. Per quanto riguarda le prime visite, la Basilicata conquista il primo posto della graduatoria nazionale con il 98,9% delle prestazioni erogate entro i tempi previsti, superando Marche, Lazio e Veneto. Positivo anche il dato relativo agli esami diagnostici. In questo ambito la regione si colloca al terzo posto in Italia con il 94,6% delle prestazioni effettuate nei tempi di garanzia, preceduta soltanto da Veneto e Campania. Il monitoraggio di Agenas evidenzia un miglioramento diffuso nella maggior parte delle regioni italiane, pur segnalando il permanere di criticità, soprattutto per alcune prestazioni urgenti e significative differenze territoriali nell'accesso ai servizi sanitari. Per quanto riguarda i dati della Basilicata, è arrivato il commento dell'assessore regionale alla salute Latronico, che ha definito il risultato la certificazione della qualità del lavoro svolto dal servizio sanitario regionale. Dietro queste percentuali, ha detto, ci sono cittadini che ricevono risposte nei tempi corretti ed è un risultato che premia l'impegno di tutto il sistema sanitario lucano.
1: Adesso è il momento delle previsioni meteo a cura del nostro esperto Giuseppe Stabile.
2: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile nello spazio dedicato alle previsioni del tempo sulla Campania. Nel corso delle ultime 48 ore la circolazione è mutata sulla nostra regione con il ritiro del promontorio subtropicale africano e l'inserimento di correnti relativamente fresche in quota dal settore nord-occidentale. Abbiamo assistito a una diminuzione sensibile delle temperature a 1500 metri fin sulle alte colline questa diminuzione è stata avvertibile, mentre sulle altre località, specie quelle pianeggianti esposte ad ovest della nostra regione, abbiamo assistito addirittura anche a temporanei aumenti, ma con tasso di umidità molto basso, e in questi casi dunque l'ondata di caldo sembrava non terminare. In realtà l'ondata di caldo africana è terminata.

0: Come possiamo apprezzare sulla mappa prevista per venerdì 24 luglio, osservato come il promontorio subtropicale ha spostato il proprio asse verso ovest, espandendosi sì verso nord ma in direzione della penisola iberica e delle isole britanniche. Nel contempo, correnti fresche in quota da nord-ovest e da nord nel corso della giornata di venerdì saranno anche più attive e determineranno un ulteriore calo delle temperature, soprattutto sul versante orientale della nostra regione. Chiaramente, sul versante occidentale sarà mascherata questa diminuzione dai moti subsidenti, dalla compressione dell'aria verso il basso e quindi da questo surriscaldamento, ma in realtà vivremo comunque una giornata, quella di venerdì e nella prima parte di sabato, con temperature gradevoli, non avremo umidità, quindi la cappa di umidità non ci sarà. Anche se questo sarà solo un episodio, ritorneremo poi a subire il gran caldo, ma passiamo velocemente al tempo previsto per questo weekend. Partendo da venerdì 24 luglio, cielo sereno poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, con ventilazione anche moderata, localmente forte da nord e da nord-est. Qualche addensamento sarà probabile nelle aree interne montuose, ma ai confini con il Molise e la Lucania, dove potrebbe verificarsi anche qualche rovescio temporalesco. Le temperature in diminuzione sensibile in montagna e in alta collina. Nelle ore centrali della giornata, tuttavia, arriveremo ancora, specie lungo la costa, nell'immediato entroterra, valori prossimi a 30 gradi Celsius. Sarà molto fresca la serata di venerdì e le prime ore, la notte e le prime ore di sabato. Passiamo alla giornata di sabato 25 luglio, sarà la giornata migliore. Inizialmente avremo ancora correnti settentrionali, temperature fresche al primo mattino, ma da metà giornata avremo un aumento anche sensibile delle temperature per via del promontorio subtropicale africano che piegherà il proprio asse verso sud-est, dunque ingloberà l'intera nostra regione prima di abbandonarla temporaneamente. È molto complessa questa previsione per questo fine settimana. La ventilazione da prima da nord e da nord-est nel pomeriggio si orienterà da ovest e dunque aumenterà anche il tasso di umidità tra il pomeriggio e la serata. Per la giornata di domenica, passando alla successiva cartina, condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti pomeridiani lungo la dorsale dell'Appennino e in serata, con l'abbandono, il ritiro del promontorio subtropicale verso sud-est, avremo l'inserimento, la caduta, diciamo, temporanea dei geopotenziali in quota e potrebbero esserci rovesci temporaleschi nel corso della tarda serata o nottata di domenica su lunedì. La giornata di lunedì potrebbe risultare parzialmente instabile, ma caldo nuovamente, farà caldo. Non avremo più un cambiamento delle temperature. Dopo l'aumento di sabato si manterranno pressappoco stazionarie le temperature. In attesa poi, come possiamo apprezzare sull'ultima analisi, questa è un'analisi prevista per la giornata di lunedì, osservate come il promontorio subtropicale africano sarà ormai padrone dell'intero settore occidentale dell'Europa, esteso fino alle isole britanniche. Che cosa accadrà in seguito? L'alta pressione si rinforzerà, il promontorio si rinforzerà ulteriormente sul Nord Africa, si espanderà verso nord-est e dalle isole britanniche, dal settore occidentale verso est, dunque ingloberà interamente la nostra penisola come la nostra regione. Inizierà soprattutto da martedì o al massimo mercoledì una nuova ed intensa onda di calore. Eccolo, potete osservarlo, l'ho scritto. Questa ondata di caldo sarà pressappoco paragonabile a quella che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, ovvero dal 17 al 21 di luglio. Eventualmente poi potremo avere anche della instabilità lungo la dorsale dell'Appennino nel corso della prossima settimana, ma questo non inficerà, non cambierà le carte in tavola. Farà sempre caldo e sarà anche molto umido, quindi caldo afoso per l'intera prossima settimana, a partire da martedì, mercoledì. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli, come sempre, vi invito a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Un buon fine settimana da Giuseppe Stabile.
1: Ed è tutto per oggi, il TG termina qui, ma vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri profili social o sul sito italiadunews.it. Vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutti in gruppo, vai su fino al 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici, è veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda 4 ore per camminare.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2.43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
5: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
6: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
7: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non mi do alte aspettative.
8: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
9: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta, ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
10: Forza Palermo, forza Pollina.
11: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
12: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Restelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica, perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima, sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico, sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
13: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9:15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
14: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Restelvio Mapei, gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestelvio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Siamo padre e figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie, grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere. Abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, di qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Bene, bene, bellissima gara. Ciao.
3: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora, mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh. Panino a Bresaola, i zoccheri.
5: Ordina per tutti.
4: Gli occhietti alla Bormina.
5: Basta
4: prugne. Basta prugne, che stamattina le ho sentite le prugne.
6: E anche il piede in cazzuola.
4: Arriva il Brianzola che vuole la cazzuola, attenzione. Oh. Ecco la prima podista che vediamo, ciao, buongiorno.
7: Sono la prima io.
4: C'è la prima?
7: Sì.
8: Posso chiedere, devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Ma niente, l'importante è che anche 51, non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: L'area Stelvio è la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscolare.
1: E in piedi. Bene.
2: Dopo Pizzo, che eri dopo?
1: Eh sì, anche ieri sera. Siamo doppietta.

0: sono lui.
1: Da dove venite, ragazzi?
0: Monza.
2: Arese.

0: Dio c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.
1: Ciao.
2: Dai.
3: Grazie, brother.

benissimo, si può fare meglio. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo da matti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono!
5: Splendida giornata!
0: E ancora ne manca.
2: Senti, come sta andando?
6: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, invece bello.
1: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda. Però si fa, si fa.
7: Marco!
8: Coco!
7: Marco! Acqua!

0: Ciao.
1: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
2: Ah, bello. Parlate italiano anche voi?
1: No, ah, certo. Ok. Parlo in francese. Lo.
2: Ok, grazie mille.
3: Grazie. Alla grande.
4: Alla grande.
3: Alla grande. Divertentissimo.
2: Vi fermate un po' al ristoro?
3: Sì, facciamo un attimo.
4: Aspettiamo i compari.
3: Aspettiamo i compari e poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura va bene, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
5: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativa, difficile, però tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con la giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta!
2: Ah ecco, raccontami!
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare. Lo Stelvio, lo Stelvio.
4: Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia. Sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma tu, cioè, io di solito corro sul piatto. Crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque. Quindi sei bellissimo, Mario Stelvio!
2: Grazie.
5: Lui è belga.
2: Ah, belga?
6: Sì, sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
6: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
6: Benissimo, benissimo. Gran soddisfazione. Veramente bello, bellissima esperienza.
2: Grazie, grazie.
7: Vamos, vamos! Balaustica, balaustica!

Edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio. Un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione, di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello

0: meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
1: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
2: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ah, la prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2.500 corridori tra bici a pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 2611.

0: що хочеться сказати? Навірно, потрібно тренуватися краще і треба добуватися кращих результатів. І я буду тренуватися. Дякую.
1: Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno che ho avuto quei due incidenti, ecco, quindi ogni tanto ancora quando sono lassù mi passa per la testa queste brutte cose, però quando sono arrivato là ho respirato profondamente, mi sono calmato, ho contato 1, 2, 3 e sono andato, è andato tutto bene, quindi sono contentissimo, dai. E, beh sì, l'altro anno ero permanent ed ero molto contento di esserlo, appunto, anche se ci sono state solo 4 gare, però le ho fatte tutte, sono contento. E quest'anno in realtà non ci ho neanche pensato se sarei diventato permanent o no, perché appunto, come ho detto, visto l'inizio dell'anno, diciamo che pensavo solo a fare le mie gare, a finirle, fare i tuffi sicuri, però appunto sono anche andate bene, quindi adesso vediamo. Adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanent o no e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.
2: Thank you.

подобався прыжок. Я першы раз в Бостоні, але треба краще.

0: serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno. Non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: stelle mi guardano dall'alto, come a chiedermi chi sono davvero. Ma io sono solo, un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi potrà ad imparare.

0: Yeah, it was super cool. All my friends and family came out to see me, and yeah, it's just really cool to have their support throughout all of this, and they're always at my competitions and cheering me on, and it definitely helps me do my dives better and feel confident. Yeah, it feels amazing. I've been working for this for a really long time, so I'm excited that I got to show what I've been working on and how hard I've been working. So I'm super excited to hopefully come back next year and have some more wild card stops, so I'm excited.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, visto che fa caldo, mi sono messo la giacca. E visto che la puntata è molto interessante, sapete cosa facciamo? Servizi freschi, belli e diretti. Ma prima, Marco Carena, la sigla, naturalmente, fresca.

0: Partiamo con un servizio internazionale che si svolge ogni anno nella ridente città di Gerlinde. Parliamo del 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia. Ce ne parla meglio Marco Dottore, il nostro inviato speciale.
1: Cari amici di TGF Television, siamo qui a Gerlinde al 43esimo meeting internazionale FIA 500 Club Italia che sta per iniziare. Quest'anno ne vedremo delle belle. Già qui ci sono degli amici, c'è il pazzo furioso dello staff, lei che è di Milano ma non è di Milano, Pordenone ma che non è di Pordenone, Udine, siete di Udine?
2: No,
1: no, che non sono di Udine. Comunque iniziamo questo meeting, ne vedremo delle belle.

0: Ragazzi, ho detto prima nel collegamento dell'apertura che ne vedremo delle belle, ma cosa succede al meeting internazionale FIA 500 Club Italia?
1: Se non venite non lo potete mai sapere.
0: Ecco, ma poi tante cose, concerti, eventi, cultura, tutto, tutto. Mostre.
1: Se mangia pure bene.
0: Se mangia pure bene. Altre cose, dimmi cosa succede. Tour, divertimento.
1: Tutto, dovete venire.
0: Basta. Mare,
1: montagna, piscina,
0: acqua fan, perché c'è il caravelle.
1: Pure,
0: insomma, succede di tutto. In questo servizio lo vedrete.

0: Alessandro Tagliato.
1: Sì, perché voglio prendere.
2: Allora,
1: due, tre,
2: tre,
1: vieni avanti.
3: Marco Anelli, l'ambasciatore amico degli animali, ci porta in Piemonte, esattamente a Verbania. Siete curiosi di scoprire il servizio? Io tantissimo. Vai regia!

0: Siamo pronti? Siamo pronti? Lasciamo parte per i cagnoloni.
1: In Piemonte, a Verbania, all'Arena Beach Club, c'era un'energia speciale. Un'energia che profumava di musica, ma soprattutto di rinascita. Groove & Dogs non è stato solo un aperitivo musicale, è stato un coro di cuori che hanno battuto all'unisono per una causa che ci tocca nel profondo, le vite strappate all'inferno dell'allevamento lager di Ponzano Romano. Vedere tanti pelosetti correre felici insieme ai loro proprietari, orgogliosi di sfilare tra applausi e premi, è stata la vittoria più bella.
0: Musica maestro!
1: L'atmosfera si è fatta magica quando la musica del progetto Io sono cane, fresco di un nuovo nome che porta con sé una nuova sfida, ha iniziato a diffondersi nell'aria, trasformando l'Arena Beach Club in un luogo di pura solidarietà.
2: La scelta Io sono cane era una scelta costruita. Abbiamo scoperto da poco che esiste già un progetto artistico molto ben affermato in Italia che si chiama Io sono un cane. Quindi per rispetto nei confronti di questo artista abbiamo scelto di fare noi un passo indietro, che siamo nati praticamente ieri, e di conseguenza da domani ci chiameremo Status Dog.
1: Il momento più intenso è difficile descriverlo a parole. È stato quando il nostro Marco Anelli, con l'emozione che ancora vibra nella voce, ha avuto l'onore di interpretare Due Mondi, una ballata di testo viscerale.

0: Un grazie di cuore ad Amarok per aver organizzato questo momento di sensibilizzazione e grazie a ognuno di voi. Tra un DJ set e l'altro ha scelto di non voltarsi dall'altra parte.
1: Viviamo in due mondi.
0: Ogni vostra donazione è un passo verso la riabilitazione di questi cani che hanno conosciuto troppo presto l'oscurità. Ma quella sera, insieme, abbiamo acceso una luce e non ci fermeremo qui.
2: Attenzione, comunicazione per tutti i cantanti. Si è appena svolto in passeggiata ad Andorra il primo casting anteprima Jukebox. Ebbene sì, un vero casting gratuito per giovani talenti, sia interpreti che cantautori. La città di Andorra si conferma per il quarto anno la città del Jukebox. Chi potrebbe essere oggi il talento della scatola musicale che ha fatto cantare tutto il mondo? E allora conosciamoli questi giovani temerari che hanno deciso di far sognare il popolo del Jukebox.
3: Ciao, mi chiamo Sara Montella. Partecipare a tutti nel Jukebox è un'esperienza incredibile. Me lo ricordava mia mamma, mia nonna e poi con queste persone fantastiche ringrazio tanto.
4: Allora io sono Spartia e il mio ricordo del Jukebox è quando ero ragazzina e andavamo e mettevamo il classico gettone per sentire la musica.
5: Mi chiamo Marco Ferrieri, vengo da Savona, ho 24 anni e il mio ricordo col Jukebox, oltre ai miei genitori che me ne hanno dette di tutti i colori, che ne ho visto uno dal vivo e me ne sono innamorato follemente.
6: Come una strofa che non sa mai dove deve andare. E più ci penso e più mi casino, tra capo e banca il tuo sorriso, se ti avvicini.
7: Ciao, sono Gabriele Caridi, vengo dal Benga e ho 19 anni. Non ho mai vissuto l'era del Jukebox, eppure tutt'oggi ho scoperto che è molto attuale.
3: Ciao, mi chiamo Daria Azzorina, ho 19 anni, vengo dalla Iguiglia e la mia esperienza con il Jukebox è zero, sono troppo piccola. Però mi sono un po' documentata su internet e vi devo dire, è una figata!
8: Ciao, mi chiamo Joshua, ho 13 anni. Ribadisco, ho 13 anni. Infatti il Jukebox non so che cosa sia, ma mi sono informato e so che è molto bello.
9: Io che ti cerco tra la gente soddisfatta che non aveva avuto sogni o non li meritava.
10: Ciao a tutti, io sono Roberta, vengo da Toirano, ho 38 anni. Grazie ad Andorra è tornato di moda il Jukebox, io vorrei entrarci.

0: in attesa del secondo casting di giovedì 6 agosto in passeggiata ad Andorra e in attesa di conoscere i due talenti che dovranno andare alla finalissima, il pubblico di TG Events Television si domanderà: e l'evento Tutti nel Jukebox? Quando e dove? Segnatevi questa data, sabato 5 settembre 2026, Tutti in Andorra, per la quarta edizione con la partecipazione straordinaria di grandi big della musica italiana. Prossimamente i nomi. Talente in erba, ma non mancano i nostalgici del jukebox. Signori, tocca a lui, Lino Jukebox.
1: Lasciatemi cantare
2: con la chitarra in mano.
1: Lasciatemi cantare.
2: Sono un italiano.
1: Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra.
2: Buongiorno Italia con i tuoi artisti.
1: Con troppa America sui manifesti. Con le dolore e l'ora la rara.
0: E adesso il talento musicale della settimana. Lo spazio se lo conquista un comico cantante fuori dal comune. Vediamolo prima nella sua versione da cabarettista, dopodiché la canzone. Signori, Giampiero Perone.
3: Signore e signori, eccomi qua!
4: Giampiero, come stai intanto?
5: Guarda, questa sera sono serio e non so se riusciremo a ridere, ci saranno tutti temi molto molto molto pesanti, bisogna portarsi da scrivere, prendiamo appunti.
3: Ma perché mi deve offendere davanti
6: ma
3: a tutti?
6: Non si offenda, non dico pezzente. Nel senso che, cioè, nel senso che le pezze al culo.
3: Ma veda lei, guai, se vogliamo fare l'annuncio lo diciamo a tutto l'aeroporto.
6: D'accordo. Il signor Perone ha le pezze al culo.
3: No, quello avete fatto lo speed? Io ci ho messo 3 anni per attivare lo speed. E cambiato il governo, hanno detto togliamo lo speed. Col cacchio, adesso me lo fai usare. Signori, posso dire una cosa guardandomi negli occhi? Ma al giorno d'oggi, ma chi è quel deficiente che si mette a fare 5 figli?
7: Io!
3: Se non fate l'applauso adesso non lo fate più, eh?
0: E allora rendiamo omaggio al cantante artista Giampiero Perone, che dopo un anno dalla scomparsa del suo babbo ha scritto una canzone molto toccante, molto toccante.

0: molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: I cambiamenti climatici stanno condizionando la nostra società. Da anni se ne parla, il problema meriterebbe la massima attenzione e priorità. Noi non tanto tempo fa abbiamo fatto un giretto in elicottero sui ghiacciai del Monte Bianco e abbiamo trovato una situazione molto preoccupante. Prego servizio.

0: pianeta abbiamo una grossa emergenza da affrontare.
1: Il pianeta a rischio per colpa dei cambiamenti climatici, guarda qua.
2: I ghiacciai del pianeta si stanno ritirando. Dal Monte Bianco ci arrivano notizie preoccupanti.
3: Ma è peggio di quanto credessi.
0: Te lo dicevo, ora vai, hai un elicottero e un uomo che ti aspettano nelle pendici del Monte Bianco.
4: Ciao, sono la tua guida.
3: Dove andiamo, Armando?
4: Oggi ti porterò qua, al ghiacciaio qua, al ghiacciaio del Miage, e andremo anche al lago del Miage.
3: Partiamo.

0: queste creste, ecco, hanno creato un invaso e una volta questo era pieno, completamente pieno.
1: Cioè, qua una volta c'erano i ghiacciai qua, arrivati qua.
0: Il ghiaccio, sì, veramente un po' di ghiaccio ancora rimanente qua sotto, ma qua era tutto pieno di ghiaccio. Adesso andiamo dall'altra parte, sto a parlare con mio collega della Salunga.
2: Luca,
3: voglio sempre di più, Oscar, sarà sempre peggio qua.
2: E fino a che non ci sarà un'altra era glaciale, per adesso abbiamo questo. Io non sono né glaciologo né geologo, da quando ci sono io è sempre andata indietro. Sono cicli centenali, speriamo che nel futuro i giovani rivedano i ghiacciai dove sono arrivati una volta.
3: Professore, da cosa è dovuto il cambiamento climatico?
4: Io studio i ghiacciai delle Alpi da oltre 25 anni. Abbiamo osservato nelle carote di ghiaccio polari un aumento della CO2, dei gas climalteranti in atmosfera, molto importante. La CO2 adesso si attesta alle 410 circa parti per milione. 20 anni fa era

0: hanno 100 parti per milione di meno.
1: Cosa possiamo fare al riguardo noi?
0: Devono prima di tutto agire i governi con delle politiche mirate a incentivare la riduzione delle emissioni da parte di tutti, delle industrie e dei singoli cittadini.
1: La ringrazio, professore.

0: sì. Lo scopettin c'è sì, solo per voi a 29,99 euro.
1: Ma quanto è importante la carta stampata? Questo servizio è dedicato a un magazine, una presentazione ufficiale di un magazine molto importante. Noi c'eravamo, eravamo ospiti di questa manifestazione, parliamo di Alassio Magazine, ci sono magazine e magazine. A noi questo piace.
2: L'idea di questi 10 anni di Alassio è sostanzialmente quella di raccontare le tante persone che in questi 10 anni hanno contribuito da una parte a fare di questa baia quello che è e dall'altra parte a costruire i contenuti per poter fare un magazine con queste caratteristiche. Noi facciamo un lavoro sicuramente grosso, sicuramente di raccolta di tutto ciò che è eccellenza, ma se l'eccellenza non ci fosse non potremmo fare nulla. E quindi questa edizione di Alassio Magazine a 10 anni dalla sua uscita è un po' quella. È il racconto di questi 10 anni. Questa serata al Diana Grand Hotel è proprio l'occasione per mettere insieme tutte le persone che sostanzialmente, so che è un termine sempre difficile da usare, lavorano in questa baia, fanno cose in questa baia, quindi non solo se ne occupano, come è più di moda dire, ma in realtà lavorano, non è una sconcezza dire che si lavora. Ecco, le persone che lavorano in questa baia sono quelle che fanno di tutti i giorni Alassio quella che è e ci aiutano con i loro contenuti a realizzare ogni anno più di 200 pagine di storie di eccellenza.
3: La domanda che mi si fa è se Alassio fa ancora tendenza. Beh, direi assolutamente sì. È un concentrato di energia pura.
4: Alassio da vedere e da scoprire.
5: Manifestazioni come queste portano solo un gran piacere per noi, ma soprattutto una grande aspettativa per i nostri ospiti.
6: Vengo qua da quando ho 2 mesi e ho fin deciso di venire a viverci ed è una città che mi regala grandissime emozioni.
7: Il nostro porticciolo Luca Ferrari, un porto turistico, bandiera blu dal 2006, riesce a ospitare più di 500 imbarcazioni.
8: In ogni stagione, ogni giornata c'è qualcosa di magico che la rende unica.
9: Qua passano persone importanti, passano momenti importanti della vita delle persone comuni e accadono delle cose che non comunemente capitano alle altre parti.
10: Di Alassio mi emoziona l'accoglienza, perché da una milanese come me che vive qui da 5 anni mi sono veramente trovata tra amici, ho conosciuto più persone qui che in tutta la mia vita a Milano.
11: Viviamo a Alassio tutti i weekend e tutta la stagione, stiamo veramente bene.
12: Il meglio che puoi avere in Liguria e probabilmente in tutta Italia.
13: Grazie.
2: Direi grazie a tutti, grazie di questa serata costruita e realizzata insieme. Oltre 300 ospiti, la possibilità di avere partner davvero di qualità e di eccellenza in tutti i settori, compreso nella comunicazione come TG Event, che credo certamente ci porterà in tante tante televisioni d'Italia. Grazie ancora.
1: E la puntata numero 804 finisce qui, qua. Siamo sempre online, tgevents.it. Segnalateci i vostri eventi, mi raccomando. E il tutto a info@tgevents.it è semplice. E poi siamo sui social, Facebook, Instagram. È un click, è un mi piace. Socializziamo, è il caso di dirlo. Se vi siamo simpatici, a noi siete simpatici. In qualche maniera penso che anche noi a voi risultiamo tali. Signori, alla prossima settimana con nuovi servizi e tanti ambasciatori. Ciao Maragnao. Non fa caldo, non fa caldo.
14: Ciao. Questo programma è stato offerto da
15: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
16: 1, 2, 3, 4.

vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico.

Ancora le stesse voci, i rumori, gli odori di 2000 anni fa. Qui, nel cuore della vecchia Napoli, lungo il Decumano Maggiore, è possibile ritrovare gli eredi di un'attività manuale che sin dai primi tempi si è apparentata con l'arte. Un'attività che la negazione urbana e lo sviluppo industriale hanno spinto fuori dei centri storici, nelle periferie degradate o nei piccoli paesi della provincia, quando addirittura non l'hanno cancellata del tutto. Ma ciononostante, l'artigianato continua a vivere una sua vita attiva in diversi settori, grazie soprattutto a quello spirito originario in base al quale ogni artigiano può dedicarsi con tranquillità al fare anziché al gestire, badando cioè più alla qualità del prodotto che ai problemi del management o del marketing, al quale invece dedicano gran parte del loro tempo i grandi industriali di oggi. Ed è proprio in questo legame tra l'artigiano e il prodotto delle sue mani che si coglie l'unicità della tradizione artigiana. Sebbene l'antica lavorazione strettamente manuale sia oggi in parte sostituita da macchine elaborate, quello che non è mutato in tanti secoli è il rapporto con l'oggetto, che è diretto e strettissimo. Il lavoratore artigiano sente e vede, attimo dopo attimo, la materia inerte che si trasforma in vita. Si capisce allora perché il lavoro artigiano sia congeniale ai meridionali e ai napoletani in particolare. Esso, infatti, non è visto come condanna, ma come libera scelta. Non è più imposizione, bensì invenzione. Non mera ripetitività meccanica, come accade al lavoratore che si impegna alla catena di montaggio, ma piacere di esprimersi in forme continuamente mutevoli, quali certamente furono conosciute nel passato dai nostri antenati. A volte, ritrovando nel gusto dei materiali, ceramica, legno, tessuto, metalli, quella dimensione ludica che la legge del profitto ha poi cancellato. Spesso il gusto della decorazione offre esempi così autonomi di quel piacere, appunto compositivo, da prevaricare sull'oggetto stesso e sulla sua funzione primaria, come nei piatti e negli oggetti di uso comune della ceramica bietrese o nei lavori in legno della Vellinese e nella Tarsia Sorrentina. Ma da dove viene questa inesauribile riserva di fantasia, questa corrente di ispirazione capace di rinnovarsi nei secoli? Proviamo a ripercorrere strade note e meno note dei mestieri artigiani in campagna per vedere quanto ancora di questa tradizione vive nella nostra regione e quali prospettive ci sono.

I laboratori artigiani sono ubicati quasi sempre in un seminterrato, dove d'inverno la luce al neon sostituisce quella del sole, consumando occhi già stanchi. Comunque, piccolo o grande che sia, il locale è quasi sempre disadorno, sebbene l'artigiano vi lavori magari da decenni, quasi vi sia in lui una sorta di dispregio per le apparenze, concentrato com'è sull'unica ragione della sua vita, il manufatto che produce o che trasforma. Negli ultimi anni, accanto alla bottega singola, e questa è la novità della Napoli di oggi, nei bassi, nei sottoscala e negli ammezzati, si è organizzata una vera e propria struttura industriale che unisce all'inventiva tipica del lavoro artigiano il meccanismo della produzione in serie. Cornici, guanti, scarpe, borse, collane, fiori sono costruiti in migliaia di esemplari sulla base di modelli elaborati da un maestro artigiano. È la cosiddetta economia sommersa o, come dicono gli economisti, il decentramento produttivo, coi risvolti negativi del lavoro nero, dello sfruttamento minorile, dei danni alla salute dei lavoratori. Questa degenerazione non ha però nulla a che vedere con l'autentico lavoro artigiano. È piuttosto espressione del desiderio, sempre crescente in un'area affamata di lavoro, di trovare in qualunque maniera

Era una risorsa per sopravvivere anche danneggiando se stessi. Siamo a San Gregorio Armeno, nel cuore della Napoli antica e più autentica. Qui continua ancora a sussistere, anche se inquinata dall'industrializzazione di certo artigianato minore, una delle più antiche e rinomate attività che hanno reso celebre l'artigianato e gli artigiani napoletani. Quella dei presepi e dei pastori. Oggi non ci sono più il San Martino e gli altri maestri del Settecento. La plastica ha sostituito la tradizionale terracotta, ma in qualche bottega c'è ancora chi cerca di conservare la tradizione dei padri e sforna figurine di ogni misura e colore per un presepio insidiato dal nordico albero di Natale. Ed è appunto a dicembre e questa antica strada torna a rivivere di mille luci e del vocio quotidiano che caratterizzava la zona nel periodo di massimo splendore di Napoli capitale.

Un'altra attività artigiana che alimenta però sotto molti aspetti anche l'economia sommersa è quella dei fiori artificiali. Il genere tira. Prima della guerra si dice che a Napoli ci fossero 4-5 artigiani specializzati in acconciature floreali per modiste, oppure nella confezione dei fiorellini per decorare bomboniere e fazzoletti in occasione di nozze, battesimi e prime comunioni. Oggi saranno in tutta la regione alcune centinaia, senza contare le migliaia di lavoranti clandestine, che creano in ogni stagione fiori bellissimi, dalle romantiche rose ai bouquet di mughetti, fresie, anemoni e mille altre varietà floreali. Lavorano a mano, aiutandosi con piccoli stampi, filo di ferro, colla. I materiali più usati sono la seta pura, le stoffe di cotone e di velluto, la carta speciale.

dai fiori alle bambole. Questo è sempre stato, ed è ancora, anche se in misura ridotta, un lavoro tipicamente artigianale, dove contano soprattutto l'abilità manuale, la fantasia e il gusto per i particolari. Un tempo, materia prima erano la cartapesta, il panno o la porcellana, e ciò comportava lavorazioni lunghe e delicate. Poi la celluloide, e soprattutto la plastica, hanno industrializzato anche questo settore. Negli ultimi anni si assiste tuttavia a un revival della bambola di pezza e di quella, molto più costosa, in porcellana. E gli artigiani hanno ripreso a lavorare

recuperando parte degli spazi occupati da un'industria aggressiva. Ma più che nella costruzione, i vecchi artigiani cercano e ottengono spazi nel campo del restauro delle vecchie bambole. A Napoli c'è un vero e proprio ospedale delle bambole che le rimette a nuovo. Sempre nel campo del restauro c'è da ricordare quello che forse resta l'ultimo degli artigiani, capace di restituire il vero volto alle statue policrome in legno, costruite in Campania, ma anche in Umbria, in Abruzzo e in Toscana.

C'era una volta nelle chiese di Napoli una figura caratteristica, il sediario. Era un signore che fittava le sedie impagliate al parroco e la domenica e gli altri giorni festivi riscuoteva l'obolo dai fedeli che volevano sedersi durante la funzione religiosa. Questa figura è scomparsa. Le vecchie sedie impagliate sono state sostituite dalle anonime fredde panche di legno. Con la scomparsa del sediario ha avuto un duro colpo uno dei mestieri artigiani caratteristici dell'Italia meridionale e della Campania in particolare, l'impagliasedie. Molte famiglie nobiliari avevano il loro impagliasedie personale, che sul finire dell'estate provvedeva a restaurare il patrimonio di seggiole della casa. È rimasto solo un centro della provincia di Caserta, Maddaloni, a conservare questa tradizione e a rifornire praticamente il mercato meridionale e nazionale. Proseguendo in questo rapido viaggio nel mondo dell'artigianato meno conosciuto, che potremmo dire insolito, ci sembra opportuno spendere poche parole sugli artigiani della salute e della sanità, gli ortopedici, i bustai, gli odontotecnici, gli specialisti dei laboratori di ottica e acustica. I primi, relativamente poco numerosi, confezionano su misura soprattutto arti artificiali. Cinti erniari, busti per artrosi e scarpe ortopediche vengono prodotti infatti ormai in buona misura su scala industriale.

Concludiamo questa passerella sul Giannato segreto con una carrellata sui fabbricanti di candele di plastica e di arredi sacri. Un mercato sempre sostenuto in una regione dove la pietà popolare spesso si confonde con il folklore e dove il ritualismo di origine pagana è stato sostituito, a volte solo epidermicamente, dal culto cristiano.

0: Appena arrivati, siete arrivati alla Fungar. La Fungar è un'azienda agricola nata 40 anni fa con lo scopo fondamentale di coltivare funghi. Il nostro comune è il comune di Coriano, è un grande comune agricolo della provincia di Rimini. Mai nessuno pensa che la provincia di Rimini sia una provincia dove si producono funghi. Invece la provincia di Rimini produce il 14% dei funghi italiani. Tutta la coltivazione di funghi viene fatta al coperto, ambienti molto isolati dall'esterno, quindi dove l'influenza del clima esterno sia il minore possibile, per evitare di avere l'influenza del caldo in estate e del freddo in inverno, in modo tale da poter avere una coltivazione che prosegue durante tutto l'arco dell'anno. Gli forniamo quindi un substrato che noi prepariamo a base di paglia. La paglia è sminuzzata, bagnata, pastorizzata, un nutrimento che è assimilabile a quello che in natura si forma con la caduta delle foglie, gli aghi degli abeti, i pezzi di corteccia, ed inoculata con la pianta del fungo, che è il micelio, perché il fungo è il frutto di una pianta che vive però sotterranea, che è fatta da minuscoli filamenti però collegati l'uno all'altro per anche estensioni enormi. Passato, diciamo, questo periodo che può essere di preparazione del substrato e che può essere assimilato all'autunno-inverno in natura, noi poi arriviamo alla primavera. Primavera, sappiamo, le piogge sono copiose, lo stesso facciamo noi. Andiamo ad irrigare abbondantemente. L'acqua è fondamentale per la pianta del fungo. Procediamo quindi col creare le condizioni, diciamo, primaverili estive. In natura, primavera-estate, quando aumentano le temperature, il micelio cresce molto velocemente. Per capirci, la temperatura di accrescimento del micelio, del fungo prataiolo, è di 27 gradi, intorno ai 27 gradi. Quando il micelio è cresciuto ed è riuscito a colonizzare tutto quanto il substrato, è il momento di far arrivare la pioggia d'agosto. Pioggia d'agosto che rinfresca il bosco, per capirci. Nel nostro caso si tratta quindi di abbassare la temperatura, procedere ancora delle irrigazioni abbondanti in modo tale che il micelio abbia l'input di fruttificare. E quindi cominciamo, nell'arco di una settimana dal momento della comparsa del primo funghetto, a procedere alla raccolta. Poi viene parzialmente ripetuto con una reirrigazione per un secondo raccolto dopo circa una settimana. Finito questo secondo raccolto, procediamo a sostituire le lettiere in modo tale da ricominciare da capo il nostro ciclo. Tra noi, aziende che coltiviamo i funghi, 11 anni fa, abbiamo deciso di costituire un'organizzazione di produttori. Questo perché anche la Comunità Europea ha voluto e ha sponsorizzato, per così dire, la nascita di questi consorzi. Gruppi di produttori riuniscono il loro prodotto in modo tale da poterlo vendere in modo collettivo e quindi evitare di farci concorrenza l'un l'altro con piccole quantità di prodotto. Quindi abbiamo fatto nascere Funghi delle Terre di Romagna 11 anni fa, viene aiutato dalla Comunità Europea con dei contributi. Alla Comunità Europea chiediamo di mantenere l'aiuto a queste organizzazioni di produttori, perché devo dire, per noi coltivatori di funghi in provincia di Rimini, è stato veramente importante per crescere, per riuscire ad organizzarsi, a servire meglio il mercato, ad essere più attrattivi anche per la grande distribuzione, per i mercati e per i nostri clienti.
1: I funghi sono alimenti abbastanza particolari, sono ricchissimi di acqua. Proprio questo li rende molto interessanti, perché sono ricchi di acqua e quindi poco calorici, e sono sufficientemente ricchi di fibra, per cui tutto sommato anche abbastanza sazianti. Un avvertimento dobbiamo darlo: i funghi contengono comunque alcune sostanze, alcuni alcaloidi, che danno diverse problematiche di salute, anche se sono funghi commestibili. Per cui il consiglio è sempre quello di non consumarli crudi o comunque non consumarne una quantità eccessiva crudi e cucinarli sempre abbastanza bene. La cottura non elimina le tossine, quelle serie dei funghi velenosi, però diminuisce molto quelle dei funghi commestibili che usiamo comunemente.
2: A Coriano, in Emilia, fanno delle cose molto belle, il cosiddetto fungo indoor. Tante varietà si fanno oggi di funghi. Certo, non è che si fanno i porcini, ma questi, francamente, non hanno niente da invidiare, pur essendo coltivati, ma sapientemente e molto buoni. Nobilitiamoli questi funghetti con un goccino di olio nella padella. Ecco, giusto un goccino. Ci vogliamo mettere una becchettina d'aglio, lo useremo come contorno, ma in realtà ci si vorrebbe fare una pasta, potrebbe diventare un flan. Insomma, la base può essere fatta così e poi dopo si può proseguire come uno meglio crede, cioè lascio all'immaginazione, perché il fungo si presta a tante cose. Ecco, anche questo lo schiacciamo, a me piace l'aglio nel fungo, ve lo dico sinceramente, e quindi ce lo metto. Accendiamo, ci mettiamo anche un nulla di peperoncino, ma perché no? Mettiamoci quelli piccini che sono un po' piccantini e quindi lo apro, ecco, così. Cominciamo con i funghi più coriacei. Qui ho dei cardoncelli, per esempio, che li facciamo in tre, non di più, anzi in quattro che è tanto grosso. A crudo, li mettiamo subito lì. Là. Poi abbiamo questi bellissimi brataioli, eccoci qua, gli togliamo il gambo che è un pochino più coriaceo e lo facciamo, guardate che belli, allora il fungo per essere buono, essere fresco, non ci deve avere i cosiddetti vermettini. E questi sono veramente molto molto belli. Un po' di pleurotus, l'orecchione. Questi pure sono buonissimi. In due. Là. Uno, due e tre, quattro. Sopra un po' di chiodini. Sopra. Così. Un po' di sale grosso e ci mettiamo sopra altro olio in dosi un attimino più generose. Al lato e non sopra un goccetto di vino bianco. Coperchio. Intanto che lui fa questo lavoretto di... Io sono andato qui fuori e ho trovato, perché si fa presto a dire salvia, c'è salvia e salvia. Questa è una salvia, diciamo, più normale. Poi abbiamo questa che invece ha le foglie più giganti. Adesso ho preso i ciccetti, ma sono quelle con la faglia, hanno intensità di aroma diversa. Questa è la salvia violetta, strepitosa. La mettiamo. Ah, un po' di mentone. Ecco. Poi ho un pochino di timo, non esagerate col timo perché copre, lo spiumiamo, che bene, un pochino, rosmarino prostrato, anche questo lo spiumate avverso così in modo tale che la parte più dura rimane lì e il resto ce lo prendiamo. Poi ho trovato un po' di maggiorana e ce la mettiamo e un po' di rucola selvatica che dà un tocco di amarotto, di piccantino che a me non dispiace. Questa è proprio la rucola selvatica, non esagerate perché picca, ed è anche amara. E gli diamo una sedazzata. Molto molto bene, A questo punto due granelli di sale grosso qui in mezzo. Eccoci. A posto. Controlliamo. Ecco. Adesso diciamo che ci vorranno 5-6 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Bellissimi! La metà di questo bello intrugliazzo ce lo spolveriamo come se piovesse. Ci prepariamo il piatto. E andiamo a impiattare in forma vagamente coreografica. Là! Un'altra spolveratina. Aggiustiamo un po' il piatto. Questo è un secondo profumatissimo, buonissimo, e adesso andremo a fare un test. Un leggero squaglio di tonsilla. Vediamo un po' che è successo. Prima assaggiamo un prataiolo, buonissimo. Poi ci mangiamo un play rotto. Sono proprio dei bei posti quelli dove si coltivano questi funghi e queste persone che li fanno così sapientemente, onore al merito. Lascio la parola alla comunità europea. Intanto, buon appetito.
3: La strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore, è un'iniziativa per aprire un dialogo, un dibattito aperto con la società europea per stimolare un modo di produzione più sostenibile lungo la catena alimentare. Infatti, noi vorremmo che l'insieme della catena alimentare sia nel futuro più sostenibile. Per esempio, nei prossimi anni vogliamo stimolare, aiutare quello che noi chiamiamo l'agricoltura di precisione, l'uso delle nuove tecnologie, anche in particolare la digitalizzazione, per essere molto più concreto nei nostri, nell'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti. Un'altra cosa molto importante è che vogliamo stimolare anche la produzione biologica. Adesso in Europa c'è un 7% dei terreni agricoli europei sono di agricoltura biologica e nel futuro noi vorremmo aumentare questa superficie perché pensiamo che ci sarà un aumento della domanda e vogliamo infatti stimolare la domanda per prodotti biologici, perché i prodotti biologici non usano pesticidi e per noi è un modo importante per ridurre i prodotti tossici nella nostra agricoltura. In più, anche nella strategia Farm to Fork è per noi importante di ridurre l'uso di antibiotici e anche migliorare le condizioni del benessere animale. La società europea ha un livello di standard molto alto e dobbiamo continuare con questo modo di produzione in cui noi dobbiamo essere i campioni nel mondo della sostenibilità e di prodotti che sono sani, sicuri e fatti con gli standard alti.

0: È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un TAC pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti e il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza. Le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni. Quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte, pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso del Mastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto, che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo

dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi Nucleco di Casaccia a Roma all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

Ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essersi sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nasconde.

nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto. Determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne.

sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Va alla Basilicata la maglia nera della sicurezza stradale in Italia con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI-ISTAT 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre, sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti, ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti. Un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade.

24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino a 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dei grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito stradeanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.

La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Gobbi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali ed adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di Noi, rivolto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale definiti con il coinvolgimento di servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.

Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratona e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Valle d'Ariano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostituito ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.

L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il Consiglio Comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.

0: Un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio, il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center, lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24 e pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
1: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative sempre in questi luoghi dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, accrescerà tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare, e come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua, ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio, tanto è vero che fine settembre, inizio ottobre avremo a Sala Consilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e è un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.

Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale ha oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconoscibili ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essersi sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto. Determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento.

L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Va alla Basilicata la maglia nera della sicurezza stradale in Italia con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI-ISTAT 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre. Sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti, ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti. Un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade.

A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dei grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito stradeanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.

Del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Gobbi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali ed adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di noi, rivolto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale definiti con il coinvolgimento di servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.

Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratone e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Valdiano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostituito ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.

L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il consiglio comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.

Un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio.

0: Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24 e pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
1: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative sempre in questi luoghi, dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, accrescerà tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare, e come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua, ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio, tanto è vero che fine settembre, inizio ottobre avremo a Sala Consilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.

Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale a oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconosciuti ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli, in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto, spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essersi sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto. Determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Va alla Basilicata la maglia nera della sicurezza stradale in Italia con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI Istat 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre, sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti, ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di

velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti. Un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade.

A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino a 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dei grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la A2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito stradeanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.

La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Gopi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali e adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di noi, rivolto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale definiti con il coinvolgimento dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.

Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratona e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Valdiano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza

colpi di pagaia e rafting sul Tanagro per la maratona. Poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostituito ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.

l'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido, che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi, per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il consiglio comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.

0: un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere, è stato inaugurato a Sant'Arsenio il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center, lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24 e pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
1: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative sempre in questi luoghi, dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, accrescerà tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare, e come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua, ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio, tanto è vero che fine settembre, inizio ottobre avremo a Sala Consilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e è un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.

Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale ha oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconosciuti ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e

0: Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli, in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto, spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essersi sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito.

provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto. Determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano. Il fronte più preoccupante si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Val Basilicata, la maglia nera della sicurezza stradale in Italia, con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI-ISTAT 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo.

Che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre, sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti, ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti. Un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade.

A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dei grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la A2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito strateanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.

La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Gopi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali e adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di Noi, rivolto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale, definiti con il coinvolgimento dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.

Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratona e bracciate a nudo tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Valdiano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostituito ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.

l'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido, che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi, per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il consiglio comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.

0: un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere, è stato inaugurato a Sant'Arsenio il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center, lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24 e pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
1: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative sempre in questi luoghi dove e accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, accrescerà tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare, e come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua, ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio. Tanto è vero che fino a settembre, inizio ottobre, avremo a Sala Consilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.

Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale a oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconosciuti ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno.

0: Legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli, in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto, spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essersi sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto. Determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Va alla Basilicata la maglia nera della sicurezza stradale in Italia con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI Istat 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre. Sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti, ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti. Un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade.

A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino a 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dei

grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la A2, autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito stradeanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.

La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Goppi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali ed adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di noi, rivolto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale definiti con il coinvolgimento dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.

Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratona e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Valdiano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostituito ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa a Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.

L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il Consiglio Comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.

0: Un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24 e pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
1: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative sempre in questi luoghi dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, accrescerà tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare e come tutti quelli che hanno deciso di restare potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua, ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio, tanto è vero che fine settembre, inizio ottobre avremo a Sala Consilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e è un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.

Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale a oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconoscibili ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levi's, Calvin Klein.

0: Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: La piccola guardiana di Oche. C'erano una volta una regina e sua figlia che vivevano insieme nel castello più bello del paese. La principessa aveva come sua protettrice una fata splendida che amava tanto. Un giorno, la principessa, ormai adulta e in età da marito, decise di partire per andare a conoscere il principe di un paese vicino. La regina allora regalò alla figlia una scatola di gioielli da portare con sé.
2: Mia cara figlia, in viaggio potrebbero capitarti avventure spiacevoli, soprattutto se si venisse a sapere che sei una principessa. Quindi ti farò accompagnare non da un soldato, ma da una dama di compagnia.
1: Anche la buona fata aveva dei regali per la principessa. Le diede un cavallo parlante di nome Falada.
3: Sono pronto a mettermi in viaggio, mia principessa.
2: Ecco, c'è un'altra cosa che voglio darti, mia cara principessa. Prendilo.
1: La fata diede alla principessa un fazzoletto con 3 stelle.
2: Questo fazzoletto è magico, mia principessa. Tienilo sempre con te e usalo quando ne avrai bisogno.
1: La principessa salutò e salì su Falada, mentre l'assistente la seguiva su un asino. Qualche ora dopo, la principessa, che stava percorrendo un sentiero nella foresta, era molto stanca e si fermò per riposarsi un po'.
2: «Ho tanta sete! Abbiamo dell'acqua con noi! Potresti darmene un po'?»

0: La dama beve tutta l'acqua.
1: Scusa, principessa, ma anche io avevo tanta sete. Dovrai trovarti altra acqua. E sia chiaro che non sono la tua serva.
0: La principessa fu sorpresa della mancanza di rispetto della giovane, ma non disse nulla. Così ripresero il viaggio. Dopo un po' di tempo, la principessa si fermò sulla riva di un fiume.
2: Dama reale, potresti prendere un po' di quell'acqua e portarmela, per favore?
1: Mi dispiace, principessa, ma non sono la tua cameriera, te l'ho detto. Puoi scendere da cavallo e prendere l'acqua con le tue mani.
0: La principessa e Falada si scambiarono un'occhiata d'intesa.
3: Sai, sto iniziando ad avere qualche dubbio su quella dama di compagnia. Mi raccomando, stai molto attenta.
0: La principessa scese da cavallo e bevve aiutandosi con il palmo della mano. Improvvisamente il fazzoletto magico che aveva in tasca iniziò a parlare.
2: Attenta, mia principessa! Quell'assistente è molto pericolosa!
0: Ma mentre la principessa si inchinava per bere, il suo fazzoletto magico cadde nell'acqua.
2: Oh, no! No, no!
0: Vedendo il fazzoletto magico scorrere nell'acqua, l'assistente colse l'occasione al volo.
4: Non hai più potere! D'ora in poi sarò io a dare gli ordini. E tu farai esattamente quello che dico. Ora, togliti i vestiti da principessa e dammeli. Ora sono io la principessa. Tu indosserai subito questi miei stupidi vestiti. E se ti azzarderai a raccontare la verità a qualcuno, io ti farò imprigionare.
0: L'assistente non solo indossò i vestiti della principessa, ma salì anche sul suo cavallo, Falada, e si mise davanti. La vera principessa, invece, salì sull'asino e la seguì lentamente. Dopo un po', arrivarono al palazzo del principe. Quando il principe le accolse, pensò che l'assistente fosse una principessa e la invitò a entrare. Ma notò anche la dama, che in realtà era la vera principessa.
4: Bene, mio principe, è solo una serva, non è necessario farla entrare a palazzo con noi. Piuttosto, dalle subito qualche mansione perché non si dimentichi qual è il suo posto. Lei è la mia domestica.
0: Il principe allora presentò alla finta inserviente Corrado, il guardiano delle oche.
5: Aiuta Corrado. Sarai anche tu una guardiana d'oche.
4: Mio principe, ho un'altra richiesta da farti. Potresti legare questo cavallo scontroso? Meglio ancora, bloccalo con delle catene. Mentre venivamo qui mi ha quasi disarcionato.
0: Quindi il principe chiamò un assistente e gli ordinò di incatenare il cavallo. La malvagia dama di compagnia voleva che il suo inganno restasse segreto e che il principe non si accorgesse di nulla. La vera principessa era triste e piangeva, anche perché sapeva che il suo Falada era incatenato. Andò subito a trovarlo al fienile. Il povero cavallo era tutto mogio e non poteva muoversi.
2: Oh, Falada, cosa ti hanno fatto?
3: Se tua madre, la regina, venisse a sapere cosa è successo, sarebbe molto turbata, mia principessa.
0: Purtroppo, ben presto la principessa dovette lasciare il suo cavallo per occuparsi delle oche del giardino insieme a Corrado. Dopo un po', si sedette su una pietra per riposarsi e si sciolse i capelli lasciando che si vedessero le sue mollette dorate. Quando Corrado vide quei fermagli luccicanti, si avvicinò immediatamente alla principessa per prenderli e cominciò a tirarle i capelli.
6: Come luccicano i tuoi capelli? Voglio anche io dei fermagli dorati.
4: Ehi, lascia stare i miei capelli! Con la forza di un tornado, vento venticello, soffia su Corrado e rubagli il cappello!
0: In quel momento soffiò un vento così forte che il cappello volò via dalla testa di Corrado. Lui allora cominciò a rincorrerlo verso la collina, finché finalmente riuscì a prenderlo. La principessa nel frattempo si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Dopo aver sorvegliato le oche insieme fino al tramonto, Corrado e la principessa tornarono finalmente a palazzo. Fu così che Corrado corse immediatamente dal re.
6: Non voglio lavorare più con quella ragazza sconosciuta!

0: Perché, Corrado?
1: È pazza! Parla con il suo cavallo, mi fa volare via il cappello e mi prende in giro! Non ci siamo proprio!
2: Udite quelle parole, il re cominciò a maturare qualche sospetto.

0: Con la forza di un tornado, vento venticello soffia su Corrado e rubagli il cappello.
1: Dopo quelle parole della principessa, iniziò a soffiare un vento fortissimo e il cappello volò via di nuovo. Corrado, ancora una volta, inseguì il suo cappello fino alla collina. Nel frattempo, la principessa si raccolse di nuovo i capelli nascondendo i suoi fermagli dorati. Vedendo tutto questo, il re rimase molto sorpreso e di nascosto tornò immediatamente a palazzo. La sera, il re chiamò al suo cospetto la principessa. Le chiese del cavallo parlante Falada, dei fermagli dorati e del vento selvaggio. In quel momento la principessa si mise a piangere.
0: Non posso parlare, maestà. Se vi dico la verità, finirò in prigione.
2: Non devi avere paura di dire la verità. Parla.
1: La principessa allora raccontò al re dal principio, per filo e per segno, tutto quello che era accaduto.
2: Quindi sei tu la vera principessa. Non ti accadrà niente di male. Vai ora e preparati come una principessa.
1: Il re convocò immediatamente suo figlio, il principe, e gli raccontò tutto. Quella stessa sera, senza dire nulla alla falsa principessa, il principe organizzò un banchetto a palazzo. La vera principessa sedeva a un lato del principe e quella finta dall'altro lato. La bellezza della vera principessa era abbagliante, ma la falsa principessa non la riconobbe.
3: Chi sarà quella ragazza? Cosa ci fa alla festa? Dove avrà trovato quei gioielli luccicanti e quel bel vestito?
2: Oh, nobili del palazzo, ho una storia da raccontarvi. Ascoltatemi.
1: Il re iniziò a raccontare quello che era successo alla principessa come se fosse la storia di qualcun altro. Alla fine chiese a tutti gli invitati quale fosse la giusta punizione per chi inganna gli altri con la menzogna.
3: La punizione più severa che ci possa essere, mio re. I bugiardi devono essere rinchiusi in prigione con i piedi incatenati.
2: Davvero? È così? Ebbene, in questa storia, la bugiarda sei tu. Hai deciso tu stessa la tua punizione. Soldati, portate subito via questa bugiarda dalla mia presenza.
1: Così la dama di compagnia fu punita per aver rovinato la vita della principessa mentendo. Il principe allora, quella stessa sera, chiese la mano della principessa. Poi i due giovani andarono alla stalla e salvarono il cavallo parlante Falada.
4: La verità è finalmente venuta fuori, mia principessa. Se la regina tua madre fosse qui in questo momento, piangerebbe di felicità.
1: La principessa e il principe iniziarono una nuova vita piena di gioia. E la buona fata della principessa vegliava su di loro, proteggendoli da ogni male per sempre. C'era una volta una bambina che viveva insieme alla madre in un paesino vicino al bosco. Quando usciva di casa, la piccola indossava sempre una mantellina con un cappuccio rosso che le aveva fatto la nonna. Per questo in paese tutti la chiamavano Cappuccetto Rosso. Un giorno, era l'ultimo dell'anno, mentre sua madre stava preparando tutto per i festeggiamenti della serata, Cappuccetto Rosso le si avvicinò e le disse:
5: «Mamma, come sono contenta! Domani è Capodanno e questa sera festeggiamo insieme alla nonna! Purtroppo la nonna è ammalata. Non sarà con noi questa sera. Però sto preparando dei biscotti da portarle.
6: Posso andare io a portarglieli, mamma? Conosco molto bene la strada».
5: «No, stellina mia, fa troppo freddo. Aspettami a casa, vado e torno. Le porto anche delle erbe per la tisana. Così vedrai che guarirà molto presto».
6: «Dai, mamma, per favore! Tu hai un sacco di cose da fare».
5: «Vado io e torno prima di sera».
6: «D'accordo, però copriti bene».
1: Cappuccetto Rosso si mise gli stivali e indossò il mantello. Poi prese il cestino che le aveva preparato la mamma e si avviò.
5: «Ricordati, quando attraversi il bosco

0: abbandonare mai il sentiero e torna presto.
1: Va bene, mamma.
0: Era davvero molto freddo. Tutto il bosco era coperto di neve e continuava a nevicare. Cappuccetto Rosso camminava per il sentiero tutta contenta. Nel cuore del bosco viveva un giovane cacciatore che stava dando la caccia a un lupo, il quale, sempre in cerca di cibo, rendeva impossibile la vita degli abitanti.
2: Pensavo di non dover passare l'ultimo dell'anno tutto solo a caccia di quel lupo, ma voglio fare il possibile per catturarlo entro oggi, così tutti potranno iniziare l'anno nuovo più felici.
0: In effetti, mentre la gente era terrorizzata, il lupo se ne andava tranquillo in cerca di nuove prede.
2: Odio le giornate così. Con la neve è difficile trovare da mangiare.
0: Intanto, Cappuccetto Rosso stava attraversando il bosco quando all'improvviso vide una piccola gazzella. Se ne stava tutta sola e tremava dal freddo.
1: Povera cucciola, devi avere molto freddo!
0: Allora, piano piano, la bambina cercò di avvicinarsi per darle una mano. Ma la gazzella si spaventò e se ne andò di corsa.
1: Aspetta, fermati, non scappare! Non voglio farti del male, ma solo aiutarti!
0: Così Cappuccetto Rosso si inoltrò nel bosco per inseguire la gazzella. Ma il piccolo animale era esile e veloce e a un certo punto scomparve. Cappuccetto Rosso continuò per un po' a correre velocemente per raggiungerla, ma poi si rassegnò, pensando che era ormai impossibile ritrovarla. Si diede un'occhiata intorno e si rese conto di trovarsi improvvisamente in una zona del bosco che non conosceva e dove non era mai stata prima. Con la neve, poi, tutto le sembrava uguale e non riusciva a orientarsi. Allora pensò di ripercorrere il cammino che aveva fatto seguendo le proprie impronte e riprendere così il sentiero, ma la neve nel frattempo aveva coperto tutte le tracce. A un certo punto Cappuccetto Rosso si sentì completamente persa e cominciò a piangere.
1: Adesso come faccio? Aiuto! Aiuto! Povera me! C'è nessuno che può aiutarmi! Aiuto!
0: In effetti qualcuno c'era e la sentiva bene, ma era il lupo malvagio.
1: Qualcuno mi sente? Mi sono persa!
0: Il lupo si diresse in direzione della voce che chiamava e di lì a poco vide Cappuccetto Rosso. Le si avvicinò deciso, pensando di non spaventarla, ma quando le si piazzò di fronte, Cappuccetto Rosso si impaurì molto e cominciò a urlare.
1: Aiuto! C'è il lupo! Aiuto! Qualcuno mi aiuti!
2: Psst! Non urlare! Non urlare! Non ti farò del male. Ti ho sentito chiamare e sono corso qui per aiutarti.
0: Cappuccetto Rosso si convinse che non intendesse farle del male, quindi smise di urlare.
2: Ma dimmi, cosa fa una bella bambina come te tutta sola nel bosco?
1: Stavo portando dei biscotti a mia nonna che è ammalata, ma mi sono persa.
2: Ma da queste parti non abita nessun essere umano, perciò dimmi, dove vive tua nonna?
0: Cappuccetto Rosso non voleva dirgli dove si trovava la casa di sua nonna, perché non era del tutto convinta di potersi fidare di quel lupo.
1: Diciamo che non riesco a trovare la casa della nonna da qui, ma se mi accompagni fino al sentiero, poi io so ritrovare la strada.
2: Ho capito. Bene, allora guarda, seguimi.
0: Così il lupo si mise a camminare davanti e Cappuccetto Rosso lo seguiva. Ma il lupo, dentro di sé, stava escogitando un piano.
2: Adesso con calma la accompagno fino al sentiero. Una volta arrivati là, non mi sarà difficile capire dove abita la nonna. Così mangerò prima la bambina e poi correrò a casa dalla nonna e mangerò anche lei. Le due insieme saranno il mio cenone di Capodanno.
0: Dopo una breve camminata, il lupo e Cappuccetto Rosso raggiunsero il sentiero.
2: Bene, eccoci arrivati. Adesso sai come fare per arrivare da tua nonna?
0: A quel punto Cappuccetto Rosso

0: non desiderava altro se non di liberarsi del lupo e correre subito da sua nonna.
1: Grazie, da qui posso fare da sola senza problemi, perché sai, non è lontano, è una casa rossa subito fuori dal bosco.
0: Proprio in quel momento Cappuccetto Rosso si rese conto di aver commesso un errore, ma ormai era troppo tardi.
2: Davvero?
0: Il lupo aprì la bocca e si avvicinò a Cappuccetto Rosso. Ma in quel momento si sentirono degli spari e il lupo corse via tutto spaventato. La ragazzina si sentì molto sollevata e cominciò a camminare alla svelta per raggiungere subito la casa della nonna. Nel frattempo, il cacciatore, che stava ancora inseguendo il lupo, aveva riconosciuto le sue impronte sulla neve.
3: So che sei qui vicino, stavolta non mi scappi.
0: Dopo tutte queste avventure, finalmente la bambina arrivò a casa della nonna. Bussò alla porta e aspettò che la nonna rispondesse.
2: Sei tu, piccina mia? La porta è aperta, puoi entrare.
0: Udendo quella voce, Cappuccetto Rosso rimase un po' sorpresa.
1: Che voce strana oggi la nonna! Ma forse parla così perché è raffreddata.
0: Quindi Cappuccetto Rosso aprì la porta ed entrò. C'erano tutte le tende chiuse e la nonna era a letto, nel buio, tutta coperta e con la cuffia da notte in testa.
2: Grazie per essere venuta a trovarmi, nipotina mia. Ma sbaglio, hai portato qualcosa per me?
1: Sì, la mamma ha fatto dei biscotti deliziosi per la festa di Capodanno e visto che devi rimanere a casa perché sei ammalata, sono venuta a portarteli.
2: Hai fatto proprio bene, che pensiero gentile. Vieni, avvicinati, così ti vedo meglio.
0: Cappuccetto Rosso si avvicinò al letto della nonna, ma stranamente si sentiva un po' a disagio.
2: Avvicinati di più, ancora di più, piccola mia.
0: Cappuccetto Rosso era ormai a un passo dal letto, ma si sentiva confusa e la nonna le sembrava diversa dal solito.
1: Nonna, cos'è successo? Che orecchie grandi hai!
2: È per sentirti meglio, bambina mia.
1: E perché i tuoi occhi sono così grandi?
2: Ma è per vederti meglio, mio piccolo tesoro.
1: Scusa, ma perché hai le braccia così lunghe e pelose?
2: Per abbracciarti meglio, piccola mia.
1: Ma nonna, che denti e che bocca grande hai!
2: I denti e la bocca grande per mangiarti meglio!
0: All'improvviso, il lupo saltò giù dal letto e si scagliò verso Cappuccetto Rosso.
1: Aiuto! Aiuto!
2: Vieni qui, fermati, non scappare dove corri.
0: Cappuccetto Rosso uscì di casa e cominciò a correre più veloce che poteva. Ma il lupo era più rapido di lei e stava per raggiungerla. E proprio mentre era sul punto di saltarle addosso e afferrarla, si sentì bloccare una zampa. E improvvisamente si ritrovò ingabbiato appeso a un albero. Allora Cappuccetto Rosso si fermò, vide che il lupo era caduto in una trappola e ormai non poteva più muoversi. Allora gli si avvicinò.
1: Brutto lupaccio cattivo, dov'è mia nonna? E che cosa le hai fatto? Dimmelo!
3: Non ha potuto farle niente, non preoccuparti.
0: Cappuccetto Rosso cercò di capire da dove provenisse quella voce e vide arrivare il cacciatore.
3: Tua nonna sta bene, piccola. Sta riposando nel mio capanno. Quando ho saputo che era malata, l'ho portata nel mio rifugio per proteggerla. Poi ho preparato una trappola per il lupo. Per fortuna sono riuscito a catturarlo prima che ti facesse del male.
1: Che cattivo! Si è intrufolato in casa della nonna e si è messo i suoi vestiti per ingannarmi. Ma io mi ero accorta che c'era qualcosa di strano.
3: Andiamo, andiamo da tua nonna. E per quanto riguarda questa bestia, può restare qui per tutta la notte di Capodanno e domani mi prenderò cura di lui.
0: Così il cacciatore e Cappuccetto Rosso si diressero verso il capanno dove si trovava la nonna. Il lupo si mise a urlare.
4: Ehi, fermatevi! Non lasciatemi qui tutto solo!
0: Era quasi buio. Cappuccetto Rosso, la nonna e il cacciatore arrivarono tutti insieme a casa della bambina.

0: La madre stava aspettando sulla porta e quando vide sua figlia fu molto felice.
1: Mia cara bambina, dove sei stata? E tu, mamma, come stai? Ma cosa è successo?
2: Adesso ti racconto tutto, mamma, ma prima devo chiederti scusa. Non ti ho dato retta e a un certo punto ho lasciato il sentiero. Non puoi immaginare quello che mi è capitato.
1: Ma ho deciso, d'ora in poi, non ti disobbedirò mai più.
0: Cappuccetto Rosso, la mamma, la nonna e il cacciatore passarono insieme tutta la serata mangiando e ballando felici, in attesa del nuovo anno. E in quanto al lupo, quello fu il capodanno peggiore della sua vita.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
5: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

Amiche e amici di Dolomiti X Sport, benvenuti a questo nuovo capitolo. Quest'oggi lasceremo la terraferma per solcare le acque di un lago. Con quale tipo di imbarcazione? Beh, lo scopriremo subito dopo la sigla.

0: Ci troviamo nella conca dell'Alpago, alle mie spalle il lago di Santa Croce. Oggi parleremo di barca a vela, uno sport che appartiene al mondo marino ma che fatto tra le Dolomiti può regalare delle emozioni uniche, date dal vento che soffia in modo particolare e dai paesaggi veramente unici.
1: Mi chiamo Giulia Calusa, sono un'istruttrice di vela, faccio vela da quando avevo 8 anni, in quanto sono una velista appassionata fin da piccola. La vela è libertà, si prova l'effetto di stare in mezzo alla natura proprio, di avere gli elementi della natura da scoprire ed è sempre un'esplorazione diversa ogni giorno. I venti cambiano, le correnti cambiano, la cosa più importante è proprio il far superare i propri limiti con la felicità e la coscienza di poter riuscire a vela, ma anche in altre cose. Questo è un Optimist, il simbolo è Optimist International, è la barca per l'iniziazione a vela dei bambini. Ha la prua, la poppa, ha una vela quadrangolare, formata da una base tenuta dalla boma, sull'albero, un picco, ha delle riserve di galleggiamento pur essendo una barca inaffondabile e ha una scotta che serve appunto per cazzare la vela, lascare la vela, il timone con lo stick la prolunga per rendere più agevole la postura dell'atleta in barca e poi la deriva che serve per direzionare, per dare la direzione alla barca.

0: Una volta terminato il processo di imprinting con i bambini, si cambia imbarcazione. Che tipologia di imbarcazione è questa, Giulia?
1: Questa è una classe laser, è una barca più tecnica, cioè ha tutte le regolazioni della vela e insomma corre, è una barca che corre, è molto divertente, si arriva anche chi vuole cimentarsi può arrivare anche alle Olimpiadi con questa barca, scuffia parecchio ma chi è abile riesce a portarla bene e divertirsi.

0: Giulia, e per un atleta che volesse cimentarsi su un'imbarcazione più impegnativa, che cosa consiglieresti?
1: Ma io espressamente proprio l'Europa. Questa è l'Europa, è la barca con cui ho fatto gli europei mondiali. Nell'89 in Svezia ero ai mondiali. Questa è proprio la barca regalata dal mio allenatore che avevo 30 anni fa. È una barca molto tecnica. Ci si scuffia spesso, però chi impara ad andare con questo va con qualunque altra

Ai bambini va assolutamente iniziato un insegnamento basato sulla sicurezza e quindi tecniche di sicurezza, anche la postura del corpo, come si usano il timone, la scotta, devono essere subito dalle basi corretti. La tecnica va insegnata perfetta subito. Dare un po' la sicurezza al bambino anche di non ribaltarsi, quindi ci sono dei trucchi, soprattutto nelle andature lasche, tenendo un po' cazzata la vela, tenendo la postura del corpo un po' indietro, un po' arretrata, o anche di bolina, quando è l'andatura più stretta al vento, il saper anche dire al bambino: guarda, se orzi, vai verso il vento, la barca si tranquillizza, ecco. I bambini devono avere sempre dei punti fermi di tranquillità.

0: Sono Tarcisio Segantin, un istruttore di vela di questa Lega Navale Italiana che frequento da più di 50 anni, quindi sono, diciamo, un vecchio istruttore di vela. È un'emozione molto pregnante, importantissima, perché una volta che uno ci si appassiona non la lascia più. Io ne sono un po' la prova vivente, perché faccio vela da più di 50 anni, come dicevo prima, e non mi sono ancora stancato.
1: Quest'oggi, per avvicinarci al mondo della vela, utilizzeremo questa barca della scuola. Che tipo di barca è questa?
0: Questa è una barca che usiamo solitamente per le uscite collettive, nel senso che ospitiamo più persone a bordo, e la utilizziamo per fare appunto le prime uscite di approccio alla vela.
1: Quali sono gli elementi che caratterizzano un'imbarcazione?
0: Allora, gli elementi che costituiscono la barca sono intanto lo scafo, che è l'elemento che ci permette di galleggiare. Questo è lo scafo della barca. Poi abbiamo un elemento fondamentale nella barca che serve a dirigere, a dare direzione, che è il timone. Poi abbiamo invece il famoso motore della nostra barca, diventa il vento, e quindi noi dobbiamo utilizzare il vento sfruttandolo. Come lo sfruttiamo? Utilizzando le vele. Questa è la vela di poppa che si chiama randa, e questo è il fiocco che lo mettiamo a prua.

Forse la differenza tra il condurre una barca al mare e condurla qui in lago è dato fondamentalmente dalla non presenza dell'onda del mare qui, perché la tecnica una volta acquisita è un po' la stessa. Prima di tutto, per salire a bordo di una barca a vela è necessario avere una condizione di sicurezza personale. Personale intendo, come vedete, io adesso sto prendendo in mano il salvagente, io sono un istruttore, però lo indosso dal momento in cui entro a contatto con l'elemento acqua. Indossiamo questa attrezzatura, che è l'elemento che ci dà la possibilità di garantirci il galleggiamento, perché succede che quando noi abbiamo delle difficoltà in acqua, e la barca si può anche rovesciare, come ben potete capire, dobbiamo essere in grado di avere mani e tutto il corpo libero, perché dobbiamo raddrizzare, cioè dobbiamo lavorare sulla barca per poter ritornare a bordo e navigare.

0: siamo partiti, quali sono le manovre che si fanno?
1: Allora, inizialmente per partire bisogna avere la prua al vento, cioè la prua è la parte anteriore della barca. E questa è la condizione base per poter fare in modo di partire in sicurezza, in maniera che la barca non si rovesci prendendo vento. Poi cominciamo a pian pianino a regolare le vele. Regolare significa utilizzare le scotte, che sono le regolazioni, quelle che fanno in modo che queste vele abbiano una certa incidenza, un certo angolo rispetto al vento, e regolando queste vele, più dopo l'attrezzatura che c'è a bordo, tipo deriva, timone, eccetera, si conduce la barca dove si vuole. Con il peso ci si regola per poter fare in modo che la barca navighi in sicurezza.
0: Come si fa a capire da dove tira il vento?
1: Lì bisogna utilizzare di solito i segnavento che mettiamo nella barca. Nella barca mettiamo dei segnavento, cazza un po' a fiocco, sì, bene così. Utilizziamo dei segnavento che ci danno l'indicazione da dove proviene. Adesso proviamo a virare di nuovo, andiamo sotto di là di nuovo.
0: E quindi ci spostiamo dopo?
1: Sì, ci rispostiamo, quando viriamo ci spostiamo. Forza, salire. Cazza un po', Cristian.

rinforzi positivi sempre, trovarli sempre, dei momenti importanti, e la barca in questo dà veramente tanta autostima. Per un bambino piccolo portare una barca a 8 anni, a 7 anni è una cosa che lo fa pensare e dire beh, insomma, sono forte. Più il bambino riceve stimoli e rinforzi positivi, più sarà padrone del mondo e conquisterà il mondo.

fiocco, adesso calzami il fiocco di qua, bravo. Sentite che già dopo 2-3 manovre ci si prende un po' di confidenza tra l'equipaggio, si collabora, si dà un po' la mano e si conduce la barca. Oggi c'è un'intensità di vento che non è proprio da scuola vela, diciamo, è da ragazzi un po' più iniziati all'intensità del vento che c'è oggi.

Amiche e amici Dolomiti X Sport, anche questa avventura termina qui. Noi vi invitiamo a venire a provare l'emozione che la forza del vento riesce a regalare, ma non prima di esservi rivolti a dei professionisti che vi sapranno indirizzare nella maniera più corretta a questo bellissimo sport. Alla prossima!

Amiche e amici Dolomitix Sport, benvenuti alla prima puntata di questa nuova serie che si pone come obiettivo il raccontare tutte quelle pratiche sportive che si possono frequentare tra le Dolomiti. Inizieremo naturalmente con la corsa, la disciplina base che tutti possono approcciare, ma dato che parliamo di Dolomiti è d'obbligo iniziare con la corsa in montagna. Sigla!

0: Ci troviamo poco sopra il Passo San Boldo, nel cuore delle Prealpi bellunesi, che sono un po' l'anticamera delle Dolomiti. Qui incontreremo i nostri ospiti di oggi, che sono Luca Cagnatti e Isacco Costa, due grandi atleti di corsa in montagna. Con loro faremo una run tra queste bellissime alture per cercare di approcciare questo sport che regala delle emozioni veramente uniche. Andiamo a conoscerli.
1: Sono Luca Cagnatti, ho 28 anni e sono un atleta azzurro della nazionale di corsa in montagna. Ho iniziato a correre all'età di 6 o 7 anni, comunque in seconda elementare, e da lì sto correndo ancora adesso, dopo i 22 anni. Per me la corsa in montagna e lo sport in generale è un po' la mia vita, occupa una grande parte della mia giornata e è un insieme di passione, divertimento, ma anche un po' un lavoro, diciamo.
0: Per iniziare a correre basta veramente poco, un buon paio di scarpe e un completino, ma la corsa in montagna ha altre esigenze. Luca, che cosa serve per correre in montagna?
1: Come hai detto te, la prima cosa più importante è la scarpa. La scarpa per correre in montagna è diversa rispetto alla scarpa su strada. Cosa che cambia maggiormente è la suola, che è molto più aggressiva, con un grip più accentuato, e anche per quanto riguarda la tomaia è più strutturata e più protetta. Questa è una scarpa assolutamente da strada per terreni facili, infatti se vedete anche la tomaia è molto più destrutturata, sembra quasi più una pantofola che non una scarpa da montagna o da corsa, insomma. L'abbigliamento è utile, sarebbe utile avere con sé sempre un piccolo zainetto tipo questo, dove potete inserire una borraccia, qualcosa da mangiare, un gel, una barretta, se volete anche i bastoni, inserire un antivento oppure un copripantalone nel caso in cui il tempo dovesse cambiare.
0: E è sempre meglio avere anche il telefono, vero, dato che siamo in montagna?
1: Sì, il telefono non costa niente portarlo dietro.
0: Avete voglia se andiamo a provare a fare un giro?
1: Certo, dai, oggi è una bella giornata, possiamo divertirci.
0: Bene, siamo pronti per partire. Luca, com'è l'andatura iniziale?
1: L'andatura iniziale deve essere bassa, facciamo un po' di riscaldamento che dobbiamo abituare i muscoli allo sforzo e poi man mano si cerca di aumentare un po' l'andatura.
0: Andiamo?
1: Andiamo.

0: Luca, vedo che tra un po' inizia la salita. Come cambia il ritmo in salita?
1: In salita bisogna cercare rispetto che alla pianura di accorciare un po' il passo, aumentare le frequenze magari e utilizzare un po' di più l'avampiede.
0: Ok, andiamo.
1: Andiamo. Quando sei in montagna da soli a correre si sta bene, si prova senso di libertà e con i paesaggi che vedi comunque la fatica che fai viene sempre alleviata, diciamo.

0: Mi chiamo Isacco Costa, ho 19 anni e sono atleta della Nazionale Italiana di Corsa in Montagna. Ho iniziato a correre più o meno 3 anni fa, volevo allenarmi per la gara del paese, la Sgambata Zoldana, e quindi ho iniziato a allenarmi e da lì non ho più smesso.
1: Isacco, vedo che qui la salita diventa più impegnativa. Come si affronta quando è veramente ripida? Alle volte bisogna anche camminare?
0: Sì, quando la salita aumenta di pendenza è meno dispendioso camminare. E, il passo deve essere sempre corto, andare sempre su di frequenza, con le mani sulle ginocchia. E quando la pendenza diminuisce bisogna essere capaci di ritornare a correre e riprendere il ritmo.
1: Va bene, dai, continuiamo.

0: Per me la corsa in montagna è un hobby, mi permette di staccare dallo studio, mi permette di stare a contatto con la natura. Ti senti in pace con te stesso, senti il tuo cuore che batte, il respiro profondo, ti senti in armonia con te stesso.
1: Siamo arrivati al bivacco dei Lof, un gioiello incastonato tra le prealpi bellunesi, e qui faremo una breve pausa perché è importante in montagna soprattutto reidratarsi.

0: Isacco, alle volte in montagna si possono incontrare anche dei tratti esposti?
1: Correndo in montagna è molto facile trovare dei posti un po' pericolosi, esposti. In questi tratti non bisogna perdere la lucidità, nonostante la fatica, e quindi è meglio camminare e stare più lucidi.
0: Quindi meglio accendere il cervello in quei tratti.
1: Meglio accendere il cervello. Per andare a correre in montagna non basta fare qualche uscita di corsa, ma bisogna inserire delle sedute di forza, che sono molto importanti sia per i tratti in salita, dove bisogna spingere, sia nei tratti di discesa, dove le gambe devono tenere. Sono ottime delle ripetute in salita per stimolare la forza delle proprie gambe, o anche delle sedute a corpo libero o anche con dei pesi per stabilizzare la zona del tronco e le articolazioni.
0: Isacco, spesso si incontrano dei sentieri costanti, come si sale?
1: È nella solita pendenza costante, bisogna cercare di trovare il proprio ritmo senza andare troppo veloce o troppo piano. È importante molto la frequenza, andare su.
0: Costanti.

Una persona che vuole avvicinarsi a questo tipo di sport consiglierei soprattutto di prenderla con, diciamo, filosofia, divertimento e comunque di impegnarsi, e cercando magari di iniziare con dei percorsi un po' più semplici e fare un avvicinamento un po' in modo graduale. Non è che perché se uno corre in montagna debba sempre correre solo in montagna. L'allenamento in pianura e sull'asfalto serve. Per allenarsi in montagna si possono utilizzare anche metodi alternativi, come in inverno lo sci di fondo, in estate la mountain bike oppure la bici da corsa.

0: Ecco Luca, a breve vedo che inizia la discesa. Come si affronta la discesa in montagna?
1: Discesa in montagna è una parte un po' cruciale, diciamo. È importante essere allenati in salita, ma bisogna esserlo anche in discesa, soprattutto per cercare di avere meno traumi possibili. Bisogna cercare quanto più possibile di appoggiare il piede piatto e non secco giù di tallone, e in questo modo si attutisce un po', diciamo, l'impatto con il terreno. E altra cosa molto importante è l'utilizzo delle braccia, che devono essere utilizzate per mantenere l'equilibrio nel miglior modo possibile. E altra cosa importante è la posizione del busto, che non deve essere troppo arretrata, non bisogna inarcare la schiena indietro, bisogna cercare quanto più possibile di mantenere il busto in avanti e cercare di alzare il tallone dietro. In questo modo la nostra corsa viene più fluida, più redditizia e con meno traumi.
0: È facile anche inciamparsi, vero, nella discesa, quindi uno dei pericoli più grandi forse è quello?
1: Sì, in discesa bisogna essere più concentrati che non in salita, bisogna avere, diciamo, 100 occhi, bisogna guardare un po' dappertutto e cercare di adattarsi nel miglior modo possibile al terreno che si trova.
0: Bene, allora continuiamo la nostra discesa.

0: prima parte di discesa terminata, ora inizia la discesa più tecnica, più spaccata. Bene, andiamo.
1: Ecco, in questo tratto comincia un tratto con fondo un po' più sconnesso, un po' più smosso. Bisogna stare un po' più attenti, dato che è un tratto veloce e il fondo è un po' più impegnativo, bisogna stare attenti alle caviglie e non prendere distorsioni.
0: Amiche e amici Dolomiti X Sport, la nostra puntata, come la nostra corsa di oggi, termina qui tra gli splendidi Brent dell'Art. Vi invitiamo a provare questo bellissimo sport che è la corsa in montagna, ma con un occhio di riguardo alla sicurezza, perché siamo in territorio montano, quindi ogni passo deve essere accuratamente valutato. Alla prossima!

Amiche e amici di Dolomiti X Sport, ben ritrovati per questo nuovo capitolo. Quest'oggi parleremo di una pratica che si apprende già dai primi anni di età. Stiamo parlando ovviamente della bicicletta, ma quest'oggi il nostro focus sarà incentrato sulla mountain bike, perché la mountain bike fatta tra le Dolomiti è tutta un'altra cosa. Sigla!

0: Ci troviamo in località Pianezze, un tempo comune di Trichiana, ora Borgo Valbelluna. Qui incontreremo i nostri ospiti di oggi, che sono due istruttori federali di mountain bike. Con loro affronteremo un tour attraverso le prealpi bellunesi che dividono la provincia di Belluno dalla provincia di Treviso. Cercheremo di capire le tecniche per affrontare una salita, per percorrere un sentiero, un single track o per affrontare una discesa, che è sicuramente la parte più divertente ma che può trasformarsi nella parte più pericolosa. Bene, andiamo a conoscere le nostre guide.
1: Mi chiamo Simone Scarella, ho 41 anni. Sono maestro e guida ciclosportiva della Federazione Ciclistica Italiana. Per me la mountain bike è libertà, è fare sport all'aria aperta e condividere la natura e lo sport. Si prova senso di libertà e piacere di pedalare.
0: Che tipo di mountain bike avete portato quest'oggi, Simone?
1: Abbiamo portato tre tipi di mountain bike. Una mountain bike, la prima che scarichiamo, è una mountain bike da gara per cross country o marathon, una bici molto leggera, biammortizzata, ruote da 29, telaio completamente in carbonio e cerchi in carbonio. Poi abbiamo una mountain bike sempre da gara per percorsi più da discesa, quindi tratti.
0: Sembra anche più robusta questa.
1: Questa è una bicicletta da enduro, quindi una bicicletta con ruote maggiorate, sospensioni maggiorate, quindi escursioni più alte.
0: Questa invece è una base, una bicicletta per iniziare.
1: Sì, abbiamo una bicicletta ammortizzata solo anteriormente, sempre telaio in carbonio, ruote da 29. È un entry lever, comunque ovviamente prezzi più bassi, ma sempre un'ottima bicicletta per percorsi.
0: Siamo pronti per partire per questa nuova escursione, ma Simone, che tipo di abbigliamento consiglieresti di indossare?
1: Beh, per andare in montagna in mountain bike bisogna adeguare il proprio abbigliamento alle condizioni meteo, alla quota dove si decide di fare la nostra escursione, e quindi adeguare l'abbigliamento con pantaloni protettivi, un intimo termico, una giacchetta termica nello zaino, ovviamente dimenticare mai acqua, caschetto e guanti lunghi per.
0: E consiglieresti anche qualcosa da mangiare?
1: Sì, sicuramente delle barrette energetiche, dei gel, sempre meglio avere dietro.
0: E il telefono?
1: E il telefono, sì.
0: Fondamentale. Bene, allora siamo pronti, partiamo per questa nuova escursione. Siamo partiti da poco, andatura per il riscaldamento. Come si parte, Simone?
1: Parte tranquillamente, rapporti un po' agili, quindi si fa riscaldare la gamba cercando di riscaldare bene per l'escursione. Uno che vuole iniziare a fare questa pratica consiglierei di iniziare con percorsi facili, in mezzo appunto alla natura, su bei percorsi, magari affidandosi a delle guide professionali.

0: Una guida mette a disposizione la propria esperienza e quindi offre al neofita la sicurezza e dà dei consigli per pedalare in tranquillità e con piacere su qualsiasi tipo di percorso.
1: Il tratto di riscaldamento è finito, ora abbiamo imboccato Canal di Limana, inizia la salita, tra breve incominceremo a vedere il principe dei Prealpi, il Visentino.

0: Per uso in montagna si usa le all mountain, che sono delle mountain bike adatte un po' a tutti i percorsi, quindi sono ottime sia per condurre la bici sia in salita che in discesa.
1: Simone, vedo che tra un po' inizia la salita. Cosa consigli di fare per affrontare in maniera corretta una salita?
0: In salita dobbiamo spostare il peso del corpo un po' più in avanti, quindi per bilanciare la pendenza, e ovviamente usare un rapporto adeguato alla pendenza della salita, e sguardo in avanti, gomiti leggermente bassi.
1: E pedalare. Ma ti chiedo, il blocco della forcella che cosa serve?
0: Il blocco della forcella serve su superfici tipo asfalto o comunque superfici lisce per far sì che la forcella stia bloccata e quindi riusciamo ad avere una pedalata più efficace.
1: Va bene, andiamo allora.

breve pausa durante questa salita, ci veniamo qui a rinfrescare su questo zampillo d'acqua che, pensate, è l'inizio del torrente Limana, che a valle sfocia nel Piave.

0: Tratto più impegnativo questo, Simone, vero?
1: È un tratto ripido al 23%, quindi bisogna spostare il peso in avanti, i gomiti bassi, pedalare.
2: Siamo da poco usciti dalla salita, dal tratto più ripido di questa escursione. Ora stiamo per arrivare in Pian delle Femmine. Da qui inizieranno le vere prealpi.

0: Ecco Simone, siamo arrivati tra queste splendide prealpi. Che cosa ci aspetta qui?
1: Poi ci aspetta uno splendido single track in cresta, dove dovremo prestare attenzione dove mettere le ruote e pedalare un po' più agile e una pedalata sicura.
0: Ok, andiamo?
1: Andiamo!

0: chiamo Alberto Bujatti, sono un istruttore della Federazione Ciclistica Italiana di maestro di mountain bike di secondo livello. Vado in bicicletta in realtà da quando sono bambino, però poi ho preso passione per le gare, l'agonismo e la mountain bike intesa proprio come agonismo tardi, verso i 30 anni. Per me è una bella sensazione perché è uno sport che ti permette di stare a contatto con la natura e quindi ti dà una libertà incredibile.
1: Le Prealpi sono davvero spettacolari, sono uno spartiacque tra la provincia di Belluno e la provincia di Treviso. Da una parte si possono vedere i monti come il Serva, lo Schiara, i Monti del Sole e dall'altra parte Venezia e addirittura la Laguna.
0: Non sempre si riesce a pedalare in salita, alle volte bisogna spingere.

0: consiglierei a un ragazzo che vuole entrare nel mondo della mountain bike di iniziare con una bicicletta, diciamo una front, quindi non una biammortizzata, anche perché così spende molti meno soldi, e provare a fare dei percorsi molto semplici alla portata di tutti. Se poi la passione va avanti e si vuole passare addirittura all'agonismo, allora casomai si fa altri investimenti più avanti, però direi di iniziare con una bici base, una front, che va benissimo.
1: Alberto, vedo che tra poco c'è un'interessante discesa. Come si affronta una discesa con la mountain bike?
0: Ma la discesa, l'importante è, all'incontrario della salita, dove abbiamo detto prima che il baricentro va spostato in avanti sulla sella, in questo caso il baricentro va spostato all'indietro, quindi bisogna tenere il bacino arretrato.
1: Scaricare l'anteriore, quindi?
0: Scaricare l'anteriore, però un errore è scaricarlo magari troppo, per cui alleggerirlo troppo e per cui non hai più il controllo della bici. Bisogna trovare il punto giusto. Ormai i freni sono molto evoluti e basta un dito per frenare, però sono anche molto modulabili. In questo caso bisogna stare attenti a non inchiodare assolutamente con il freno davanti, bisogna stare attenti a non bloccarlo, quindi modulare bene la frenata avanti e dietro.

0: Alberto, come ci si può aiutare quando si trovano parecchie strade, sentieri, montagne?
1: Ma se non si conosce bene il territorio, abbiamo degli strumenti fantastici che ci vengono in supporto, che sono questi ciclocomputer che hanno appunto il GPS, e quindi noi abbiamo anche la cartografia. Come vedi, si possono vedere i vari sentieri e le curve di livello per capire a che quota sei e dove sei proprio, puoi zoomare, allargare.
0: E quindi adesso direzione?
1: Adesso andiamo di là.
0: Perfetto, allora andiamo, dai.

Anche questa puntata di Dolomiti X Sport termina qui, noi vi salutiamo e vi ringraziamo e vi ricordiamo che se volete provare l'ebbrezza della mountain bike, soprattutto in montagna, di rivolgervi sempre a dei professionisti. Alla prossima!

Amiche e amici Dolomiti X Sport, benvenuti a questa nuova avventura. Quest'oggi staccheremo letteralmente i piedi da terra. Con quale tipo di mezzo? Beh, lo scopriremo subito dopo la sigla.

È la passione più grande che ho mai incontrato in vita mia. Credo che sono sensazioni molto personali, ognuno ce l'ha la sua. Io sento la libertà di essere in mezzo alla natura, sfruttare soltanto condizioni, elementi, sentirsi forse come gli uccelli, non so. Comunque per me mi dà una libertà e una gioia immensa.

0: Ivan, c'è una fase di briefing prima della partenza?
1: Sì, c'è una fase di briefing perché voi dovete aiutarci a partecipare in due punti del volo, decollo e atterraggio. In decollo dobbiamo fare alcuni passi insieme per gonfiare la vela, dopo accelerare, correre un po' per staccarsi da terra. L'altro punto è atterraggio, dove vi chiediamo la vostra assistenza di fare alcuni passi in avanti, uscire fuori dalla saletta, fare alcuni passi avanti proprio quando tocchiamo terra. Tutto il resto facciamo noi.

0: metodo incide sul volo tantissimo, perché noi sfruttiamo soltanto le condizioni che ci regala la natura. Bisogna sapere a perfezione cosa ci aspettiamo, cosa ci regala la giornata, informarsi con i metodo, poter riuscire a leggere il pilota stesso, leggere la meteorologia, la micrometeorologia e la meteorologia in generale, per volare in sicurezza, primo, e secondo, per poter sfruttare tutte queste condizioni.
1: Ivan, questa è l'imbragatura di base, come funziona?
0: Sì, questa è l'imbragatura di base, cosiddetta in un altro modo seletta, il seletta del passeggero, del nostro biposto. Funziona che è praticamente un seggiolino, una sedia con le cinghie. La persona viene imbragata, chiusa con queste cinghie qua.
1: E ce ne sono due, vero, nel volo biposto?
0: Sì, ce ne sono. Questo è quello del passeggero e io ce l'ho il mio, che è un vero simile di questa cosa qua.
1: E quale strumentazione utilizzi durante il volo?
0: Allora, la strumentazione che usiamo sono praticamente le essenziali, il variometro e il GPS. Il variometro serve per far capire se andiamo su o giù, perché è una sensazione ogni tanto molto fina. Usiamo la tecnologia che ci permette di capire meglio le correnti ascendenti. Il GPS serve per maggior parte capire la velocità a terra, perché il parapendio ce l'ha una velocità costante verso l'aria, praticamente come un palloncino. Permette oltretutto vedere l'altezza, l'altimetro e la direzione di volo.
2: Mi chiamo Felice Boccanegra, ho 59 anni e sono istruttore di volo libero. Ho iniziato a volare nel 1981 con il deltaplano, poi sono passato al parapendio. Naturalmente si sono evolute le tecniche, si sono evoluti i mezzi. Il volo in tandem è un volo a due che si fa per, sia a scopo didattico che a scopo turistico. L'istruttore di parapendio in tandem deve avere delle conoscenze maggiori, essere sicuro in modo da non mettere in pericolo l'incolumità del passeggero, quindi ci vuole un'esperienza maggiore.
1: Esiste anche un sistema di emergenza in caso subentrino dei problemi?
0: Sì, sulla nostra seletta è sempre presente la paracadute di emergenza. In caso di malfunzionamento della vela o problemi, si usa la paracadute di emergenza che ci porta a terra sano e salvo.
1: Questo sia nel caso del biposto che del monoposto?
0: Sì, ci sono varie emergenze tarate su misura dei vari piloti con varie misure.

0: Beh, la fase di volo è divisa in decollo, quindi gonfiaggio e decollo, fase di planata nel caso di allievi e fase di atterraggio. Nel caso di piloti più esperti c'è anche la possibilità di fare quota, di stare per aria parecchie ore e di fare anche parecchi chilometri.
1: Felice, abbiamo visto la parte dell'imbrago, ora la vela. Come funziona una vela?
2: Allora, lo spiegamento della vela funziona in questa maniera. Noi abbiamo il nostro sacco, in questo caso noi abbiamo intanto un parapendio biposto. Il nostro sacco non è quello tradizionale, noi utilizziamo questo sacco abbastanza semplice e mettiamo la vela a fiocco quando abbiamo finito il nostro volo.
1: E che cosa significa una vela a fiocco?
2: La vela a fiocco significa che non viene ripiegata, ma viene solo infilata dentro alla sacca. È un sistema semplice e soprattutto veloce per noi che dobbiamo fare magari più di un volo al giorno, semplicemente, molto velocemente, e altrettanto semplicemente la stendiamo.
1: E come si stende una vela?
2: Allora, noi abbiamo adesso snodato la nostra treccia, mettiamo le nostre bretelle distanti dai cavi. La vela va stesa con le celle che prendono l'aria chiaramente in alto. La vela va distesa a ferro di cavallo o a ventaglio, come si vuol dire, in modo che abbiamo la parte centrale più alta delle parti laterali. In questo caso io ho un 42 metri quadri, ok, che ha un range di peso che va dai 130 ai 230 kg. Quindi molto ampio, quindi io posso portare delle persone che pesano dai 30 kg ai 100 kg. Lo prendiamo dalle bretelle, scendiamo un po', estendiamo i cavi in maniera che siano tutti liberi, partendo dalla bretella A, che è quella che aggancia la parte anteriore del nostro parapendio. Li distribuiamo in modo che non ci siano nodi intermedi o asole.
1: Siamo quasi pronti a partire, adesso c'è la fase di vestizione. Ivan, come procediamo?
3: Adesso ti imbraghiamo, ti mettiamo dentro nell'imbrago, ti faccio tutto io, tranquillo, metti la mano qua, con zaino, dall'altra parte, ottimo. Ok, va bene, ti senti comodo?
4: Sì.
3: Ok, per sederti ti ricordi di mettere dentro le mani, ok? Perfetto, ci siamo.
1: Pochi istanti al decollo, Felice, quali sono le fasi che precedono il decollo?
0: Le fasi che precedono il decollo è il controllo della vela che abbiamo già fatto, l'aggancio del pilota e del passeggero e poi la rincorsa per gonfiare la vela e la corsa per decollare.
1: Allora andiamo?
0: Andiamo.

0: adesso sto cercando di salire, siamo un po' in termica, senti c'è il bip bip del variometro, questa è una termica, adesso io girerò un po' per starci dentro. Eccoci qua, sono i primi 50 metri che sono un po' impegnativi, poi dopo diventa più facile perché la termica si allarga.
1: Le termiche in quali versanti si prendono di solito?
0: Allora, nel nostro caso naturalmente versante sud, perché il sole scalda il versante sud, quindi la termica si forma nel versante sud.
1: Come fai a governare la vela?

0: due comandi, destro e sinistro, e funzionano come degli aerofreni, quindi tirando il sinistro vado a sinistra e destro vado a destra, per rallentare li tiro tutti e due. Ok, bene, adesso ti facciamo un giretto sulle creste.
1: Adesso stiamo uscendo dalla termica.
0: Siamo usciti dalla termica, sì, volevo fare un giretto, ma loro sono ancora lì che girano. Vedi? Eccoci qua.
1: Il bip bip che si sente, che cosa sta a indicare?
0: Questo è il variometro, quello che ci indica quando si sale. Ci facciamo un giretto sulle creste qua, del Dolada. Bene, poi usciamo e facciamo qualche manovra.
1: Quali sono le manovre che si compiono in volo?
0: Manovre sono varie. Noi faremo dei wing over, ok? Che sono una specie di giostra.
1: Qual è il codice di volo se si incontrano altri parapendenti?
0: Allora, le regole sono, per esempio in termica, il più basso ha la precedenza, gira da una parte e quelli sopra devono adeguarsi al giro. Se incontriamo un altro parapendio in volo, ha la precedenza quello che ha il pendio a destra. Cioè, in questo caso, se io avessi uno che mi viene incontro, l'altro deve girare verso destra, la sua destra.

0: Ok, allora il vento è debole, quindi atterriamo piedi alti. Ok. Benissimo. Alza bene i piedi. Perfetto. Molto bene. Ok?
1: Amiche e amici Dolomiti X Sport, anche questa avventura termina qui. Il parapendio regala veramente delle emozioni uniche e noi vi invitiamo a provare questa emozione rivolgendovi a uno dei tanti centri di volo esistenti in Italia. Alla prossima!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice

0: semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola e vi permetterà

0: finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro, cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.

0: pancina. Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto.

0: Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un Montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina Montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il Montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il Montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un Montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina Montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro Montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Il significato del toponimo Monselice potrebbe derivare da Mons Silicis, per la presenza di cave di silice, o da Monselicis, monte delle selci, o ancora monte di selce, per le cave di selce. Monselice, come nucleo cittadino, risale al V-VI secolo e si sviluppa attorno alla fortificazione bizantina del Colle della Rocca. La città è menzionata da Paolo Diacono nella sua Historia Langobardorum come una delle poche città della Venezia, assieme a Padova e Mantova, a non essere occupate da Alboino tra l'estate e l'autunno del 569.

La visita della città inizia da Piazza Mazzini, chiusa sul lato occidentale da un lungo tratto delle antiche mura carraresi con la duecentesca torre civica o dell'orologio. Di fronte si apre via del Santuario, accesso al Colle della Rocca. Proseguendo lungo via del Santuario si giunge al castello.

Nell'undicesimo secolo, l'aumento della popolazione fa sorgere nuovi insediamenti abitativi e alla metà del XII secolo Monselice viene elevata al rango di comune sotto la giurisdizione di Ezzelino da Romano, vicario in Veneto dell'imperatore tedesco Federico II.

si devono a De Zellino, la ristrutturazione del maschio sulla sommità della rocca, la costruzione della torre civica e l'edificazione del palazzo oggi detto appunto di Ezzelino, che costituisce parte importante del castello di Monselice.

Nel giugno del 1256, quando ad Ezzelino da Romano fu sottratto il dominio di Padova, nella vicina Monselice si diffuse il panico.

cominciò a diffondersi grande fermento nella villa e nel borgo ai piedi del colle. La piazzaforte Monselicense era governata da due ufficiali di Ezzelino da Romano. Il primo, Gerardo da Treviso, controllava l'abitato alla base del colle. L'altro, un certo Profeta, aveva invece la responsabilità della rocca. Non appena si diffusero i rumori, Gerardo abbandonò la villa e riparò all'interno della cinta del castello, ma Profeta non gli permise di entrare nella fortezza perché non si fidava di lui. Per parte sua, Profeta da lì, da quel torrione unitissimo costruito dagli ingegneri di Federico II, giorno e notte bombardava i tetti delle case del borgo sottostante con le sue artiglierie. Le paure del Profeta si rivelarono fondate. Tra la fine del 1256 e l'inizio del 1257, Gerardo scese a patti con il marchese d'Este, il comandante degli assedianti, e del resto gli rimaneva poca scelta. Quindi, temendo di essere abbandonato dai soldati vicentini con cui era asserragliato dopo aver contratto un lauto compenso, anche il capitano della Rocca cedette le armi. Circa 80 anni dopo Monselice, si riprodusse una circostanza quasi identica.

Nell'agosto del 1338 era ormai trascorso più di un anno e mezzo da quando i borghi e il castello, questa volta in mano ai Della Scala, erano stati posti sotto assedio. Gli assalitori, un esercito confederato veneziano-fiorentino, cui si erano aggregati i padovani Marsilio e Uberto da Carrara con i loro sostenitori, avevano già tolto ai signori di Verona la città di Padova e si erano poi spinti alla conquista della via dell'Adige in direzione di Verona stessa. Ma Monselice, governata dal podestà Pietro dal Verme, non si era piegata. Quella sacca di resistenza, concentrata in un punto altamente strategico del territorio padovano, poteva mettere a repentaglio le altre conquiste dei padovani e i loro alleati.

La popolazione era stremata dal lungo assedio. Infine, i Monselicensi si arresero, non prima però di aver contrattato punto per punto la consegna della città. Il 19 agosto, dunque, Pietro dal Verme lasciò Monselice nelle mani di Ubertino da Carrara. Ma qualcuno non si era rassegnato. In cima al colle, infatti, nella rocca, si era asserragliato il capitano scaligero Fiorino da Lucca e da lì continuava a inferire sul sottostante borgo con lanci di proiettili e frecce. Comunque, venne catturato dopo 3 mesi solo corrompendo i suoi collaboratori. Consegnato ai padovani, Fiorino venne immediatamente impiccato. I 2 episodi tra i più noti e pregnanti di Monselice rappresentano momenti focali della sua storia. All'inizio del XIV secolo, la città è al centro di un'aspra contesa militare fra il vicario imperiale Can Grande della Scala, signore di Verona, e la signoria dei Carraresi di Padova. I Carraresi si impadroniscono definitivamente di Monselice e ne fanno l'avamposto difensivo di Padova verso sud. In questa strategia viene ampliato e ulteriormente fortificato l'impianto delle mura di Ezzelino, che assumono nella seconda metà del XIV secolo la loro configurazione definitiva.

una cerchia esterna provvista di torri e di monumentali porte di accesso e quattro cerchie interne che risalgono la rocca fino al torrione sulla vetta. Ma il momento di massima capacità difensiva della città coincide con l'inglobamento avvenuto nel 1405 nel territorio della Repubblica di Venezia, la cui vocazione era maggiormente indirizzata sia ai traffici e ai commerci che alla pratica militare.

La città comincia così gradatamente a perdere la sua funzione difensiva e si avvia a diventare centro di soggiorno e di villeggiatura per le nobili famiglie veneziane.

il castello fortezza, trasformata in residenza dalla nobile famiglia veneziana dei Marcello, assume l'aspetto attuale alla fine del 400.

Il castello fortezza nel 1942 diviene museo per opera del conte Vittorio Cini, che lo arricchisce di preziose collezioni d'armi, mobili e suppellettili.

Spostiamoci all'antica pieve di Santa Giustina o Duomo Vecchio, d'impianto tardo-romanico con elementi decorativi gotici, consacrato nell'anno 1256. Attraverso dei leoni comitali si accede all'ampio belvedere della rotonda. La Porta Romana, o Porta Santa, eretta nel 1651, segna l'ingresso all'area sacra del Santuario Giubilare delle Sette Chiese, progetto di Vincenzo Scamozzi su commissione dei nobili veneziani Duodo, ambasciatori della Serenissima presso la Santa Sede. Una bolla di Papa Paolo V, datata 1605, concesse al santuario le stesse indulgenze accordate ai devoti in pellegrinaggio alle sette basiliche maggiori di Roma. Monselice è l'unico esempio di questa particolare forma di devozione romana, come ricorda l'iscrizione sulla Porta Santa: Romanis Basilicis Pares. Le cappelle ospitano pale della bottega di Palma il Giovine,

Al culmine del percorso si apre l'elegante complesso monumentale di Villa Duodo. A destra il corpo di fabbrica più antico risalente all'inizio del Seicento, opera di Vincenzo Scamozzi, mentre l'ala frontale decorata da bassorilievi è del 1740. A sinistra l'esedra dedicata a San Francesco Saverio, missionario gesuita spagnolo di soggiorno a Monselice nel 1537, alla vigilia della partenza per il lungo viaggio verso l'estremo oriente. Contiguo

Sul lato sinistro dell'esedra, una scalinata e poi un sentiero conducono sino alla cima del colle, dominato dall'imponente mastio federiciano, anche detto torrione, voluto dall'imperatore Federico II di Svevia, che in visita a Monselice nel 1239 lo nominò Camera Speciale Imperiale.

Il lungo e prospero periodo veneziano ne segna il graduale declino della vocazione militare e contestualmente il fiorire delle attività agricole, industriali, estrazione e filatura e commerciali, favorite dalle comode vie fluviali di trasporto.

Abbagliati da questo splendido borgo, con rammarico abbandoniamo questi luoghi ricchi di atmosfere antiche. E come diceva Guy de Maupassant nel suo scritto Al Sole, il viaggio è una specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà, come per penetrare in una realtà inesplorata, che sembra un sogno.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno, ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante, ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nelle nostre case, da quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Island.

0: in Nord America, fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo. L'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
1: Come sei venuto a conoscenza di Sea Shepherd?
0: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo. E questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
1: Come si fa a diventare volontari?
0: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari
0: mi raccomando,
1: in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda grazie al vostro lavoro. I media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo.

0: comprati, come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
1: Sì, sì, non
0: lo
1: si
0: facciamo
1: vuole,
0: con degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. E i poveri bambini che mangiavano, delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino, poi hanno subito l'inquinamento ambientale pesante, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne, che poi è di mammifero come noi.
1: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per la secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

partita avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze sempre inglesi e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

spazio da Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lazio, forza!

Sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia, e una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che, se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato, per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi, il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica, per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?

0: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
1: Vi vogliamo dire una... Io sono Ale.
0: Da sempre.
1: Da sempre.
0: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
1: In Romania?
0: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
0: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, una TAC pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti e il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza. Le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni. Quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso del Mastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: Il mezzogiorno si conferma l'area del paese più colpita dai roghi boschivi. Secondo i dati aggiornati di Legambiente, da inizio anno al 15 luglio sono stati 547 gli incendi divampati nel sud Italia e di questi 131 sono quelli scoppiati nell'ultimo mese, dal 15 giugno al 15 luglio, con la stagione antincendio appena partita. Sono 416 invece quelli dal 1 gennaio al 15 giugno, come racconta l'ultimo report Italia in fumo 2026 dell'Associazione Ambientalista. Roghi che sino ad ora sono costati al mezzogiorno 13.640 ettari totali bruciati, pari a 18.407 campi da calcio. Ora basta, la scritta che Goletta Verde ha esposto in navigazione per ribadire il suo sdegno. Di fronte a questi dati, Legambiente torna a ribadire l'urgenza di maggiori controlli su tutto il territorio, senza dimenticare che le fiamme si combattono facendo prima di tutto prevenzione e supportando i comuni, non lasciandoli soli. Proseguono le nidificazioni delle tartarughe sulle coste italiane, con le spiagge siciliane ancora una volta in cima alle preferenze di questi incredibili rettili marini. Ad oggi, segnala il WWF, sono 80 i nidi di tartaruga marina messi in sicurezza e seguiti dal network dei volontari dell'associazione in Sicilia. Continua senza sosta anche il monitoraggio delle spiagge alla ricerca delle inconfondibili tracce di nuove nidificazioni. Due trasmettitori GPS sono stati posizionati sul carapace di altrettante tartarughe marine che erano emerse per deporre le uova nel Siracusano. Con la tartaruga taggata lo scorso anno nel Ragusano salgono a tre gli individui di Caretta Caretta dei quali i ricercatori WWF sono in grado di seguire la rotta. Una, tra l'altro, mancava della pinna posteriore sinistra, segno di un probabile impatto con attrezzi da pesca. Ma nonostante la menomazione, era riuscita a portare a termine la deposizione. A Marzamemi, una tartaruga si è invece persa tra sdraio e ombrelloni e c'è voluto tutto l'impegno del custode dello stabilimento e dei volontari accorsi per farla tornare in mare, purtroppo senza avere deposto. I lupi sono tornati in aree del paese da cui mancavano da secoli ed è una nuova realtà che bisogna affrontare con serietà e con l'aiuto della scienza. Sono circa 3.500 i lupi stimati lungo l'intero arco peninsulare, ma appena 50 l'anno gli avvistamenti a distanza ravvicinata. Con l'abbandono delle terre agricole, l'aumento di cinghiali e caprioli anche a bassa quota che è seguito all'espandersi del bosco, il lupo ha allargato il suo areale, incrociando gli insediamenti umani più strettamente di quanto non abbia mai fatto nell'ultimo secolo. È in questo scenario che nasce Lupi in città, il documentario presentato in anteprima al Parco Nazionale della Maiella. Il film mostra come la convivenza tra lupi e comunità locali richieda un monitoraggio costante, lettura dei comportamenti animali e rimozione degli elementi che favoriscono l'avvicinamento delle specie ai centri abitati. Oltre ai terreni agricoli non più coltivati e al ritorno degli ungulati nel contesto periurbano, ad attirare i lupi in ambito urbano spesso sono anche i rifiuti organici accessibili o i cani lasciati senza sorveglianza. 81 individui, 43 femmine e 38 maschi, con un intervallo di incertezza compreso tra 73 e 88. È la nuova stima di popolazione dell'orso bruno marsicano, la prima realizzata sull'intera zona di distribuzione, frutto del campionamento genetico condotto nell'estate 2025. Lo studio è stato finanziato grazie al PNRR e rappresenta la più estesa e sistematica attività di monitoraggio genetico mai realizzata per questa sottospecie. L'iniziativa è frutto di una sinergia che ha coinvolto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA e decine di altri enti. La stima si riferisce agli oltre 6.000 km² dell'Appennino centrale, che ad oggi costituiscono i luoghi di diffusione dell'orso marsicano, gravemente minacciato di estinzione. I dati che emergono dalla stima confermano il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la sua zona contigua come l'areale principale della specie, dove il numero degli esemplari presenta una sostanziale stabilità o un leggero aumento rispetto alla stima del 2014.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli, in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto, spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essersi sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito.

provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto. Determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Va alla Basilicata la maglia nera della sicurezza stradale in Italia con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI-ISTAT 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre. Sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento,

scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti, ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani,

0: partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino a 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dei grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito stradeanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.
1: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata nella località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Gobbi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di Noi, rivolto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale definiti con il coinvolgimento dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio. Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratone e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Valdiano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostenuto ancora il primo cittadino di Pertosa, a fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa a Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.

0: L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il consiglio comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.
1: Servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio, il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24 e pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
2: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative sempre in questi luoghi, dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, crescerà tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare e, come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua, ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio. Tanto è vero che fino a settembre, inizio ottobre, avremo a Sala Consilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e è un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.
3: Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale ha oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconoscibili ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli, in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essersi sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto. Determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.

Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti.

Va alla Basilicata la maglia nera della sicurezza stradale in Italia con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI Istat 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre. Sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti, ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade

0: extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti. Un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade.
1: A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino a 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dei grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la 2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria e le statali 106 Ioniche e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito stradeanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.
2: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Gopi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di Noi, rivolto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale definiti con il coinvolgimento dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio. Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratona e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Valle d'Udiano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostituito ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa a presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.
3: L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido, che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi, per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il consiglio comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.
4: Servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio, il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24 e pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
5: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative sempre in questi luoghi, dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, accrescerà tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare, e come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua, ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio, tanto è vero che fino a settembre, inizio ottobre, avremo a Sala Consilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e è un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.
0: Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale a oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconoscibili ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo ogni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
4: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
4: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
4: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Oh, oh, oh, oh, oh. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
5: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
4: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
4: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
4: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
4: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
4: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
6: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo.

0: Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
1: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino.
2: «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse mamma lupa.
1: Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
3: «I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
1: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Balù gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Balù insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla. Egli parlò di Mowgli.
4: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
1: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Balù e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io!» Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
5: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Balù e Bagheera che sono stato rapito!»
1: «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli.

0: Le Banderlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Banderlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: «Adesso andiamo!» Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio, qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi non ha mai ottenuto risultati, le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks, le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo?

0: Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie

0: graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a a fine del proprio lavoro, tassista.

0: camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente. Aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
3: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.

0: Quindi per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza con pressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere.

Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che attraverso questi video io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attacco pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti, è il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza, le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni, quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso del Mastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate.

0: esportate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box&Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box&Q, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
7: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
8: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
9: Daikin Multiplus.
10: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
11: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
12: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione tornando sulla drammatica vicenda di Luigi Esposito, il 53enne giornalista ucciso nelle campagne di Eboli lo scorso 19 luglio. Dopo giorni di indagini serrate è arrivata la svolta con il fermo del presunto killer, un 26enne tunisino individuato dai carabinieri dopo giorni di ricerche e accertamenti coordinati con la procura di Salerno. Il giovane è stato rintracciato in un casolare abbandonato ad Eboli. Durante le perquisizioni sarebbero stati ritrovati il telefono cellulare e una carta elettronica appartenuti alla vittima. Il caso con Federica Pistone.
1: Ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli, in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio, alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto, spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essere sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto, determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenente a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Il TG torna tra pochi minuti.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. Parliamo ora di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più critico sul Monte San Liberatore, dove un vasto rogo ha interessato ettari di vegetazione, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fiamme e paura anche in Costiera Amalfitana e a Eboli. Vediamo. Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri centri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti. Sicurezza stradale. Il nuovo rapporto ACI-ISAT fotografa un'Italia ancora divisa. Nel 2025 diminuiscono le vittime sulle strade, ma restano forti differenze territoriali. La Basilicata registra il dato più critico con il più alto indice di mortalità del paese. Vediamo. Val Basilicata, la maglia nera della sicurezza stradale in Italia, con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI-ISTAT 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre, sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti, ben 13 regioni.

0: Regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti, un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade. E restiamo sul fronte della viabilità e della sicurezza sulle nostre strade. Dopo i dati sugli incidenti, arriva il primo grande esodo estivo, con milioni di italiani in viaggio e traffico in aumento sulla rete nazionale.
1: A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino a 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dai grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la A2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito stradeanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi

0: tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati in studio, nuovo servizio per il territorio a Sant'Arsenio, inaugurato il nuovo autolavaggio H24 accanto al Cassiopea Shopping Center, un investimento della famiglia Biscotti che punta ad ampliare l'offerta e a rafforzare lo sviluppo dell'area. Vediamo.
1: Un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center, lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24. È pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
2: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative, sempre in questi luoghi, dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, accrescerà tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare e, come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua, ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio. Tanto è vero che fine settembre, inizio ottobre, avremo a Sala Concilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e è un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.
0: Ed ora ci spostiamo a Sassano, dove oggi si è svolta la cerimonia di conferimento della benemerenza Borsellino, il riconoscimento dedicato a chi si impegna ogni giorno nella lotta alla criminalità organizzata. Il premio è stato assegnato al dottor Paolo Guido, procuratore capo di Bologna. Nel corso della mattinata è stato anche inaugurato un murales dedicato a Falcone e Borsellino. Per noi Pasquale Sorrentino.

0: L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano guidata dal sindaco Nicola Pellegrino, una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il Consiglio Comunale si è aperto con la appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.
1: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 dell'ASL di Salerno a Caggiano si prepara a cambiare sede. Il presidio sarà trasferito nei locali comunali di località Mattina dopo importanti interventi di ristrutturazione. Vediamo il servizio.
0: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Gopi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali e adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di Noi, rivolto alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale, definiti con il coinvolgimento di servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.
1: Ed ora è il momento della pubblicità, il TG torna tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social.

0: social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: 1, 2, 3. Al centro mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

Ben ritornati ad Italia 2 News. Un relitto della Seconda Guerra Mondiale riemerge dal mare del Cilento al largo di Punta Licosa. Potrebbe trattarsi di un cacciabombardiere britannico. Vediamo. Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale a oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconoscibili ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali.

0: Sicurezza partecipata e collaborazione tra cittadini ed istituzioni. Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato promosso dalla Prefettura di Potenza. Con le nuove adesioni salgono a 48 le amministrazioni coinvolte nel progetto.
1: Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato. Nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nell'Abbazia di Santa Maria d'Orsoleo a Sant'Arcangelo, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, i sindaci neoeletti di Corleto Perticara, Ilenia Magaldi, e Sant'Arcangelo, Vito De Filippo, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa sul controllo di vicinato, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell'ordine. Con la firma del protocollo salgono a 48 i comuni della provincia di Potenza che aderiscono al progetto promosso dalla prefettura per favorire una sicurezza partecipata basata sul coinvolgimento attivo delle comunità locali nella prevenzione dei fenomeni criminosi. Il sistema prevede la costituzione di gruppi di vicinato coordinati e formati dalle forze di polizia, incaricati di segnalare situazioni sospette senza sostituirsi all'attività di controllo del territorio, che restano di esclusiva competenza delle forze dell'ordine. Nel corso della riunione il prefetto Campanaro ha illustrato anche i dati sulla criminalità relativi al primo semestre 2026. In provincia di Potenza i reati denunciati sono diminuiti del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. A Corleto Perticara il calo è del 50%, mentre a Sant'Arcangelo si registra una riduzione del 13%, pur con lieve aumento dei furti e delle rapine del centro Valdagrino. Il prefetto ha infine ricordato che il controllo di vicinato rientra in una più ampia strategia di sicurezza urbana che comprende il potenziamento delle polizie locali e dei sistemi di videosorveglianza, invitando sindaci a raccogliere le opportunità offerte dai finanziamenti del Ministero dell'Interno. Secondo Campanaro, investire nella prevenzione e nella partecipazione dei cittadini rappresenta uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la sicurezza e la fiducia tra istituzioni e comunità.
0: Renzi e Vannacci si sfidano a colpi di sport sui social. Il sindaco di Pertosa propone il Vallo di Diano come campo di gara. Vediamo.
2: Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratona e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Vallo di Diano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostituito ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa a presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: La storia è importante ed è ancora più importante conoscere la storia, ed è per questo che a San Cipriano Picentino Andrea è stato allestito un museo, molto interessante, ma devo dire anche San Cipriano Picentino è una realtà molto vivace e graziosa.
1: Sì, San Cipriano è praticamente uno dei paesi più importanti del territorio dei Vicentini, che è un territorio molto vasto, che parte dalla Piana del Sele per arrivare poi fino alle montagne, e appunto San Cipriano è quasi un paese simbolo, poi che sta quasi all'apice di questi territori, e quindi è un paese che ti accoglie. Insomma, siamo in questa piazza bellissima con la fontana e siamo venuti qui per scoprire questo museo civico che sta allestendo e portando avanti con tanta cura l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sonia Alfano.

0: museo nel cuore di San Cipriano Picentino, che insomma raccoglie un po' per l'appunto la storia di questo paese e di questo territorio, la struttura allestita ormai 10 anni fa.
1: Sì, 10 anni fa. È stata voluta fortemente dall'amministrazione comunale proprio per recuperare e all'interno di questo piccolo contenitore della memoria, quella che è la storia di un territorio ricco di storia, ricco di cultura e anche di documenti, perché è uno dei pochi comuni del territorio dei Picentini che conserva quasi integra tutta la documentazione storica appunto nell'archivio storico del comune di San Cipriano Picentino. Il museo nasce per quella volontà forte di voler trasmettere alle nuove generazioni la storia di questo territorio, di questo comune. Come dicevo prima, un territorio ricco di storia dove chi il visitatore che viene vuole conoscere, vuole prendere atto di quella che è la propria storia, chi è cittadino di questo territorio, ma anche chi non è cittadino vuole conoscere la storia di dove soggiorna, perché noi qui abbiamo anche una fetta di turismo, quindi abbiamo turisti che chiedono la visita guidata sul territorio e quindi prendono conoscenza appunto di quella che è la storia. Il nostro museo si articola in questo modo: abbiamo la parte archeologica, quindi la storia, il racconto inizia appunto dalle origini di San Cipriano che sono state date dai Piceni dopo la sconfitta di questo popolo piceno nella odierna Ponte Cagnano. Furono sparpagliati lungo i monti e qui diedero origine ai nostri paesi, quindi anche San Cipriano. Dopodiché c'è la parte civica, appunto con la nascita del comune di San Cipriano, con tutta la documentazione archivistica che è esposta all'interno di queste bacheche. Raccontiamo anche la storia di due personaggi che hanno fatto onore a questo comune, che sono Jacopo Sannazzaro nel 400 e successivamente Benedetto Croce. Di Benedetto Croce conserviamo uno studiolo con una collezione di antichi volumi che sono stati donati un paio di anni fa appunto da questa famiglia Petroni a cui lui era legato. Il racconto di questa storia del nostro territorio, fatto in maniera molto semplice, soprattutto per le scolaresche che visitano il museo. Infatti noi abbiamo in essere questo progetto che si chiama Progetto Polibio, a scuola con il territorio, che ogni anno teniamo presso gli enti di formazione del nostro comune.
2: Questo palazzo, che è appunto il Palazzo delle Culture della Cittadinanza Umanitaria, racchiude all'interno non solo il Museo Civico, ma altri spazi dedicati appunto alla cultura, tra cui l'archivio storico, la biblioteca comunale e degli spazi che sono vissuti sia dall'associazionismo, con la presenza dell'Università delle Tre Età, e che con la Commissione delle Pari Opportunità. Per quanto riguarda poi il nostro Museo Civico, che è un fiore all'occhiello per la nostra amministrazione, ma per la nostra comunità, per il nostro territorio, è appunto il primo piano di questo palazzo, che vede una serie di sezioni che raccontano appunto la storia del nostro comune, del nostro territorio. Si passa da quella che è la presenza di alcuni reperti della Villa Romana, che abbiamo a pochi passi da qui, a via Pozzilli, dove possiamo vedere quello che è una colonna che apparteneva alla villa, riutilizzata in un altro fabbricato. Il capitello è un pezzo di colonna, ma vediamo una serie di documenti che raccontano appunto la storia del nostro comune, di come si sono formati i comuni d'Italia. Abbiamo il decreto con cui, dopo l'Unità d'Italia nel 1862, Vittorio Emanuele II ha dato il suffisso di Picentino al comune di San Cipriano. abbiamo una serie di documentazioni che raccontano la formazione del catasto del nostro territorio, abbiamo una copia dell'Arcadia, vista la presenza di Jacopo Sannazzaro sul nostro territorio, una copia del 1599, una serie di documenti molto belli che appunto raccontano in sezioni diverse, organizzate all'interno delle sale del museo, la nostra storia, e che fa sì che questa storia possa essere ricordata e trasmessa anche alle future generazioni.
1: Questo è uno dei pezzi forti di questa collezione archeologica. Qui abbiamo in esposizione un prototipo di quella che è la testina dell'imperatrice Faustina Minore, moglie di Marco Aurelio e mamma dell'imperatore Commodo. L'originale è conservato presso il Museo Archeologico Etruschi di Frontiera di Pontecagnano Faiano. Questo è stato il pezzo che ha fatto decretare che la villa fosse importante, perché molto probabilmente apparteneva a un esponente della nobiltà romana dell'epoca, e quindi proprio perché per la presenza di questa testina è quasi sicuramente all'interno di questa villa romana c'era anche quella dell'imperatore Marco Aurelio, quindi un personaggio romano o un parentato con la famiglia imperiale o poteva occupare un posto presso la famiglia imperiale. Quindi all'epoca dello scavo gli archeologi decretarono che la villa, anche se rustica perché a ridosso dell'antica città di Pontecagnano, potesse essere una villa importante e quindi di un proprietario che all'epoca contava presso la famiglia imperiale.
2: Tra i tanti documenti del nostro museo civico c'è anche questa cartolina del 1947, che è una cartolina che Benedetto Croce inviò al sindaco dell'epoca in risposta ad un quesito che gli aveva posto rispetto ad una questione di confini, rispetto a un territorio qui limitrofo. Ma in realtà la cartolina è importante perché in questo testo Benedetto Croce, che appunto era stato sul territorio, aveva studiato il nostro territorio, aveva studiato anche Jacopo Sannazzaro e l'Arcadia del Sannazzaro, e appunto fa riferimento in questa cartolina ad alcuni passi che appunto secondo Benedetto Croce li rivede appunto su alcuni territori che appartengono proprio a San Cipriano, non solo al territorio dei Picentini ma proprio a San Cipriano, e quindi è molto importante perché l'Arcadia, che è l'opera principale del Sannazzaro del Cinquecento, è un'opera che ha influenzato l'intera letteratura del Cinquecento europeo, non solo italiano, e appunto in quest'opera viene raccontato un territorio, diciamo così, bucolico che appunto è ispirato al territorio di San Cipriano, e quindi per noi è appunto un onore e un piacere che in quest'opera così importante venga descritto il territorio di San Cipriano.
1: Ci troviamo all'interno di quella che è la ricostruzione dello studiolo Croce Petroni. Questa è una ricostruzione fatta qualche anno fa appunto dello studiolo dove Benedetto Croce si intratteneva durante il suo soggiorno qui a San Cipriano. Lui è arrivato a San Cipriano dopo il tremendo terremoto di Casamicciola, dove perse entrambi i genitori e la sorellina. Fu accolto da questa zia che viveva qui a San Cipriano, perché aveva sposato questo Don Francesco Petroni, e lei era Marianina Croce, sorella del padre. Benedetto Croce fu accolto in questa casa per questo periodo di convalescenza, e in questo periodo, cosa molto importante anche per il nostro territorio, raccolse quelli che erano i canti popolari che precedevano appunto il giorno delle nozze. E grazie a Benedetto Croce noi conserviamo una pagina di di storia, dove sono appunto raccolti questi canti. Li pubblicò successivamente su Giovan Battista Basile, che conserviamo all'interno di una bacheca dedicata appunto a Benedetto Croce all'interno del museo. All'interno di questa stanza c'è questa raccolta di volumi che partono dalla fine del Settecento, prendono tutto l'Ottocento e parte degli inizi del Novecento, e abbiamo una sezione di giurisprudenza, una di medicina e l'altra di letteratura. Alle pareti sono visibili i ritratti di questa famiglia Petroni, tra cui c'è questo ritratto di questa giovane donna che rappresenta, raffigura Cicchina Petrone, che era la cugina cara di Benedetto Croce, con la quale lui intratteneva una corrispondenza abbastanza continua e nutrita.
2: Ci organizziamo durante l'anno quando possiamo, appunto per organizzare anche dei tour che racchiudono non solo la visita a

questo museo, ma un giro in quello che è il nostro centro storico, che può andare da Vignale fino a San Cipriano, alla Chiesa Madre, dove appunto possiamo vedere i resti di quello che è un primo insediamento romano che potrebbe appartenere alla villa che poi si estende fino a via Pozzilli. Ma a questo si aggiunge anche una serie di sentieri che abbiamo sul territorio, molto belli da un punto di vista paesaggistico e naturalistico, in particolare su camminano a mezza costa lungo il monte Tubenna e permettono una vista straordinaria su quello che è il Golfo di Salerno, le Piane del Sele, la città di Salerno, facendo sì che il visitatore o chi è appassionato di trekking rimanga meravigliato da questo spettacolo della natura che è appunto meraviglioso e straordinario.

0: Insomma, Andrea, al termine di questa visita possiamo dire che anche oggi abbiamo scoperto qualcosa davvero di straordinario qui a San Cipriano Picentino.
1: Assolutamente, San Cipriano Picentino è uno dei paesi, diciamo, simbolo del territorio dei Picentini, un paese che ha una storia antica, e abbiamo scoperto questo museo molto bello, questo museo civico che si trova al centro proprio del paese, e anche scoperto come dei personaggi illustri come appunto Jacopo Sannazaro e Benedetto Croce, che è stato uno dei più grandi intellettuali del nostro paese, siano passati e abbiano lasciato la loro traccia in questo paese, che appunto è un paese ben tenuto e simbolo proprio di questo territorio così importante della provincia e della Campania.
0: Un motivo in più, e noi vi invitiamo a farlo, per venire a conoscere questo museo e questo paese.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutto in gruppo, vai su fino al 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici. È veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda 4 ore, ma camminando.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2:43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
4: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
5: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
6: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco, è la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
7: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà.

0: mi do alte aspettative.
1: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
2: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
1: Forza Palermo, forza Pollina.
3: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
4: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Re Stelvio. Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima, sembra di arrivare ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica, ma poi grazie anche quest'anno a un meteo fantastico, sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente, veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
5: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva, alle 9:15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
6: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Re Stelvio Mapei, gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti, che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestevio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestelvio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Siamo padre e figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie, grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere. Abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, fin qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Bene, bene, bellissima gara. Ciao.
3: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora, mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh. Panino a Bresaola. I zoccheri,
5: ordina per tutti.
4: Gli occhietti alla Bormina,
5: basta prugne.
4: Basta prugne, che stamattina le ho sentite le prugne.
6: E anche il piede in cazzuola.
4: Arriva il Brianzola che vuole la cazzuola, attenzione. Oh. Ecco la prima podista che vediamo. Ciao, buongiorno.
7: Sono la prima io.
4: C'è la prima?
7: Sì.
8: Posso chiedere, devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi in piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51 non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: L'area Stelvio è la prima volta, però lo Stelvio l'ho fatto 6 o 7 volte con la muscolare.
1: E piedi. Bene.
2: Dopo Pizzon, Pizzon che eri dopo?
1: Eh sì, anche ieri sera. Siamo doppietta.

0: dove venite ragazzi?
1: Monza!
2: Dio c'è ed è pelato! Marco Pantani vive!
3: Ciao!
0: Vai!
4: Grande brother!

benissimo, si può fare meglio però, eh. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo da matti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono!
5: Splendida giornata!
0: E ancora ne manca.
2: Senti, come sta andando?
6: Bene, bello. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, invece bello.
7: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: Bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura ma bene, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
5: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativa, difficile, però tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta.
2: Ah ecco, raccontami.
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare. Lo Stelvio, lo Stelvio.
4: Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia. Sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma tu, cioè, io di solito corro sul piatto. Crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque, quindi sei bellissimo, amore mio Stelvio.
2: Grazie.
5: Lui è belga.
2: Ah, belga?
6: Sì, sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
6: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
6: Benissimo, benissimo. Gran soddisfazione. Veramente bello, bellissima esperienza.
2: Grazie, grazie.
7: Vamos, vamos! Balostica, balostica! Balostica!

Edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio. Un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: l'esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte, è lui il più forte.
2: Molto bene, grazie, terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
3: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
4: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: Ma alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

Ecco le tre regole principali nel momento in cui il nostro cane entra in casa. La prima sicuramente riguarda i bisogni. Ricordatevi che è un falso problema. Siate coerenti, premiate l'atteggiamento positivo, ignorate l'atteggiamento negativo e vedrete che nel giro di qualche settimana, se hai un cucciolo a 4-5 mesi, il cane imparerà a non sporcare più in casa. La seconda è dare subito delle regole. È un piacere avere il cane in casa, ma la casa anche per noi ha delle piccole regole da seguire che saranno anche per lui. Ad esempio, non abituatelo a chiedere cibo da tavola, attenzione ai letti e ai divani, dovete assolutamente gestire tutte queste cose. La terza invece riguarda lo stare in casa da solo. Attenzione, perché l'ansia separazione è veramente un brutto disturbo, per cui fin da cuccioli vanno abituati 5 minuti al giorno ma a rimanere soli. E ricordatevi, mettete sempre delle porte tra voi e il vostro cane anche quando siete in casa. C'è il momento delle coccole, ci sono i 5 minuti in cui io sarò in cucina e lui sarà in sala. I comandi principali su cui si basa l'educazione del cane, vabbè, oltre ai classicissimi sedute a terra, però mi soffermerei di più sul resta, che è importantissimo, è un comando salvavita. Immaginate un cancello aperto o la portiera dell'auto. Il vieni, cioè il richiamo ovviamente, e il piede e il passo, che è la condotta da imparare sicuramente in una zona protetta, un giardino, un campo di addestramento senza guinzaglio, per poi portarlo a spasso con l'uso del guinzaglio. Ricordate che il guinzaglio è sempre obbligatorio per legge, per cui non liberate mai i vostri cani né per strada, né in campagna, né sulla ciclabile, perché il guinzaglio è appunto un obbligo di legge. Per quanto riguarda il galateo del cane sui mezzi pubblici e al ristorante,

Ricordiamoci che la museruola non è soltanto un obbligo di legge, perché la legge ci dice che la museruola va sempre tenuta a portata di mano, ma è anche una garanzia per chi ci sta vicino. Far indossare la museruola al nostro cane è molto semplice, basta abituarli fin da cuccioli. E ricordatevi che a discrezione del personale, ad esempio di bordo dei mezzi, se non avete la museruola con voi, può anche decidere di lasciarvi a terra. Per cui ampio spazio all'utilizzo della museruola come elemento assolutamente di sicurezza e di rispetto nei confronti di tutti, anche di chi non ha mai cane.

0: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao.
1: Andrea Morello, presidente Sea Shepherd Italia. Un saluto a Cani e Gatti TV. Grazie per il supporto per gli oceani.
2: Enrico Salierno, vicepresidente di Sea Shepherd Italia. Un saluto a tutti voi. Tutti gli animali sono nostri compagni di vita, da quelli che vivono con noi nella nostra casa a quelli che vivono negli oceani. Dobbiamo amarli tutti quanti per quello che sono. Grazie.
3: Amici degli animali, benvenuti ad un altro appuntamento qui per Cani e Gatti TV Channel e oggi vi porto a conoscere l'organizzazione Sea Shepherd e sono in compagnia con il presidente nazionale Andrea Morello.
1: Io ho l'onore di occuparmi del capitolo italiano della storia di Sea Shepherd Conservation Society che, come hai detto giustamente, nasce nel 1977 con sede in Friday Harbor in Nord America. Fondata dal nostro comandante e fondatore, capitano Paul Watson. L'ha creata arrivando dalla fondazione di Greenpeace, che ha fondato prima di Sea Shepherd, e costruendo quello che oggi si può chiamare un movimento, quindi un'organizzazione che lavora in tutti gli oceani del nostro pianeta e che ha sede in quasi tutti i paesi del mondo. L'avremo in più di quasi 30 paesi, con organizzazioni come quella italiana, appunto, che io rappresento qui da voi.
3: Come sei venuta a conoscenza di Sea Shepherd?
1: Io sono venuto a conoscenza di Sea Shepherd da una mia amica che usavo per rinfrescare il mio inglese durante le pause pranzo e questa mia cara amica a un certo punto mi presenta una ragazza sconvolta che era appena tornata dall'Antartide da una nave tutta nera che batteva la bandiera dei pirati per difendere la vita delle balene. Io in tenera età andavo nelle radio a urlare che fermassero l'uccisione delle balene.
3: Come si fa a diventare volontari?
1: Volontari in Sea Shepherd vuol dire due grandi attività. La prima è quella che riguarda i volontari in mare, quindi andare nel nostro sito internet, c'è un modulo dove c'è scritto volontari e diventa volontario e poi diventa volontario in mare. Quello che succede quando compili il modulo di volontario in mare vuol dire che può essere che tu venga chiamato in una delle nostre campagne che partono dall'Antartide, come abbiamo ripetuto prima, la più famosa, quella dove Davide contro Golia, noi volontari ci siamo scontrati per un decennio ormai contro il Giappone, un'intera nazione, potenza economica internazionale, e posso dirti che abbiamo vinto grazie a una sentenza dell'AIA che ha finalmente decretato che non siamo noi gli ecopirati o come ci hanno chiamato addirittura ecoterroristi, ma siamo invece le persone che hanno fatto rispettare la legge in un oceano dove nessun altro, nessun governo aveva avuto l'autorità per andare a difendere la legge esistente, cioè la moratoria assoluta nell'uccisione delle balene.

0: dire la verità, quando si vedono queste immagini dove tu hai detto prima Davide contro Golia, vedi proprio questa piccolina, che poi non è neanche così tanto piccolina come nave, ma contro comunque due colossi come quelle giapponesi, è sensazionale quello che fate.
1: Adesso qui da noi arriva l'inverno, dall'altra parte del mondo c'è l'estate e quindi le balene arriveranno verso l'Antartica. Certo. Noi andremo, abbiamo una campagna che comincia, si chiama Operation Icefish, e farà in modo che avremo due navi nel mare di Ross vicino all'Antartica.
0: Una cosa che mi ha colpito molto anche su un vostro comunicato è quello che avete scritto, che queste balene diventano scatolette.
1: Ed è effettivamente così, loro andavano appiccicando una semplice scritta research con una flotta baleniera usata fino all'anno prima della moratoria per pescare balene, in barba a qualsiasi legge internazionale e contro ogni rispetto dell'opinione internazionale decretata soprattutto dall'AIA, dal tribunale più alto che abbiamo al mondo, andavano in Antartide a uccidere, massacrare migliaia di balene per poi caricarle appunto nella loro Nissin Maru e farle entrare in un processo industriale di produzione di un bene che per loro veniva poi venduto nel mercato come normale pesce. Fortunatamente negli anni, grazie al grande lavoro di tutti i nostri volontari, come dicevamo prima, quelli che hanno scaricato quel famoso modulo dal sito per diventare volontari in mare, hanno poi creato anche una diminuzione di domanda. Grazie al vostro lavoro, i media per noi sono fondamentali perché fanno conoscere le persone quello che succede nel mondo, e questo ha creato poi una diminuzione di domanda contestualizzata anche dal fattore purtroppo dell'enorme inquinamento che hanno i cetacei nel nostro mare, inquinamento soprattutto di metalli pesanti, oggi anche da plastica, ma soprattutto da metalli pesanti. Questo vuol dire che se un umano mangia carne di delfino, balena o di qualsiasi cetaceo che vive libero nei nostri mari, purtroppo per lui avrà un'emissione elevatissima di metalli pesanti. Mammiferi come mammiferi, loro come noi, entrambi ci passiamo i metalli pesanti, la mamma li passa al figlio via latte, quindi questo poi incrementa la dose fino a essere letali in alcuni casi.
0: È vero.
1: Famosissimo il Giappone, con la mattanza che avviene a Taiji per quelle povere creature che sono i delfini, che vengono intrappolati per poi essere mandati nei delfinari di tutto il mondo, comprati come noi facevamo ai tempi dei romani con gli schiavi. Li compravamo, li mettevamo in delle carovane, li mandavamo a fare gli spettacoli nei vari circhi. Oggi noi lo facciamo ancora.
0: Sì, non
1: lo
0: si
1: facciamo
0: vuole,
1: con
0: non
1: degli altri mammiferi che si chiamano delfini e stanno a Taiji. E quindi spero e mi auguro che questo abbia una fine nella nostra epoca, perché non c'è più spazio per queste barbarie nel nostro tempo. I poveri bambini che mangiavano delle scuole giapponesi che mangiavano la carne di delfino poi hanno subito l'inquinamento da metalli pesanti, motivo per cui oggi è vietata nelle scuole giapponesi e quindi non ha più senso nemmeno cibarsi di questo tipo di carne che poi è di mammifero come noi.
0: Esatto.

0: Amici degli animali, amici di Canegate TV Channel, mi trovo qui ad Alassio in Piazza dei Partigiani per un evento Pet Lover totalmente dedicato al mondo degli animali. Siamo alla seconda edizione, alle mie spalle vedete una piazza vuota con tanti gazebo, ma vedrete cosa succederà tra poco.
1: Siamo qui per il secondo anno consecutivo per Alassio Pet Lover. Alassio Pet Lover è una manifestazione dedicata interamente agli animali che abbiamo inserito nella manifestazione Alassio e gli Inglesi. Alassio e gli Inglesi celebra l'amicizia tra il comune di Alassio e la comunità britannica che risale a oltre 150 anni. L'anno scorso infatti abbiamo festeggiato il 150enario. E per questo motivo Alassio Pet Lover quest'anno ha deciso di concentrare la sua attenzione su una razza inglese in particolare, che è quella dei Golden Retriever.

avremo infatti una sfilata con tantissimi Golden Retriever e successivamente con altre razze, sempre inglesi, e poi ancora una sfilata aperta a tutti i meticci. La giornata è stata immaginata per dare il giusto risalto a tutti i nostri amici a quattro zampe. Credo che faremo veramente sold out perché abbiamo un programma ricchissimo.

Piazza Partigiani, da Pet Lover seconda edizione, tutto da questi splendidi cagnoloni, da queste splendide persone, tutto. Ci vediamo alla prossima puntata, facciamoci sentire, Lassio, forza!

sicuramente negli ultimi 5-10 anni c'è un incremento della razza Bulldog, American Staffordshire Terrier. Sono razze che vanno di moda, che piacciono e ben venga. Tuttavia, soprattutto i Bulldog francesi che hanno quasi sostituito i Bulldog, i simpatici ma non troppo fortunati Bulldog inglesi, sono affetti logicamente da una malformazione congenita del cranio, della faccia. E una delle problematiche assolutamente importanti è quello di valutare la respirazione di questi cagnolini, perché seppur simpatici, piccolini, hanno dei grossi problemi respiratori. Quindi è importante che se decidete di comprare o comunque avere un bulldog francese, ma valgono anche altre razze, tutte le razze brachicefale, quelle diciamo a muso schiacciato per parlare in maniera semplice, dovete sempre fare una valutazione con il vostro medico di famiglia, il veterinario che segue il cane, assolutamente per fare una valutazione della gravità della tipologia di respiro, perché loro non possono russare troppo, anzi. Il russare non deve essere preso in considerazione come un qualcosa di simpatico, ma bensì quasi di patologico. Quindi bisogna fare un'attenta valutazione del flusso respiratorio in maniera endoscopica per poi decidere se operarlo in maniera preventiva. Questo è molto importante perché può prevenire veramente anche purtroppo delle morti per problemi cardiorespiratori. Sono Massimo Beccati, medico veterinario Kazampa.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: Benvenuti nel fantastico mondo dei gatti, dove la grazia, l'agilità e la curiosità si fondono in creature misteriosi e affascinanti. In questo breve video esploreremo alcune delle curiosità più intriganti che rendono i gatti così unici e affascinanti. Ciao, sono Marconelli e benvenuto o benvenuta sul mio canale di Cani e Gatti TV Channel. Come ben sai, ogni settimana vado in giro a cercare qualche curiosità dedicato proprio al mondo dei gatti. Se ti fa piacere, se ti incuriosisce anche a te questo mondo, mi raccomando, clicca mi piace e iscriviti al canale. Ma adesso andiamo subito al dunque, 4 curiosità dedicato al mondo dei felini. Quindi partiamo subito con la prima curiosità, il linguaggio del corpo. I gatti comunicano molto attraverso il linguaggio del corpo. Ad esempio, quando un gatto muove la coda lentamente da un lato verso l'altro, quindi in questo modo, potrebbe significare che è curioso o interessato a qualcosa. Tuttavia, se la coda

invece è eretta e gonfia, potrebbe essere un segno di aggressività o paura. Curiosità numero 2, le abilità acrobatiche. I gatti sono noti per le loro straordinarie abilità acrobatiche. Possono saltare fino a 5 volte la loro altezza e atterrare con incredibile precisione. Questa agilità deriva dalla loro struttura scheletrica unica e dalla capacità di bilanciarsi con la coda. Curiosità numero 3, il sonno dei gatti. I gatti amano dormire e possono trascorrere, pensate, fino a 16 ore al giorno di sonno profondo. Questa abitudine deriva dalla loro natura predatrice, poiché conservano energia per cacciare durante le ore più attive. Curiosità numero 4, la pulizia estrema. I gatti sono estremamente puliti e trascorrono gran parte del loro tempo leccandosi per mantenere il loro pelo pulito e privo di parassiti. La loro lingua ruvida agisce come una spazzola naturale, rimuovendo sporco e i peli morti. In conclusione, queste sono alcune delle molte curiosità che rendono i gatti così tanto affascinanti. Con il loro fascino misterioso e le loro straordinarie capacità, i gatti continuano a sorprenderci e ad ispirarci ogni giorno. Che si tratti del loro linguaggio del corpo, delle loro acrobazie o del loro amore per il sonno, i gatti ci offrono un'infinità di meraviglie da esplorare. Ci vediamo al prossimo video di Curiosità e Gatto. Ciao dal vostro Marco Anelli.

0: vado? Mi raccomando, guardate Cani e Gatti TV Channel Forever in the World, non per, cioè, non proprio per il presentatore, non per Marco, ma per gli animali. Non che lui non sia un animale, però va bene così.
1: Posso fare un saluto anch'io a Cani e Gatti TV CG Channel?
2: Ciao a tutti,
3: ciao,
2: siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, una... io sono Ale.
2: Da sempre.
3: Da sempre.
2: Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
3: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Le fatiche dei giovani e la necessità di migliorare le loro condizioni di lavoro hanno trovato spazio all'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna. Nonostante i conflitti internazionali, l'Italia si conferma una delle mete più ambite del 2026, insieme a Egitto, Grecia e Spagna. La SLC-CGIL ha celebrato al Centro Congressi Frentani di Roma i suoi 30 anni di attività con due giornate dedicate al settore della comunicazione. Cosa comporta prestare servizio in smart working da un paese straniero? Ecco le regole a cui ci si deve attendere.
1: Durante l'evento per i 125 anni della FIOM Emilia-Romagna, Maurizio Landini è intervenuto sulla fatica che sempre più giovani affrontano ogni giorno, anche solo per affacciarsi al mondo lavorativo.
2: Se vedo un giovane oggi, io vedo una grande diversità rispetto a quella che è stata la mia esperienza. Io, a diversità dei giovani di oggi, la precarietà, io non so cos'è, non l'ho vissuta. E cioè, quando sono andato a lavorare, io sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune, che oggi, se gli dici l'ufficio di collocamento, non sa neanche cos'è. E io non ho vissuto che per lavorare dovevo essere raccomandato da qualcuno. C'era un luogo pubblico e quella persona mi ha messo in contatto con delle imprese che avevano bisogno di persone e ho cominciato a lavorare. E cominciando a lavorare, anche se ero un apprendista, mi applicavano un contratto, ho scoperto che avevo uno stipendio, che avevo addirittura il diritto di andare in assemblea, di scioperare, di fare delle cose. Quei diritti io non li ho conquistati, io me li sono trovati. E li ho trovati perché quelli prima di me, che quei diritti lì non ce li avevano, si sono battuti per darli, non solo per loro, ma anche per me e per quelli che venivano dopo. Se io penso ai giovani di oggi, è esattamente l'opposto. Molto spesso il lavoro che viene presentato ai giovani di oggi non è un lavoro fondato sui diritti, è un lavoro fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento.
1: Secondo Landini, un sindacato senza solidarietà non è possibile.
2: A quelli giovani che vengono dopo di me, cosa gli sto lasciando? Che mondo gli lascio? Gli lascio un mondo fondato sulla precarietà, sullo sfruttamento, sull'appalto, sul subappalto, sul lavoro a chiamata? La vera solidarietà è se quelli che stanno meglio sono pronti a battersi per migliorare la condizione di chi sta peggio. Allora, se tu pensi ai giovani, oggi non gli devi solo dire datevi da fare. E questo naturalmente significa anche dare spazio alle nuove generazioni, anche dentro il sindacato, aprire le nostre sedi, essere in grado di muoverci naturalmente in quella direzione.

0: Secondo la legge italiana, chi deve sostenere i costi della formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro? Il lavoratore, il datore di lavoro, il lavoratore e l'azienda al 50%, l'INPS. L'articolo 37 del decreto legislativo 81 del 2008 stabilisce che la formazione obbligatoria sulla sicurezza deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare costi per il dipendente. Questo significa che le spese dei corsi, dei materiali e delle eventuali certificazioni sono a carico dell'azienda. Inoltre, il tempo dedicato alla formazione è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro.
1: Nonostante le tensioni internazionali e il rallentamento dei viaggi a lungo raggio, il turismo italiano si prepara a chiudere l'estate in positivo. Tra giugno e agosto sono attesi oltre 61,9 milioni di arrivi e circa 255,8 milioni di pernottamenti, con un aumento rispettivamente dell'1,1% e dell'1,3% rispetto al 2025. A sostenere la stagione sono soprattutto il ritorno della domanda interna, in crescita dell'1,5%, e il buon andamento dei mercati europei, che compensano la flessione dei flussi provenienti dagli Stati Uniti e da alcune aree del Medio Oriente. Anche il bilancio dei primi sei mesi dell'anno conferma la tenuta del settore. Tra gennaio e giugno gli arrivi hanno raggiunto gli 85,2 milioni, con un incremento del 4,3% rispetto allo stesso periodo del 2025, grazie alla spinta delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, mentre le ricerche di voli verso l'Italia aumentano del 26%, trainate da Polonia, Germania e Spagna. Le prenotazioni raccontano inoltre un cambio delle abitudini di viaggio. Settembre si conferma sempre più un mese di alta stagione, con un incremento delle prenotazioni aeree e dall'estero superiore a quello registrato ad agosto. Una tendenza che allunga la stagione turistica e rafforza il peso del mercato internazionale, destinato a rappresentare oltre la metà degli ospiti estivi. Tra le mete preferite restano le località balneari, con Rimini in testa alle destinazioni più scelte dagli italiani, davanti a Jesolo e Riccione. Anche nelle vacanze all'estero la situazione geopolitica orienta le preferenze verso destinazioni considerate più stabili e facilmente raggiungibili. Egitto, Grecia e Spagna restano tra le più richieste, mentre crescono anche Kenya e Zanzibar. Un quadro che conferma la centralità del turismo nell'economia del paese.

0: Con il titolo a voce alta, la SLC CGIL ha celebrato a Roma i suoi 30 anni di attività. Al Centro Congressi Frentani si sono svolte due giornate dedicate alla storia e alle nuove sfide del settore della comunicazione.
1: Sono stati 30 anni nei quali la nostra categoria ha vissuto, in un certo qual modo accompagnato, la transizione tecnologica. Sono cambiate le nostre filiere, ma in fondo è cambiato il paese, perché le nostre filiere si occupano proprio della comunicazione in senso lato, che poi è la vita democratica, civile, l'intrattenimento, la cultura di un paese.
2: Una grandissima occasione essere proprio qui e proprio oggi, visto che si festeggia questo compleanno così importante per il nostro sindacato, e che comunque è una finestra relativamente nuova di questa attenzione verso gli attori e le attrici. L'obiettivo di questa giornata è festeggiare, ma ricordarci la necessità di tenere altissima l'attenzione su tutta una serie di violenze, stereotipi e pregiudizi.
3: Attuale allora, forgiatosi nella battaglia per la libertà di informazione, attuale oggi, in cui il tema si ripropone a partire dalle scelte di lottizzazione della RAI, sono sicuro che SLC saprà anche questa volta essere primo attore.
4: Non esiste più un prodotto senza servizi e non ci sono servizi che non sono collegati ad un prodotto. E questo naturalmente presuppone anche un intervento pubblico ed un controllo pubblico nuovo. Oggi siamo in presenza di una concentrazione della ricchezza in mano a pochi ed in modo particolare proprio chi governa e controlla l'intelligenza artificiale, i digitali, i dati sono tra i più ricchi al mondo, e questo credo propone un tema anche di democrazia e di ruolo dello Stato. Per questo è importante che le lavoratrici e i lavoratori siano protagonisti di questo cambiamento, non avendo paura, ma rimettendo al centro la persona, il lavoro e non il mercato e non il profitto.
5: Nel marzo 1943, Torino è una città stremata. Le sirene antiaeree hanno scandito l'inverno. Il pane è razionato. Nelle fabbriche si producono munizioni e ordigni. Alla Fiat, su 21.000 operai, solo poche centinaia hanno una tessera clandestina del PC. Eppure, il 5 marzo, dalle officine parte un segnale che nessun apparato di controllo riesce a fermare. Gli operai incrociano le braccia, è la rottura del consenso al regime. Lo sciopero si allarga in pochi giorni a tutto il triangolo industriale. Accanto ai comunisti si muovono i socialisti di Nenni e il neonato Partito d'Azione. A Milano prende forma l'embrione del Comitato di Liberazione Nazionale. Decisiva è la circolazione dell'unità clandestina, stampata in una cascina a Vaprio d'Adda, grazie all'iniziativa di Giuseppe Gaeta. I fogli passano di mano in mano, i volantini corrono nei reparti, la notizia dei fermi torinesi arriva a Sesto San Giovanni e oltre. Il 22 marzo, alle 13.30, alla Falck Concordia, si ferma il reparto bulloneria. È l'inizio dello sciopero nell'area milanese. Nei giorni successivi si muovono Breda, Pirelli, Marelli, Borletti, Caproni, Isotta Fraschini e decine di altre fabbriche dell'Interland. Le donne hanno un ruolo centrale. Al cotonificio dell'acqua di Legnano, le operaie respingono le minacce del sottosegretario alle corporazioni, Tullio Cianetti. Alla Borletti, nella spoletteria, zittiscono il gerarca del sindacato fascista, accorso con la polizia. La repressione non tarda. Arresti, processi al tribunale militare, deportazioni. Luigi Tavecchio muore sotto le torture a San Vittore. Altri dirigenti finiscono nei lager. Gina Galeotti Bianchi, organizzatrice degli scioperi, sarà uccisa dai tedeschi il giorno della liberazione. Gli scioperi arrivano fino a Palazzo Venezia. Mussolini sostituisce il segretario del PNF e il capo della polizia, riconoscendo l'incapacità del regime di leggere ciò che sta maturando nelle fabbriche. È un segnale politico potente. Il consenso non è più compatto. Il mondo del lavoro torna a soggetto attivo. Per la storia della CGIL, il marzo 1943 è una radice decisiva. In quelle giornate si saldano organizzazione clandestina e protesta di massa. Si ricostruisce un tessuto di solidarietà operaia. Si prepara l'unità sindacale che dopo il 25 luglio e l'8 settembre troverà sbocco nella resistenza e nella nascita della CGIL unitaria.
0: Il lavoro agile è sempre più diffuso, cresce anche il numero di persone che chiedono di lavorare dall'estero, magari durante un soggiorno temporaneo, una workation o un trasferimento stabile. Una possibilità che offre maggiore flessibilità, ma che richiede attenzione perché comporta conseguenze diverse sul piano fiscale, previdenziale e organizzativo. La situazione cambia a seconda dei casi. Chi risiede stabilmente all'estero può, in presenza di specifici requisiti, non essere soggetto a IRPEF, INPS e INAIL italiani, ma l'azienda deve verificare la residenza fiscale, la permanenza fuori dall'Italia e garantire comunque adeguate coperture assicurative, oltre a rispettare le norme del paese in cui il lavoratore vive. Più semplice è il caso dello smart working occasionale dall'estero, ad esempio durante una vacanza. Se la permanenza resta inferiore ai 183 giorni e il lavoratore mantiene la residenza fiscale in Italia, in genere non sorgono nuovi obblighi, anche se è consigliabile

E disciplinare questa possibilità con accordi e regolamenti aziendali. Maggiore attenzione richiedono invece i nomadi digitali. Lunghi periodi trascorsi nello stesso paese possono far scattare la residenza fiscale locale e nuovi adempimenti per il datore di lavoro, dalla registrazione presso il fisco estero al versamento di imposte e contributi. Per questo le imprese sono chiamate a definire regole chiare, monitorando tempi di permanenza, coperture assicurative e modalità di svolgimento dell'attività, così da coniugare flessibilità e rispetto delle normative.

0: La crisi climatica va considerata un'emergenza sanitaria globale. È la richiesta avanzata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che invita i governi a trattare il cambiamento climatico con la stessa urgenza riservata a pandemie come il Covid. A sostenerla sono dati sempre più allarmanti: migliaia di morti legate alle ondate di calore e centinaia di migliaia di decessi prematuri causati dall'inquinamento atmosferico. Nel documento, l'OMS formula 17 raccomandazioni, tra cui l'eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili, maggiori investimenti nelle energie rinnovabili e sistemi sanitari più preparati ad affrontare gli effetti del riscaldamento globale.
1: A 50 anni dalla tragedia della nube tossica dell'Icmesa, la cittadina di Seveso diventa punto di ritrovo per riflettere sulla storia e il presente della sicurezza sul lavoro in un'assemblea organizzata dalla FILCTEM CGL Lombardia.
2: Noi assistiamo quotidianamente a incidenti legati a superficialità. Le persone devono poter andare, svegliarsi, andare al lavoro e tornare a casa. Sai che molte volte questo non accade e poi assistiamo a incidenti importanti che coinvolgono non soltanto i lavoratori di quell'impresa, ma coinvolgono soprattutto le comunità.
1: Quello di Seveso fu un disastro che uscì dalla fabbrica e coinvolse l'intero territorio.
3: Credo che sia stato importante oggi per le giovani generazioni presenti qui poter ascoltare la testimonianza di Carlo Ghezzi, dove racconta quale fu il ruolo del sindacato, dove racconta come il sindacato seppe tenere insieme i diritti dei lavoratori, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la tutela dei cittadini. È importante, dobbiamo mantenere sempre viva la memoria, perché la memoria è quello che ci rende migliori.
1: Oltre alla creazione del Parco delle Querce, il ruolo di Carlo Ghezzi è stato fondamentale per portare avanti la memoria sindacale della vicenda Icmesa.
4: Questo è, come dire, un segno, una testimonianza del nostro ringraziamento.

0: L'intelligenza artificiale sta cambiando il lavoro, ma senza l'ondata di licenziamenti che molti temevano. È quanto emerge da uno studio della Banca Centrale Europea sul mercato statunitense, il più avanzato nell'adozione di queste tecnologie. Occupazione e salari nel complesso hanno retto, mentre si osserva un graduale spostamento verso professioni meno automatizzabili. Tra il 2019 e il 2025 l'occupazione nei lavori più esposti all'AI è diminuita in media di oltre il 4%, mentre per quelli basati su competenze tecniche, relazionali e presenza fisica è salita del 13%. Per la BCE la trasformazione è però appena iniziata e i suoi effetti potrebbero diventare più evidenti nei prossimi anni.
1: Una lunga assenza ingiustificata può trasformarsi in dimissioni, ma solo seguendo una procedura precisa e con la verifica che dietro quella mancata presenza non ci siano motivi legittimi. Nei primi 18 mesi di applicazione della nuova disciplina sulle dimissioni per fatti concludenti, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono arrivate oltre 25.000 comunicazioni da parte dei datori di lavoro. La maggior parte delle comunicazioni proviene dal Nord Italia, che raccoglie il 56% del totale, seguito dal Centro con il 28% e dal Sud con il 16%, una distribuzione che rispecchia la concentrazione delle attività produttive nel paese. La procedura scatta quando l'assenza supera il termine previsto dal contratto collettivo, oppure se il contratto non lo indica dopo oltre 15 giorni consecutivi. In quel momento il datore di lavoro può scegliere se avviare la procedura. Se decide di procedere, deve inviare una comunicazione all'ispettorato territoriale competente, preferibilmente tramite

TEPEC, indicando tutti gli elementi utili per identificare e contattare il lavoratore. Ricevute le segnalazioni, l'ispettorato ha poi svolto le dovute verifiche che hanno consentito di individuare situazioni particolarmente delicate, come assenze legate a malattia, maternità, condizioni di fragilità personale o conflitti già esistenti tra azienda e lavoratore. Ben il 4,6% delle segnalazioni sono risultate false. In questi casi, l'intervento dell'INL ha

0: Comunque, dopo un confronto sul tesseramento e sulle attività delle leghe territoriali. Al centro del dibattito anche le campagne per la sanità pubblica, la tutela dei lavoratori degli appalti, la rivalutazione delle pensioni e la non autosufficienza. Tutta la CGIL intende aumentare la presenza sui territori con incontri dedicati.
1: Un gelato confezionato pesa sempre meno sul cono o sullo stecco, ma sempre di più sul portafoglio. Secondo i dati Istat, negli ultimi 5 anni i prezzi sono aumentati in media del 40%, mentre per alcuni prodotti della grande distribuzione gli incrementi arrivano fino al 75% al chilo. Un rincaro che va oltre la cosiddetta shrinkflation, la riduzione della quantità a parità di prezzo, e riflette gli effetti dell'inflazione e dell'aumento dei costi di produzione. La svolta è arrivata tra il 2022 e il 2023. Nel primo anno i prezzi dei gelati sono saliti del 13%, seguiti da un ulteriore aumento del 16% l'anno successivo. A incidere sono stati soprattutto la crisi energetica, l'aumento dei costi dei trasporti e delle materie prime, dal cacao ai prodotti lattiero-caseari, che hanno reso più costosa la produzione. L'incremento supera persino quello registrato dall'intero comparto alimentare. Tra il 2022 e il 2023 l'inflazione dei generi alimentari si è attestata tra l'8,8% e il 9,8% annuo, ma i gelati hanno corso ancora più veloce, un segnale che conferma come anche uno dei simboli dell'estate sia stato investito dall'ondata dei rincari che negli ultimi anni ha interessato i consumi quotidiani delle famiglie italiane.

0: Secondo il QS World University Rankings, le università italiane continuano a guadagnare terreno nelle classifiche internazionali. Al terzo posto c'è l'Università di Bologna, 123esima al mondo, che guadagna 15 posizioni dal 2025 e rafforza il ruolo tra le migliori università europee. Secondo posto per la Sapienza di Roma, 111esima nella classifica globale e primo ateneo generalista italiano, premiata per la reputazione accademica e la capacità di collaborare nella ricerca internazionale. In vetta il Politecnico di Milano, che raggiunge l'87esimo posto mondiale, miglior risultato di sempre per un'università italiana. Un traguardo costruito su eccellenza, internazionalizzazione e ricerca, ma che resta fragile in un sistema ancora penalizzato da investimenti inferiori rispetto agli altri grandi paesi europei.
1: Con la conclusione dell'anno scolastico, per molti docenti e lavoratori ATA a tempo determinato si apre il periodo della NASPI, l'indennità di disoccupazione erogata dall'INPS a chi perde il lavoro in modo involontario. Possono richiederla i titolari di supplenze brevi, gli incaricati fino al termine delle attività didattiche del 30 giugno e chi ha un contratto annuale in scadenza il 31 agosto. Per ottenere la prestazione è necessario rispettare tre requisiti. Il contratto deve essere cessato senza dimissioni volontarie, salvo i casi di giusta causa o di maternità tutelata. Occorrono inoltre almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti la disoccupazione e bisogna dichiarare la propria immediata disponibilità al lavoro partecipando alle iniziative previste dal Centro per l'Impiego. La durata della NASPI corrisponde alla metà delle settimane di contribuzione maturate negli ultimi 4 anni fino a un massimo di 24 mesi. Nel calcolo non vengono considerati i periodi già utilizzati per precedenti indennità di disoccupazione. La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla scadenza del contratto. Per chi ha terminato il servizio il 30 giugno, la finestra è aperta dal 1 luglio. Per verificare i requisiti e compilare correttamente la domanda, è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL, che offre assistenza gratuita in tutte le fasi della procedura.
0: Conoscere i propri diritti è il primo passo per farli rispettare. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
2: È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attacco pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock.

0: Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti e il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza. Le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni. Quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso del Mastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: «26 anni di musica, paesaggi e incontri. È Musica sulle Bocche, il festival jazz che dal 16 agosto al 6 settembre racconta la Sardegna con oltre 40 appuntamenti nel nord dell'isola. L'edizione 2026 si aprirà con un'anteprima speciale il 1 agosto sul Monte Gonare, dove Mario Tozzi ed Enzo Favata, ideatore del festival, presenteranno Atlantide, un viaggio tra geologia, mito e musica. Da quel momento prenderà vita un percorso che toccherà Porto Torres, Asinara, Argentiera, Tergu, Martis, Valle Doria, Castelsardo, Alghero, Ploaghe, Bosa e numerosi altri luoghi simbolo della Sardegna. Tra gli eventi più attesi spicca il concerto all'Asinara di Danilo Rea. Là fuori, il Festival della Scienza e dell'Arte torna dall'11 al 13 settembre a Centocelle, storico quartiere romano, con 3 giorni di appuntamenti totalmente gratuiti pensati per un pubblico di ogni età, una costellazione di attività diffuse tra performance artistico-scientifiche, esperimenti, teatro, passeggiate astronomiche, dibattiti su corpo e macchine e la possibilità di toccare il cielo con un dito. Tra gli ospiti, Neil Arbison, il primo individuo al mondo ad aver ottenuto lo status legale di cyborg, tema di questa edizione, grazie a un dispositivo elettronico impiantato nella testa che gli permette di sentire i suoni come colori nonostante la sua acromatopsia. L'estate musicale dell'Umbria entra nel suo momento più atteso. Fino al 13 settembre, la 10ª edizione di Suoni Controvento porta nella regione alcuni dei protagonisti della scena italiana e internazionale, trasformando 26 comuni in un unico grande palcoscenico diffuso dove musica, natura e patrimonio storico dialogano in un format che negli anni è diventato uno dei più riconoscibili del panorama nazionale. A guidare il cartellone sono Angelina Mango, Mandarino, Coez, I Cani, Fabrizio Moro, Luca Barbarossa, San Garrett, Di Martino e Giovanni Allevi, mentre il cuore dell'edizione 2026 sarà la Rocca Maggiore di Assisi, destinata a diventare uno dei principali palchi dell'estate italiana. Fernando Botero arriva in Sicilia, un progetto espositivo che racconta il legame dell'artista con l'isola. Si tratta di 37 opere ospitate in due sedi e con due titoli distinti. Ad Agrigento, tra Villa Aurea e gli spazi esterni e lavande dei templi, verrà allestita la mostra Fernando Botero, l'incanto del mito, che dal 23 luglio riunirà 25 opere originali tra sculture, acquerelli, disegni e tecniche miste. Il percorso espositivo si concluderà a Palermo con un'esposizione a Palazzo Belmonteriso, dove verranno esposte 12 opere, tra cui Il Serpente, grande scultura in bronzo dorato, sinuosa e affusolata presenza, rara all'interno della produzione plastica e voluminosa dell'artista.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna.

0: calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione tornando sulla drammatica vicenda di Luigi Esposito, il 53enne giornalista ucciso nelle campagne di Eboli lo scorso 19 luglio. Dopo giorni di indagini serrate è arrivata la svolta con il fermo del presunto killer, un 26enne tunisino individuato dai carabinieri dopo giorni di ricerche e accertamenti coordinati con la procura di Salerno. Il giovane è stato rintracciato in un casolare abbandonato ad Eboli. Durante le perquisizioni sarebbero stati ritrovati il telefono cellulare e una carta elettronica appartenuti alla vittima. Il caso con Federica Pistone.
1: Ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essersi sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto. Determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sull'auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Il TG torna tra pochi minuti.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, parliamo ora di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più critico sul Monte San Liberatore, dove un vasto rogo ha interessato ettari di vegetazione, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fiamme e paura anche in Costiera Amalfitana e a Eboli. Vediamo. Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano. Il fronte più preoccupante si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri sentieri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti. Sicurezza stradale. Il nuovo rapporto ACI-ISAT fotografa un'Italia ancora divisa. Nel 2025 diminuiscono le vittime sulle strade, ma restano forti differenze territoriali. La Basilicata registra il dato più critico con il più alto indice di mortalità del paese. Vediamo. Val Basilicata, la maglia nera della sicurezza stradale in Italia, con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI-ISTAT 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre, sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti. Ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti. Un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade. E restiamo sul fronte della viabilità e della sicurezza sulle nostre strade. Dopo i dati sugli incidenti, arriva il primo grande esodo estivo, con milioni di italiani in viaggio e traffico in aumento sulla rete nazionale.
3: A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dei grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione

0: ne potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la 2 Autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria e le statali 106 Ioniche e 18 Tirrena Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito strateanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.
1: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove occasioni. Materasso a partire da 99,99 euro. Cassa contenitore a 35 euro. Porta bottiglie a partire da 20 euro. Porta TV a 65 euro. Set di 4 sedie a 190 euro. Mobile multiuso a partire da 39,99 euro. Tavolino da salotto a partire da 35 euro. Armadio con ante scorrevoli a prezzo speciale. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Ben ritornati in studio, nuovo servizio per il territorio a Sant'Arsenio, inaugurato il nuovo autolavaggio H24 accanto al Cassiopea Shopping Center, un investimento della famiglia Biscotti che punta ad ampliare l'offerta e a rafforzare lo sviluppo dell'area. Vediamo.
1: Un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center, lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24. È pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
2: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative, sempre in questi luoghi, dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, accrescerà tante, tante, tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare e, come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua. Ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio. Tanto è vero che fino a settembre, inizio ottobre, avremo a Sala Concilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.
0: Ed ora ci spostiamo a Sassano, dove oggi si è svolta la cerimonia di conferimento della benemerenza Borsellino, il riconoscimento dedicato a chi si impegna ogni giorno nella lotta alla criminalità organizzata. Il premio è stato assegnato al dottor Paolo Guido, procuratore capo di Bologna. Nel corso della mattinata è stato anche inaugurato un murales dedicato a Falcone e Borsellino. Per noi, Pasquale Sorrentino.
3: L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino. Una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido, che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate, alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini. L'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il consiglio comunale si è aperto con la

0: appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio, una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.
1: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 dell'ASL di Salerno a Caggiano si prepara a cambiare sede. Il presidio sarà trasferito nei locali comunali di località Mattina dopo importanti interventi di ristrutturazione. Vediamo il servizio.
0: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Gopi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali e adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di noi, rivolto alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale definiti con il coinvolgimento dei servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.
1: Ed ora è il momento della pubblicità, il TG torna tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati.

0: alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Un relitto della Seconda Guerra Mondiale riemerge dal mare del Cilento, al largo di Punta Licosa. Potrebbe trattarsi di un cacciabombardiere britannico. Vediamo. Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale a oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconoscibili, ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali. Sicurezza partecipata e collaborazione tra cittadini ed istituzioni. Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato promosso dalla Prefettura di Potenza. Con le nuove adesioni salgono a 48 le amministrazioni coinvolte nel progetto.
1: Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato. Nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nell'Abbazia di Santa Maria d'Orsoleo a Sant'Arcangelo, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, i sindaci neoeletti di Corleto Perticara, Ilenia Magaldi, e Sant'Arcangelo, Vito De Filippo, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa sul controllo di vicinato, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell'ordine. Con la firma del protocollo salgono a 48 i comuni della provincia di Potenza che aderiscono al progetto promosso dalla Prefettura per favorire una sicurezza partecipata basata sul coinvolgimento attivo delle comunità locali nella prevenzione dei fenomeni criminosi. Il sistema prevede la costituzione di gruppi di vicinato coordinati e formati dalle forze di polizia, incaricati di segnalare situazioni sospette senza sostituirsi all'attività di controllo del territorio, che restano di esclusiva competenza delle forze dell'ordine. Nel corso della riunione, il prefetto Campanaro ha illustrato anche i dati sulla criminalità relativi al primo semestre 2026. In provincia di Potenza, i reati denunciati sono diminuiti del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. A Corleto Perticara il calo è del 50%, mentre a Sant'Arcangelo si registra una riduzione del 13%, pur con lieve aumento dei furti e delle rapine del centro Valdagrino. Il prefetto ha infine ricordato che il controllo di vicinato rientra in una più ampia strategia di sicurezza urbana che comprende il potenziamento delle polizie locali e di sistemi di videosorveglianza, invitando sindaci a raccogliere le opportunità offerte dai finanziamenti del Ministero dell'Interno. Secondo Campanaro, investire nella prevenzione e nella partecipazione dei cittadini rappresenta uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la sicurezza e la fiducia tra istituzioni e comunità.
0: Renzi e Vannacci si sfidano a colpi di spot sui social. Il sindaco di Pertosa propone il Vallo di Diano come campo di gara. Vediamo.
2: Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratone e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Vallo di Diano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostituito ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
10: Attenzionare, però oggi, pensate, sold out, oltre 3.000 biglietti venduti
11: lentamente gonfiando. Ricordava i primi numeri, quelli che andranno in prima fila, quelli che con il pettorale
12: su meravigliosi sentieri delle nuvole. E noi atleti, dirigenti, familiari, amici, vivremo sempre con il ricordo del tuo radioso sorriso. E allora diciamolo tutti in coro, ciao Adele, ti vogliamo bene.
13: Sunday stages would put the ERC crews back on familiar stages, but that didn't help everyone. For Simone Campidelli, it was nearly wake-up call as he neared the end of the opening stage. One of the saves of the season, keeping the Italian in his home rally. Johan Bonato had been locked in a battle for fifth with fellow countryman Arthur Pellemorg for much of the weekend, but would undo much of his good work in stage 8 with this mistake at the chicane. Pellemorg extended his lead in stage 9, and on the penultimate stage, Bonato set about trying to catch up. He hadn't reckoned on doing it just 3 kilometres into his run though. Pellemorg stranded in the middle of the road, minus a wheel. Their battle well and truly over. Gian Basso had also been in a fight, this time for a spot on podium. Ultimately, he would have to settle for fourth place, but it had been another strong showing from the ERC legends at his home event. The man who pipped him to third spot was Bastian Arbel, timing his charge to perfection. He stormed through stage 10 to take over third from Basso, and then a stunning power stage win confirmed the matter. A maiden ERC podium for the Italian. Teemu Suninen had been looking over his shoulder, and it was a nail-biting power stage run that eventually secured his highest ERC finish. But boy, was it close. Eventually taking seconds by just half a second. There was no such drama for Roberto Dacra though. He was in no mood to give away a statement victory. The 25-year-old was calm and composed throughout Sunday to take his first ever ERC win. Dacra's winning margin just under 14 seconds. Extremely close between Suninen, Arbel and Basso.

0: sia con noi.
1: E andiamo con questo applauso con i fiori al cielo e tra poco con lo spumante che appartirà tutta il nostro Marco, Marco Ciccamino, annaffiato.
2: La vediamo lì in fondo, sta arrivando la...
3: Eccola, la Maria Cristina Annesi,
2: Maria Cristina.

0: Grande.
1: Ultima curva, bravissima.
2: No, Rendere è tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più, sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace, è un percorso bellissimo e veramente davvero mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che ce la saremmo, non saremmo arrivati in parata diciamo, quindi abbiamo fatto diciamo una volata sullo strappo finale di giornata che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza e in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Un liceo artistico.

0: Zaffo che sto.
1: Keep energy!

nous avons toujours respecté.

0: il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un TAC pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti, è il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza, le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni, quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso Delmastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
1: È stata una delle estati più calde mai registrate. Secondo i dati della cabina di regia del Ministero della Salute, giugno è stato il secondo mese più caldo di sempre a livello globale ed europeo. Dal 18 giugno fino alla fine del mese, i sistemi di allerta hanno segnalato condizioni di rischio elevato, con bollini arancioni e rossi in molte città italiane. Il caso più critico è stato quello di Torino, dove i giorni di massima allerta sono stati 23, il 63% del periodo considerato. L'impatto sulla mortalità degli over 65 è stato contenuto. L'aumento medio registrato in Italia è stato del 3%, concentrato soprattutto tra gli over 85. A Torino, durante la fase più intensa dell'ondata di calore, è stato però rilevato un incremento significativo dei decessi tra gli anziani. Oltre 1000 le chiamate arrivate al numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute. A chiedere informazioni soprattutto gli over 65 di Lazio, Lombardia e Piemonte. Il ministro della Salute Orazio Schillaci intanto invita alla prudenza. Soprattutto anziani e bambini devono evitare le ore più calde, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno e chiedere aiuto in caso di necessità. Il fronte politico sul Covid si sposta in Parlamento. In Commissione Affari Sociali alla Camera è passato un emendamento di Fratelli d'Italia alla riforma delle professioni sanitarie, che apre alla possibilità di rientro per i medici e per gli operatori cancellati dall'albo per fatti non dolosi legati alla pandemia. compresa la diffusione di posizioni considerate antiscientifiche sui vaccini. La norma non prevede un reintegro automatico. I sanitari interessati avranno 60 giorni di tempo dall'entrata in vigore della legge per presentare una richiesta di reiscrizione, ma solo se il ricorso contro la radiazione è ancora pendente davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. In caso di condanna penale, invece, sarà necessaria prima la riabilitazione. Dura la reazione della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Il presidente Filippo Anelli ha parlato di sconcerto e delusione, definendo la norma una delegittimazione del ruolo degli ordini e un'offesa verso chi ha pagato un prezzo altissimo durante la pandemia. L'Italia deve affrontare il calo delle nascite con una strategia di lungo periodo e non più con interventi temporanei. È l'appello lanciato dall'Associazione Italiana Fertilità durante il primo congresso nazionale dell'AIFE, organizzato alla Camera dei Deputati. Secondo l'associazione, il fenomeno dell'inverno demografico non è più un'emergenza passeggera, ma una trasformazione strutturale del paese. Nel 2025, hanno ricordato gli esperti, si è registrato il minimo storico delle nascite con circa 355.000 nuovi nati. Al centro del congresso la presentazione del manifesto Fertilità 2030, una proposta che punta a rendere la tutela della fertilità una priorità nazionale. L'associazione chiede inoltre di superare le attuali limitazioni nell'accesso alla procreazione medicalmente assistita, equiparando l'infertilità sociale a quella medica e ampliando la possibilità di ricorrere alla PMA anche per donne single e coppie lesbiche. La proposta avanzata è una legge quadro su fertilità e natalità. Novità nella terapia dell'obesità: la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione della semaglutide orale da 25 mg, il primo trattamento in compresse per la gestione del peso approvato in Europa. Il farmaco è destinato agli adulti con obesità oppure in sovrappeso associato ad almeno una patologia correlata come il diabete di tipo 2 e si affiancherà alle terapie iniettabili già disponibili. L'approvazione arriva dopo il parere positivo dell'Agenzia Europea per i Medicinali ed è basata sul risultato dello studio clinico OASIS 4. Nella sperimentazione, i pazienti che hanno assunto la compressa insieme a dieta ipocalorica e attività fisica hanno perso in media il 17% del peso corporeo nell'arco di 64 settimane, contro il 2,7% del gruppo placebo. In circa un paziente su tre la perdita di peso ha raggiunto il 22%. Gli esperti sottolineano che il trattamento mantiene un'efficacia paragonabile a quella delle formulazioni iniettabili e può favorire una maggiore aderenza alle cure. Oltre 2.000 specialisti da 77 paesi si sono confrontati al congresso internazionale ICNMD 2026 a Firenze sulle nuove frontiere della ricerca e sui trattamenti che stanno cambiando la vita dei pazienti con patologie rare. Al centro del dibattito le terapie innovative per malattie come le pompe a esordio tardivo, la miastenia, le neuropatie genetiche e la distrofia muscolare di Duchenne. Negli ultimi anni abbiamo avuto nuove terapie che hanno cambiato la storia naturale di diverse malattie neuromuscolari, ha detto Antonio Toscano, docente di neurologia all'Università di Messina e coordinatore del congresso. Per la malattia di Pompe a esordio tardivo in Italia sono circa 500 le persone coinvolte. È una patologia che provoca debolezza dei muscoli scheletrici e respiratori, ha fatto sapere Olimpia Musumeci, docente di neurologia all'Università di Messina. Oggi, grazie alle nuove terapie combinate, possiamo rallentare in maniera significativa la perdita di autonomia dei pazienti. Sul fronte dell'innovazione, anche le aziende biotecnologiche puntano a nuove soluzioni. L'arrivo di nuove tecnologie e nuovi prodotti darà più forza alla ricerca per migliorare la vita dei pazienti e delle loro famiglie, infine concluso Maria Tommasi, Medical Director Italia di BioMarin. Il fisioterapista assume un ruolo sempre più centrale nei percorsi di prevenzione e promozione della salute. L'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio accoglie con favore il riconoscimento arrivato dalla Camera sul ruolo del professionista sanitario nei programmi di esercizio fisico strutturato. Un passaggio che, secondo l'OFI Lazio, apre la strada a un nuovo modello di assistenza basato sull'integrazione tra sanità, territorio e attività fisica qualificata. Ringraziamo la Federazione Nazionale e le istituzioni per aver riconosciuto il valore della collaborazione tra professioni sanitarie, ha detto Anna Maria Servadio, presidente dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio. Ora servono modelli organizzativi chiari per integrare i percorsi sanitari con le palestre della salute.
2: La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha adottato come testo base il DDL sull'antisemitismo. Entro martedì 29 luglio potranno essere presentati gli emendamenti. Il relatore del provvedimento, già approvato al Senato, è l'azzurro Paolo Emilio Russo. Il testo contiene una serie di norme per la prevenzione e il contrasto anche all'odio online. Hanno votato contro Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale. Per come è scritto, il testo pone un limite alla libertà di espressione e di critica al governo di Israele, hanno detto i parlamentari pentastellati. È un provvedimento censorio, tipico degli stati totalitari, ha detto il vannacciano Edoardo Ziello. Dopo che il Quirinale ha acceso i riflettori sull'emendamento, approvato in Commissione Affari Sociali, che consente il reintegro dei medici radiati durante il Covid per posizioni

0: Antiscientifiche, il DDL sulle professioni sanitarie ha rallentato il suo iter. Sul tema, nella maggioranza ci sono posizioni diverse, in particolare tra il ministro Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato. Protesta l'opposizione. Il ministro non può continuare a rimanere in silenzio mentre la sua maggioranza approva norme che mettono in discussione principi fondamentali della sanità pubblica, ha attaccato il PD. Il governo Conte sulla gestione del Covid aveva un problema di trasparenza. Audito oggi dalla commissione d'inchiesta Covid, Galeazzo Bignami punta il dito sul mancato uso del piano pandemico che dal 2006 non era stato aggiornato. Attivarlo sarebbe stata un'autodenuncia perché molte componenti della task force ministeriale avrebbero dovuto aggiornarlo, dice il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, che sui controlli aggiunge: non ci fu alcun tracciamento dei 202 passeggeri arrivati a Fiumicino il 23 gennaio 2020. Dopo aver disertato la seduta, le opposizioni bollano l'audizione di Bignami come uno dei punti più bassi raggiunti finora dalla Commissione. L'Italia al centro del dialogo geopolitico. Il ministro degli esteri Antonio Tajani annuncia che Roma ospiterà a breve due vertici internazionali sul Medio Oriente. Il 28 e 29 luglio nella capitale, la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, Israele e Palestina. Successivamente, il 4 agosto, una nuova sessione di dialogo sul Libano. Durante un'audizione alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, Tajani è tornato anche sull'escalation nel Golfo. Il ministro ha ribadito la posizione dell'Italia su Hormuz. Lo stretto deve tornare ad essere libero e aperto, navigabile senza alcun pedaggio, ha detto Tajani, confermando che l'Italia farà la sua parte.
1: La Commissione europea ha multato Google per 890 milioni di euro per aver autofavorito i propri servizi su Google Search e per aver introdotto restrizioni alle imprese al fine di indirizzare i consumatori verso canali di acquisto alternativi su Google Play. Per tali ragioni l'esecutivo UE ha adottato due decisioni che constatano la non conformità di Google al regolamento sui mercati digitali. La Commissione ha inflitto a Google rispettivamente un'ammenda da 460 milioni di euro e una da 430 milioni di euro per le due violazioni. Google non è riuscita a garantire l'effettivo rispetto del regolamento sui mercati digitali, ha denunciato Teresa Ribera, vicepresidente esecutiva della Commissione UE per una transizione pulita, giusta e competitiva. I prodotti migliori dovrebbero avere successo perché sono migliori, non perché sono di proprietà dell'impresa che gestisce il motore di ricerca, e i consumatori europei hanno il diritto di essere informati dagli sviluppatori di applicazioni su dove poter sottoscrivere le migliori offerte. Pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le prime indicazioni operative del nuovo regime autorizzativo per l'ampliamento e l'esercizio dei data center, introdotto con il decreto bollette convertito in legge. Gli indirizzi operativi riguardano in particolare gli aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE. Le indicazioni fornite dai Dipartimenti Sviluppo Sostenibile ed Energia rappresentano un primo strumento utile agli operatori del settore per la corretta formulazione delle istanze e per garantire la loro procedibilità, con conseguente economia dell'azione amministrativa e accelerazione della conclusione dei procedimenti. A breve saranno resi disponibili, a cura della Direzione Generale Valutazioni Ambientali, il modello per la presentazione dell'istanza e le specifiche tecniche contenenti le modalità di organizzazione della documentazione da presentare. La Commissione europea ha varato il registro dei passaporti digitali del prodotto che conterrà informazioni su diversi prodotti, quali la loro origine, le opzioni di riutilizzo, le istruzioni per l'uso o la conformità normativa, di norma accessibili tramite un QR code o un supporto digitale analogo. Il registro aumenterà la trasparenza delle catene di approvvigionamento e aiuterà i consumatori a compiere scelte informate. Il nuovo registro rappresenta un polo sicuro e centrale per consentire l'hosting dei metadati collegati ai fornitori di servizi digitali, come i loro identificativi univoci, senza conservare i dati sui prodotti specifici, che rimangono presso gli operatori economici o i fornitori di servizi di passaporto digitale del prodotto, hanno fatto sapere da Bruxelles. Una parte del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti

sostenibili conterrà informazioni sui passaporti digitali del prodotto nei settori tessile, siderurgico, dell'alluminio, degli pneumatici, dei mobili, delle TIC e dei prodotti connessi all'energia, nonché su quelli inclusi nella legislazione settoriale, quale i prodotti da costruzione, i giocattoli e i detergenti. Nucleo, società del gruppo Sogin, ha avviato, con il coinvolgimento di Protex Italia, il primo dei 30 trasporti previsti per il trasferimento di circa 230 metri cubi di rifiuti radioattivi a bassa e molto bassa attività dai depositi di Nucleco di Casaccia a Roma, all'impianto della Trabede Inutec nel Regno Unito, per il loro trattamento termico mediante incenerimento. Sistemati in 4 container certificati e conformi agli standard ISO, i primi 18 metri cubi di rifiuti sono stati allontanati su 2 mezzi stradali, sotto il controllo delle diverse autorità competenti. Il trattamento consentirà di ridurre il volume di questi rifiuti di circa il 95%. Il programma prevede il successivo rientro in Nucleco di circa 11 metri cubi di ceneri, che saranno trattate, condizionate e stoccate in sicurezza nei depositi temporanei di Casaccia, in attesa del futuro conferimento al deposito nazionale.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo

0: chiamiamo al caffè Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione tornando sulla drammatica vicenda di Luigi Esposito, il 53enne giornalista ucciso nelle campagne di Eboli lo scorso 19 luglio. Dopo giorni di indagini serrate è arrivata la svolta con il fermo del presunto killer, un 26enne tunisino individuato dai carabinieri dopo giorni di ricerche e accertamenti coordinati con la procura di Salerno. Il giovane è stato rintracciato in un casolare abbandonato ad Eboli. Durante le perquisizioni sarebbero stati ritrovati il telefono cellulare e una carta elettronica appartenuti alla vittima. Il caso con Federica Pistone.
1: Ha confessato davanti al pubblico ministero il 26enne tunisino fermato con l'accusa dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, il 53enne trovato senza vita lo scorso 19 luglio nelle campagne di Eboli, in località Cioffi. Nel corso dell'interrogatorio, alla presenza del difensore, il giovane ha ricostruito quanto accaduto, spiegando agli investigatori le ragioni del gesto. Secondo quanto ricostruito dalla procura di Salerno, i due si conoscevano da tempo e il giorno dell'omicidio si erano dati appuntamento dopo essere sentiti telefonicamente. L'incontro sarebbe degenerato in una violenta lite durante la quale il 26enne avrebbe colpito ripetutamente Esposito, provocandogli numerose fratture. Successivamente, sempre secondo gli inquirenti e in base ai risultati dell'autopsia, avrebbe dato fuoco al corpo utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, quando la vittima purtroppo era ancora in vita. La confessione è arrivata poche ore dopo la cattura del giovane rintracciato al termine di una complessa caccia all'uomo durata 2 giorni. Il presunto responsabile si nascondeva in un casolare abbandonato poco distante dal luogo del delitto, determinante il lavoro dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno, coordinati dalla procura salernitana e con il supporto del reparto indagini tecniche del ROS e dello squadrone eliportato cacciatori di Puglia. Le indagini avevano consentito di indirizzare subito i sospetti sul 26enne grazie ad un'impronta digitale trovata sulla auto della vittima, ai contatti telefonici tra i due e alle analisi delle celle telefoniche. Una volta individuata l'area in cui si trovava, i militari hanno ristretto il campo fino al casolare dove il giovane si era rifugiato. Alla vista dei carabinieri avrebbe tentato di fuggire, poi si sarebbe barricato all'interno dell'edificio prima di essere definitivamente bloccato. Durante la perquisizione sono stati trovati nella sua disponibilità il telefono cellulare e una carta di pagamento appartenenti a Luigi Esposito. Il 26enne è stato trasferito nel carcere di Salerno, dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. La procura salernitana ha già chiesto la convalida del fermo.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Il TG torna tra pochi minuti.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio. Parliamo ora di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più critico sul Monte San Liberatore, dove un vasto rogo ha interessato ettari di vegetazione, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Fiamme e paura anche in Costiera Amalfitana e a Eboli. Vediamo. Un'altra giornata di emergenza incendi nel Salernitano, il fronte più preoccupante, si è sviluppato sul Monte San Liberatore, il promontorio che domina la città di Salerno, dove un vasto rogo ha devastato diversi ettari di vegetazione, alimentato dal forte vento che ha favorito una rapida propagazione delle fiamme. Le alte lingue di fuoco e la densa coltre di fumo sono state visibili da numerosi quartieri giri della città e anche dall'autostrada, suscitando apprensione tra i residenti. La situazione si è presentata fin da subito particolarmente complessa, tanto da rendere necessario l'intervento dei vigili del fuoco con squadre specializzate e mezzi aerei, tra cui Canadair. Il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato le procedure di emergenza, richiedendo il supporto dall'alto per contenere il rogo nelle aree più impervie. Il Monte San Liberatore non è nuovo a episodi di questo tipo. Anche nelle estati precedenti la zona era stata interessata da incendi di vaste proporzioni. Le autorità stanno valutando anche la possibile origine dolosa del rogo, mentre i vigili del fuoco e i volontari della Protezione Civile proseguono le operazioni di bonifica e contenimento. L'emergenza però ha interessato l'intera provincia. Altri due incendi sono divampati nel pomeriggio in Costiera Amalfitana. A Maiori le fiamme hanno interessato la vegetazione in località Ponticchio e Pietre Bianche, favorite anche in questo caso dalle forti raffiche di vento. Un secondo rogo è scoppiato in un castagneto lungo la strada provinciale che collega le frazioni di Figlino e Pietre nel comune di Tramonti, dove è intervenuta la squadra antincendio degli idraulici forestali della comunità montana Monti Lattari per circoscrivere il fronte del fuoco. Momenti di paura anche a Eboli, dove un incendio divampato in località Fiocche ha sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche dalla vicina Battipaglia. I vigili del fuoco hanno operato per diverse ore per impedire che le fiamme si estendessero ulteriormente. I danni provocati dal rogo risultano ingenti. Sicurezza stradale. Il nuovo rapporto ACI-ISAT fotografa un'Italia ancora divisa. Nel 2025 diminuiscono le vittime sulle strade, ma restano forti differenze territoriali. La Basilicata registra il dato più critico con il più alto indice di mortalità del paese. Vediamo. Val Basilicata, la maglia nera della sicurezza stradale in Italia, con 7,4 morti ogni 100.000 abitanti. La regione registra l'indice di mortalità più alto del paese nel report ACI-ISTAT 2025. Per la rete viaria lucana servono interventi urgenti, ammodernamento delle arterie extraurbane più isolate, nuova segnaletica e sistemi di protezione passiva. Un primato negativo che si inserisce in un quadro nazionale a luci e ombre, sebbene la media italiana mostri un lieve miglioramento, scendendo a 4,9 decessi ogni 100.000 residenti. Ben 13 regioni continuano a registrare valori superiori alla media. A livello nazionale, distrazione alla guida, mancata precedenza ed eccesso di velocità causano da sole oltre il 43% degli incidenti. E se la maggior parte dei sinistri, quasi il 73%, si concentra nei centri urbani, sono le strade extraurbane le più letali, con un tasso di 3,6 decessi ogni 100 incidenti. Un dato drammatico che conferma come investimenti nelle infrastrutture e guida responsabile siano le uniche leve per fermare la scia di sangue sulle strade. E restiamo sul fronte della viabilità e della sicurezza sulle nostre strade. Dopo i dati sugli incidenti, arriva il primo grande esodo estivo, con milioni di italiani in viaggio e traffico in aumento sulla rete nazionale.
3: A partire dal 24 e fino a domenica 26 luglio, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 27 milioni gli spostamenti di autoveicoli lungo strade e autostrade italiane. Con l'arrivo del primo grande fine settimana di partenze, ANAS ha deciso di potenziare l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Da ieri e fino a 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Per l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento lungo la rete rete ANAS. Viabilità Italia prevede bollino rosso nel pomeriggio del 24 luglio, nella mattinata di sabato 25 luglio e nel pomeriggio di domenica 26 luglio. Da ieri pomeriggio e sabato mattina gli spostamenti saranno in crescita dei grandi centri urbani per le prime partenze e per weekend brevi verso le località di villeggiatura e di mare, mentre domenica pomeriggio i flussi veicolari saranno diretti verso le grandi città per i rientri. Il divieto di transito dei veicoli pesanti è partito da venerdì 24 luglio e sarà attivo anche sabato 25 luglio dalle 8 alle 16 e domenica 26 luglio dalle 7 alle 22. L'intensificazione della circolazione potrà riguardare i principali itinerari turistici, come la 2, autostrada del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e le statali 106 Ionica e 18 Tirrenia Inferiore in Calabria. Per la situazione dei cantieri inamovibili, ANAS invita i viaggiatori a consultare la pagina Esodo Estivo sul sito strateanas.it. ANAS inoltre ha diffuso una serie di consigli per rendere il viaggio più sicuro, come dotarsi di generi di prima necessità e di una scorta d'acqua per evitare disidratazione durante il viaggio, controllare il veicolo, consultare il meteo e il calendario dei giorni critici, non assumere sostanze alcoliche o droghe prima o durante la guida, indossare le cinture di sicurezza, rispettare i limiti di velocità, fermarsi subito in caso di stanchezza o sensazione di sonno e non distrarsi alla guida.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, tra poco.

attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel.

0: Food Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio, nuovo servizio per il territorio a Sant'Arsenio, inaugurato il nuovo autolavaggio H24 accanto al Cassiopea Shopping Center, un investimento della famiglia Biscotti che punta ad ampliare l'offerta e a rafforzare lo sviluppo dell'area. Vediamo.
1: Un nuovo servizio per il territorio ed un ulteriore tassello di un progetto imprenditoriale destinato a crescere è stato inaugurato a Sant'Arsenio il nuovo autolavaggio H24 realizzato accanto al Cassiopea Shopping Center, lungo la strada che collega Sant'Arsenio a Polla. L'iniziativa porta la firma dell'imprenditore Antonio Biscotti, che insieme ai figli e alla sua famiglia ha deciso di ampliare l'offerta di servizi del centro commerciale con una struttura dotata delle più moderne tecnologie, accessibile 24 ore su 24. È pensata per rispondere alle esigenze di residenti, pendolari e viaggiatori che quotidianamente percorrono l'importante arteria che collega Sant'Arsenio a Polla.
2: Per ampliare l'offerta sicuramente, ma è un progetto di più ampio respiro. Questa è una delle tappe di un progetto più largo. Oggi inauguriamo questo lavaggio ultramoderno, tutto automatico, veramente all'avanguardia, offrendo alla nostra comunità, alle comunità che ci vengono a trovare quasi ogni giorno, un servizio nuovo, un servizio che penso che possa essere molto molto utile. Però torno a ripetere, questa è una delle tappe del percorso che stiamo facendo. A breve, nei prossimi anni, ci saranno altre iniziative, sempre in questi luoghi, dove accrescerà l'offerta, accrescerà la curiosità, crescerà tante, tante, tante iniziative simpatiche. Principalmente credere nella nostra terra. Noi abbiamo deciso di restare e, come tutti quelli che hanno deciso di restare, potevamo andare fuori, non l'abbiamo fatto. Se abbiamo voglia di restare qua, abbiamo cresciuto la nostra famiglia qua. Ho la fortuna che i miei figli mi stanno seguendo qua, quindi investiamo ancora sul territorio. Tanto è vero che fine settembre, inizio ottobre, avremo a Sala Concilina un bellissimo Conad ultramoderno, pieno di servizi, e è un'altra tappa di questo percorso che vi stavo appunto prima anticipando.
0: Ed ora ci spostiamo a Sassano, dove oggi si è svolta la cerimonia di conferimento della benemerenza Borsellino, il riconoscimento dedicato a chi si impegna ogni giorno nella lotta alla criminalità organizzata. Il premio è stato assegnato al dottor Paolo Guido, procuratore capo di Bologna. Nel corso della mattinata è stato anche inaugurato un murales dedicato a Falcone e Borsellino. Per noi, Pasquale Sorrentino.
3: L'inaugurazione del murales dedicato a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, l'onorificenza data al magistrato di Bologna Paolo Guido, una giornata dedicata

0: dedicata alla legalità, quella voluta fortemente dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino. Una mattinata che è stata dedicata alla legalità, alla presenza sia del magistrato Guido, che ha parlato di Borsellino, di legalità, di lotta alle criminalità organizzate, sia anche del procuratore di Lagonegro Cacciaputi, per la prima volta a Sassano. Si è tenuto un consiglio comunale all'aperto per l'onorificenza a Guido per i suoi meriti nella lotta alle criminalità organizzate. Alla presenza di numerosi sindaci delle istituzioni militari, civili e religiose e alla presenza di numerosi cittadini, l'inaugurazione del murales che campeggerà sulla villa comunale dedicata a Paolo Borsellino, una volontà che da tempo porta avanti l'amministrazione comunale di Sassano per cercare di sensibilizzare la cittadinanza alla lotta alle criminalità organizzate. Il Consiglio Comunale si è aperto con l'appello alle persone che hanno perso la vita per mano della mafia, un momento commovente, poi seguito dall'inno d'Italia e dal silenzio. Una mattinata pregna di emozioni e di messaggi, quella che è stata effettuata a Sassano con la lotta alla criminalità organizzata che non vuole abbassare la guardia.
1: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 dell'ASL di Salerno a Caggiano si prepara a cambiare sede. Il presidio sarà trasferito nei locali comunali di località Mattina dopo importanti interventi di ristrutturazione. Vediamo il servizio.
0: La postazione del servizio di emergenza urgenza sanitaria del 118 dell'ASL di Salerno, nel comune di Caggiano, attualmente ubicata in località Calabri, sarà trasferita a breve nell'immobile comunale situato in località Mattina di Caggiano. La postazione, gestita dall'associazione Gopi Protezione Civile, troverà sede in locali interessati da importanti lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico realizzati con fondi comunali per garantire spazi più funzionali e adeguati alle esigenze degli operatori del servizio di soccorso. L'immobile comunale di Calabri sarà invece prossimamente interessato dal lavoro di ampliamento e riqualificazione per ospitare il progetto Dopo di Noi, rivolto alle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare, attraverso percorsi personalizzati di autonomia, inclusione sociale e accoglienza residenziale, definiti con il coinvolgimento di servizi sociali e sociosanitari territoriali. Due interventi importanti con i quali l'amministrazione comunale, si legge in una nota da parte proprio del comune di Caggiano, continua a investire nel potenziamento dei servizi sanitari, sociali e assistenziali a beneficio dell'intero comprensorio.
1: Ed ora è il momento della pubblicità, il TG torna tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Un relitto della Seconda Guerra Mondiale riemerge dal mare del Cilento, al largo di Punta Licosa. Potrebbe trattarsi di un cacciabombardiere britannico. Vediamo. Un aereo militare della Seconda Guerra Mondiale a oltre 30 metri di profondità nelle acque del Cilento. L'eccezionale ritrovamento è avvenuto al largo di Punta Licosa, dove un gruppo di subacquei ha individuato il relitto di quello che, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere un cacciabombardiere britannico. Il velivolo si presenta in condizioni di conservazione particolarmente significative, nonostante i decenni trascorsi sul fondo del mare. Tra gli elementi ancora chiaramente riconoscibili, ci sarebbero anche tre mitragliatrici nella parte anteriore dell'aereo. La scoperta è avvenuta durante un'immersione effettuata nell'area compresa tra Agropoli e Punta Licosa, un tratto di mare che nel corso dei secoli è stato teatro di passaggio di imbarcazione e vicende legate a diverse epoche storiche, dall'età greca e romana fino ai due conflitti mondiali. Sicurezza partecipata e collaborazione tra cittadini ed istituzioni. Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato promosso dalla Prefettura di Potenza. Con le nuove adesioni salgono a 48 le amministrazioni coinvolte nel progetto.
1: Due nuovi comuni lucani entrano nella rete del controllo di vicinato. Nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, riunito nell'Abbazia di Santa Maria d'Orsoleo a Sant'Arcangelo, il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, i sindaci neoeletti di Corleto Perticara, Ilenia Magaldi, e Sant'Arcangelo, Vito De Filippo, hanno sottoscritto il protocollo d'intesa sul controllo di vicinato, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, cittadini e forze dell'ordine. Con la firma del protocollo salgono a 48 i comuni della provincia di Potenza che aderiscono al progetto promosso dalla Prefettura per favorire una sicurezza partecipata basata sul coinvolgimento attivo delle comunità locali nella prevenzione dei fenomeni criminosi. Il sistema prevede la costituzione di gruppi di vicinato coordinati e formati dalle forze di polizia, incaricati di segnalare situazioni sospette senza sostituirsi all'attività di controllo del territorio, che restano di esclusiva competenza delle forze dell'ordine. Nel corso della riunione, il prefetto Campanaro ha illustrato anche i dati sulla criminalità relativi al primo semestre 2026. In provincia di Potenza i reati denunciati sono diminuiti del 17,5% rispetto allo stesso periodo del 2025. A Corleto Perticara il calo è del 50%, mentre a Sant'Arcangelo si registra una riduzione del 13%, pur con lieve aumento dei furti e delle rapine del centro Valdagrino. Il prefetto ha infine ricordato che il controllo di vicinato rientra in una più ampia strategia di sicurezza urbana che comprende il potenziamento delle polizie locali e di sistemi di videosorveglianza, invitando sindaci a raccogliere le opportunità offerte dai finanziamenti del Ministero dell'Interno. Secondo Campanaro, investire nella prevenzione e nella partecipazione dei cittadini rappresenta uno degli strumenti più efficaci per rafforzare la sicurezza e la fiducia tra istituzioni e comunità.
0: Renzi e Vannacci si sfidano a colpi di spot sui social. Il sindaco di Pertosa propone il Vallo di Diano come campo di gara. Vediamo.
2: Matteo Renzi e Roberto Vannacci, a suon di video social e di propaganda elettorale, si stanno sfidando a stoiche sfide fisiche, macismo d'altri tempi, o meglio, fuori dal tempo, che però ha fatto spuntare un'idea quanto particolare al sindaco di Pertosa, Domenico Barba. Ho letto delle sfide lanciate a colpi di maratone e bracciate a nuoto tra Matteo Renzi e Roberto Vannacci, ha scritto il primo cittadino, che anche grazie al suo staff è molto attento a questi eventi social, e ho visto, ha aggiunto, che il dibattito su dove e come sfidarsi è ancora aperto. Io suggerirei Pertosa e la bellezza del Vallo di Diano come campo di gara neutro. Barba motiva anche il perché di tale scelta. Per la sfida d'acqua vi proponiamo una nuotata speleologica nelle grotte di Pertosoletta, nel fiume sotterraneo negro, ha detto Barba, oppure una prova di resistenza a colpi di pagaia e rafting sul Tanagro. Per la maratona, poi aggiunto Barba, una splendida corsa attraverso il Vallo di Diano con un traguardo monumentale unico al mondo, l'arrivo nella maestosa Certosa di Padula. Il terzo tempo ha poi sostenuto ancora il primo cittadino di Pertosa. A fine gara, qualsiasi sia il risultato, vi mettiamo allo stesso tavolo per gustare il carciofo bianco di Pertosa a Presidio Slow Food. L'idea è questa, quella di Barba. Le reazioni sui social sono diverse e contrastanti, come sono diverse e contrastanti le reazioni su questa sfida tra maci d'altri tempi o fuori dal tempo, come Matteo Renzi e Roberto Vannacci.
0: E questa era la nostra ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ma potete continuare a seguire la nostra informazione sul sito www.italia2news.it e sui nostri canali social. Vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti.

0: è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: programma è offerto da...
1: Benvenuti amici di GoTV, oggi come vedete alle nostre spalle ci troviamo a Porte dell'Adige, Bussolengo, Verona per il giorno del giudizio, PGK Circus. Oggi verranno decretati i primi quattro finalisti delle quattro categorie più i simulatori. Andiamo Paolo, camminiamo sul tuo rettilineo. Oggi come verrà strutturato?

0: la giornata. Paolo Gagliardini, patron del Circus, appunto, PGK Circus.
1: Oggi sarà la sfida. Non ci sono più scuse?
0: Ci sono più scuse.
1: Scambio di go-kart, zavorra nei casi ci siano delle differenze di peso, per cui tutti i finalisti di questa tappa, i migliori quattro, si andranno a affrontare nelle varie categorie.
0: La mini, poi c'è la senior, la junior, la over 40 e poi c'è la sfida anche in simulatori.
1: Assolutamente.
0: Chi passerà il turno, che il primo, solo il primo, che accederà poi alla finalissima, che a breve sveleremo anche dove sarà, insomma vincerà una gara in go-kart. Gli over 40 invece vinceranno una giornata a bordo di una Ferrari, quindi insomma l'adrenalina io sento già che bolle sull'asfalto di Bussolengo.
1: Assolutamente, oggi sono tutte le condizioni, anche estreme un po', per il mettere in evidenza quelle che sono le capacità dei protagonisti, e quindi secondo me iniziamo a vedere veramente il talento, perché tra l'altro andremo a sommare i due miglior giri quando andremo a cambiare i go-kart, quindi ripeto, sarà veramente
0: una questione di millesimi. Allora ragazzi, se anche voi state guardando la puntata e vi viene voglia di partecipare a questo super talent, vi comunichiamo che nei prossimi giorni ci sposteremo a Mesagne, in Puglia, dove sono aperte anche lì le selezioni al talent, giusto?
1: Iniziamo l'11 di luglio, dove apriamo, diciamo, il talent, e poi ci sarà un evento con Giancarlo Fisichella il 22 di luglio,
0: dove ci saremo anche noi con le nostre telecamere,
1: e poi si chiuderà il tutto al 5 o il 6 settembre, dove faremo praticamente la finale che abbiamo poi disposto,
0: come oggi,
1: disputato oggi.
0: Bene, quindi che dire, PGK Circus sui social, PGK Circus in internet, per avere tutte le informazioni. Io devo dire, Paolo, veramente che state facendo, tu insieme a tutto il tuo staff, una cosa unica nel vostro genere. Date veramente la possibilità non solo di vincere dei premi, ma veramente date la possibilità, con veramente un non nulla, sappiamo che il motorsport è costoso, con niente, di poter partecipare, avvicinarsi a una competizione straordinaria, curata nei minimi dettagli. Tra l'altro oggi ci sarà anche un notaio che dopo ascolteremo, perché essendo un concorso a premi hai fatto le cose veramente in regola, come in stile PGK Circus, e quindi questo notaio validerà tutto quello che oggi avverrà.
1: È un concorso. Abbiamo, diciamo, rispettato tutti i criteri. Nasce dal divertimento, perché comunque dobbiamo sempre ricordarci, certo, che il nostro mondo è il mondo del divertimento, però anch'io 40 anni fa ho iniziato per gioco, per scherzo, poi
0: però
1: quando
0: sei sul kart, tu lo sai meglio di me, che tutti vogliono vincere,
1: assolutamente.
0: Partecipare non piace più a nessuno. E quindi che dire, ci aspetta una puntata super, oggi scopriremo chi sono i primi quattro finalisti più uno dei simulatori che andranno avanti e parteciperanno alla finalissima di fine anno. Paolo, il giorno del giudizio, primo giorno di giudizio, è arrivato, buon lavoro.
1: Grazie.
0: E che vinca il migliore.
2: Le telecamere di GoTV Channel sono tornate al centro commerciale Le Porte dell'Adige di Bussolengo, in provincia di Verona, per seguire l'atto conclusivo della prima semifinale del talent dedicato al mondo del divertimento go-kart. Dopo quasi due mesi di qualificazioni è arrivato il momento decisivo. In pista sono scesi i concorrenti più veloci di ogni categoria, quelli che nel corso dei 51 giorni di prove hanno fatto registrare i migliori tempi sul giro. A sfidarsi per un posto in finale le categorie mini, junior, senior, over 40 e simulatori. Solo il vincitore di ogni classe conquisterà il pass per l'ultimo atto della sfida, dove potrà giocarsi gli ambitissimi premi finali. Ad accompagnare i protagonisti in questa avventura, quattro coach d'eccezione: Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli. La tensione è alle stelle, la concentrazione è massima e ogni decimo di secondo può fare la differenza. Chi riuscirà a conquistare la finale? Scopriamolo insieme.
0: E oggi, come abbiamo detto più volte, è il giorno del giudizio. Dalla prima tappa di Bussolengo verranno decretati i primi quattro piloti che passeranno nelle varie categorie alla finale. Allora Giancarlo, c'è tanta tensione, abbiamo visto che tutti i piloti hanno cercato veramente di fare il meglio, lo hanno fatto, e oggi i primi quattro di ogni categoria si giocano la vittoria per andare avanti.
3: Guarda, è veramente tirata, perché in ogni categoria i primi quattro piloti sono racchiusi in un decimo.
0: Ma neanche?
3: Neanche, i primi tre della senior sono rinchiusi in 5 centesimi.
0: Esatto.
3: Ma non ci sono più di 2 decimi tra il primo e il quarto anche nelle altre categorie. Quindi un ottimo livello, un grande livello, e sarebbe difficile, veramente difficile per me dire chi sia il vincitore. Sono sicuro che la differenza la farà colui che riuscirà ad essere più lucido, a controllare la tensione e l'adrenalina.
0: Allora, quindi si sta entrando nel vivo, nel vivissimo, dopo l'inaugurazione, ricordiamo, di Venezia. Sono passati 3 mesi, da 2 mesi che siamo qua a Bussolengo, hanno girato veramente tantissime persone, c'è un entusiasmo, una passione e una sana competitività che fa paura. Quindi per ora la mission del talent PGK Circus, sicuramente voluta da Paolo Gagliardini, sicuramente azzeccata.
3: Sì, sta funzionando tantissimo, sono contento di far parte di questo progetto, perché è un progetto bellissimo. Vedere una pista del genere e pensare che si può montare e smontare in 4-5 giorni è quasi impensabile. Invece Paolo è riuscito a fare questo, oltre a questo anche trovare questo progetto sul talent, che sta funzionando tantissimo.
0: E i premi, che sono straordinari.
3: I premi importanti, che vinceranno delle gare in kart, anche un test con una Ferrari 488 Challenge, e quindi è solo l'inizio.
0: E poi abbiamo un testimonial di super eccezione come Giancarlo Fisichella, al quale gli dobbiamo fare gli auguri perché è diventato ambassador della Formula 1, Gran Premio di Austria 2026 e Monza. Quindi, che dire, avete un super testimonial che vi tiene d'occhio.
3: Ci vediamo in pista e mi raccomando, giù a tutta.
0: Vai, grazie Gianca. Ed eccoci in casa Mini, categoria dei piccolini, e siamo con Mattia Cardinali, che al momento occupa la seconda posizione dopo questo ranking durato 2 mesi. Allora, innanzitutto, quanti anni hai, Mattia? E da dove arrivi?
4: Io vengo dalle Marche e ho 10 anni.
0: Ah, quindi hai fatto un po' di chilometri.
4: Sì.
0: Per questo talent. Bene, allora, in questi 2 mesi dove ti senti migliorato?
4: No, su certe curve e sulle traiettorie.
0: Bene, oggi passa solo il primo alla fase finale.
4: Sì.
0: Dove pensi che tu possa fare la differenza?
4: Sulle traiettorie, perché qua la pista e la velocità è molto bassa, cioè devi stare tutto interno.
0: Cosa ne pensi di questo talent, Mattia?
4: No, che è un'idea grandiosa, bellissima, la pista, i kart elettrici.
0: Da 0 a 10, quanto ti senti pronto?
4: 10.
0: Guardando ai tuoi rivali, chi pensi possa essere quello più competitivo oggi?
4: Kirill.
0: Se vinci, sai che c'è una gara con Easy Kart, una gara foil kart da competizione. Quanto ci tieni a questo premio?
4: Tanto.
0: Quindi questa coppa la vogliamo portare a casa?
4: Sì, la voglio portare a casa a tutti i costi.
0: Bene. Come ti sei preparato in questi giorni? E innanzitutto, stanotte hai dormito?
4: Sì. Stanotte ho dormito e ci sono venuto solo il weekend scorso, perché io ci sto tanto lontano, cioè non è che ci vengo tante volte.
0: Eh no, qua. Anche perché sei delle Marche. Bene, batti 5 e in bocca al lupo.
4: Grazie.
0: Vai. Ed eccoci con un altro pretendente alla vittoria finale nella categoria Mini, Davide Quaglia, che si presenta qui oggi in terza posizione, quindi qualificato, perché passavano i primi quattro dopo questi primi 2 mesi. Allora, innanzitutto, quanti anni hai e da dove arrivi?
5: 11 e arrivo da Brescia.
0: Ferrarista?
5: Sì.
0: Ok, perché pilota tifi?
5: Hamilton.
0: Bene, allora caro Davide, oggi conta solo una cosa: fare il miglior tempo rispetto a tutti. Quanto pesa questa pressione?
5: Io sono molto eccitato prima di partire, ma poi quando parto sono concentrato e...
0: E quindi non ci pensi, la pressione va via. Cosa ti distingue dagli altri piloti ancora nel giro veloce, secondo te?
5: Faccio traiettorie diverse.
0: Ah sì? Sei più largo, più interno?
5: Più interno.
0: Ok. Senti, c'è un premio straordinario in palio. L'accesso a una gara nel campionato Bierelart Easy Kart. Sì. Quanto lo vuoi questo premio?
4: Tanto, da.
0: Stanotte ci hai dormito?
4: No.
0: No? Quindi che dire, full gas, viva la Ferrari e ti auguriamo di portarti a casa questa coppa.
4: Grazie.
0: Ok, vai. E siamo con la testa di serie di questa mini, Kiri Ciobu,
4: sì,
0: che arriva dalla Moldavia, giusto?
4: Sì.
0: Bene, allora, Kiri, quanti anni hai?
4: 11.
0: E da dove arrivi, dove vivi qua?
4: Arrivo da San Michele Extra, da Verona.
0: Ok, come ti sei avvicinato al mondo PGK Circus?
4: L'idea è venuta ai miei genitori perché dovevamo andare a fare shopping. Quando ho visto la pista ho detto subito ai miei genitori: possiamo andare, possiamo andare, possiamo andare. E loro hanno detto: ok, diamo un'occhiata. E dopo ho visto qua i go-kart e li ho pregato.
0: Ti sei innamorato?
4: Sì. E gli ho pregato se potevo andarci e hanno detto di sì.
0: Questa è stata una bella cosa e oggi sei qui a giocarti la vittoria, l'accesso alla finale nella 60, il premio nella 60 Easy Kart, quindi un grande sogno. Oggi hai dato per il momento 6 decimi, mezzo secondo più o meno, sì, al secondo, che sono tantissimi. Secondo te dove stai facendo la differenza? Qual è il tuo segreto?
4: Il segreto non lo posso dire perché se no dopo mi copiano.
0: Dimmelo in un orecchio.
4: Allora, al primo giro vado normale, al secondo di ritmo e dopo al terzo così.
0: Allora, tanto si è sentito che c'è il microfono. Quindi
4: no,
0: abbiamo svelato tutto, caro Kiri. Allora, oggi ci si gioca veramente questo. Dimmi la verità, da 0 a 10, quanto vuoi tornare a casa con questa coppa?
4: 10, anzi 11.
0: 11?
4: Sì.
0: Bene. E se dovessi vincere, a chi è che faresti il tuo primo ringraziamento?
4: A mio fratello, perché mi ha aiutato e mi ha consigliato.
0: E noi ti auguriamo una grandissima semifinale.
4: Grazie.
0: Che vinca il migliore. E siamo ora in compagnia di un altro semifinalista della classe mini, Federico Riolo, che è terzo nel ranking e oggi ci si gioca tutto. Innanzitutto, Federico, quanti anni hai e da dove arrivi?
6: Ho 12 anni e arrivo da Milano.
0: Arrivi da Milano. Senti, 2 mesi di selezioni che ti hanno portato fino a qua. Ti aspettavi di essere tra i 4 finalisti, semifinalisti?
6: Sono arrivato la prima volta che ero arrivato nel terzo posto, pensavo mi superavano, infatti sono ritornato e ho visto che ero sempre terzo. E
0: quindi sei venuto qua solo 2 volte?
6: A fare il talent, sì. Sarà difficile perché gli altri sono più piccoli e pesano di meno, sono affetto.
0: Però ce la mettiamo tutta?
6: Certo,
0: sei teso?
6: Sempre. Un pochino.
0: Un pochino?
6: Sì.
0: Vabbè, ma adesso vedrai che una volta che infili il casco scende l'adrenalina e ti concentrerai e farai un ottimo tempo. Va bene?
6: Sì.
0: Federico?

0: ragazzi.
1: Ma

0: 25, 2 millesimi, 2, posso dirlo anche se siete minorenni, fottutissimi millesimi. E vabbè, le gare sono queste. Primo di questo talent che tanto sta facendo parlare di sé e lo farà ancora, Mattia Cardinali. Tu sei come Raikkonen, non ridi mai. Però fai i fatti. E quindi quanto sei contento?
1: Tanto.
0: Bene, allora Kimi Raikkonen Cardinali, un grande applauso. Ci vediamo in finale. Un bel sorriso. Falso, un sorriso falso. Ma ci interessa il piede oggi, complimenti. E come tutti i talent che si rispettano, naturalmente anche questo ha dei premi, come abbiamo detto più volte, è un concorso e quindi ci vuole un notaio. Ed è con noi Michele Marco Sardella, notaio per quanto riguarda l'evento FIGK, che appunto analizzerà, decreterà i vincitori, li sottoscriverà. Benvenuto.
2: Buonasera a tutti, grazie del benvenuto.
0: Allora, raccontaci un po' il tuo ruolo.
2: Allora, il mio ruolo è un ruolo, innanzitutto, come tutti i ruoli del notaio, richiesto dalla legge. C'è un decreto del Presidente della Repubblica, un provvedimento legislativo apposito che obbliga gli organizzatori di concorsi a premio ad avvalersi dell'opera e dell'intervento di un notaio che verbalizza lo svolgimento del concorso. Ecco, questo è il mio ruolo, do atto dello svolgimento, verifico la regolarità delle qualifiche e anche poi dei vari piazzamenti e ne do atto in atto pubblico attribuendogli per l'appunto la pubblica fede notarile tipica degli atti pubblici notarili.
0: Dimmi la verità, Michele, ti era mai capitato di essere chiamato per un evento cartistico?
2: Allora, io sono un notaio giovane, ho iniziato da meno di un anno la professione in sé, prima ovviamente ho lavorato in studi notarili, ma non mi era naturalmente, quindi già c'è la cosa che sono un notaio giovane. In più è una non è una cosa canonica,
0: certo,
2: il far parte di un concorso a premi.
0: Non è una vendita di una
2: non
0: casa.
2: Non è una vendita di una casa, ecco, okay. Lo stavo per dire io. Devo dire che è una bellissima esperienza e poi, visto che stiamo facendo un'intervista, mi permetto di dirlo.
0: Prego.
2: L'organizzazione di FIGK e la serietà del concorso a premi di cui appunto mi occupo della verbalizzazione è qualcosa di encomiabile.
0: Questo fa capire veramente la serietà di FIGK, che vuole fare le cose innanzitutto bene, ma anche in maniera trasparente,
2: certo,
0: e si avvale di un professionista, in questo caso il notaio Sardella, che è pronto a scrivere, a mettere tutto agli atti. Bene, allora buon lavoro, per me è un super piacere, la prima
2: piacere
0: volta
2: mio
0: che incontro un notaio non in una sede di una vendita o di un acquisto di un immobile, ma in una gara
2: nemmeno nel suo studio.
0: E nemmeno nel suo studio.
2: È il notaio che viene a
0: che
2: prendere in centro a Verona, via Frattini.
0: Sei comodo, dai.
2: Sì, comodo, molto comodo.
0: Bene, poi ti vogliamo vedere su due carte.
2: Sì, guarda, quasi lo faccio un giro.
0: Dai, bene.
2: Notaio Sardella, grazie mille a
0: buon
2: voi.
0: Buon lavoro,
2: grazie.
0: E viva FIGK e naturalmente FIGK, la serietà anche di questa organizzazione. E il nostro viaggio all'interno dei semifinalisti di questa Super FIGK Circus continua. Siamo con Simone Girardini, che si presenta come testa di serie nella categoria Junior.
3: Ho 16 anni, quasi 17, e vengo da Piscantina, quindi qua vicino.
0: Quindi veronese?
3: Sì, esatto.
0: Cosa rappresenta per te il mondo del karting?
3: Un'esperienza abbastanza adrenalinica, molto avvincente, molto, come posso dirla, è molto competitivo, una cosa molto avvincente.
0: Quindi ti piace questo talent?
3: Sì, l'obiettivo ovviamente è vincere, l'obiettivo è fare il giro

0: veloce possibile guadagnare dove penso di aver sbagliato.
1: Ecco, dov'è che adesso diciamo dove pensi che non sei così competitivo.
0: Allora,
1: tanto i tuoi avversari non siete.
0: Sì. L'ultima curva, quella prima del lungo rettilineo, prima del lungo rettilineo, no, che c'è prima del traguardo.
1: Non ti senti velocissimo?
0: No, subito lì è l'uscita, non mi piace molto l'uscita e spero di migliorare soprattutto in quel punto lì.
1: Noi ti auguriamo una super gara, che vinca il migliore. Per ora lui è in testa con un decimo di vantaggio sulla concorrenza e ci vediamo dopo.
0: Sì.
1: Vai. E allora siamo con Pietro Longo, categoria junior. Da dove arrivi e quanti anni hai?
2: Allora, arrivo da Verona. E,
1: quindi giochi in casa?
2: Sì. Ho 14 anni.
1: Da sempre appassionato di motorsport? Eh?
2: Sì, sì, da sempre, perché comunque anche nella mia famiglia sono, cioè, da mio nonno sono tutti appassionati, mio papà correva in kart,
1: ah,
2: quindi mi hanno tramandato un po' la passione. E...
1: Senti, ma l'esperienza PGK è la prima per te o avevi avuto qualche altra esperienza?
2: Sì, mi sa la terza, però comunque una delle prime.
1: Senti, come sei attualmente nel ranking?
2: Allora, sono terzo.
1: A quanto dal primo?
2: Un decimo, penso.
1: Quindi oggi ci si gioca tutto ai millesimi. Stanotte hai studiato la pista, hai pensato dove poter limare quel decimino?
2: Sì.
1: E dove?
2: Sì, sì. Là in fondo, nell'ultima curva del primo settore.
1: Ok, ti auguriamo il meglio.
2: Grazie.
1: Questa vediamo tra poco se la porti a casa o la dovrai,
2: speriamo,
1: o la dovrai lasciare qua. Vai. Siamo sempre in casa junior con Stefano Maioli, che attualmente è terzo in classifica. Come per gli altri, di dove sei e quanti anni hai?
3: Sono di Verona e ho 14 anni.
1: Quindi giochi in casa?
3: Sì.
1: Quante volte sei venuto in questi due mesi per cercare il tuo best lap qui alla PGK Circus?
3: Quattro volte.
1: Quattro volte? Bene. E la quarta volta hai fatto il miglior tempo?
3: Sì.
1: Eh beh, hai preso più confidenza, no? Qual è stata la difficoltà più grande che hai dovuto superare?
3: Qualche curva, di cercare dove mettere bene il kart.
1: Va bene, noi ti auguriamo un super hot lap, come si dice, viste anche le temperature, e in bocca al lupo.
3: Grazie.
1: Vai.

0: terzo classificato, Pietro Lago. Te non ti chiedo neanche se sei contento, perché...
1: No, non tanto.
0: Volevi di più?
1: Sì.
0: Secondo classificato, Simone Girardini. Vince anche qua per una manciata di millesimi Stefano Maglioli. Quanto sei contento?
1: Tanto.
0: Ok, un grande applauso. Ed eccoci qua nel nostro, nella nostra casa del Grande Fratello, perché vedi, c'è l'obiettivo puntato, il nostro confessionale prima del giorno del giudizio, prima di capire chi sarà il vincitore anche in questo caso della categoria senior. Siamo con Luca Giacominelli, che si presenta in quarta posizione, quindi classificato proprio per un pelo, e però oggi ci si gioca tutto. Innanzitutto, di dove sei e quanti anni hai?
2: Allora, sono di Mantova, ho 26 anni e sono molto contento di essere qui oggi. Vediamo cosa riusciamo a tirare fuori dal cappello, che sono dentro un po' per il rotto di bottiglia, però chi lo sa, un decimo, una fine, è tutto e niente.
0: Cosa ne pensi del talent?
2: Talent, secondo me, è una bella opportunità per mettersi in mostra. Alla fine giro amatorialmente, sono riuscito a qualificarmi, quindi bisogna vedere dopo cosa salta fuori. Comunque, grande opportunità.
0: Tra l'altro, parliamo di una gara con la Easy Kart nella 125, esatto, in una gara ufficiale Birel Art, quindi tanta roba, no?

0: Secondo me è un'esperienza unica.
1: Bene.
0: Su due tempi ci ho già girato una volta. Girarci in gara sarà complicato, ma sarà divertente.
1: Sarà se vinci, eh? Non t'allargare, Luca.
0: Partiamo con i buoni propositi.
1: Ed è giusto così. Grande Luca, ti auguriamo un super time attack.
0: Grazie.
1: Ciao. Ed eccoci con Pietro Ciobu, sempre classe senior, che attualmente è secondo. Gli vogliamo chiedere quanti anni ha e da dove arriva.
2: Ho 18 anni e sono di Verona, da queste parti.
1: Però se hai origini moldave,
2: Esatto.
1: come ti sei preparato per questo super evento? Oggi è il giorno del giudizio. Oggi verrà decretato il campione anche nella senior. Raccontami.
2: Beh, ho provato ieri, sono venuto a girare, ho provato con questo caldo qua come si gira. Però ecco, anche le scorse volte ho girato tanto, soprattutto di sera, per cercare di trovare, diciamo, il feeling giusto.
1: Chi è il tuo idolo nel motorsport?
2: Max Verstappen.
1: Max Verstappen.
3: Sì.
1: Tra l'altro, tu ieri hai fatto bene a venire a girare a quest'ora perché sapevi che oggi
2: C'è il caldo.
1: la gara è a quest'ora. Quindi, insomma, una strategia, vediamo se sarà
2: Speriamo.
1: premiante. E quanto più alto hai girato rispetto al tuo tempo ieri?
2: Gli 3 decimi, ho
1: Tre
2: fatto
1: decimi.
2: 24 e 3. Niente scusa.
1: Così ti vogliamo, grande. Ed eccoci ancora in casa senior con la testa di serie di questo ranking che è durato per ben 2 mesi. Oggi è il
3: Esatto.
1: giorno del giudizio, anche
3: Esatto.
1: perché siamo nel confessionale PGK Circus con Simone Giansante.
3: Salve.
1: Innanzitutto, quanti anni hai e di dove sei?
3: Allora, ho 26 anni e vengo dal centro Italia, quindi dall'Abruzzo.
1: Oh.
3: Quindi sì, sono qui per lavoro a Venezia. Quindi comunque abbiamo fatto un bel viaggetto, ci siamo fatti un'oretta e mezza per arrivare qui a Verona.
1: Quante volte sei venuto qua a Verona per cercare la prima posizione?
3: Pochissime, siamo venuti 4-5 volte in questi 2 mesi e soprattutto verso la fine, nell'ultimo mese, ci siamo concentrati più che altro.
1: Grande. Ed eccoci in categoria senior con Davide De Simoni,
4: Ciao. Sì.
1: terzo attualmente. Allora, oggi ci si gioca tanto. Prima però ti volevamo chiedere età e di dove sei.
4: Ho 26 anni e sono qui di Verona.
1: Di Verona, quindi
4: Sì,
1: giochi in casa.
4: gioco in casa, sì.
1: Allora, come hai vissuto questi 2 mesi?
4: Molto belli, intensi, mi sono allenato abbastanza perché io non ho mai corso, quindi ho iniziato proprio qua e sono molto contento di aver raggiunto già questo obiettivo, di essere qua tra i finalisti e sono pronto a dare il massimo tra poco che entro.
1: Questa sarà la coppa che porterà a casa il vincitore, ma soprattutto il premio.
4: Sì.
1: Ricordiamo una gara con l'Easy Kart by Birelard. Quanto lo vuoi questo premio?
4: Moltissimo. Darò tutto quello che ho per riuscire a portarmelo a casa.
1: E noi ti
4: Il massimo.
1: auguriamo
4: Grazie.
1: un super time attack.
4: Grazie mille.
1: Grazie.
4: Grazie.
1: Ciao
4: Grazie.
1: Davide.

0: Luca Giacomelli IV, premia la nostra gioia. Comunque ragazzi, guarda che, prego, guarda che essere arrivati fino a qua, comunque, su tutti i piloti che in questi due mesi si sono sfidati, comunque tanta roba.
1: No, infatti sono soddisfatto, alla fine ho fatto un errore nella prima sessione, ma comunque la seconda è andata bene, peccato per la prima.
0: Vabbè, però appuntamento l'anno prossimo, eh?
1: Sicuramente mi ripresento, vediamo se l'esito sarà il seguente.
0: Terzo classificato, Davide De Simoni!
2: Sono contento, chiaramente tutti vogliamo vincere, la prossima volta dai, sicuramente.
0: Secondo classificato, Pietro Ciabo! E lui è il fratello di Kidi, che è arrivato tardi.

0: terzo e tu secondo. Primo classificato, Simone Giansante! Ma c'hai fan!
1: La curva!
0: C'hai la curva qua! Allora, tu sei Veneto, giusto?
2: No.
0: Tu sei abruzzese, no.
1: Di Pordenone.
0: Di Pordenone? No, non è vero.
1: Abruzzese.
0: Abruzzese, infatti me lo ricordavo, abruzzese. Quindi tutti dall'Abruzzo sono arrivati?
1: No, no, tutti da Venezia.
0: Perché lavorate lì?
1: Esatto, ho preso la laguna questa volta.
0: Ma cosa fai nella vita?
1: Il fuoco.
0: Ah, allora stasera offro da mangiare! A tutti! Allora, cosa volete? Prendiamo l'ordine. Io ho un bello spaghettino al pesce.
1: Sì, sì, ma innanzitutto si beve il prosecco, poi...
0: Ah, poi si passa, se ne parla.
1: Prima si beve.
0: Ok. E siamo nella categoria over con Angelo Norassi, che si presenta qui oggi nei primi quattro. Come sei?
3: Sono terzo.
0: Terzo, quanto dal primo?
3: Sono un millesimo dal secondo.
0: Ci si gioca tutto, caro Angelo. Allora, sei del 65. Quindi
3: 62
0: facciamo
3: il anni.
0: 62 anni e di dove sei?
3: Di Guastalla, Reggio Emilia.
0: Ah, ok, quindi avete fatto anche un po' di chilometri, dai.
3: Certo, ma noi ci spostiamo sempre perché siamo proprio amanti di questo sport. Quindi ci spostiamo, andiamo a Vicenza, andiamo a fare tutto, in tutte le piste qua vicino, siamo andati a Imola, ci spostiamo continuamente, ma solo per, cioè ci spostiamo per divertimento, quindi siamo
0: ecco,
3: tutti...
0: ma oggi divertimento virgola, perché c'è un bel premio, eh?
3: Certo.
0: Quanto lo vuoi questo premio?
3: Da 1 a 100? 150.
0: Quindi oggi.
3: Perché l'importante non è partecipare, ma è vincere. L'importante è vincere.
0: L'ha detto lui, il grande Angelo. E tra un po' scopriremo chi sarà il vincitore della senior. Ma da quello che abbiamo capito, Angelo, è uno che il titolo lo vuole portare a casa.
3: Sì, ma c'è uno che c'ha qualcosa in più. Chi è? È il mio compagno di squadra, naturalmente. Che
0: come si chiama?
3: Andrea Dal Coltivo.
0: Okay,
3: detto
0: adesso, adesso lo sentiamo.
3: Adesso lo sentiamo.
0: Il tuo collega ti ha appena nominato. Insomma, dice che sarai tu. Toccati.
3: No, lui esagera sempre.
0: Sarai, puoi essere tu il vero vincitore. Ma Andrea Dal Coltivo si sente così competitivo oggi?
4: C'è troppo caldo, secondo me.
0: Beh, ma c'è per tutti, eh?
4: Sì, ma io lo soffro.
0: Tu lo soffri tanto.
4: Sì, lo soffro.
0: Allora, innanzitutto, quanti anni hai e da dove arrivi?
4: Allora, ho 54 anni e vengo da Mantova.
0: Da quanto tempo vai sui go-kart?
4: Sono 14 anni.
0: 14 anni, sempre gare rental, giusto?
4: Sì.
0: Ecco, oggi se dovessi vincere, caro Andrea, c'hai una bella giornata a bordo di una super Ferrari. Quanto vuoi portare a casa il titolo?
4: Beh, si vuole sempre vincere, no?
0: No, assolutamente.
4: Dopo dipende dai miei avversari. Se mi lasciano vincere...
0: Beh, una bella giornata sulla Ferrari sarebbe tanta roba, eh?
4: Sì, sarebbe tanta roba.
0: Allora, Andrea, che vinca il migliore.
4: Speriamo.
0: Vai, grande. E siamo con Denis Albanese, categoria over 40. Innanzitutto anche lui gli vogliamo chiedere quanti anni ha, sicuramente più di 40, sì. E di dove sei?
5: Allora, ne ho 47, ne faccio, e sono da Venezia, provincia di Venezia.
0: Lui fino all'ultimo giorno era...
5: No, ero quarto.
0: Eri quarto.
5: Ero quarto, poi mi hanno superato alle 9:30 e poi avevo prenotato delle corse e all'ultima corsa... Sono
0: fino
5: riuscito a fare
0: prima della
5: tempo.
0: Mezzanotte?
5: Sì, alle 9:30 mi sa. E all'ultima corsa ho fatto il tempo, mi avevano messo tutto lo scotch sul monitor.
0: Per non farti vedere la telemetria.
5: La telemetria.
0: Perché sennò ti distraevi. E quanto sei stato contento?
5: Neanche, quando sei arrivato neanche non ero convinto di non averlo fatto. Dopo mi hanno detto che lo fa.
0: È stato bellissimo. Più bello del giorno del tuo matrimonio.
5: No, dai. Non sono un abitué che fa le corse, quindi ho un po' di tensione, un po' di agitazione, ovviamente. Cercherò di metterci il massimo impegno e come va. Cioè.
0: E noi ti auguriamo una gran final oggi qua, un bel time attack. Bisogna cercare la ricorsa a questo
5: possibile.
0: Giro veloce. Grazie.
5: Va bene. Grazie mille.
0: Grande. Ed eccoci con Cristian Franchini, over 40.
6: Over 40.
0: Che in questo momento... Hai sottolineato over 40.
6: Purtroppo sì.
0: Che in questo momento è quarto di serie, quindi
6: sono
0: ti sei
6: quarto.
0: Classificato proprio...
6: E lì ho lì davanti all'ultimo.
0: Però oggi non conta. Oggi passano inizialmente i primi due e poi c'è uno scontro
6: esatto,
0: tra
6: esatto.
0: I migliori.
6: I migliori due, esatto.
0: E si decreta la testa
6: sarà
0: di
6: molto
0: serie.
6: Difficile. Sì.
0: Età e da dove arrivi?
6: Allora, sono di Verona. Abito qua vicino e ho 51 anni. Sicuramente sarà dura perché sono molto molto bravi i primi tre.
0: Chi è che è il pilota che sinceramente temi di più?
6: Okay. Che temo di più? Allora,

0: con quello che mi scontro, perché nonostante la sua stazza fisica, devo dire che è stato molto bravo.
1: Dennis.
0: Esatto. È stato molto bravo a fare quei tempi e classificarsi secondo. Però secondo me, perché lo conosco e so come guida, Andrea del Cortile.
1: Noi ti auguriamo una super, super, super gara.
0: Grazie.

0: Grande, facciamo un super applauso a Denis, premio alla nostra gioia. Terzo, Angelo Norassi. Grande Angelo. Bravo. Allora, secondo me tutti i calma. Secondo me tutti i fi Hamilton.
1: Sì, tipo,
0: si vede. Si vede.
1: Bello, bello.
0: Il casco è simile.
1: Copia.
0: Bene, secondo classificato Cristian Franchini. È andato primo Andrea Dal Cortivo. Anche qua si parla di millesimi, ragazzi. Di millesimi, ti è andata bene.
2: Mi è andata benissimo.
0: Lui Hamilton, tu?
2: Questo qui è di Sainz.
0: Sainz. Bene, mi sa che è più forte te di Sainz.
2: Beh, sì, magari.
0: Magari. Un grande applauso.
3: PGK Circus non sono solo go-kart, ma sono anche i simulatori. Questa volta ci siamo spostati all'interno del centro commerciale Porte dell'Adige qui a Bussolengo. Andiamo subito a sentire i quattro super finalisti. Eccoci qua. Allora, oggi ci si gioca un accesso per la finalissima e poi una gara con i go-kart, qualora dovessi vincere la finale. Cosa ti aspetti e qual è il pilota che più temi?
4: Allora, in realtà non ho molte aspettative, siccome il mio forte sono i kart, però ecco, mi sono qualificato, quindi comunque darò il massimo e cercheremo di far bene.
3: Buona gara. E poi ancora ci spostiamo nella postazione numero 2, siamo con?
5: Francesco.
3: Di cognome?
5: Yasimi.
3: Ok, quanti anni hai e di dove sei?
5: 21 anni, sono di Verona.
3: Ok, allora, oggi come intendi interpretare questi 15 minuti? Che poi, ricordiamo, il primo andrà avanti nella scalata verso una gara di go-kart.
5: Come va? Va, perché non me l'aspettavo neanche di passare. Parto con i primi giri andando un po' piano, magari imparare un attimo la pista e la macchina, poi vediamo come va.
3: Quante ore ti alleni? Ce l'hai anche a casa il simulatore?
5: No, ho un volante, quello il G29 del Logitech, che gioco due orette al giorno, magari a Formula 1.
3: Ah, quindi sei allenato, dai.
5: Un po' sì, sì. Un
3: po'. Il pilota preferito di Formula 1?
5: Sono stato tra Max Verstappen e Leclerc.
3: Bene, bene, beh, stanno andando non benissimo tutte e due quest'anno.
5: Vabbè.
3: Bene, grazie e buona gara. E poi ancora abbiamo...
6: Valentino Domenis.
3: Sì, di dove sei e quanti anni hai?
6: Di Bardolino e ho 21 anni.
3: 21 anni. Senti, oggi ci si gioca tanto qui. Un quarto d'ora di concentrazione. Ecco, sarai più sul giro secco o creare una sequenza di giri veloci? Perché poi, ricordiamo, verrà preso il giro migliore di ogni pilota.
6: Secondo me è più importante la costanza e poi cercare di trovare il giro veloce a un certo punto.
3: Ti sei allenato in questi giorni?
6: Ah, ho girato un po' ieri e anche prima verso...
3: Ah, allora sei allenato.
6: Direi che ce n'è bisogno.
3: Esatto. Quindi non sia qua per partecipare, ma per...
6: provare a vincere.
3: Bene, e te lo auguriamo. Andiamo dalla quarta postazione, siamo con...
7: Manuel Barbi.
3: Ok, quanti anni hai, di dove sei?
7: Sono di Verona e ho 21 anni.
3: Ok, due mesi qua che ci sono i simulatori, quante volte sei venuto per entrare nei primi quattro e giocarti la vittoria?
7: 3-4 volte, sì.
3: Ah, ok, quindi ho fatto subito un bel tempo.
7: Sì, l'ho fatto il secondo test, ho fatto il primo tempo.
3: Ecco, diciamo al nostro pubblico su quale vettura si corre e in quale circuito.
7: Corriamo a Imola su una Formula 3.
3: Beh, è bella impegnativa Imola.
7: Sì.
3: Ti piace? Come
7: sì, è una bella pista.
3: Bene, allora anche a te ti auguriamo una super gara. Ricordiamo che poi se andrai avanti ci sarà la finalissima e puoi vincere una gara in go-kart.
7: Grazie mille.
3: Vai, può partire la gara.

0: Bravo!
1: Terzo, Valentino Domenis. Secondo, Francesco Giasini. Vince e convince Manuel Barbi. Ragazzi, se vi leggo i tempi non ci credete, tutti attaccati, bravissimi. Manuel, allora, li hai fatti secchi tutti?
2: Non è stato facile.
1: Ma non ci credo.
2: No.
1: No, vi abbiamo visto che veramente la competitività è ai massimi livelli. Allora, a parte il buon Pietro, voi avete provato i go-kart?
2: Una volta. Basta.
1: Però non ti sei qualificato.
2: No.
1: Tu?
2: No, qua no.
1: Tu?
2: Meno io.
1: Beh, tu non te lo chiedo neanche, che sei stato super protagonista fino alla fine, quindi tu vai veloce sia sui simulatori che nella realtà.
2: Qua meno sui simulatori.
1: Beh, però dai, quarta posizione. Allora, vai in archivio così, con questa bella cartolina. Allora, ragazzi, oggi il clima veramente è africano, ma comunque non avete battuto ciglio. È stato veramente qualcosa di straordinario. La passione veramente l'ha fatta ancora da padrone. Viva il karting, viva Fisicappa Circus. Adesso smonteranno tutto, avranno dei giorni torridi perché si sposteranno in Puglia. E che dire, grazie mille Fisicappa Circus, grazie alle porte dell'Adige e grazie soprattutto a voi che avete veramente fatto un ottimo lavoro. Applauso! Abbiamo svelato i quattro vincitori più il vincitore dei simulatori. Che giornata!
3: Impressionante!
1: Paolo, che giornata! Sai che mi hai fatto ritornare indietro di 20 anni, quando si andava in pista con quella passione diversa. Oggi sono cambiate un po' le cose nel mondo del kart, eh? Però qui c'è ancora quella spontaneità, possiamo dirlo, veramente, che mi hai fatto fare un salto indietro. Ho visto veramente piloti felici che si abbracciavano, poche storie. Il tempo è quello che ha comandato, l'inversione dei kart, veramente tutto molto
3: due
1: bello.
3: Millesimi che determinano una vittoria.
1: E poi con due sessioni, non esatto, con una singola.
3: No, incredibile. Cioè,
1: allora, salutiamo le porte dell'Adige, ci hanno fatto compagnia per 2 mesi, ma adesso la carovana di PGK Circus si sposta a Mesagne per 2 mesi, quindi dall'11 luglio fino ai primi di settembre, e da lì ci sposteremo ancora per gli amici del nord, alle Corti Lombardi, a Bellinzago Lombardo, e anche lì per 2 mesi saremo in pianta fissa, quindi da settembre a novembre, e anche lì decreteremo gli altri vincitori, che poi faranno la finalissima in un luogo ancora segreto perché sennò la gente
3: si inizia
1: ad allenare, quindi non va bene. E quindi, che dire, se anche voi volete partecipare a questo super talent, PGK Circus su Instagram, sui social, su internet. E Paolo, che dire, complimenti davvero.
3: Grazie.
1: Buona la prima.
4: Questo programma è offerto da...

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo.

0: come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze

0: a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione

0: graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue.

0: che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.